per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159809028. Ripeto, il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio: 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Chiudiamo come di consueto, continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 25 38 64 59, tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok, a posto come di consueto, una piccola pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

0: Nulla ha più senso se si vive solo per sé, ripete ogni volta il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 16 maggio 2026. Abbiamo già passato il giro di boa del metà mese praticamente, ne ha 31, maggio ne ha 31, però insomma siamo già arrivati. Ok, apriamo la parentesi dell'angolo filosofico, la frase del giorno, sapete già come funziona, mi mandatemi messaggi, messaggini che li leggiamo assieme. Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua sapete come la penso. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, questa è la frase del giorno che ti mando ed è dell'ex Beatle John Lennon. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Eccola là, grazie e aspettate. 672 Adriano 68, eccolo qua, grazie Adriano, aspettate che la rileggiamo perché mi sembra che sia assolutamente azzeccata. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Grazie, grazie Adriano. Poi ancora vedo, buongiorno Massimo e buona giornata, buona trasmissione a tutti. Ti mando la frase del giorno. Ogni giorno ci preoccupiamo troppo di quello che dobbiamo fare, troppo poco di quello che dovremmo essere. Felici sempre, Dunia. Paci, picchia. Grazie Dunia. Grazie, grazie, grazie. Proverbio del giorno. Chi mette piedi in casa rischia di battere. Chi mette piede in caso dite che ha di battere naso, non casa, caso. Grazie Dunia, bella come sempre anche questa. Poi ancora, ancora, ancora, aspettate che tocca a me. Ok, eccola qua. Allora, per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, credo che sia il minimo che si possa fare. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. E anche qua direi che, come che diceva l'altro, mi stimo e mi incoraggio, vero? L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, questa credo che sia veramente, veramente tosta. E aspettate che a sto punto chiudiamo con questa. Anzi no, con questa qua. Eccoci qua. Allora, allora, il modo migliore per fare una cosa è farla. Se avevate qualche dubbio, eccolo qua.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come rispetto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, continuiamo un po' con il programma della mattinata. Da dove cominciamo? Allora aspettate che volevo leggervi questo articoletto qua, che magari fa sempre bene ripassare un pochettino. Biologico, ripassiamo i principi e vediamo che cosa si intende per biologico, perché sapete che qualcuno in maniera un po' così, come dire, ironica, magari sostiene ma non esiste niente del biologico, eccetera eccetera. Vediamo allora che cosa si intende. Negli ultimi anni il crescente interesse verso una vita più sana e sostenibile ha portato a una proliferazione di certificazioni alimentari, molte delle quali rivendicano pratiche agricole sostenibili e prodotti di alta qualità. Tuttavia, non tutte queste certificazioni hanno lo stesso valore intrinseco e spesso possono confondere i consumatori. In questo contesto è fondamentale fare chiarezza sui principi fondamentali dell'agricoltura biologica, che rimane uno standard rigoroso e ben definito. Inizieremo con quanto adottato dall'Assemblea Generale IFOAM nel 2005, dove si annunciano quattro principi chiave: benessere, ecologia, equità e precauzione. E quindi capiamo già subito che i principi fondamentali del biologico sono questi quattro. Dove sono andati? Benessere, ecologia, equità e precauzione. Questi principi non solo garantiscono la produzione di alimenti sani e nutrienti, ma promuovono anche la sostenibilità ambientale e il benessere sociale. È quindi cruciale che i consumatori comprendano questi capisaldi per poter fare scelte informate e consapevoli. Allora, cominciamo un attimino ad esaminare questi quattro principi. Il principio del benessere. L'agricoltura biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico e indivisibile. Questo principio sottolinea che il benessere degli individui e della comunità non può essere separato dal benessere degli ecosistemi. Un suolo sano produce cibi sani che favoriscono il benessere degli animali e delle persone. Per benessere si intende la totalità e l'integrità dei sistemi viventi. Questo principio non è semplicemente l'assenza di malattia, ma il mantenimento di un benessere fisico, mentale, sociale e ambientale. L'immunità, la capacità di ripresa e la rigenerazione sono i punti chiave caratteristici del benessere. Il ruolo dell'agricoltura biologica, che sia nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione e nel consumo, è di sostenere ed ampliare il benessere degli ecosistemi e di tutti gli organismi, dal più piccolo del suolo, nel suolo, fino agli esseri umani. Voi direte: tante belle parole, vero? Vabbè, dai, cominciamo da qua intanto, poi si capirà. In particolare, l'agricoltura biologica si propone di produrre alimenti di elevata qualità, che siano nutrienti e che contribuiscano alla prevenzione delle malattie e alla salute. Di conseguenza, essa dovrà evitare l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci, medicine veterinaria ed additivi alimentari che possono avere effetti dannosi sulla salute. Poi ancora abbiamo il principio dell'ecologia. L'agricoltura biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi, imitarli ed aiutarli a mantenersi. Questo principio radica l'agricoltura biologica all'interno del sistema ecologici viventi. Esso dichiara che la produzione deve essere basata su processi ecologici di riciclo. Nutrimento e benessere sono ottenuti tramite l'ecologia dell'ambiente di ogni specifica produzione. Per esempio, nel caso delle colture, questo è il suolo vivente, per gli animali e l'agroecosistema, per i pesci, gli organismi marini e l'ambiente acquatico. I sistemi culturali, pastorali e di raccolta spontanea dovranno adattarsi ai cicli e agli equilibri ecologici esistenti in natura. Tali cicli sono universali, ma la loro manifestazione è specifica per ogni luogo. La gestione biologica dovrà essere adatta alle condizioni dell'ecologia e della cultura alle dimensioni locali. L'uso del fattore produttivo va ridotto tramite la riutilizzazione, il riciclo e la gestione efficiente di materiali ed energia, in modo da mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente e preservare le risorse. L'agricoltura biologica dovrà conseguire un equilibrio ecologico attraverso la concezione di sistemi agricoli, l'inserimento e l'insediamento di habitat e il mantenimento delle diverse diversità genetiche ed agricola. Coloro che producono, trasformano, commerciano e consumano prodotti biologici dovranno proteggere ed agire a beneficio dell'ambiente comune incluso. Dell'ambiente comune, incluso il paesaggio, il clima, l'habitat, la biodiversità e l'aria e l'acqua. E anche qua mi sembra una bella, dei bei principi, vero? Aspettate che magari prima di andare a vedere gli altri due facciamo un'altra piccola pausa. Ascoltiamo questo, che è un po' che non lo sentiamo.

Eccoci, eccoci ritornati. Procediamo con gli altri due principi per quel che riguarda il biologico, il principio dell'equità e il principio della precauzione. L'agricoltura biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità rispetto all'ambiente comune e alle opportunità di vita. Questo principio sottolinea che coloro che sono impegnati nell'agricoltura biologica dovranno intrattenere e coltivare delle relazioni umane in modo tale da assicurare giustizia sociale a tutti i livelli e a tutte le parti interessate, agricoltori, lavoratori, trasformazione, distributori, commercianti e consumatori. L'agricoltura biologica dovrà assicurare una buona qualità di vita a tutti coloro che ne sono coinvolti e contribuire alla sovranità alimentare e alla riduzione della povertà. Essa si propone di produrre una quantità sufficiente di alimenti e altri prodotti di buona qualità. Questo principio insiste sul fatto che gli animali devono essere allevati in condizioni di vita che siano conformi alla loro fisiologia, comportamento naturale e benessere. Le risorse naturali ed ambientali che sono usate per la produzione e il consumo dovranno essere gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto, in considerazione del rispetto per le generazioni future. L'equità richiede che i sistemi di produzione, di distribuzione e di mercato siano trasparenti, giusti e che tengano in conto i reali costi ambientali e sociali. Ok, poi ancora il principio di precauzione che è l'ultimo. L'agricoltura biologica dovrà essere gestita in modo prudente e responsabile al fine di proteggere in salute ed in benessere delle generazioni presenti e future, nonché l'ambiente. L'agricoltura biologica è un sistema vitale e dinamico che risponde alle esigenze e a condizioni interne ed esterne. Chi pratica l'agricoltura biologica può migliorare l'efficacia e la produttività, ma questo non deve essere fatto a rischio di mettere a repentaglio la salute ed il benessere. Di conseguenza, le nuove tecnologie hanno bisogno di essere valutate e i metodi esistenti revisionati, tenuto conto della conoscenza incompleta degli ecosistemi e dell'agricoltura, devono essere prese delle precauzioni. Questo principio stabilisce che le precauzioni e la responsabilità sono i concetti chiave della scelta di gestione, di sviluppo e di tecnologie in agricoltura biologica. La scienza è necessaria per assicurarsi che l'agricoltura biologica sia sana, senza rischi ed ecologica. Comunque, la conoscenza scientifica da sola non è sufficiente. L'esperienza pratica, la saggezza e le conoscenze tradizionali ed indigene accumulate offrono soluzioni valide e consolidate nel tempo. L'agricoltura biologica dovrà prevenire rischi maggiori tramite l'adozione di tecnologie appropriate e di rifiuto di tecnologie imprevedibili come l'ingegneria genetica. Ah, qua si cita proprio espressamente il rifiuto dell'ingegneria genetica, per dire. Le decisioni dovranno riflettere i valori e le necessità di tutti coloro che potrebbero esserne coinvolti attraverso dei processi trasparenti, partecipativi. E vabbè, dai, ci tenevo un attimino a condividere con voi questo principio per quel che riguarda il biologico. Ripassiamo i principi, vi dicevo sono quattro: principio di benessere, principio dell'ecologia, principio dell'equità e principio della precauzione. Qualcuno dirà, eh sì, bei principi, ma poi, insomma, intanto è importante avere un minimo di direzione e poi qua ognuno fa quello che può, quello che crede, eccetera, eccetera. Altra piccola pausa.

Eccoci ritornati. Allora, l'altro capitolo di cui vi volevo parlare oggi, eccolo qua. E aspettate che arriva qua. Città del futuro. Aspettate che... eccola qua. Spero di riuscire a pronunciarlo in maniera corretta. Osterwold è un innovativo esperimento urbanistico situato nei Paesi Bassi, nella periferia est di Almere, a circa 30 km da Amsterdam. Nata dal progetto dello studio di architettura MVRDV, è considerata una città del futuro, tra virgolette, per via del suo modello di sviluppo basato sull'autogoverno e sull'autosufficienza. I principi chiave e le caratteristiche di Osterwold includono autocostruzione. Sentite che interessante questa cosa qua. Allora, i principi per questa città. E autocostruzione. Non esistono quartieri pianificati dall'alto o schemi prefabbricati. I residenti acquistano i lotti e progettano le proprie abitazioni in totale autonomia. Agricoltura urbana. È previsto l'obbligo di destinare almeno il 51% del proprio terreno alla produzione di cibo, con l'obiettivo di sostenere il fabbisogno alimentare di tutta la città. Gestione partecipata. Le infrastrutture, strade e gestione delle acque e dei rifiuti non sono installate dal comune, sono gli stessi abitanti riuniti in cooperative a doverle creare e gestire. Il modello ha riscosso grande successo attraendo migliaia di nuovi residenti, tanto da rendere necessaria una lista d'attesa per potersi trasferire e acquistare un lotto. Per ulteriori informazioni e per esplorare le opportunità abitative è possibile visitare il sito ufficiale di sviluppo del progetto Osterwold Almere. Aspettate che ci dovrebbe essere qualcos'altro, vediamo qua. Allora, no, questo no, dove è andato? No, aspettate che mi sono perso. Allora, il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959, questo è un altro articolo sullo stesso tema. Almere Osterwold, spazio alle aspirazioni individuali dei cittadini. Il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959 e il 1968 con l'istituzione del Flevoland, la più giovane provincia dei Paesi Bassi, all'interno della quale si trova la città di Almere. Fondata nel 1979 e distante solo 35 km da Amsterdam, Almere possiede il più alto tasso di crescita in Europa. Ha raggiunto tra il 2014 i 197.000 abitanti, con una media di trasferimenti di 3.500 persone l'anno. Hanno trovato la loro collocazione 16.500 imprese agevolate dalla facilità degli spostamenti all'interno dell'area metropolitana del Rheinstad, grande conurbazione policentrica dei Paesi Bassi che comprende 17 città collegate tra loro da una rete viaria, ferroviaria e fluviale molto efficiente, il sistema metropolitano. Nel 2007 il Consiglio Comunale di Almere, d'intesa con il governo, ha stabilito di espandere la città a 350.000 abitanti entro il 2030. Attualmente vi sono tre distretti in costruzione, tra questi il quartiere pianificato di Osterwold, che puntando alla garanzia verde si propone di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della città destinando oltre il 50% della propria superficie all'agricoltura urbana. Lo studio di architetti MVRDV
La città di Almere è RVOB, Agenzia Governativa per lo Sviluppo del Real Estate, sono i coautori di un modello di pianificazione innovativo. In costruzione dal 2004 all'interno dei 4.300 ettari di superficie di Ostwold. Nell'area sono previste 15.000 nuove case in un ambiente costituito per il 59% da agricoltura urbana, per il 18% da edifici, per l'8% da strade, per il 13% da verde pubblico per il 2% d'acqua. La produzione alimentare cittadina contribuirà a migliorare il profilo di sostenibilità di Almere e mantenere il carattere agricolo della zona. In questo contesto di progettazione urbana, il ruolo del governo è limitato alla formulazione delle linee guida e al controllo dei piani attraverso una struttura intercomunale con a capo un facilitatore. Il direttore dell'area, che ha il compito di ricevere i promotori per conto del governo, fornire informazioni e assegnare le licenze per consentire l'edificazione e guidare il contatto tra i promotori e i promotori e proprietari terrieri, così come può stabilire contatti tra più promotori, ad esempio per instaurare una cooperazione nel settore dell'energia. La semplice regola alla base del progetto urbanistico di Ostwold hanno prodotto ad oggi una moltitudine iniziale di iniziative private e collettive che, assicurando l'interesse pubblico, incoraggiano le aspirazioni individuali dei cittadini con un mix che non ha precedenti nella storia. I residenti si assicurano così una ricca varietà di ambienti di vita e di lavoro, strutture a bassa densità, migliore standard abitativi, aree verdi, la presenza di strutture innovative dedicate all'istituzione, al benessere, alla cultura e allo sport. E bravi, qua poi c'è anche una cartina, poi comunque l'articolo lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, ci sono anzi più cartine, metterò il link. Sì, sono dei palazzoni un po' stile nordico, se volete, comunque hanno tanti piani, quello sì, e nello skyline si vede anche delle belle pale eoliche, vabbè, poco male diciamo, vero? Questo qua sono delle cose più approfondite riguardo, probabilmente potrebbe essere anche riguardo a qualcos'altro di cura del paesaggio e robe di questo tipo. Va bene, vediamo se riusciamo a fare un'altra piccola pausa. Dov'è che siamo qua? Eccola qua.

Sfumiamo un attimino e proviamo ad approfondire ancora un pochino questo tema qua, perché devo dire che mi incuriosisce. Il quartiere dove non decide il comune ma chi ci vive davvero. Nei Paesi Bassi esiste un luogo che sembra uscito da un esperimento sociale futuristico e invece è assolutamente reale. Si chiama Oostwolde e si trova in Almere, una città olandese nota per la sua architettura contemporanea e per i suoi progetti urbanistici fuori dagli schemi. Ma Oostwolde va oltre il concetto di quartiere innovativo. Qui chi arriva non compra semplicemente una casa, compra un pezzo di responsabilità. Simpatica questa definizione, che dite? In questa zona infatti i residenti non ricevono un quartiere già pronto con tutto pianificato dall'alto, devono partecipare direttamente alla costruzione e alla gestione di ciò che altrove di solito viene deciso dalle istituzioni o dalle grandi società immobiliari: strade, spazi verdi, gestione dell'acqua, organizzazione degli spazi comuni. In molti casi tutto questo avviene insieme ai vicini attraverso forme di collaborazione concreta. La parte più sorprendente però è un'altra. A Oostwolde almeno il 50% di ogni lotto deve essere destinato all'agricoltura urbana, non come scelta estetica ma come hobby facoltativo, ma come principio, non come scelta estetica, non come hobby facoltativo, ma come principio fondante del progetto. L'idea è che il quartiere non sia soltanto un posto dove abitare, ma anche un luogo che produca cibo, mantenga un carattere verde e costruisca un rapporto più diretto tra persone, territorio e sostenibilità. Questo non significa che sia una terra senza regole, anzi Oostwolde funziona proprio perché la libertà è incorniciata dentro un sistema preciso. Una quota del territorio è riservato all'edificato, una alle strade e una verde pubblico, una all'acqua e la parte più ampia dell'agricoltura urbana. È un modello diverso dal solito, non anarchico, meno burocrazia tradizionale, più responsabilità individuale e collettività. Oggi il progetto è cresciuto molto, le fonti più recenti parlano di 5.000 residenti, mentre il piano complessivo prevede fino a 15.000 abitanti, ed è proprio questa crescita a rendere Oostwolde così interessante. Non è una teoria da convegno, ma un esperimento urbanistico che esiste davvero, con persone vere che lo abitano ogni giorno. Naturalmente non è un modello perfetto né semplice da replicare ovunque. Funziona anche perché si sceglie di vivere lì. Funziona anche perché chi sceglie di vivere lì accetta in partenza un certo stile di vita. Più partecipazione, più impegno, più collaborazione, meno passività. Ed è forse questa la domanda più affascinante che Oostwolde ci lascia. Il futuro della città sta davvero nei quartieri costruiti da chi li vive, invece chi da chi li amministra a distanza. Forse non è una soluzione universale.

43 anni. Questa è la città più giovane dei Paesi Bassi, ma è anche quella in più rapida crescita. La concentrazione di oggetti di architettura moderna per chilometro quadrato nel centro della città è sconcertante e ciascuno dei quartieri ha il proprio nucleo culturale ed economico. Come sviluppare Almere e perché gli urbanisti olandesi non hanno paura degli esperimenti o dei fallimenti? La provincia del Flevoland, dove è stata costruita Almere, si trova a 5 metri sotto il livello del mare. Fino al 1968 era coperta dall'acqua. Molti dei suoi territori, polder, furono prosciugati nell'ambito del famoso progetto di mega bonifica Zuidrasse, avviato dalle autorità olandesi nel 1918 per liberare aree destinate all'agricoltura. Nel 1924 la baia di Eismer fu separata dal mare dal nord da una diga di 2,5 km. Ci vollero 8 anni dal 1924 al 32 per costruire la gigantesca struttura e poi l'acqua fu pompata da 4 polder con pompe. Un complesso sistema di dighe artificiali e canali di drenaggio protegge le aree drenate da ulteriori inondazioni. Non si può dire che questo grandioso progetto sia stato facile. Più volte il mare ha distrutto le strutture protettive e l'acqua ha dovuto essere nuovamente pompata. Ma con ciascuna di queste tempeste gli ingegneri hanno migliorato la costruzione delle strutture costiere. Entro la metà del la necessità di nuovi terreni agricoli è scomparsa. I Paesi Bassi forniscono con successo cibo alla propria popolazione ed esportano colture floreali in molti paesi del mondo. Pertanto il drenaggio dell'area del Flevoland meridionale negli anni perseguiva originariamente obiettivi urbani. La vicinanza ad Amsterdam significava che la nuova città di Almere avrebbe decongestionato la capitale e così è successo. I primi coloni ad Almere ricevettero le chiavi del cottage familiare costruiti nel distretto di Haven nel 1976. Ben presto le diverse aziende di grandi e medie dimensioni trasferirono i loro uffici e impianti di produzione nel parco commerciale Den Waart. Per 2 decenni la città si è sviluppata, anche se abbastanza attivamente, per un insediamento creato da zero, ma non così attivamente come suggerivano gli ambiziosi piani del governo nei Paesi Bassi. La città ottenne lo status di comune indipendente nel 1984 e le nuove autorità cittadine decisero che era giunto il momento di fare un salto di qualità e trasformare un sobborgo ben sviluppato, come Almere veniva allora percepito degli abitanti di Amsterdam, in un grande moderno centro in grado di competere almeno con l'Utrecht. Si prevede che entro il 2030 ad Almere vivranno 350 persone e tutti hanno bisogno non solo di una casa con un piccolo giardino o di un appartamento moderno, ma anche di uffici per lavorare, luoghi di svago e di shopping. La tipologia di una città moderna presuppone la presenza di un centro attivo e multifunzionale. Il Master Plan di Almere Centrum è stato sviluppato nella sede newyorkese di Rom Koolhaas. OMA, che ha vinto un concorso internazionale nel giugno del 2019 ed è stato celebrato il 25esimo anniversario di questo evento ed è stata pubblicata una nuova guida turistica del centro città. Quando iniziarono i lavori sul piano generale, Koolhaas aveva già esperienza di progettazione per Almere. La stazione di polizia locale, progettata e costruita nel lontano 1995, nonostante la sua discrezione esterna, è considerata uno dei progetti chiave nella carriera del famoso architetto. Fu un punto di svolta quello di Koolhaas, passò da soluzioni visivamente spettacolari a un razionalismo equilibrato ed elegante. Affinché il nucleo culturale, commerciale e uffici con accesso al lago Wairbet fosse architettonicamente e visivamente diversificato, Koolhaas ha invitato i suoi colleghi a partecipare alla realizzazione del progetto. Oggi il centro di Almere è una delle collezioni di opere d'arte architettoniche più grandi al mondo, con edifici costruiti secondo i progetti di vecchi studi di architettonici Chipperfield,
Gigon, Gaia Architect, Klaus

eccetera eccetera, qua ce n'è una sfilza, Atelier Christian de Postmark, René Van Zuck Architect e altri. Il centro di una città moderna dovrebbe essere funzionale, diversificato, denso e multistrato. Il master plan di Oma non ha pensato la sua attualità nemmeno oggi. Non ha perso la sua attualità nemmeno oggi. Da 25 anni riceve numerosi riconoscimenti per il rapporto ideale tra funzione, densità edilizia, concentrazione di varie attività. Gli edifici culturali e per uffici sono distribuiti in tutto il sito, tenendo conto della logistica attentamente pianificata. Le infrastrutture dei trasporti, stazioni degli autobus, autostrade, parcheggi sono state nascoste sottoterra per liberare strade, pedoni e ciclisti. I piani inferiori dell'edificio sono destinati ai servizi al dettaglio, bar e ristoranti, mentre i piani superiori sono destinati ad abitazioni. In una delle interviste l'architetto Floris Alkemade, che allora progettò presso Oma e che oggi ricopre la carica di capo architetto dei Paesi Bassi, disse: in questo piano generale abbiamo implementato l'idea di una città a più livelli in cui le funzioni sono distribuite su diversi livelli e l'essenza è costituita dalle connessioni tra questi livelli. Ci assicuriamo che tutte le funzioni siano complementari. Al Mare Centrum è stato recentemente riconosciuto come il miglior centro città dei Paesi Bassi. Vediamo quanto c'è qua ancora da dire. Mi sembra la vita in movimento. Le autorità di Almere utilizzano la componente architettonica della città come idea chiave per il turismo nazionale e internazionale. E poi ancora, anche qua c'è il master plan, si chiama. Nelle ultime ore Almere si sta preparando attivamente per l'esposizione internazionale dei giardini Florida, che si ottiene nei Paesi Bassi una volta ogni 10 anni. Si tratta di un analogo dell'esposizione mondiale Expo, ma con un taglio verde. Il tema principale è il Floriade e a Greenwich Green City. Nel corso di 6 mesi ad Almere si terranno dozzine di conferenze e dibattiti dedicati al verde urbano, ai programmi alimentari e all'uso sostenibile del territorio. Il sito espositivo principale sarà un'innovativa città giardino ideale, indipendente dal punto di vista energetico, su una penisola del lago Vervet, nel quartiere biologico di Almere Osterwold. E il mondo di opere d'arte architettonica. Ci sono anche un sacco di belle immagini. Comunque vi metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Sentiti libero di sperimentare. Non solo i migliori architetti e ingegneri hanno l'opportunità di sviluppare le loro idee innovative. Ad Almere nel 1985 le autorità cittadine e la Fondazione De Fantasy indissero un concorso per progetti di alloggi temporanei a basso budget. Ciascuno dei residenti ha potuto proporre il proprio progetto in una piccola casa e ai 17 vincitori sono stati assegnati appezzamenti di terreno di 20 per 20 metri per realizzare le loro idee. Aspettate, questo qua è interessante. Ciascuno dei residenti ha potuto proporre il proprio progetto di una piccola casa e i 17 vincitori sono stati assegnati appezzamenti di terreno di 20 per 20 per realizzare le loro idee. Diogenes, ad alcuni le autocostruzioni in via de Reitheit sembrano ridicole e fantasiose, ma il luogo è diventato uno dei più popolari tra i turisti. Che forza. Per incoraggiare idee audaci e voli di fantasia esiste un fondo speciale Our Home Foundation Almere che assegna un premio di un euro 4 volte ogni ora al migliore idea per la città. Cosa vuol dire? Fuori di testa. Il tuo piano deve essere innovativo e sorprendente. Il tuo piano dovrebbe essere implementato nel prossimo futuro. Il tuo piano dovrebbe essere audace, radicale e anche un po' informale. Il tuo progetto deve essere al centro di comunità.
tutto o parte di essa. Queste le condizioni per partecipare al concorso. L'anno scorso sono state ricevute sovvenzioni per il progetto di creazione di un caffè pop-up vegano già realizzato in un cinema galleggiante, l'idea di organizzare il più grande picnic sulla spiaggia per 1,5 milioni persone. Nel gennaio 2019 la Fondazione ha sostenuto un'iniziativa di raccolta dei rifiuti organici per la produzione di compost. Il tuo piano deve essere innovativo e sorprendente. Ad Almere si sostengono esperimenti rischiosi e audaci nel campo dell'edilizia e della pianificazione urbana. La libertà di sperimentazione è diventata parte dell'identità della città, quindi nonostante l'assenza di una storia millenaria, gli abitanti di Almere non soffrono del complessi, ma al contrario sono orgogliosi dello status di città più giovane del paese. I cittadini ricordano la loro storia finora breve installando ogni anno una nuova lastra commemorativa in ceramica sul pavimento del vicolo della fama. Prima di ciò si tiene in concorso scegliendo il design di una nuova pagina negli annali della città e decidendo cosa e chi degno di diventare un simbolo dell'anno passato, che si tratti di un evento, di un nuovo edificio, di una persona. Ci sono veramente delle cose molto molto simpatiche. In una parola, sia gli urbanisti formali che quelli informali di Almere non esitano a sperimentare e persino a perdere, perché il fallimento è sempre un'esperienza. Il motivo di tanta determinazione è che innanzitutto il progetto ingegneristico di bonifica delle terre del mare è stato un esperimento audace e rischioso. Le autorità di Almere si sforzano di favorire il più possibile la moltiplicazione dei legami informali. Inoltre, l'architetto che ha paura delle sfide e non sogna di costruire una città dal nulla è cattivo. E naturalmente la principale garanzia che Almere si sviluppa come incubatore urbano è una comunità fedele agli esperimenti in cui il 56% dei residenti ha almeno di 40 anni. Anche se forse l'età non è la cosa principale, ma è tutta una questione di mentalità e di genius, loci che fluttua nell'aria sopra le terre prosciugate dei Paesi Bassi. Simpatico davvero. Ok, vediamo. Coworking. Va bene. Ci sarebbe ancora qualcos'altro da leggere. Vediamo se vale la pena. Magari poi lo riprendiamo. Allora, va bene, dai, facciamo un'altra piccola pausa. Eccola qua.

Va bene, aspettate che vi faccio ascoltare qualcosina, vediamo se riesco. Vediamo questo. Ok, no, questo no. No, questo no. Aspettate che vediamo se ce la faccio. No, non importa allora. Perché sta roba qua così? Ok. Va bene. No, aspettate che mi sono perso un attimino.

0: Ci riproviamo un attimo.
1: Questa è la vera città del futuro, dove gli abitanti costruiscono le proprie case, si autoproducono il proprio cibo e tutto è deciso dal comitato dei cittadini. Benvenuti ad Oosterwold, Paesi Bassi. O come direbbero in Olanda? Paesi Bassi. Il posto dove ti compri un pezzo di terra e il governo ti dice fai tu. No, no, davvero, fai tu. Cioè, il loro metodo si chiama proprio fai da tu. Qui puoi scegliere dove comprare il terreno, quanto grande, cosa costruirci sopra e come. Tu e i tuoi vicini siete liberi di costruire il vostro quartiere. E tutto di questo villaggio è realizzato sul volere dei suoi abitanti e dai suoi abitanti. Una sola è la regola. L'agricoltura urbana è obbligatoria. Questo significa che almeno il 50% del tuo appezzamento deve essere destinato alla coltivazione del tuo cibo, contribuendo così a un ecosistema locale e sostenibile. E puoi scegliere tra diversi tipi di appezzamento: standard col 58% di agricoltura, agricolo l'88% di agricoltura, praticamente una fattoria, oppure paesaggistico, niente coltivazione ma comunque devi tutelare il verde.
2: Ma finisce qui.
1: Sei tu responsabile di raccogliere l'acqua piovana sul tuo terreno con stagni, fossati, depositi condivisi, come te pare, basta che raccogli insomma, e costruire e gestire insieme agli altri residenti strade, piste ciclabili, spazi verdi. Puoi essere te che decidi i nomi delle strade. Incredibile. Praticamente se vuoi vivere qui diventi agricoltore, ingegnere idraulico e urbanista, tutto insieme. Però non sei solo, perché ci sono i tuoi vicini che ti danno una mano, siete una comunità. Il risultato è un paesaggio completamente organico, case moderne accanto a yurte, orti urbani, serre, galline, persone che coltivano il proprio cibo e condividono le risorse. C'è persino una casa costruita sulle rotaie per andare intorno, capito, al sole.
2: A stento giro il materasso, quindi figuriamoci costruire una casa su rotaie.
1: No, ehi, bravo, grande. Oggi ci vivono circa 5.000 persone e c'è una lista d'attesa per andare a vivere lì. L'obiettivo è arrivare a 15.000 case, 30.000 abitanti e fornire il 10% del cibo di tutta Almere. Quindi a volte la soluzione non è maggiore controllo, ma anzi lasciare che siano le persone a far fiorire e coltivare le comunità. E tu, ci andresti a vivere in un villaggio del genere? Fammelo sapere nei commenti.
0: Eccolo qua. Vediamo se c'è qualcos'altro tipo questo. No, aspetta. No, ok. Questo qua è la stessa cosa. Vabbè. Il futuro urbano ha le mani nella terra. Oosterwold. Mamma mia, va, che belle immagini con i corsi d'acqua. Veramente, veramente accattivanti. Il futuro urbano ha le mani nella terra. In Olanda un esperimento urbano riscrive il patto fra città e terra. E periferia di Amsterdam, in un esperimento urbano di 4.300 ettari, dove i residenti possono costruire le case come preferiscono e devono collaborare con gli altri per risolvere questioni come i nomi delle strade, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture e persino le scuole. Il tutto con un vincolo non negoziabile scritto nel codice urbanistico: almeno il 51% di ogni lotto deve essere destinato alla produzione di cibo. Non si tratta di una comunità hippie o new age, non nemmeno un esperimento di ricerca sociologica. È una società di pianificazione urbana deliberata, progettata dallo studio di architetti MRV, capo Wine Master, sviluppata in collaborazione col comune di Almere. I limiti sono precisi. Ok, questa qua l'abbiamo già vista. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 23 maggio 2026. Continuiamo, volevo chiudere questa parentesi. Funziona non sempre, non per tutti. Oosterwold non è un racconto a lieto fine senza attriti, il suo stesso padre fondatore è il primo a dirlo. John Elkon Jansman, il ricercatore dell'Università di Hanningen, che negli anni 2000 aveva convinto i pianificatori di Almere a tentare questa strada, con lo scetticismo iniziale riassunto nella domanda sarcastica dei funzionari comunali: chi vorrebbe mai vivere in un campo di patate? Ha recentemente completato un dottorato proprio sull'evoluzione del quartiere. Le sue conclusioni sono oneste. Il comune ha lasciato lo sviluppo agricolo troppo al caso. I residenti devono presentare un piano su come produrranno cibo, ma l'implementazione non viene monitorata. Il risultato, analizzando immagini immagini drone del quartiere, che l'agricoltura praticata spesso non va oltre un orto familiare, e l'obiettivo di far coprire a Ostwold il 10% del fabbisogno alimentare di Almere appare difficilmente raggiungibile con l'approccio attuale. C'è un'ulteriore variabile che complica il quadro: i prezzi dei terreni sono saliti, i lotti si sono rimpiccioliti e non tutti i residenti sono ugualmente motivati a fare dell'agricoltura una parte centrale della propria vita. Per rispondere a queste criticità è stato creato Ostwold Food Hub, gestito dal comune e dalla cooperativa alimentare locale, che offre risorse, workshop e scambio di conoscenze per aiutare i residenti a migliorare le proprie pratiche agricole. È una correzione di rotta significativa. Il comune, che si era fatto da parte, rientra in gioco, non è per imporre ma per supportare la differenza, la differenza è sottile ma decisiva. C'è anche una questione ambientale che merita attenzione. Uno studio del 2024 ha sollevato preoccupazioni sulle emissioni di carbonio generate durante la fase iniziale di sviluppo dell'infrastruttura, sottolineando che le prime fasi dell'agricoltura urbana possono produrre emissioni più alte rispetto all'agricoltura tradizionale. La sostenibilità a lungo periodo dipende dalle scelte infrastrutturali fatte dall'inizio: materiali di recupero, sistemi energetici, gestione dell'acqua, e non tutti i residenti lo affrontano con la stessa consapevolezza. Eppure Jansman non considera il progetto un fallimento. Al contrario, non si può sfamare una città solo con l'agricoltura urbana, dice. Abbiamo ancora bisogno dell'agricoltura convenzionale, ma l'agricoltura urbana è il nuovo cugino della famiglia della produzione alimentare. E Ostwold ha comunque prodotto qualcosa di difficilmente quantificabile: una gamma variegata di panetterie, fattorie sociali, vigneti, giardini dove raccogliere frutta e verdura, giardini da tè, senza dimenticare la fattoria biologica Vierbaden con la sua comunità residenziale. Le domande che Ostwold lascia aperte è quella di più interessante: questo modello è esportabile? Jasmine è il primo a mettere in guardia da una sua lettura superficiale. Cosa succederebbe se più comuni decidessero di scrivere cibo e biodiversità come condizioni non negazionabili nei piani regolatori? Con la stessa serietà con cui oggi si scrivono i parcheggi e le distanze dei confini, non come incentivo, non come bonus fiscale, ma come regola del gioco. La risposta di Ostwold suggerisce che funzionerebbe almeno in parte, almeno per alcune persone, almeno meglio con le provarci affatto. E suggerisce anche che la parte più difficile non è convincere i cittadini ad aderire, ma costruire sistemi di supporto che li aiutino a mantenere la promessa che hanno fatto firmando il contratto. La libertà senza accompagnamento diventa facilmente un campo incolto, ma la libertà con un food hub alle spalle, con un vicini da cui imparare, è un mercato locale dove vendere il surplus può rivelarsi tutt'altra cosa. È un successo. E vabbè, dai, insomma, qua ci sono anche, come dire, delle considerazioni sicuramente interessanti e importanti, sempre per migliorare. Va bene. Ops, cambiamo capitolo e una piccola pausa e poi cambiamo registro, come si suol dire. A più tardi.

0: Eccoci. Allora, vediamo cosa mi avete mandato. Salve, sabato ho ascoltato un programma che mi è piaciuto molto, volevo riascoltarlo, eventualmente divulgarlo. Come posso fare? Allora, guarda, ti ripeto il titolo: Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Lo trovi su internet oppure sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. In settimana dovrai riuscire a metterlo. Comunque il titolo è Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Questo era il 955 finale che mi chiedeva di ripeterlo. Massimo, non credo minimamente a questi progetti. L'Europa è una gabbia di inganni. Paesi del terzo mondo, questo è normalità e nessuno ti viene a chiedere nulla, non come qui dove è normalità la tecnica della tonnara. Sveglia ragazzi, c'è un piano ben preciso davanti al naso di tutti noi ogni giorno. Basta voltarsi dall'altra parte. Basta voltarsi dall'altra parte. Agire, vendere tutto e ritornare alla vita nel terzo mondo, sì, lì c'è il tesoro vero. Questo è il 232 finale. Mamma mia, ti posso dare anche in qualche modo ragione, però io ti rimanderei a quello che ho fatto ascoltare all'inizio. Oggi non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. E poi magari poi ne riparliamo. Perché insomma, in qualche modo bisogna provare a fare nel nostro piccolo e il passetto, un passo nella direzione diversa. Io direi che lo riterrei molto, molto, cioè lo riterrei opportuno. Ecco, questa è la definizione. Va bene. Vediamo. Ops, quindi andiamo avanti con l'ultima parte della mattinata. Sapete già, per oltre 30 anni la mortalità infantile negli USA era in costante calo, poi dal 2021 l'inversione improvvisa proprio quando è partita la campagna mRNA sulle donne in gravidanza. Secondo le analisi di The Ethical Spectate sui dati CDC, i neonati di madri vaccinate muoiono con tasso superiore del 77% rispetto alle previsioni. Tutt'oggi pagano le conseguenze di una sperimentazione travestita da cura. Mortalità neonatale più 77%, malattie renali più 135%, meningiti più 112%. Sepsi più 90%, problemi digestivi epatici più 82%, patologie respiratorie più 54%. Il segnale è netto. Boom di vaccinazioni, boom di decessi nella settimana del 14 del 2021, boom di vaccinazioni, boom decessi dai 0 ai 4 anni. Un sincronismo che altrove sarebbe considerato prova, ma qui viene occultato sotto i mantra sicuro ed efficace. Questa non è prevenzione, non è neanche scienza, è una eredità tossica che ha già fatto il marchiato intere generazioni. Ma non sapete, io ve la dico così com'è e poi magari vedete anche voi. Questo qua, un nuovo studio del dottor Mark Nixon mostra che alcune soluzioni anestetiche dentali osservate al microscopio durante l'evaporazione formano strutture auto-organizzate, vescicole, colloidi, cristalli con pattern ripetibili. L'autore documenta che l'esposizione passiva a un disco di orgonite per 48 ore ha spesso bloccato o degradato la cristallizzazione, mentre un campo attivo therapy l'ha invece favorita e o accelerata. Il messaggio chiave: queste architetture sembrano dipendere da una coerenza di campo più che da sola chimica e quindi potrebbero essere sensibili a interferenze non chimiche. Quali sono i rischi? Dico se certe formulazioni nascondono materiali o processi ingegnerizzati, è plausibile che le loro strutture agiscano oltre la semplice farmacologia. I rischi includono accumulo anomalo in tessuti e piccoli vasi, irritazione e infiammazione locale persistente, modulazione imprevista della trasmissione nervosa locale, effetti subclinici difficili da rilevare nelle analisi standard. Questo è un PDF scaricabile, poi vi metto tutte quante queste cose qua nel mio canale Massimo Conte Architetto. Non è una condanna ma un campanello d'allarme. È importante documentare, replicare e porre domande prima che la pratica clinica normalizzi ciò che non è stato adeguatamente indagato. Eccolo qua, un bel cosa. E durante il massiccio rischio dopo che gli adolescenti avrebbero preso il controllo di una spiaggia a Rodem Island, e questo ahia. La polizia afferma che tutti e tre avevano ferite da taglio minore e sono stati portati in ospedale. La polizia ha definito la scena caotica e ha affermato che sono scoppiati diversi altri scontri mentre centinaia di persone cercavano di lasciare la spiaggia allo stesso tempo. Questa qua, dov'è sta cosa qua? Tre persone sono state accoltellate durante la massiccia rissa dopo che gli adolescenti avrebbero preso il controllo in una spiaggia Narragansett, Rhode Island. Boh. Vabbè, dai, magari voi dite sarà un po' lontano. Chi seguiva il protocollo aveva meno possibilità di salvarsi. Beh, io adesso ve lo faccio ascoltare, così lo ascoltate con le vostre orecchie e vediamo se riusciamo.
1: Chi seguiva l'indicazione di non andare in pronto soccorso perché altrimenti correva il rischio di essere intubato ed abbandonato a se stesso, probabilmente ha avuto qualche chance in più di salvarsi, perché anche dal punto di vista proprio epidemiologico e degli studi ex post abbiamo visto che il fatto di essere sottoposti a ventilazione meccanica costituiva di per sé un aggravante che deponeva per un aumento della letalità. Io ho una aneddotica ricchissima di pazienti che si sono salvati perché non sono stati intubati, non sono stati portati in rianimazione.
0: Aspettate che ve la faccio riascoltare. Questo è Zangrillo che parla, cos'è, nella commissione, quella storia là che stanno portando avanti adesso. Ve la faccio riascoltare, e come si dice, fate un po', cioè fate attenzione, mettetevi seduti e non fatevi andare il sangue alla testa. Sentite qua.
1: Chi seguiva l'indicazione di non andare in pronto soccorso perché altrimenti correva il rischio di essere intubato ed abbandonato a se stesso, probabilmente ha avuto qualche chance in più di salvarsi, perché anche dal punto di vista proprio epidemiologico e degli studi ex post abbiamo visto che il fatto di essere sottoposti a ventilazione meccanica costituiva di per sé un aggravante che deponeva per un aumento della letalità. Io ho una aneddotica ricchissima di pazienti che si sono salvati perché non sono stati intubati, non sono stati portati in rianimazione.
0: Eccolo qua. Tanto per gradire, come si suol dire. Milioni di fiali di vaccino Covid rimaste in tante regioni sono state usate, anche se ampiamente scadute. Un capitolo della logistica ha scritto alle ASL. Un capitano della logistica ha scritto alle ASL: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle, così è stato fatto senza avvisare il Ministero della Sanità e AIFA. Sentiamo anche questo.
2: Vedete le milioni e milioni di fiale che erano rimasti in esubero in tante regioni che non avevano l'efficienza nella distribuzione, hanno centinaia di milioni di fiale non usate. Bene, sono state liberate attraverso questo sistema, cioè sono state usate anche se ampiamente schedute, perché la Pfizer ha scritto al Ministero della Difesa dicendo: caro cliente, avete milioni nei vostri magazzini militari di fiale non solo scadute ma senza la catena del freddo. Bene, noi Pfizer vi diciamo che potete usarle tranquillamente. Un capitano della logistica a questo punto ha preso carta e penna, ha scritto a tutte le ASL dicendo: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle, e così è stato fatto senza avvisare sul sapore della sanità, l'AIFA, eccetera eccetera. Un capitano della logistica.
0: E anche questo mi sembra bello simpatico. E avanti, Poi aspettate, vediamo che cosa ancora. E beh, ci sono delle elezioni in questi giorni, vero? Quindi ok, questo qua vabbè, mi sembra un po' troppo, come dire, lasciamo perdere, voilà, una storia di un'infermiera. Ok, poi ancora aspettate che vi volevo far ascoltare qualcos'altro, eccoci qua. Lo stesso identico schema, secondo sconto accise, la presa per il culo per farci abituare al furto, ringraziate pure
3: Sai, sarebbe dovuto scadere il taglio delle accise sui carburanti, ma il governo ha deciso di prorogare lo sconto fino a giugno e la fanno passare ovviamente come una grande. Oggi 22 maggio 2026 sarebbe dovuto scadere il taglio delle accise sui carburanti, ma il governo ha deciso di prorogare lo sconto fino a giugno e la fanno passare ovviamente come una grazia, perché senza proroga la benzina sarebbe salita sopra i 2 euro e il gasolio sarebbe esploso vicino ai 3 euro. Cioè, capite qual è l'anomalia, ragazzi? Non stiamo festeggiando una tassa tagliata, stiamo festeggiando una tassa che resta lì gigantesca, solamente un po' meno dolorosa ancora per qualche giorno, esattamente come se uno ti svuotasse il portafoglio al distributore, poi si fermasse un attimo e ti dicesse: oh scusa, tranquillo, oggi ti lascio 10 euro. E beh, grazie al cazzo, tu dovresti pure applaudirlo e ringraziarlo. Cioè, questa è la follia, ragazzi, e il punto è questo: le accise italiane sui carburanti sono tra le più alte d'Europa. Parliamo di 728 euro ogni 1000 litri contro una media europea di 600. Quindi ogni volta che fai benzina, ogni volta che guardi quei numeri salire sulla pompa, non stai pagando solamente il carburante, stai pagando una montagna di tasse infilate dentro ogni singolo litro. E la beffa è che la promessa politica originale non era: vi proroghiamo lo sconto per 2 settimane. La promessa originale era abolire completamente le accise. Invece siamo arrivati al quarto decreto taglia accise dal 2022, facendolo diventare semplicemente un'emergenza diventata ormai normalità. Prima quindi ti dicono che il problema è temporaneo, poi lo trasformano in decreto, poi lo prorogano, poi lo riprorogano, e alla fine giustamente ti abitui a considerare normalissima una cosa che normale non lo è affatto, ovvero pagare la benzina come se fosse un bene di lusso, quando per milioni di persone è semplicemente il modo per andare a lavoro, portare i figli a scuola, fare la spesa o semplicemente vivere. Ora, se guardate, il Codacons parla di una stangata che potrebbe arrivare a 122 euro a pieno, e non è una cifra campata per aria. Per le famiglie italiane medie sono soldi veri, sono una cena saltata, una bolletta rimandata, una spesa più leggera, oppure un pieno che ti fa mettere solamente 20 euro e sperare che ti bastino per arrivare magari a casa. Intanto il bersaglio è chiarissimo: lo Stato incassa, il governo gestisce lo sconto come se fosse un favore e il cittadino viene trattato come se dovesse essere grato, perché il danno non è ancora diventato peggiore. In più Giorgetti ha detto tranquillamente che la proroga dura solamente fino alla prima settimana di giugno, quindi il messaggio che ci vogliono mandare è: fate un bel respiro, che a breve inizierà l'apnea dove potreste schiattare, perché tra pochi giorni potresti tornare nello stesso identico punto davanti alla pompa di benzina, con il prezzo che sale, la sensazione di essere stato preso semplicemente per il culo 2 volte, prima con la promessa di abolire le accise, poi con la celebrazione di uno sconto temporaneo su una tassa permanente del cazzo. E questa non è politica economica, ragazzi, è anestesia pura, cioè ti fanno sentire sollevato per non averti tolto ancora di più, mentre nessuno rimette davvero in discussione quello che è il meccanismo che ti continua a togliere soldi dal portafoglio ogni singolo giorno. Forse la vera inculata, ragazzi, è proprio questa: ci hanno abituati a ringraziare per una tassa che doveva sparire. Rendetevi conto, ed è lo stesso identico schema che ci ha portati ad avere l'Italia del cazzo che abbiamo oggi.
0: Mamma mia, oh, fetente anche questo. I medici Novax erano controllati. Dottor Giovanardi, come nelle più floride dittature nel periodo della farsa. Sentiamo anche questo.
4: Coinvolto il dottor Giovanardi nella discussione, perché in Umbria è successa qualcosa di anomalo, qualcosa di veramente preoccupante, e in qualche modo è un segnale, un sintomo di come la sorveglianza algoritmica si stia un po' espandendo a tutti i livelli, insomma. E chiedo al dottor Giovanardi, insomma, di ragguagliarci, insomma, su quello che è venuto fuori in Umbria rispetto a questo aspetto.
2: Allora, veniamo ai fatti. Talvolta i tribunali sono utili. La dottoressa Persichetti, di un'associazione che si chiama Trilli, sta difendendo dei medici che sono sotto processo ancora perché hanno fatto delle esenzioni, quando fare delle esenzioni era considerato un peccato mortale, anche se proteggevano i pazienti. Guardando le carte del tribunale si è accorta che nel 2021, attraverso un procedimento segnalato dall'ospedale con carte, bene, erano stati messi sotto controllo praticamente tutti gli ambulatori, i medici e i medici di famiglia, attraverso i loro monitor, erano stati messi illegalmente da società private, ovviamente con dei server che finivano poi in California, e sotto controllo illegale dei NAS. Quindi, grazie all'algoritmo, qualsiasi medico avesse superato le 2 esenzioni, oppure addirittura un cittadino che avesse cambiato medico veniva segnalato e il giorno dopo arrivavano i NAS nello studio dicendo: dottore, stia tranquillo, sono denunce contro anonimi, quindi non si preoccupi. Invece no, c'era un elenco ben preciso. E quando io nel 2021, avendo avuto due tromboflebiti spontanee, sono andato con tanto così di carte dai miei colleghi di medicina generale, e io pensavo che fossero ubriachi, perché io parlavo di medicina, loro erano terrorizzati. Poi una commissione regionale mi ha rifiutato l'esonero perché burocraticamente era in ordine, dico: ma è un mondo di matti. Adesso ho imparato perché, semplicemente perché qualsiasi medico avesse fatto il proprio dovere veniva stroncata la carriera. Perché? Perché veniva incriminato dall'ordine stesso che era complice in questo. Quello che sto dicendo io non è che me l'invento, perché queste carte sono state depositate dalla Persichetti alle procure della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutta la politica, ovviamente con il risultato che tu puoi immaginare, cioè zero. Perché grazie a Radio Radio queste cose le possiamo raccontare. Ma il secondo tema che vorrei approfondire, oltre a tanti esempi significativi, è che anche nel mondo del dissenso queste cose certe e sicure non escono, nessuno ne parla. Allora io rimango stupefatto che non si parla di ipotesi fantasiose, si parla di fatti che hanno cambiato la storia, e non solo l'ha cambiata ma la stanno cambiando, perché in Umbria sta passando una legge in tutte le regioni italiane per cui questo sistema diventerà sistemico, per cui nelle case della salute ci sarà un grande controllo burocratico amministrativo, sempre coi server, i privati e così via. Alla fine della catena ci sarà un medico di famiglia o un medico dipendente, vedi tu, che sarà obbligato a sottostare al protocollo. Quindi la seconda volta che prescriverà dei farmaci non nel protocollo o seguirà la propria coscienza, lo licenziano. Ma questo è già in atto adesso. Ed il famoso piano Colao, scritto nel 2020, che si sta realizzando. Poi dico anche questo, approfitto. Voi sapete le milioni e milioni di fiale che erano rimasti in esubero in tante regioni, che non avevano l'efficienza nella distribuzione, hanno centinaia di milioni di fiale non usate. Bene, sono state liberate attraverso questo sistema, cioè sono state usate, anche se ampiamente schedute, perché la Pfizer ha scritto al Ministero della Difesa dicendo: caro cliente, avete milioni nei vostri magazzini militari di fiale, non solo scadute, ma senza la catena del freddo. Bene, noi Pfizer vi diciamo che potete usarle tranquillamente. Un capitano della logistica a questo punto ha preso carta e penna, ha scritto a tutte le ASL dicendo: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle. E così è stato fatto, senza avvisare sul Superiore della Sanità, l'AIFA, eccetera eccetera. Un capitano della logistica, e anche questo è documentato.
0: Eccolo qua, anche questo mi sembra bello bello tosto. Bagni Wok. Poi sta storia qua, Monti Lucretili, 40 vacche selvatiche uccise e fucilate nel parco, sane, fiere, abituate a vivere liberi all'aria aperta, ora a rischio di sterminio a colpi di fucile per le vacche rinselvatichite che da anni popolano il parco naturale. Mamma mia, che storia anche questa. Monti Lucretili, dove sono? In Italia ora succede anche questo. Cos'è questo? La Democratica Italia nel la dittatura dei parassiti per gli acci fino al turno. Questo cos'è questo? Vediamo se riusciamo a sentirlo.
5: Rimini, 6 febbraio 2026. Una fredda sera d'inverno, un gruppo di circa 80 individui si raduna all'interno di una sala parrocchiale. Non sono armati, non sono incappucciati, non sono impegnati in rituali esoterici sotto una luna rossa. No, peggio, volevano guardare un documentario. Avete capito bene? Un documentario. Seduti su sedie di plastica scomodissime, con il riscaldamento che funziona a metà e qualcuno che chiede sottovoce se il bagno sia in fondo al corridoio. Eppure, nel meraviglioso clima culturale del nostro tempo, pare che questa attività rischi quasi di assumere i contorni di un gesto eversivo.
6: Ora, ragazzi, perdonate questa intro scenica e sarcastica, ma era necessaria e doverosa. È necessario e doveroso anche sdrammatizzare in questi tempi veramente folli che stiamo vivendo. Ora io non so nemmeno se posso farvelo vedere, comunque mi atterrò a quello che mi dirà in seguito alla pubblicazione di questo video l'avvocato. Fatto sta che questa mattina, il giorno 21 maggio alle ore 12:50, mi è stato notificato questo verbale a seguito degli eventi accaduti il 2 febbraio di quest'anno qui a Rimini, giorno in cui abbiamo trasmesso in una sala privata della parrocchia del mio quartiere il documentario Biolab, la guerra biologica. Io pensavo che mi volessero portare un encomio, invece gli agenti della Digos mi hanno portato una sanzione amministrativa e un bell'articolo 6,50, perché il documentario non era al questore gradito, non è gradito alle istituzioni. E poi appunto c'è questo discorso ridicolo del sanzionamento dei contenuti di RT. Nell'articolo in maniera specifica si parla di radiodiffusione. In realtà è proprio per questo che noi svolgiamo delle proiezioni private, perché non facciamo radiodiffusione, no? Mi sembra evidente questa cosa, ma io farei un attimo un passo indietro e vorrei ricostruire con voi questa vicenda. Io sinceramente sono incazzato nero, anche se mi vedete sorridente con gli occhiali da sole. Cosa succede? Succede che in gennaio, insieme all'amico Vincenzo Lorusso, decidiamo di organizzare una seconda proiezione, perché abbiamo trasmesso già l'anno scorso Maidan, la strada verso la guerra, qua a Rimini, e decido, avendo svolto diverse conferenze in questi anni anche a San Marino, mi sono trovato bene, una sala bellissima, un prezzo tutto sommato moderato e contenuto, decido di portare questo nuovo documentario di Lorusso, tradotto e doppiato da Vincenzo Lorusso, Biolab, la guerra biologica, a San Marino. Scoppia subito il caso politico. Chi ci segue si ricorderà della vicenda. E scoppia il caso politico, i giornali sanmarinesi prima, poi il marito della Picerno mette addirittura il mio nome sui quotidiani nazionali, e dicendo appunto Niccolò Verdolini il responsabile di un canale YouTube complottista, occhio alla storia, e voleva sabotare il processo di avvicinamento dell'Unione Europea e San Marino. Ora, sarà anche un bel canale YouTube, sarà anche un bel progetto editoriale il nostro, però mi è stato dato in questo articolo, ve lo lascio in descrizione, probabilmente più peso di quanto io in realtà non abbia. Non c'era nessuna intenzione di voler sabotare nessun processo di avvicinamento fra San Marino e l'Unione Europea. Se San Marino è uno stato masochista che vuole farsi del male, faccia pure. Io volevo trasmettere il documentario semplicemente perché, come ho appena spiegato, c'è una sala molto bella che costa molto poco per cui queste erano le motivazioni per cui lo trasmetto a San Marino. Fatto sta che si attiva subito la macchina del fango, vengo sbattuto sui giornali, vengo contattato addirittura dalla gendarmeria, la quale mi dice: guarda che tu per fare queste conferenze, questa cosa qua, devi compilare questo modulo, devi pagare queste tasse, devi usare questa marca da bollo, eccetera eccetera. Quindi mi attengo ai piani che mi prospetta la gendarmeria, compilo questi moduli, pago quello che c'è da pagare, metto le marche da bollo e spedisco tutto entro la data richiesta che mi indicano gli ufficiali della gendarmeria. Premetto che nel corso di questi ultimi 4 anni avevo già fatto altre conferenze sempre a San Marino in questa sala e non mi avevano mai chiesto tutta questa roba qui, e quindi già la cosa puzzava evidentemente. Mando tutto quanto tramite PEC, la risposta che ricevo è no, sei fuori tempo, perché dovevi farcela arrivare e entro quel giorno, e tu invece se l'hai fatta arrivare la sera, anche se dello stesso giorno, ma fuori tempo massimo. Una cosa ridicola. E poi comunque si legge nel decreto, nel provvedimento emesso dalla gendarmeria sammarinese, che i contenuti che volevo portare erano contenuti illegali, proibiti nell'Unione Europea. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma questi contenuti non si possono ugualmente far vedere a San Marino. E mi faccio coraggio e denuncio pubblicamente questa situazione. Intervengono numerose persone, fra cui Massimo Mazzucco, Ugo Rossi, Marinella Mondaini, che poi erano anche gli ospiti della proiezione, e decidiamo di spostare la proiezione a Rimini per il giorno 6 febbraio 2026. La proiezione si svolge regolarmente, eravamo circa un'ottantina di persone, una serata secondo me straordinaria, culturalmente molto elevata. Era presente Alessio Azzeni, Marinella Mondaini, Ugo Rossi, Vincenzo Lorusso, doveva esserci anche Massimo Mazzucco, ma per problemi col collegamento non è riuscito a intervenire, comunque ci ha fatto arrivare comunque i suoi saluti. E c'è stato un dibattito, diverse persone sono intervenute, hanno chiesto, hanno fatto domande, e il contenuto è un contenuto molto serio, brutale, così come anche ci accusano di essere su come canale Occhio alla Storia, di portare dei contenuti parecchio crudi, di arrivare spesso molto diretti senza fare troppi giri intorno alle questioni, ma è così secondo me che vanno trattati questi argomenti, e comunque è la nostra linea editoriale questa. Non facciamo opinione, non commentiamo tutti i giorni notizie solo per fare visualizzazioni come fa ormai la stragrande maggioranza anche della controinformazione, purtroppo, aggiungo. Motivo anche per questo per cui chiaramente siamo penalizzati, i nostri contenuti sono tutti contenuti secondo me che hanno una ricerca alla base, sono ricercatori, scrittori che portano i loro studi. Detto questo, perché dico questo? Perché poi, finiti questi 5 minuti di sfogo personale e in cui vi sto raccontando questa vicenda, poi torniamo a fare quello, non è che ci mettiamo a fare altro. Però evidentemente questa cosa qui sta dando fastidio. Io in questi mesi ho organizzato molte conferenze a Rimini, probabilmente anche questa cosa qui ha dato fastidio. Fatto sta che appunto questa mattina mi è stato notificato questo verbale. Ora ragazzi, viviamo in un mondo nel quale basta aprire TikTok e si vedono genitori che sfruttano i propri figli, le proprie figlie, sessualizzandoli, e il sito Bianco Azzurro, non me lo fate nominare, ma avete capito, non si può dire qui su YouTube il nome, ma minorenni che praticamente offrono le loro prestazioni, guerre, sperimentazioni, false flag, attentati, e niente, la nostra giustizia non ha di meglio che fare che occuparsi di 80 persone pacifiche, civili, che si sono riunite in una sala della parrocchia per guardare un documentario in maniera educata, rispettosa. I toni, aggiungo, non erano nemmeno troppo accesi. Vabbè, ora qui le conseguenze le pago io per questa cosa, ma non sono qui per chiedervi donazioni o cose strane, non è assolutamente questo il mio intento. Serve semplicemente per comunicarvi quanto è grave la situazione nel nostro paese. Se volete contribuire al nostro canale, c'è il sito www.occhiolastoria.it, ci sono i libri degli autori.
0: Sfumiamo perché avete capito il senso, e direi che mi sembra, che ne so io, devastante, mi sembra a dir poco. Buffoni patentati, italiani non fanno figli, sentiamo qua.
7: Smontare piano piano tutte le menzogne che ci sono dietro al tema dell'immigrazione. La più grande di queste menzogne, che a me fa impazzire, è: noi abbiamo bisogno degli immigrati perché in Italia non si fanno i figli. In Italia non si fanno i figli perché la gente, molto spesso, anche grazie all'immigrazione incontrollata, non guadagna abbastanza da prendersi la responsabilità di mettere al mondo un bambino.
8: L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione. Noi abbiamo programmato un decreto flussi per la prima volta triennale, aumentando le quote rispetto al passato.
0: Eccolo, la prima intervento era del 2018, della stessa Meloni, questo è del 2023. E vabbè, si può cambiare idea, qualcuno dirà, vero? E così è. Tajani, se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti. E più c'è denatalità, più abbiamo bisogno delle nostre imprese di lavoratori stranieri. Giustificano l'invasione fino a dando colpa agli italiani di fare pochi figli, e questo è un altro. Immigrati entrati con Meloni, e vabbè, questo qua ancora, ok. E poi questo qua riguarderà le votazioni. Ah sì, eccolo qua, riguardo a questo, c'era un, poi leggiamo il messaggio, un ascoltatore Andrea che ci mandava riguardo, senti questo Andrea.
9: Negli allevamenti italiani è partita una sperimentazione vaccinale, ma c'è un rischio di cui nessuno parla. Parliamo di prioni e sicurezza alimentare.
10: Il Ministero della Salute ha dato il via libera al progetto pilota per la vaccinazione dell'influenza aviaria. Ma il biologo Leonardo Guerra avverte che questi vaccini vettoriali potrebbero causare la produzione di prione. Sono proteine aberranti, le stesse della mucca pazza. Attenzione, non basta cuocere la carne o le uova. Queste proteine possono passare all'interno del nostro organismo anche se mangiamo cibi cotte. Sia chiaro, non sto dicendo che sicuramente questi vaccini creano la produzione di prioni, però non sono stati fatti gli studi necessari per avere la certezza che non vengono prodotti questi prioni. Gli allevamenti vaccinati sono 5 e sono allevamenti invisibili, nel senso che non vendono con la loro etichetta, con il loro numero dell'allevamento, ma vendono alla grande industria. Risultato, sulla tua tavola ti arriva il marchio famoso, ma non sai da quale allevamento. I vaccini sono stati approvati in circostanze eccezionali, posticipando gli studi a lungo termine per salvare l'economia degli allevamenti. E la cosa più grave? Non esiste un'etichetta in cui c'è scritto questo pollo è stato vaccinato col vaccino per l'aviaria. Al supermercato oggi è impossibile distinguerli. Tutti questi prodotti rimarranno in Italia e sulle nostre tavole, quindi basta diventare vegani e risolto il problema? No, perché mentre ti preoccupi della carne e delle uova, l'Europa sta aprendo le porte ai nuovi OGM, che arriveranno dritti nella tua cucina senza nemmeno l'obbligo di scrivere nell'etichetta se è OGM o meno. Sia che tu mangi carne o che tu sei vegano, il punto è che stiamo perdendo il diritto di sapere che cosa cazzo ci mangiamo.
0: Era un po' ancora dare una risposta ad Andrea. Avete notizie sulle inoculazioni ad mRNA sui polli e allevamenti spacciate per vaccinazioni, sulle possibili cause morte di sterilità di prioni ed encefalopatie spongiformi sugli animali stessi e sulle persone che ce ne mangiano uova, carni o prodotti? Grazie. Questo era Andrea. E guarda Andrea, ti ho fatto ascoltare questo audio e poi ancora in continua. Spacciare terapie o prodotti genici ad mRNA e varie sostanze tossiche come vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione. Si può parlare di truffa, di sofisticazione e altri reati? Grazie. Andrea, questa qua mi sa che la puoi assolutamente mettere proprio così, direi io. Mamma mia, non saprei cos'altro aggiungerti. Aspetta che sentiamo anche questo.
11: Quando dico che quella infamia chiamata tragica farsa pandemica iniziata nel 2020 è sempre comunque tra di noi e è quella che ha dato il via alla nuova normalità, non lo dico per caso, non lo dico perché ho un vezzo particolare da difendere, lo dico per questo. Questa che vedete è praticamente arrivata dalla prefettura di Ravenna, dall'ufficio territoriale del governo di Ravenna. Del governo attuale, perché questo prefetto, come si dice in questa lettera, è stato nominato, insomma, a quanto pare dal governo attuale. E che cosa riguarda questa? Riguarda una multa di 445,10 euro, eccola qua, che mi era stata comminata esattamente il giorno 16 maggio del 2021. Una delle tante multe che io presi e rispetto alle quali feci ricorso, come molti altri aiutati dal movimento libertario. Ebbene, oggi che siamo praticamente a 19 maggio, 20 maggio, insomma, alla fine.

0: speranza, non dimenticatevelo mai. Ecco che questi signori del passato e del presente non solo non sono stati purgati, non solo non hanno pagato per le porcherie che hanno fatto, che non sto a ricordare, ma peggio ancora, questi signori non hanno nemmeno approfondito quello che è stato detto in questi ultimi 5 anni. Pensate alla commissione d'inchiesta, quello che è uscito dalla commissione d'inchiesta parlamentare, che non ha conseguenze, ma che dice chiaramente che quella fu una enorme farsa, dove il ministro diceva che bisognava spaventare la gente, dove si sapeva appunto che certi DPI non servivano a nulla, tra questi ovviamente quello delle mascherine all'aperto. Ma la realtà che stiamo vivendo è un'altra, è la realtà eternamente pandemica, questa è la verità. E se è uscito l'antivirus qualche giorno fa, si parla di Ebola in questi giorni, se Matteo Bassetti, Burioni e Pregliasco cercano in tutti i modi di avere visibilità per dire le loro cazzate, enormi cazzate, beh, questo non è un caso. E non è un caso perché ancora oggi arrivano queste porcherie.
1: Eccolo qua, anche questo mi sembrava utile farvelo sapere. Se i vaccini provocano i prioni, morirà anche chi non mangia carne. I prioni sono agenti patogeni contagiosi. Questo è quello che dice Giulia. Bene Giulia, mi fa proprio piacere, un enorme piacere sentire questa cosa qua. Vabbè. Poi ancora... Eccoli qua, vabbè, il fantasma della pandemia, questo vediamo che cos'è, aspettate, sentiamo un attimo. È un po' lungo però. Magari lo facciamo andare da prima, poi lo
2: has been frightened. Negli ultimi anni il mondo è stato terrorizzato 4 volte. L'epidemia di SARS, la mucca pazza, l'influenza aviaria e infine la suina. Oggi sappiamo che a quanto pare queste paure erano ingiustificate. In nome del popolo europeo dobbiamo interrogarci.
3: Le decisioni dell'OMS pongono noi parlamentari in una situazione molto delicata. Spero che ve ne rendiate conto.
4: Strasburgo, 26 gennaio 2010. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata al Consiglio d'Europa per rispondere alla mozione Le false pandemie, una minaccia per la salute. La svizzera Liliane Maury-Pasquier presiede la Commissione Sanità del Consiglio d'Europa. Primo firmatario della mozione è il medico tedesco Wolfgang Wodarg.
5: Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'OMS sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza? Prima la viaria, ora la suina. Per l'OMS è una tragica perdita di credibilità.
4: La viaria ce la ricordiamo tutti. 3 anni di inquietudine fra roghi di pollame e mascherine. L'OMS era pessimista.
6: È solo una questione di tempo. Il virus aviario si mescolerà con un virus umano, scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni, potrebbero morire fino a 17 milioni di persone.
4: 286 persone sono morte di aviaria, vivevano a stretto contatto con il pollame. Nel frattempo gli acquisti di Tamiflu fatti dai governi avevano portato 4 miliardi di franchi nelle casse di Roche. Il farmaco era ritenuto utile nel caso la popolazione.
1: Eccoci, ci siamo, buongiorno, vi do il buongiorno anche oggi, questa mattina. Sabato 16 maggio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi appunto che ci sono, così controllo se tutto quanto è in ordine, mi sembra che tutto funzioni molto bene. Quindi direi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e così intanto io preparo tutto quanto quello che serve.

0: e poi ci risentiamo. Pronti, partenza, aspettate che sono qua, pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

E da lì inizia una catena. Tutto ti sembra più pesante, più difficile, più minaccioso. Non è la realtà che è peggiorata. È la tua mente che ha cambiato filtro. Epitteto diceva: non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse. E oggi la neuroscienza lo traduce così. Il cervello non reagisce agli eventi, reagisce all'interpretazione degli eventi. Il pensiero positivo non è negare il negativo, è scegliere l'interpretazione che ti rende più forte, non più fragile. È la capacità di fermare la spirale, di dire alla tua mente: non tutto ciò che pensi è vero, non tutto ciò che temi accadrà, non tutto ciò che immagini merita la tua energia. Gli stoici chiamavano questo processo prosoche, l'attenzione vigile, la capacità di osservare i propri pensieri senza esserne trascinati via. E oggi la neuroscienza lo chiama metacognizione, la capacità di vedere il pensiero mentre nasce e scegliere se seguirlo o lasciarlo andare. La maggior parte dei pensieri negativi non ha bisogno di essere combattuta, ha solo bisogno di non essere nutrita. Quando impari a farlo, la tua mente smette di essere un nemico e diventa un alleato. Il vero segreto del pensiero positivo non è pensare cose belle, è imparare a riconoscere quando la tua mente sta scivolando verso il negativo e riportarla indietro, con gentilezza, ma con fermezza. Gli stoici lo chiamavano disciplina dell'assenso, la capacità di decidere quali pensieri meritano di entrare e quali devono restare fuori. E oggi la neuroscienza lo conferma. Il cervello è plastico, cambia in base a ciò che gli permetti di ripetere. Quando lasci che un pensiero negativo si ripeta, stai letteralmente rafforzando un circuito. È come tracciare un solco nella terra. Più passi nello stesso punto, più quel solco diventa profondo. E a un certo punto non cammini più tu nel solco. È il solco che ti trascina. Ecco perché a volte ti sembra di non avere controllo. Non è debolezza, è abitudine neurologica. Marco Aurelio scriveva: la tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente. E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando vivi un periodo difficile. Inizi a vedere tutto attraverso un filtro scuro. Un messaggio non risposto diventa un rifiuto. Un imprevisto diventa una catastrofe. Una critica diventa una conferma dei tuoi dubbi. Non è la realtà che è peggiorata, è il filtro che si è sporcato. Il cervello non è progettato per essere felice, è progettato per proteggerti. E per proteggerti tende a immaginare il peggio. È per questo che quando stai aspettando una risposta importante, la tua mente ti propone sempre lo scenario più negativo. Non perché sia vero, ma perché il cervello crede che prepararti al peggio ti salverà. Solo che questa strategia nel mondo moderno non ti salva, ti logora. Gli stoici direbbero che la mente va educata come un cavallo selvaggio, non con la forza, ma con la direzione. E la direzione la dai ogni volta che scegli consapevolmente cosa pensare. Non puoi impedire al pensiero negativo di nascere, ma puoi impedire che resti. È come quando ti arriva un messaggio che ti irrita. La prima reazione è automatica, ma la seconda è tua. La prima è istinto, la seconda è scelta. Il pensiero positivo non serve a negare ciò che senti. Serve a impedirgli di prendere il controllo. Serve a ricordarti che non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Serve a riportarti nel presente, quando la mente vuole trascinarti nel passato o nel futuro. Gli stoici usavano una tecnica semplicissima che oggi la psicologia chiama reframing, cambiare prospettiva. Non cambiare l'evento, cambiare il significato. Se qualcosa va storto, invece di dire perché proprio a me, puoi chiederti cosa posso imparare da questo. Non è ottimismo ingenuo, è allenamento mentale. È scegliere la versione della realtà che ti rende più forte, non più fragile. Il cervello risponde.

0: Prende subito. Quando cambi interpretazione, cambia la chimica. Cambia il modo in cui respiri, cambia il modo in cui ti muovi, cambia il modo in cui affronti la giornata. È come se avessi spostato una lente. La realtà è la stessa, ma tu la vedi meglio. Il pensiero positivo non è ignorare i problemi, è impedirgli di occupare tutto lo spazio. È ricordarti che la tua mente è più grande dei tuoi pensieri. È scegliere di non essere il prodotto delle tue paure, ma il risultato delle tue decisioni. Il pensiero positivo non nasce quando tutto va bene. Nasce quando impari a gestire ciò che accade dentro di te, mentre fuori le cose non vanno come vorresti. Gli stoici lo ripetevano continuamente. La vera forza non è controllare il mondo, ma controllare la propria risposta al mondo. E oggi la neuroscienza conferma che la tua risposta è ciò che determina la qualità della tua esperienza. Quando vivi un momento difficile, il cervello attiva automaticamente il sistema di allerta. È un meccanismo antico, progettato per proteggerti dai pericoli reali. Ma nella vita moderna, quel sistema si attiva anche per un messaggio non risposto, per un commento ambiguo, per un imprevisto banale. E quando si attiva, il cervello inizia a cercare conferme del pericolo ovunque. È per questo che quando sei in ansia, tutto sembra più minaccioso. Non è la realtà che è cambiata, è il tuo sistema nervoso che sta amplificando tutto. Epitteto diceva che non è l'evento a ferirti, ma il giudizio che dai all'evento. E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando qualcuno ti parla in modo brusco. Se interpreti quel tono come un attacco personale, reagisci con rabbia o tristezza. Se lo interpreti come stanchezza dell'altro, resti calmo. La stessa frase, due mondi diversi. Il pensiero positivo nasce proprio qui, nella capacità di scegliere il mondo in cui vuoi vivere. Non quello esterno, ma quello interno. E nella vita reale questo si vede benissimo quando affronti una giornata complicata. Magari ti svegli con poca energia, apri il telefono e trovi un messaggio che ti irrita. Poi esci e il traffico è peggio del solito. Arrivi al lavoro e ti accorgi che hai dimenticato qualcosa di importante. E da lì la mente inizia a raccontarti una storia. Oggi andrà tutto male. Non ce la farò. Non è giornata. E senza accorgerti inizi a vivere quella storia come se fosse una profezia. Gli stoici direbbero che in quel momento devi fermarti. Non per negare ciò che senti, ma per non lasciare che ciò che senti decida per te. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente assume la forma dei tuoi pensieri. E se lasci che un pensiero negativo prenda forma, diventerà la forma della tua giornata». La neuroscienza lo chiama effetto priming. Il primo stimolo della giornata influenza tutto ciò che viene dopo. Ma la buona notizia è che puoi cambiare il priming in qualsiasi momento. Basta un pensiero diverso, un respiro più profondo, una frase che ti riporti al presente. Non serve una grande rivoluzione, serve un piccolo spostamento. Gli stoici usavano spesso una tecnica che oggi chiameremmo interruzione del pattern. Quando la mente iniziava a scivolare nel negativo, si fermavano e si chiedevano se quel pensiero fosse utile, vero, necessario. E se non lo era, lo lasciavano andare. Non lo combattevano, non lo analizzavano, non lo trasformavano in un dramma. Lo lasciavano andare come si lascia andare una foglia portata dal vento. Viviamo in un mondo che alimenta continuamente la negatività. Notifiche, confronti, aspettative, pressioni. E se non impari a gestire ciò che entra nella tua mente diventa un luogo caotico. Il pensiero positivo non è un sorriso forzato, è un filtro consapevole. È scegliere cosa lasci entrare e cosa lasci fuori. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a farlo, il cervello si adatta. La neuroplasticità lavora a tuo favore. I circuiti della negatività si indeboliscono, quelli della calma si rafforzano. Ciò che all'inizio sembrava uno sforzo diventa naturale. Non perché la vita diventa più facile, ma perché tu diventi più stabile. Il pensiero positivo non è un trucco mentale. Non è un mantra ripetuto davanti allo specchio. Non è un sorriso forzato quando dentro senti un peso. È un modo di tornare a casa. È la capacità di riportare la mente al presente quando lei vorrebbe trascinarti nel passato o nel futuro. È la scelta di non lasciare che un pensiero diventi una condanna. Gli stoici lo sapevano bene. La mente è un luogo potente, ma può diventare pericoloso se non impari a guidarla. Marco Aurelio scriveva che la nostra vita è fatta dalla qualità dei nostri pensieri. E oggi la neuroscienza lo conferma con una precisione quasi poetica. Ogni pensiero è un impulso elettrico che rafforza o indebolisce un circuito. Ogni volta che scegli un pensiero positivo, stai letteralmente cambiando la struttura del tuo cervello. Non è filosofia astratta, è biologia. E questo diventa evidente soprattutto quando affronti momenti di incertezza. Quando non sai cosa accadrà, quando ti senti sospeso, quando la mente inizia a riempire i vuoti con scenari negativi. È in quei momenti che il pensiero positivo diventa una forma di protezione. Non per illuderti, ma per impedirti di autodistruggerti. Pensa a quando aspetti una risposta importante, un messaggio, un risultato, una decisione. La mente, se non la controlli, inizia a costruire storie. Storie che non esistono, ma che sembrano reali. E più ci pensi, più diventano convincenti. È il cervello che cerca di anticipare il pericolo, ma finisce per crearlo. Gli stoici direbbero che in quei momenti devi tornare a ciò che dipende da te. Non puoi controllare la risposta, ma puoi controllare la tua attesa. Non puoi controllare il risultato, ma puoi controllare la tua presenza. Non puoi controllare il futuro, ma puoi controllare il modo in cui lo immagini. La neuroscienza lo chiama regolazione cognitiva. La capacità di cambiare il significato di un pensiero per cambiare l'emozione che produce. E nella vita reale questo significa che, quando la mente ti propone lo scenario peggiore, puoi rispondere con una domanda semplice. È l'unica possibilità o è solo la più rumorosa? E quasi sempre scopri che la negatività non è la verità, è solo la voce più forte. Il pensiero positivo nasce quando inizi a dare spazio anche alle altre voci. A quella che ti dice che hai già superato momenti difficili. A quella che ti ricorda che sei più forte di quanto credi. A quella che sa che non tutto ciò che temi accadrà. A quella che sa che puoi farcela. Gli stoici direbbero che la mente va nutrita come si nutre il corpo, con ciò che ti fa bene, non con ciò che ti avvelena. E oggi sappiamo che questo è letteralmente vero. I pensieri positivi attivano circuiti di calma, di lucidità, di resilienza. Non ti rendono ingenuo, ti rendono stabile. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a praticare questo modo di pensare, non cambia solo la tua mente, cambia il tuo corpo, cambia il modo in cui respiri. Il modo in cui ti muovi, il modo in cui affronti le difficoltà. Cambia la tua energia, cambia la tua presenza, cambia la tua vita. Gli stoici direbbero che il pensiero positivo è un atto di coraggio. Perché è facile lasciarsi trascinare dal negativo, è facile credere ai pensieri più bui, è facile arrendersi alla paura. Ma scegliere la luce, quando la mente vuole mostrarti solo ombre, quella è forza. E allora il vero segreto per pensare positivo non è eliminare il negativo, è non lasciargli il comando. È ricordarti che la tua mente è uno strumento, non un padrone. È scegliere ogni giorno quale pensiero merita di diventare la tua realtà. E quando inizi a farlo, anche solo un po', anche solo per qualche minuto al giorno, succede qualcosa di straordinario. La tua vita non cambia all'improvviso, sei tu che cambi. E quando cambi tu, tutto il resto inizia ad allinearsi. Gli stoici direbbero che questo è il vero potere, non controllare il mondo, ma controllare il modo in cui lo attraversi. E quando impari a farlo, il pensiero positivo non è più un esercizio, diventa una forma di libertà. diventa una forma di pace, diventa una forma di forza.
1: E se questo... Mamma mia, oh, potente anche oggi, che dite? Non sono le cose a turbarsi, ma le opinioni che abbiamo su di esse. La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente. Wow, respiro a fondo e proviamo ad andare avanti, che dite? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. Quella che sentite un po' di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. E anche oggi questo lungo audio che ha come titolo Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Poi come di consueto metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, qui il telefono, gli sms e whatsapp in diretta, qui radio, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate. Ma mi sembra di aver capito, mi diceva Giovanni, che ci sono i telefoni che non funzionerebbero, poi magari vediamo e mi fate sapere. 334-7102-672 sms, whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate, se a Dio, volendo, com'è che si dice, a voler di Dio, qualcosa del genere. Allora, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Eccolo qua, 26 gradi in questo momento, oggi dà per soleggiato, così come domani, anzi addirittura oggi la temperatura dovrebbe arrivare ai 29 gradi, domani 32, 33 massima, 34 anche alla volta di mercoledì. Wow, bene, dai, ci lanciamo, che dite, verso l'estate tutti quanti belli carichi. Quindi aspettate, dai, andiamo per ordine. Quindi oggi bella giornata, così come domani, domenica, lunedì, martedì, forse mercoledì parzialmente soleggiato, così come giovedì, venerdì un po' che qualche nuvoletta, così anche per sabato, però insomma niente di come dire di preoccupante, se vogliamo così dire. Temperature non dovrebbero scendere sotto i 18 gradi per tutta la settimana e addirittura arrivare a punte sui 32, 33, 34 gradi verso metà settimana, verso mercoledì. Poi vento, aspettate, precipitazioni, quindi vi dicevo assolutamente zero, vento 3, 5, 6 km orari. E sì, dai, una leggera brezzolina che forse probabilmente male non fa. Comunque, che dire, così è, vero? Manco a dirlo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio, sempre tante tante belle cose, e qua onore al merito alle persone che si danno un grande affare qui per portare avanti tante iniziative, tante cose. Allora, andiamo per ordine. Ok, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, carte libreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Radio Gamma 5, Le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza, questo era per 22 maggio, quindi mi sa che siamo a posto, vero? Quindi questo qua via, ok. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale venerdì 29 maggio, quindi venerdì settimana prossima, alle ore 20:45. Conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 16 18 16 496, ripeto 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faonto, di Faonto. Ritorniamo nel regno di folletti gnomi fatti in Duane. Ritrova alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. A 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco di Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Maria Rinfresco e mini esibizione di Leo e Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memoria è del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Gas Gamma 5 Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio inizia alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole. Storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Questo appunto per, dicevo, 27 giugno alle 20:30, che è un sabato. Lunedì 25 maggio, conferenza stampa alle 20:30 via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case. Questo dove? Aspettate, nell'Umbo Associazione, via Villetta 88, Salzano, Venezia. C'è un numero di telefono per informazioni 346 361 4469, 346 361 4469. Poi ancora giovedì 28 maggio alle 17:45, Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmio Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni 346 3614 469, 346 3614 469. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante la mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare nell'IBAN IT942Y 0832769600000800815. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Forse era meglio avere che ci fosse stato un numero di telefono nell'eventualità. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attento alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove posso mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalle mentalità aperta, contattatemi 349-408-8260. C'è anche l'indirizzo mail riccardo.rossi, in numero scritto 65210, chiocciola, però manca il resto, quindi mi sembra che sia inutile. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, questa interessante, bellissima iniziativa, date un'occhiata sul sito www.ciaobei.org, è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Poi andrete a vedere tante tante cose sul sito. E sosteniamo 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte nostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 015980-90288, ripeto il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio, 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Chiudiamo come di consueto, continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 25 38 64 59, tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok, a posto come di consueto, una piccola pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

0: Nulla ha più senso se si vive solo per sé, ripete ogni volta il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 16 maggio 2026, abbiamo già passato il giro di boa del metà mese praticamente, ne ha 31, maggio ne ha 31, però insomma siamo già arrivati. Ok, apriamo la parentesi dell'angolo filosofico, la frase del giorno, sapete già come funziona, mi mandatemi messaggi, messaggini che li leggiamo assieme. Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua sapete come la penso. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, questa è la frase del giorno che ti mando ed è dell'ex Beatle John Lennon. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Eccola là, grazie e aspettate. 672 Adriano 68, eccolo qua, grazie Adriano, aspettate che la rileggiamo perché mi sembra che sia assolutamente azzeccata. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Grazie, grazie Adriano. Poi ancora vedo, buongiorno Massimo e buona giornata, buona trasmissione a tutti. Ti mando la frase del giorno. Ogni giorno ci preoccupiamo troppo di quello che dobbiamo fare e troppo poco di quello che dovremmo essere. Felici sempre, Dunia. Paci, picchia. Grazie Dunia, grazie, grazie, grazie. Proverbio del giorno. Chi mette piedi in casa rischia di battere... chi mette piede in caso dite che ha di battere naso, non casa, caso. Grazie Dunia, bella come sempre anche questa. Poi ancora, ancora, ancora, aspettate che tocca a me. Okay, eccola qua. Allora, per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, credo che sia il minimo che si possa fare. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. E anche qua direi che, come che diceva l'altro, mi stimo e mi incoraggio, vero? L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, questa credo che sia veramente, veramente tosta. E aspettate che a sto punto chiudiamo con questa... anzi no, con questa qua, eccoci qua. Allora, allora il modo migliore per fare una cosa è farla. Se avevate qualche dubbio, eccolo qua.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Si Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come rispetto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, continuiamo un po' con il programma della mattinata. Da dove cominciamo? Allora aspettate che volevo leggervi questo articoletto qua, che magari fa sempre bene ripassare un pochettino. Biologico, ripassiamo i principi e vediamo che cosa si intende per biologico, perché sapete che qualcuno in maniera un po' così, come dire, ironica, magari sostiene ma non esiste niente del biologico, eccetera eccetera. Vediamo allora che cosa si intende. Negli ultimi anni il crescente interesse verso una vita più sana e sostenibile ha portato a una proliferazione di certificazioni alimentari, molte delle quali rivendicano pratiche agricole sostenibili e prodotti di alta qualità. Tuttavia, non tutte queste certificazioni hanno lo stesso valore intrinseco e spesso possono confondere i consumatori. In questo contesto è fondamentale fare chiarezza sui principi fondamentali dell'agricoltura biologica, che rimane uno standard rigoroso e ben definito. Inizieremo con quanto adottato dall'Assemblea Generale IFOAM nel 2005, dove si annunciano quattro principi chiave: benessere, ecologia, equità e precauzione. E quindi capiamo già subito che i principi fondamentali del biologico sono questi quattro. Dove sono andati? Benessere, ecologia, equità e precauzione. Questi principi non solo garantiscono la produzione di alimenti sani e nutrienti, ma promuovono anche la sostenibilità ambientale e il benessere sociale. È quindi cruciale che i consumatori comprendano questi capisaldi per poter fare scelte informate e consapevoli. Allora, cominciamo un attimino ad esaminare questi quattro principi. Il principio del benessere. L'agricoltura biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico e indivisibile. Questo principio sottolinea che il benessere degli individui e della comunità non può essere separato dal benessere degli ecosistemi. Un suolo sano produce cibi sani che favoriscono il benessere degli animali e delle persone. Per benessere si intende la totalità e l'integrità dei sistemi viventi. Questo principio non è semplicemente l'assenza di malattia, ma il mantenimento di un benessere fisico, mentale, sociale e ambientale. L'immunità, la capacità di ripresa e la rigenerazione sono i punti chiave caratteristici del benessere. Il ruolo dell'agricoltura biologica, che sia nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione e nel consumo, è di sostenere ed ampliare il benessere degli ecosistemi e di tutti gli organismi, dal più piccolo del suolo, nel suolo, fino agli esseri umani. Voi direte tante belle parole, vero? Vabbè, dai, cominciamo da qua intanto, poi si capirà. In particolare, l'agricoltura biologica si propone di produrre alimenti di elevata qualità, che siano nutrienti e che contribuiscano alla prevenzione delle malattie e alla salute. Di conseguenza, essa dovrà evitare l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci, medicine veterinarie ed additivi alimentari che possono avere effetti dannosi sulla salute. Poi ancora abbiamo il principio dell'ecologia. L'agricoltura biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi, imitarli ed aiutarli a mantenersi. Questo principio radica l'agricoltura biologica all'interno del sistema ecologici viventi. Esso dichiara che la produzione deve essere basata su processi ecologici di riciclo. Nutrimento e benessere sono ottenuti tramite l'ecologia dell'ambiente di ogni specifica produzione. Per esempio, nel caso delle colture, questo è il suolo vivente, per gli animali e l'agroecosistema, per i pesci, gli organismi marini e l'ambiente acquatico. I sistemi culturali, pastorali e di raccolta spontanea dovranno adattarsi ai cicli e agli equilibri ecologici esistenti in natura. Tali cicli sono universali, ma la loro manifestazione è specifica per ogni luogo. La gestione biologica dovrà essere adatta alle condizioni dell'ecologia, alle culture, alle dimensioni locali. L'uso del fattore produttivi va ridotto tramite la riutilizzazione, il riciclo e la gestione efficiente di materiali ed energia, in modo da mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente e preservare le risorse. L'agricoltura biologica dovrà conseguire un equilibrio ecologico attraverso la concezione di sistemi agricoli, l'inserimento e l'insediamento di habitat e il mantenimento delle diverse diversità genetiche ed agricola. Coloro che producono, trasformano, commerciano e consumano prodotti biologici dovranno proteggere ed agire a beneficio dell'ambiente comune incluso. Dell'ambiente comune, incluso il paesaggio, il clima, l'habitat, la biodiversità e l'aria e l'acqua. E anche qua mi sembra una bella, dei bei principi, vero? Aspettate che magari prima di andare a vedere gli altri due facciamo un'altra piccola pausa. Ascoltiamo questo, che è un po' che non lo sentiamo.

Eccoci, eccoci ritornati. Procediamo con gli altri due principi per quel che riguarda il biologico, il principio dell'equità e il principio della precauzione. L'agricoltura biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità rispetto all'ambiente comune e alle opportunità di vita. Questo principio sottolinea che coloro che sono impegnati nell'agricoltura biologica dovranno intrattenere e coltivare delle relazioni umane in modo tale da assicurare giustizia sociale a tutti i livelli e a tutte le parti interessate, agricoltori, lavoratori, trasformazione, distributori, commercianti e consumatori. L'agricoltura biologica dovrà assicurare una buona qualità di vita a tutti coloro che ne sono coinvolti e contribuire alla sovranità alimentare e alla riduzione della povertà. Essa si propone di produrre una quantità sufficiente di alimenti e altri prodotti di buona qualità. Questo principio insiste sul fatto che gli animali devono essere allevati in condizioni di vita che siano conformi alla loro fisiologia, comportamento naturale e benessere. Le risorse naturali ed ambientali che sono usate per la produzione e il consumo dovranno essere gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto, in considerazione del rispetto per le generazioni future. L'equità richiede che i sistemi di produzione, di distribuzione e di mercato siano trasparenti, giusti e che tengano in conto i reali costi ambientali e sociali. Ok, poi ancora il principio di precauzione che è l'ultimo. L'agricoltura biologica dovrà essere gestita in modo prudente e responsabile al fine di proteggere in salute ed in benessere delle generazioni presenti e future, nonché l'ambiente. L'agricoltura biologica è un sistema vitale e dinamico che risponde alle esigenze e a condizioni interne ed esterne. Chi pratica l'agricoltura biologica può migliorare l'efficacia e la produttività, ma questo non deve essere fatto a rischio di mettere a repentaglio la salute e il benessere. Di conseguenza, le nuove tecnologie hanno bisogno di essere valutate e i metodi esistenti revisionati, tenuto conto della conoscenza incompleta degli ecosistemi e dell'agricoltura, devono essere prese delle precauzioni. Questo principio stabilisce che le precauzioni e la responsabilità sono i concetti chiave della scelta di gestione, di sviluppo e di tecnologie in agricoltura biologica. La scienza è necessaria per assicurarsi che l'agricoltura biologica sia sana, senza rischi ed ecologica. Comunque, la conoscenza scientifica da sola non è sufficiente. L'esperienza pratica, la saggezza e le conoscenze tradizionali ed indigene accumulate offrono soluzioni valide e consolidate nel tempo. L'agricoltura biologica dovrà prevenire rischi maggiori tramite l'adozione di tecnologie appropriate e di rifiuto di tecnologie imprevedibili come l'ingegneria genetica. Ah, qua si cita proprio espressamente il rifiuto dell'ingegneria genetica, per dire. Le decisioni dovranno riflettere i valori e le necessità di tutti coloro che potrebbero esserne coinvolti attraverso dei processi trasparenti, partecipativi. E vabbè, dai, ci tenevo un attimino a condividere con voi questo principio per quel che riguarda il biologico. Ripassiamo i principi, vi dicevo sono quattro: principio di benessere, principio dell'ecologia, principio dell'equità e principio della precauzione. Qualcuno dirà, eh sì, bei principi, ma poi, insomma, intanto è importante avere un minimo di direzione e poi qua ognuno fa quello che può, quello che crede, eccetera, eccetera. Altra piccola pausa.

Eccoci ritornati. Allora, l'altro capitolo di cui vi volevo parlare oggi, eccolo qua. E aspettate che arriva qua. Città del futuro. Aspettate che, eccola qua. Spero di riuscire a pronunciarlo in maniera corretta. Osterwold è un innovativo esperimento urbanistico situato nei Paesi Bassi, nella periferia est di Almere, a circa 30 km da Amsterdam. Nata dal progetto dello studio di architettura MVRDV, è considerata una città del futuro, tra virgolette, per via del suo modello di sviluppo basato sull'autogoverno e sull'autosufficienza. I principi chiave e le caratteristiche di Osterwold includono autocostruzione. Sentite che interessante questa cosa qua. Allora, i principi per questa città. E autocostruzione. Non esistono quartieri pianificati dall'alto o schemi prefabbricati. I residenti acquistano i lotti e progettano le proprie abitazioni in totale autonomia. Agricoltura urbana. È previsto l'obbligo di destinare almeno il 51% del proprio terreno alla produzione di cibo, con l'obiettivo di sostenere il fabbisogno alimentare di tutta la città. Gestione partecipata, le infrastrutture, strade, gestione delle acque e dei rifiuti non sono installate dal comune, sono gli stessi abitanti riuniti in cooperative a doverle creare e gestire. Il modello ha riscosso grande successo attraendo migliaia di nuovi residenti, tanto da rendere necessaria una lista d'attesa per potersi trasferire e acquistare un lotto. Per ulteriori informazioni e per esplorare le opportunità abitative è possibile visitare il sito ufficiale di sviluppo del progetto Osterwold Almere. Aspettate che ci dovrebbe essere qualcos'altro, vediamo qua. Allora, no, questo no, dove è andato? No, aspettate che mi sono perso. Allora, sì. Il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959, questo è un altro articolo sullo stesso tema. Almere Osterwold spazio alle

media di trasferimenti di 3.500 persone l'anno. Hanno trovato la loro collocazione 16.500 imprese agevolate dalla facilità degli spostamenti all'interno dell'area metropolitana del Rheinstadt, grande conurbazione policentrica dei Paesi Bassi che comprende 17 città collegate tra loro da una rete viaria, ferroviaria e fluviale molto efficiente, il sistema metropolitano. Nel 2007 il Consiglio Comunale di Almere, d'intesa con il Governo, ha stabilito di espandere la città a 350.000 abitanti entro il 2030. Attualmente vi sono tre distretti in costruzione, tra questi il quartiere pianificato di Ostwald, che puntando alla garanzia verde si propone di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della città destinando oltre il 50% della propria superficie all'agricoltura urbana. Lo studio di architetti MVRDV, la città di Almere e RVOB, Agenzia Governativa per lo Sviluppo del Real Estate, sono i coautori di un modello di pianificazione innovativo. In costruzione dal 2004, all'interno dei 4.300 ettari di superficie di Ostwald. Nell'area sono previste 15.000 nuove case in un ambiente costituito per il 59% da agricoltura urbana, per il 18% da edifici, per l'8% da strade, per il 13% da verde pubblico per il 2% d'acqua. La produzione alimentare cittadina contribuirà a migliorare il profilo di sostenibilità di Almere e mantenere il carattere agricolo della zona. In questo contesto di progettazione urbana, il ruolo del governo è limitato alla formulazione delle linee guida e al controllo dei piani attraverso una struttura intercomunale con a capo un facilitatore. Il direttore dell'area, che ha il compito di ricevere i promotori per conto del governo, fornire informazioni e assegnare le licenze per consentire l'edificazione e guidare il contatto tra i promotori e i promotori e proprietari terrieri, così come può stabilire contatti tra più promotori, ad esempio per instaurare una cooperazione nel settore dell'energia. La semplice regola alla base del progetto urbanistico di Ostwald hanno prodotto ad oggi una moltitudine iniziale di iniziative private e collettive che, assicurando l'interesse pubblico, incoraggiano le aspirazioni individuali dei cittadini con un mix che non ha precedenti nella storia. I residenti si assicurano così una ricca varietà di ambienti di vita e di lavoro, strutture a bassa densità, migliore standard abituati, aree abitativi, aree verdi, la presenza di strutture innovative dedicate all'istituzione, al benessere, alla cultura e allo sport. E bravi, qua poi c'è anche una cartina, poi comunque l'articolo lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, ci sono anzi più cartine, metterò il link. Sì, sono dei palazzoni un po' stile nordico, se volete, comunque hanno tanti piani, quello sì, e nella skyline si vede anche delle belle pale eoliche, vabbè, poco male diciamo, vero? Questo qua sono delle cose più approfondite riguardo, probabilmente potrebbe essere anche riguardo a qualcos'altro, di cura del paesaggio e robe di questo tipo. Va bene, vediamo se riusciamo a fare un'altra piccola pausa. Dov'è che siamo qua? Eccola qua.

Sfumiamo un attimino e proviamo ad approfondire ancora un pochino questo tema qua, perché devo dire che mi incuriosisce. Il quartiere dove non decide il comune ma chi ci vive davvero. Nei Paesi Bassi esiste un luogo che sembra uscito da un esperimento sociale futuristico e invece è assolutamente reale. Si chiama Oostwolde e si trova in Almere, una città olandese nota per la sua architettura contemporanea e per i suoi progetti urbanistici fuori dagli schemi. Ma Oostwolde va oltre il concetto di quartiere innovativo. Qui chi arriva non compra semplicemente una casa, compra un pezzo di responsabilità. Simpatica questa definizione, che dite? In questa zona infatti i residenti non ricevono un quartiere già pronto con tutto pianificato dall'alto, devono partecipare direttamente alla costruzione e alla gestione di ciò che altrove di solito viene deciso dalle istituzioni o dalle grandi società immobiliari. Strade, spazi verdi, gestione dell'acqua, organizzazione degli spazi comuni. In molti casi tutto questo avviene insieme ai vicini attraverso forme di collaborazione concreta. La parte più sorprendente però è un'altra. A Oostwolde almeno il 50% di ogni lotto deve essere destinato all'agricoltura urbana, non come scelta estetica ma come hobby facoltativo, ma come principio fondante del progetto. L'idea è che il quartiere non sia soltanto un posto dove abitare, ma anche un luogo che produca cibo, mantenga un carattere verde e costruisca un rapporto più diretto tra persone, territorio e sostenibilità. Questo non significa che sia una terra senza regole, anzi Oostwolde funziona proprio perché la libertà è incorniciata dentro un sistema preciso. Una quota del territorio è riservato all'edificato, una alle strade e una al verde pubblico, una all'acqua e la parte più ampia dell'agricoltura urbana. È un modello diverso dal solito, non anarchico, meno burocrazia tradizionale, più responsabilità individuale e collettività. Oggi il progetto è cresciuto molto, le fonti più recenti parlano di 5.000 residenti, mentre il piano complessivo prevede fino a 15.000 abitanti, ed è proprio questa crescita a rendere Oostwolde così interessante. Non è una teoria da convegno, ma un esperimento urbanistico che esiste davvero, con persone vere che lo abitano ogni giorno. Naturalmente non è un modello perfetto né semplice da replicare ovunque. Funziona anche perché funziona anche perché chi sceglie di vivere lì accetta in partenza un certo stile di vita. Più partecipazione, più impegno, più collaborazione, meno passività. Ed è forse questa la domanda più affascinante che Oostwolde ci lascia. Il futuro della città sta davvero nei quartieri costruiti da chi li vive, invece che da chi li amministra a distanza. Forse non è una soluzione universale, ma è una prova concreta che un altro modo di abitare, pianificare e convivere già esiste. Mamma mia, quanto mi entusiasma sta roba qua. Vediamo se per caso c'è qualcos'altro. Questo qua no. Dov'è che... No, allora niente, lasciamo stare. Allora, spazio, esperimento e crescita. Vediamo questo. Almere, spazio per la sperimentazione, la crescita e il fallimento. All'olandese Almere ha solo 43 anni. Questa è la città più giovane dei Paesi Bassi, ma è anche quella in più rapida crescita. La concentrazione di oggetti di architettura moderna per chilometro quadrato nel centro della città è sconcertante e ciascuno dei quartieri ha il proprio nucleo culturale ed economico. Come sviluppare Almere e perché gli urbanisti olandesi non hanno paura degli esperimenti o dei fallimenti? La provincia del Flevoland, dove è stata costruita Almere, si trova a 5 metri sotto il livello del mare. Fino al 1968 era coperta dall'acqua. Molti dei suoi territori, polder, furono prosciugati nell'ambito del famoso progetto di mega bonifica Zuidrasse, avviato dalle autorità olandesi nel 1918 per liberare aree destinate all'agricoltura.
Nel 1924 la baia di Eismer fu separata dal mare dal nord da una diga di 2,5 km. Ci vollero 8 anni dal 1924 al 32 per costruire la gigantesca struttura e poi l'acqua fu pompata da 4 polder con pompe. Un complesso sistema di dighe artificiali e canali di drenaggio protegge le aree drenate da ulteriori inondazioni. Non si può dire che questo grandioso progetto sia stato facile. Più volte il mare ha distrutto le strutture protettive e l'acqua ha dovuto essere nuovamente pompata. Ma con ciascuna di queste tempeste gli ingegneri hanno migliorato la costruzione delle strutture costiere. Entro la metà del la necessità di nuovi terreni agricoli è scomparsa. I Paesi Bassi forniscono con successo cibo alla propria popolazione ed esportano colture floreali in molti paesi del mondo. Pertanto il drenaggio dell'area del Flevoland meridionale negli anni perseguiva originariamente obiettivi urbani. La vicinanza ad Amsterdam significava che la nuova città di Almere avrebbe decongestionato la capitale e così è successo. I primi coloni ad Almere ricevettero le chiavi del cottage familiare costruiti nel distretto di Haven nel 1976. Ben presto le diverse aziende di grandi e medie dimensioni trasferirono i loro uffici e impianti di produzione nel parco commerciale Denwart. Per 2 decenni la città si è sviluppata, anche se abbastanza attivamente, per un insediamento creato da zero, ma non così attivamente come suggerivano gli ambiziosi piani del governo nei Paesi Bassi. La città ottenne lo status di comune indipendente nel 1984 e le nuove autorità cittadine decisero che era giunto il momento di fare un salto di qualità e trasformare un sobborgo ben sviluppato, come Almere veniva allora percepito degli abitanti di Amsterdam, in un grande moderno centro in grado di competere almeno con l'Utrecht. Si prevede che entro il 2030 ad Almere vivranno 350 persone e una persona e tutti hanno bisogno non solo di una casa con un piccolo giardino o di un appartamento moderno, ma anche di uffici per lavorare, luoghi di svago e di shopping. La tipologia di una città moderna presuppone la presenza di un centro attivo e multifunzionale. Il Master Plan di Almere Centrum è stato sviluppato nella sede newyorkese di Rom Koolhaas. OMA, che ha vinto un concorso internazionale nel giugno del 2019 ed è stato celebrato il 25esimo anniversario di questo evento ed è stata pubblicata una nuova guida turistica del centro città. Quando iniziarono i lavori sul piano generale, Koolhaas aveva già esperienza di progettazione per Almere. La stazione di polizia locale, progettata e costruita nel lontano 1995, nonostante la sua discrezione esterna, è considerata uno dei progetti chiave nella carriera del famoso architetto. Fu un punto di svolta quello di Koolhaas, passò da soluzioni visivamente spettacolari a un razionalismo equilibrato ed elegante. Affinché il nucleo culturale, commerciale e uffici con accesso al lago Wyrbet fosse architettonicamente e visivamente diversificato, Koolhaas ha invitato i suoi colleghi a partecipare alla realizzazione del progetto. Oggi il centro di Almere è una delle collezioni di opere d'arte architettoniche più grandi al mondo, con edifici costruiti secondo i progetti di vecchi studi di architettonici Chipperfield, Gigon, Gaia Architect, Klaus, eccetera eccetera. Qua ce n'è una sfilza: Atelier Christian de Postpark, René Van Zuck Architect e altri. Il centro di una città moderna dovrebbe essere funzionale, diversificato, denso e multistrato. Il Master Plan di OMA non ha pensato la sua attualità nemmeno oggi. Non ha perso la sua attualità nemmeno oggi. Da 25 anni riceve numerosi riconoscimenti per il rapporto ideale tra funzione, densità edilizia, concentrazione di varie attività.
Gli edifici culturali e per uffici sono distribuiti in tutto il sito, tenendo conto della logistica attentamente pianificata. Le infrastrutture dei trasporti, stazioni degli autobus, autostrade e parcheggi sono state nascoste sottoterra per liberare strade, pedoni e ciclisti. I piani inferiori dell'edificio sono destinati ai servizi commercio al dettaglio, bar e ristoranti, mentre i piani superiori sono destinati ad abitazioni. In una delle interviste l'architetto Floris Alcemade, che allora progettò presso OMA e che oggi ricopre la carica di capo architetto dei Paesi Bassi, disse: in questo piano generale abbiamo implementato l'idea di una città a più livelli in cui le funzioni sono distribuite su diversi livelli e l'essenza è costituita dalle connessioni tra questi livelli. Ci assicuriamo che tutte le funzioni siano complementari. Al Mare Centrum è stato recentemente riconosciuto come il miglior centro città dei Paesi Bassi. Vediamo quanto c'è qua ancora da dire. Mi sembra la vita in movimento. Le autorità di Almere utilizzano la componente architettonica della città come idea chiave per il turismo nazionale e internazionale. E poi ancora, anche qua c'è il master plan, si chiama. Nelle ultime ore Almere si sta preparando attivamente per l'esposizione internazionale dei giardini Florida, che si ottiene nei Paesi Bassi una volta ogni 10 anni. Si tratta di un analogo dell'esposizione mondiale Expo, ma con un taglio verde. Il tema principale è il Floriad e a Greenwich Green City. Nel corso di 6 mesi ad Almere si terranno dozzine di conferenze e dibattiti dedicati al verde urbano, ai programmi alimentari e all'uso sostenibile del territorio. Il sito espositivo principale sarà un'innovativa città giardino ideale, indipendente dal punto di vista energetico, su una penisola del lago Vervet, nel quartiere biologico di Almere Osterwold. E il mondo di opere d'arte architettonica. Ci sono anche un sacco di belle immagini. Comunque vi metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Sentiti libero di sperimentare. Non solo i migliori architetti e ingegneri hanno l'opportunità di sviluppare le loro idee innovative. Ad Almere nel 1985 le autorità cittadine e la Fondazione De Fantasy indissero un concorso per progetti di alloggi temporanei a basso budget. Ciascuno dei residenti ha potuto proporre il proprio progetto in una piccola casa e ai 17 vincitori sono stati assegnati appezzamenti di terreno di 20 per 20 metri per realizzare le loro idee. Aspettate, questo qua è interessante. Ciascuno dei residenti ha potuto proporre il proprio progetto di una piccola casa e i 17 vincitori sono stati assegnati appezzamenti di terreno di 20 per 20 per realizzare le loro idee. Diogenes: ad alcuni le autocostruzioni in via de Reitheit sembrano ridicole e fantasiose, ma il luogo è diventato uno dei più popolari tra i turisti. Che forza. Per incoraggiare idee audaci e voli di fantasia esiste un fondo speciale Our Home Foundation Almere, che assegna un premio di un euro 4 volte ogni ora al migliore idea per la città. Cosa vuol dire? Fuori di testa. Il tuo piano deve essere innovativo e sorprendente. Il tuo piano dovrebbe essere implementato nel prossimo futuro. Il tuo piano dovrebbe essere audace, radicale e anche un po' informale. Il tuo progetto deve essere al centro di comunità, tutto o parte di essa. Queste le condizioni per partecipare al concorso. L'anno scorso sono state ricevute sovvenzioni per il progetto di creazione di un caffè pop-up vegano già realizzato in un cinema galleggiante. L'idea di organizzare il più grande picnic sulla spiaggia per 1,5 persone. Nel gennaio 2019 la Fondazione ha sostenuto un'iniziativa di raccolta dei rifiuti organici per la produzione di compost. Il tuo piano deve essere innovativo e sorprendente. Ad Almere si sostengono esperimenti rischiosi e audaci nel campo dell'edilizia e della pianificazione urbana.
La libertà di sperimentazione è diventata parte dell'identità della città, quindi nonostante l'assenza di una storia millenaria, gli abitanti di Almere non soffrono del complessi, ma al contrario sono orgogliosi dello status di città più giovane del paese. I cittadini ricordano la loro storia finora breve installando ogni anno una nuova lastra commemorativa in ceramica sul pavimento del vicolo della fama. Prima di ciò si tiene in concorso scegliendo il design di una nuova pagina negli annali della città e decidendo cosa e chi degno di diventare un simbolo dell'anno passato, che si tratti di un evento, di un nuovo edificio, di una persona. Ci sono veramente delle cose molto molto simpatiche. In una parola, sia gli urbanisti formali che quelli informali di Almere non esitano a sperimentare e persino a perdere, perché il fallimento è sempre un'esperienza. Il motivo di tanta determinazione è che innanzitutto il progetto ingegneristico di bonifica delle terre del mare è stato un esperimento audace e rischioso. Le autorità di Almere si sforzano di favorire il più possibile la moltiplicazione dei legami informali. Inoltre, l'architetto che ha paura delle sfide e non sogna di costruire una città dal nulla è cattivo. E naturalmente la principale garanzia che Almere si sviluppa come incubatore urbano è una comunità fedele agli esperimenti, in cui il 56% dei residenti ha almeno di 40 anni. Anche se forse l'età non è la cosa principale, ma è tutta una questione di mentalità e di genius loci che fluttua nell'aria sopra le terre prosciugate dei Paesi Bassi. È simpatico davvero. Simpatico davvero. Ok, vediamo. Coworking. Va bene. Ci sarebbe ancora qualcos'altro da leggere. Vediamo se vale la pena. Magari poi lo riprendiamo. Allora, va bene, dai, facciamo un'altra piccola pausa. Eccola qua.

Va bene, aspettate che vi faccio ascoltare qualcosina, vediamo se riesco. Vediamo questo. Ok, no, questo no. No, questo no. Aspettate che vediamo se ce la faccio. No, non importa allora. Perché sta roba qua? Così. Ok. Va bene, no, aspettate che mi sono perso un attimino.

0: Ci riproviamo un attimo.
1: Questa è la vera città del futuro, dove gli abitanti costruiscono le proprie case, si autoproducono il proprio cibo e tutto è deciso dal comitato dei cittadini.
2: Benvenuti ad Oosterwold,
1: Paesi Bassi. O come direbbero in Olanda? Paesi Bassi. Il posto dove ti compri un pezzo di terra e il governo ti dice fai tu. No, no, davvero, fai tu. Cioè, il loro metodo si chiama proprio fai da tu. Tu puoi scegliere dove comprare il terreno, quanto grande, cosa costruirci sopra e come. Tu e i tuoi vicini siete liberi di costruire il vostro quartiere. E tutto di questo villaggio è realizzato sul volere dei suoi abitanti e dai suoi abitanti. Una sola è la regola. L'agricoltura urbana è obbligatoria. Questo significa che almeno il 50% del tuo appezzamento deve essere destinato alla coltivazione del tuo cibo, contribuendo così a un ecosistema locale e sostenibile. E poi scegliere tra diversi tipi di appezzamento: standard col 58% di agricoltura, agricolo l'88% di agricoltura, praticamente una fattoria, oppure paesaggistico, niente coltivazione ma comunque devi tutelare il verde.
3: Non finisce qui.
1: Sei tu responsabile di raccogliere l'acqua piovana sul tuo terreno con stagni, fossati, depositi condivisi, come te pare, basta che raccogli, insomma, e costruire e gestire insieme agli altri residenti strade, piste ciclabili, spazi verdi. Essere te che decidi i nomi delle strade. Incredibile. Praticamente, se vuoi vivere qui, diventi agricoltore, ingegnere idraulico e urbanista. Tutto insieme. Però non sei solo, perché ci sono i tuoi vicini che ti danno una mano. Siete una comunità. Il risultato è un paesaggio completamente organico. Case moderne accanto a yurte, orti urbani, serre, galline, persone che coltivano il proprio cibo e condividono le risorse. C'è persino una casa costruita sulle rotaie per andare intorno, capito, al sole.
2: A stento giro il materasso, quindi figuriamoci costruire una casa su rotaia.
1: No, ehi, bravo, grande. Oggi ci vivono circa 5.000 persone e c'è una lista d'attesa per andare a vivere lì. L'obiettivo è arrivare a 15.000 case, 30.000 abitanti e fornire il 10% del cibo di tutta Almere. Quindi a volte la soluzione non è maggiore controllo, ma anzi lasciare che siano le persone a far fiorire e coltivare le comunità. E tu, ci andresti a vivere in un villaggio del genere? Fammelo sapere nei commenti.
0: Eccolo qua. Vediamo se c'è qualcos'altro, tipo questo. No, aspetta. No, ok. Questo qua è la stessa cosa. Vabbè. Il futuro urbano ha le mani nella terra. Oosterwold. Mamma mia, va, che belle immagini con i corsi d'acqua. Veramente, veramente accattivanti. Il futuro urbano ha le mani nella terra. In Olanda un esperimento urbano riscrive il patto fra città e terra. E periferia di Amsterdam, in un esperimento urbano di 4.300 ettari, dove i residenti possono costruire le case come preferiscono e devono collaborare con gli altri per risolvere questioni come i nomi delle strade, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture e persino le scuole. Il tutto con un vincolo non negoziabile scritto nel codice urbanistico: almeno il 51% di ogni lotto deve essere destinato alla produzione di cibo. Non si tratta di una comunità hippie o new age, non nemmeno un esperimento di ricerca sociologica. È una società di pianificazione urbana deliberata, progettata dallo studio di architetti MRV, capo Wine Master, sviluppata in collaborazione col comune di Almere. I limiti sono precisi. Ok, questa qua l'abbiamo già vista. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 23 maggio 2026. Continuiamo, volevo chiudere questa parentesi. Funziona non sempre, non per tutti. Oosterwold non è un racconto a lieto fine senza attriti, il suo stesso padre fondatore è il primo a dirlo, John Elkon Jansban, il ricercatore dell'Università di Hanningen, che negli anni 2000 aveva convinto i pianificatori di Almere a tentare questa strada con lo scetticismo iniziale riassunto nella domanda sarcastica dei funzionari comunali. Chi vorrebbe mai vivere in un campo di patate? Ha recentemente completato un dottorato proprio sull'evoluzione del quartiere. Le sue conclusioni sono oneste. Il comune ha lasciato lo sviluppo agricolo troppo al caso. I residenti devono presentare un piano su come produrranno cibo, ma l'implementazione non viene monitorata. Il risultato, analizzando immagini immagini drone del quartiere che l'agricoltura praticata spesso non va oltre un orto familiare, e l'obiettivo di far coprire a Ostwold il 10% del fabbisogno alimentare di Almere appare difficilmente raggiungibile con l'approccio attuale. C'è un'ulteriore variabile che complica il quadro: i prezzi dei terreni sono saliti, i lotti si sono rimpiccioliti e non tutti i residenti sono ugualmente motivati a fare dell'agricoltura una parte centrale della propria vita. Per rispondere a queste criticità è stato creato Ostwold Food Hub, gestito dal comune e dalla cooperativa alimentare locale, che offre risorse, workshop e scambio di conoscenze per aiutare i residenti a migliorare le proprie pratiche agricole. È una correzione di rotta significativa. Il comune, che si era fatto da parte, rientra in gioco, non è per imporre ma per supportare la differenza è sottile ma decisiva. C'è anche una questione ambientale che merita attenzione. Uno studio del 2024 ha sollevato preoccupazioni sulle emissioni di carbonio generate durante la fase iniziale di sviluppo dell'infrastruttura, sottolineando che le prime fasi dell'agricoltura urbana possono produrre emissioni più alte rispetto all'agricoltura tradizionale. La sostenibilità a lungo periodo dipende dalle scelte infrastrutturali fatte dall'inizio: materiali di recupero, sistemi energetici, gestione dell'acqua, e non tutti i residenti lo affrontano con la stessa consapevolezza. Eppure Jansman non considera il progetto un fallimento, al contrario, non si può sfamare una città solo con l'agricoltura urbana, dice. Abbiamo ancora bisogno dell'agricoltura convenzionale, ma l'agricoltura urbana è il nuovo cugino della famiglia della produzione alimentare, e Ostwold ha comunque prodotto qualcosa di difficilmente quantificabile, una gamma variegata di panetterie, fattorie sociali, vigneti, giardini dove raccogliere frutta e verdura, giardini da tè, senza dimenticare la fattoria biologica Vier Baden con la sua comunità residenziale. Le domande che Ostwold lascia aperte è quella di più interessante: questo modello è esportabile? Jasmine è il primo a mettere in guardia da una sua lettura superficiale. Cosa succederebbe se più comuni decidessero di scrivere cibo e biodiversità come condizioni non negazionabili nei piani regolatori? Con la stessa serietà con cui oggi si scrivono i parcheggi e le distanze dei confini, non come incentivo, non come bonus fiscale, ma come regola del gioco. La risposta di Ostwold suggerisce che funzionerebbe almeno in parte, almeno per alcune persone, almeno meglio con le provarci affatto. E suggerisce anche che la parte più difficile non è convincere i cittadini ad aderire, ma costruire sistemi di supporto che li aiutino a mantenere la promessa che hanno fatto firmando il contratto. La libertà senza accompagnamento diventa facilmente un campo incolto, ma la libertà con un food hub alle spalle, con un vicini da cui imparare, è un mercato locale dove vendere il surplus può rivelarsi tutt'altra cosa. È un successo. E vabbè, dai, insomma, qua ci sono anche, come dire, delle considerazioni sicuramente interessanti e importanti, sempre per migliorare. Va bene. Ops, cambiamo capitolo e una piccola pausa e poi cambiamo registro, come si suol dire. A più tardi.

0: Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, vediamo cosa mi avete mandato. Salve, sabato ho ascoltato un programma che mi è piaciuto molto, volevo riascoltarlo, eventualmente divulgarlo. Come posso fare? Allora, guarda, ti ripeto il titolo. Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Lo trovi su internet oppure sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, in settimana dovrai riuscire a metterlo. Comunque il titolo è Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Questo era il 955 finale che mi chiedeva di ripeterlo. Massimo, non credo minimamente a questi progetti. L'Europa è una gabbia di inganni. Paesi del terzo mondo, questo è normalità. E nessuno ti viene a chiedere nulla. Non come qui dove è normalità la tecnica della tonnara. Sveglia ragazzi, c'è un piano ben preciso davanti al naso di tutti noi ogni giorno. Basta voltarsi dall'altra parte. Basta voltarsi dall'altra parte, agire, vendere tutto e ritornare alla vita nel terzo mondo. Sì, lì c'è il tesoro vero. Questo è il 232 finale. Mamma mia, ti posso dare anche in qualche modo ragione, però io ti rimanderei a quello che ho fatto ascoltare all'inizio. Oggi non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. E poi magari poi ne riparliamo. Perché insomma, in qualche modo bisogna provare a fare nel nostro piccolo e il passetto, un passo nella direzione diversa. Io direi che lo riterrei molto molto, cioè lo riterrei opportuno. Ecco, questa è la definizione. Va bene, va bene, va bene. Vediamo. Ops, quindi andiamo avanti con l'ultima parte della mattinata. Sapete già, per oltre 30 anni la mortalità infantile negli USA era in costante calo. Poi dal 2021 l'inversione improvvisa, proprio quando è partita la campagna mRNA sulle donne in gravidanza. Secondo le analisi di The Ethical Spectate sui dati CDC, i neonati di madri vaccinate muoiono con tasso superiore del 77% rispetto alle previsioni. Tutt'oggi pagano le conseguenze di una sperimentazione travestita da cura. Mortalità neonatale più 77%, malattie renali più 135%, meningiti più 112%. Sepsi più 90%, problemi digestivi epatici più 82%, patologie respiratorie più 54%. Il segnale è netto. Boom di vaccinazioni, boom di decessi nella settimana del 14 del 2021, boom di vaccinazioni, boom decessi dai 0 ai 4 anni. Un sincronismo che altrove sarebbe considerato prova, ma qui viene occultato sotto il mantra sicuro ed efficace. Questa non è prevenzione, non è neanche scienza, è una eredità tossica che ha già fatto il marchietto intere generazioni. Ma non sapere, io ve la dico così com'è e poi magari boh, vedete anche voi. Questo qua, un nuovo studio del dottor Mark Nixon mostra che alcune soluzioni anestetiche dentali osservate al microscopio durante l'evaporazione formano strutture auto-organizzate, vescicole, colloidi, cristalli con pattern ripetibili. L'autore documenta che l'esposizione passiva a un disco di orgonite per 48 ore ha spesso bloccato o degradato la cristallizzazione, mentre un campo attivo therapy l'ha invece favorita e o accelerata. Il messaggio chiave: queste architetture sembrano dipendere da una coerenza di campo più che da sola chimica e quindi potrebbero essere sensibili a interferenze non chimiche. Quali sono i rischi? Se è, dico, se certe formulazioni nascondono materiali o processi ingegnerizzati, è plausibile che le loro strutture agiscano oltre la semplice farmacologia. I rischi includono accumulo anomalo in tessuti e piccoli vasi, irritazione e infiammazione locale persistente, modulazione imprevista della trasmissione nervosa locale, effetti subclinici difficili da rilevare nelle analisi standard. Questo è un PDF scaricabile, poi vi metto tutte quante queste cose qua nel mio canale Massimo Conte Architetto. Non è una condanna ma un campanello d'allarme. È importante documentare, replicare e porre domande prima che la pratica clinica normalizzi ciò che non è stato adeguatamente indagato. Eccolo qua, un bel cosa. E durante il massiccio rischio dopo che gli adolescenti avrebbero preso il controllo di una spiaggia a Rhode Island, e questo ahia. La polizia afferma che tutti e tre avevano ferite da taglio minore e sono stati portati in ospedale. La polizia ha definito la scena caotica e ha affermato che sono scoppiati diversi altri scontri mentre centinaia di persone cercavano di lasciare la spiaggia allo stesso tempo. Questa qua, dov'è sta cosa qua? Tre persone sono state accoltellate durante la massiccia rissa dopo che gli adolescenti avrebbero preso il controllo in una spiaggia a Narragansett, Rhode Island. Vabbè, dai, magari voi dite sarà un po' lontano. Chi seguiva il protocollo aveva meno possibilità di salvarsi? Beh, io adesso ve lo faccio ascoltare, così lo ascoltate con le vostre orecchie e vediamo se riusciamo.
1: Chi seguiva l'indicazione di non andare in pronto soccorso perché altrimenti correva il rischio di essere intubato ed abbandonato a se stesso, probabilmente ha avuto qualche chance in più di salvarsi, perché anche dal punto di vista proprio epidemiologico e degli studi ex post abbiamo visto che il fatto di essere sottoposti a ventilazione meccanica costituiva di per sé un'aggravante che deponeva per un aumento della letalità. Io ho un'aneddotica ricchissima di pazienti che si sono salvati perché non sono stati intubati, non sono stati portati in rianimazione.
0: Aspettate che ve la faccio riascoltare. Questo è Zangrillo che parla, cos'è, nella commissione, quella storia là che stanno portando avanti adesso. Ve la faccio riascoltare, e come si dice, fate un po', cioè fate attenzione, mettetevi seduti e non fatevi andare il sangue alla testa. Sentite qua.
1: Chi seguiva l'indicazione di non andare in pronto soccorso perché altrimenti correva il rischio di essere intubato ed abbandonato a se stesso, probabilmente ha avuto qualche chance in più di salvarsi, perché anche dal punto di vista proprio epidemiologico e degli studi ex post abbiamo visto che il fatto di essere sottoposti a ventilazione meccanica costituiva di per sé un aggravante che deponeva per un aumento della letalità. Io ho un'aneddotica ricchissima di pazienti che si sono salvati perché non sono stati intubati, non sono stati portati in rianimazione.
0: Eccolo qua. Tanto per gradire, come si suol dire. Milioni di fiali di vaccino Covid rimasti in tante regioni sono state usate, anche se ampiamente scadute. Un capitolo della logistica ha scritto alle ASL. Un capitano della logistica ha scritto alle ASL: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle, così è stato fatto senza avvisare il Ministero della Sanità e AIFA. Sentiamo anche questo.
2: Vedete le milioni e milioni di fiale che erano rimasti in esubero in tante regioni che non avevano l'efficienza nella distribuzione, hanno centinaia di milioni di fiale non usate. Bene, sono state liberate attraverso questo sistema, cioè sono state usate anche se ampiamente schedute, perché la Pfizer ha scritto al Ministero della Difesa dicendo: caro cliente, avete milioni nei vostri magazzini militari di fiale non solo scadute ma senza la catena del freddo. Bene, noi Pfizer vi diciamo che potete usarle tranquillamente. Un capitano della logistica a questo punto ha preso carta e penna, ha scritto a tutte le ASL dicendo: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle, e così è stato fatto. senza avvisare sul sapore della sanità, l'AIFA, eccetera, eccetera. Un capitano della logistica.
0: E anche questo mi sembra bello simpatico. E avanti, poi aspettate, vediamo che cosa ancora. E beh, ci sono delle elezioni in questi giorni, vero? Quindi ok, questo qua vabbè, mi sembra un po' troppo, come dire, lasciamo perdere, voilà, una storia di un'infermiera. Ok, poi ancora aspettate che vi volevo far ascoltare qualcos'altro, eccoci qua. Lo stesso identico schema, secondo sconto accise, la presa per il culo per farsi abituare al furto, ringraziate pure se...
3: Sarebbe dovuto scadere il taglio delle accise sui carburanti, ma il governo ha deciso di prorogare lo sconto fino a giugno e la fanno passare ovviamente come una oggi 22 maggio 2026 sarebbe dovuto scadere il taglio delle accise sui carburanti, ma il governo ha deciso di prorogare lo sconto fino a giugno e la fanno passare ovviamente come una grazia, perché senza proroga la benzina sarebbe salita sopra i 2 euro e il gasolio sarebbe esploso vicino ai 3 euro. Cioè, capite qual è l'anomalia, ragazzi? Non stiamo festeggiando una tassa tagliata, stiamo festeggiando una tassa che resta lì gigantesca, solamente un po' meno dolorosa ancora per qualche giorno, esattamente come se uno ti svuotasse il portafoglio al distributore, poi si fermasse un attimo e ti dicesse: oh scusa, tranquillo, oggi ti lascio 10 euro. E beh, grazie al cazzo, tu dovresti pure applaudirlo e ringraziarlo. Cioè, questa è la follia, ragazzi, e il punto è questo: le accise italiane sui carburanti sono tra le più alte d'Europa. Parliamo di 728 euro ogni 1000 litri contro una media europea di 600. Quindi ogni volta che fai benzina, ogni volta che guardi quei numeri salire sulla pompa, non stai pagando solamente il carburante, stai pagando una montagna di tasse infilate dentro ogni singolo litro. E la beffa è che la promessa politica originale non era vi proroghiamo lo sconto per 2 settimane. La promessa originale era abolire completamente le accise. Invece siamo arrivati al quarto decreto tagli accise dal 2022, facendolo diventare semplicemente un'emergenza diventata ormai normalità. Prima quindi ti dicono che il problema è temporaneo, poi lo trasformano in decreto, poi lo prorogano e poi lo riprorogano. E alla fine giustamente ti abitui a considerare normalissima una cosa che normale non lo è affatto, ovvero pagare la benzina come se fosse un bene di lusso, quando per milioni di persone è semplicemente il modo per andare a lavoro, portare i figli a scuola, fare la spesa o semplicemente vivere. Ora, se guardate, il Codacons parla di una stangata che potrebbe arrivare a 122 euro a pieno, e non è una cifra campata per aria. Per le famiglie italiane medie sono soldi veri, sono una cena saltata, una bolletta rimandata, una spesa più leggera, oppure un pieno che ti fa mettere solamente 20 euro e sperare che ti bastino per arrivare magari a casa. Intanto il bersaglio è chiarissimo: lo Stato incassa, il governo gestisce lo sconto come se fosse un favore e il cittadino viene trattato come se dovesse essere grato, perché il danno non è ancora diventato peggiore. In più Giorgetta ha detto tranquillamente che la proroga dura solamente fino alla prima settimana di giugno, quindi il messaggio che ci vogliono mandare è: fate un bel respiro, che a breve inizierà l'apnea dove potreste schiattare, perché tra pochi giorni potresti tornare nello stesso identico punto davanti alla pompa di benzina con il prezzo che sale e la sensazione di essere stato preso semplicemente per il culo 2 volte, prima con la promessa di abolire le accise, poi con la celebrazione di uno sconto temporaneo su una tassa permanente del cazzo. E questa non è politica economica, ragazzi, è anestesia pura, cioè ti fanno sentire sollevato per non averti tolto ancora di più, mentre nessuno rimette davvero in discussione quello che è il meccanismo che ti continua a togliere soldi dal portafoglio ogni singolo giorno. Forse la vera inculata, ragazzi, è proprio questa: ci hanno abituati a ringraziare per una tassa che doveva sparire. Rendetevi conto, ed è lo stesso identico schema che ci ha portato ad avere l'Italia del cazzo che abbiamo oggi.
0: Mamma mia, oh, fetente anche questo. I medici Novax erano controllati. Dottor Giovanardi, come nelle più floride dittature nel periodo della farsa. Sentiamo anche questo.
4: Coinvolto il dottor Giovanardi nella discussione, perché in Umbria è successa qualcosa di anomalo, qualcosa di veramente preoccupante, e in qualche modo è un segnale, un sintomo di come la sorveglianza algoritmica si stia un po' espandendo a tutti i livelli, insomma. E chiedo al dottor Giovanardi, insomma, di ragguagliarci, insomma, su quello che è venuto fuori in Umbria rispetto a questo aspetto.
2: Allora, veniamo ai fatti. Talvolta i tribunali sono utili. L'autoressa Persichetti, di una situazione che si chiama Trilli, sta difendendo dei medici che sono sotto processo ancora perché hanno fatto delle esenzioni, quando fare delle esenzioni era considerato un peccato mortale, anche se proteggevano i pazienti. Guardando le carte del tribunale si è accorta che nel 2021, attraverso un procedimento segnalato dall'ospedale con carte, bene, erano stati messi sotto controllo praticamente tutti gli ambulatori medici dei medici di famiglia attraverso i loro monitor, erano stati messi illegalmente da società private ovviamente con dei server che finivano poi in California, e sotto controllo illegale dei NAS. Quindi, grazie all'algoritmo, qualsiasi medico avesse superato le due esenzioni, oppure addirittura un cittadino che avesse cambiato medico, veniva segnalato e il giorno dopo arrivavano i NAS nello studio, dicendo: dottore, stia tranquillo, sono denunce contro anonimi, quindi non si preoccupi. Invece no, c'era un elenco ben preciso. E quando io nel 2021, avendo avuto due tromboflebiti spontanee, sono andato con tanto così di carte dai miei colleghi di medicina generale, e io pensavo che fossero ubriachi, perché io parlavo di medicina, loro erano terrorizzati. Poi una commissione regionale mi ha rifiutato l'esonero perché burocraticamente era in ordine, dico: ma è un mondo di matti. Adesso ho imparato perché, semplicemente perché qualsiasi medico avesse fatto il proprio dovere veniva stroncata la carriera. Perché? Perché veniva incriminato dall'ordine stesso che era complice in questo. Quello che sto dicendo io non è che me l'invento, perché queste carte sono state depositate dalla Persichetti alle procure della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutta la politica, ovviamente con il risultato che tu puoi immaginare, cioè zero. Perché grazie a Radio Radio queste cose le possiamo raccontare. Ma il secondo tema che vorrei approfondire, oltre ad altri esempi significativi, è che anche nel mondo del dissenso queste cose certe e sicure non escono, nessuno ne parla. Allora io rimango stupefatto che non si parla di ipotesi fantasiose, si parla di fatti che hanno cambiato la storia, e non solo l'ha cambiata ma la stanno cambiando, perché in Umbria sta passando una legge in tutte le regioni italiane per cui questo sistema diventerà sistemico, per cui nelle case della salute ci sarà un grande controllo burocratico amministrativo, sempre coi server dei privati e così via. Alla fine della catena ci sarà un medico di famiglia o un medico dipendente, vedi tu, che sarà obbligato a sottostare al protocollo. Quindi la seconda volta che prescriverà dei farmaci non nel protocollo o seguirà la propria coscienza, lo licenziano. Ma questo è già in atto adesso. Ed il famoso piano Colao, scritto nel 2020, che si sta realizzando. Poi dico anche questo, approfitto. Voi sapete le milioni e milioni di fiale che erano rimasti in esubero in tante regioni, che non avevano l'efficienza nella distribuzione. Hanno centinaia di milioni di fiale non usate. Bene, sono state liberate attraverso questo sistema, cioè sono state usate, anche se ampiamente schedute, perché la Pfizer ha scritto al Ministero della Difesa dicendo: caro cliente, avete milioni nei vostri magazzini militari di fiale, non solo scadute, ma senza la catena del freddo. Bene, noi Pfizer vi diciamo che potete usarle tranquillamente. Un capitano della logistica a questo punto ha preso carta e penna, ha scritto a tutte le ASL dicendo: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle. E così è stato fatto, senza avvisare sul superiore della sanità, l'AIFA, eccetera, eccetera. Un capitano della logistica, e anche questo è documentato.
0: Eccolo qua, anche questo mi sembra bello, bello tosto. E Bagni Walk. Poi sta storia qua, Monti Lucretili, 40 vacche selvatiche uccise e fucilate nel parco, sane, fiere, abituate a vivere liberi all'aria aperta, ora a rischio di sterminio a colpi di fucile per le vacche rinselvatichite che da anni popolano il parco naturale. Mamma mia, che storia anche questa. Monti Lucretili, dove sono? In Italia ora succede anche questo. Cos'è questo? La Democratica Italia la dittatura dei parassiti per gli acci fino al turno. Questo cos'è questo? Vediamo se riusciamo a sentirlo.
5: Rimini, 6 febbraio 2026. Una fredda sera d'inverno, un gruppo di circa 80 individui si raduna all'interno di una sala parrocchiale. Non sono armati, non sono incappucciati, non sono impegnati in rituali esoterici sotto una luna rossa. No, peggio, volevano guardare un documentario. Avete capito bene? Un documentario. Seduti su sedie di plastica scomodissime, con il riscaldamento che funziona a metà e qualcuno che chiede sottovoce se il bagno sia in fondo al corridoio. Eppure, nel meraviglioso clima culturale del nostro tempo, pare che questa attività rischi quasi di assumere i contorni di un gesto eversivo.
6: Ora, ragazzi, perdonate questa intro scenica e sarcastica, ma era necessaria e doverosa. è necessario e doveroso anche sdrammatizzare in questi tempi veramente folli che stiamo vivendo. Ora io non so nemmeno se posso farvelo vedere, comunque mi atterrò a quello che mi dirà in seguito alla pubblicazione di questo video l'avvocato. Fatto sta che questa mattina, il giorno 21 maggio alle ore 12:50, mi è stato notificato questo verbale a seguito degli eventi accaduti il 2 febbraio di quest'anno qui a Rimini, giorno in cui abbiamo trasmesso in una sala privata della parrocchia del mio quartiere il documentario Biolab, la guerra biologica. Io pensavo che mi volessero portare un encomio, invece gli agenti della Digos mi hanno portato una sanzione amministrativa e un bel articolo 6,50, perché il documentario non era al questore gradito, non è gradito alle istituzioni, e poi appunto c'è questo discorso ridicolo del sanzionamento dei contenuti di RT. Nell'articolo in maniera specifica si parla di radiodiffusione. In realtà è proprio per questo che noi svolgiamo

avendo svolto diverse conferenze in questi anni anche a San Marino, mi sono trovato bene, una sala bellissima, un prezzo tutto sommato moderato e contenuto. Decido di portare questo nuovo documentario di Lo Russo, tradotto e doppiato da Vincenzo Lo Russo, Biolab, la guerra biologica, a San Marino. Scoppia subito il caso politico. Chi ci segue si ricorderà della vicenda. E scoppia il caso politico, i giornali sanmarinesi prima, poi il marito della Picerno mette addirittura il mio nome sui quotidiani nazionali, e dicendo appunto Niccolò Verdolini il responsabile di un canale YouTube complottista, occhio alla storia, e voleva sabotare il processo di avvicinamento dell'Unione Europea e San Marino. Ora, sarà anche un bel canale YouTube, sarà anche un bel progetto editoriale il nostro, però mi è stato dato in questo articolo, ve lo lascio in descrizione, probabilmente più peso di quanto io in realtà non abbia. Non c'era nessuna intenzione di voler sabotare nessun processo di avvicinamento fra San Marino e l'Unione Europea. Se San Marino è uno stato masochista che vuole farsi del male, faccia pure. Io volevo trasmettere il documentario semplicemente perché, come ho appena spiegato, c'è una sala molto bella che costa molto poco per cui queste erano le motivazioni per cui volevo trasmetterlo a San Marino. Fatto sta che si attiva subito la macchina del fango, vengo sbattuto sui giornali, vengo contattato addirittura dalla gendarmeria, la quale mi dice: guarda che tu per fare queste conferenze, questa cosa qua, devi compilare questo modulo, devi pagare queste tasse, devi usare questa marca da bollo, eccetera eccetera. Quindi mi attengo ai piani che mi prospetta la gendarmeria, compilo questi moduli, pago quello che c'è da pagare, metto le marche da bollo e spedisco tutto entro la data richiesta che mi indicano gli ufficiali della gendarmeria. Premetto che nel corso di questi ultimi 4 anni avevo già fatto altre conferenze sempre a San Marino in questa sala e non mi avevano mai chiesto tutta questa roba qui, e quindi già la cosa puzzava evidentemente. Mando tutto quanto tramite PEC, la risposta che ricevo è: no, sei fuori tempo perché dovevi farcela arrivare e entro quel giorno, e tu invece se l'hai fatta arrivare la sera, anche se dello stesso giorno, ma fuori tempo massimo. Una cosa ridicola. E poi comunque si legge nel decreto, nel provvedimento emesso dalla gendarmeria sammarinese, che i contenuti che volevo portare erano contenuti illegali, proibiti nell'Unione Europea. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma questi contenuti non si possono ugualmente far vedere a San Marino. E mi faccio coraggio e denuncio pubblicamente questa situazione. Intervengono numerose persone, fra cui Massimo Mazzucco, Ugo Rossi, Marinella Mondaini, che poi erano anche gli ospiti della proiezione, e decidiamo di spostare la proiezione a Rimini per il giorno 6 febbraio 2026. La proiezione si svolge regolarmente, eravamo circa un'80ina di persone, una serata secondo me straordinaria, culturalmente molto elevata. Era presente Alessio Azzeni, Marinella Mondaini, Ugo Rossi, Vincenzo Lo Russo, doveva esserci anche Massimo Mazzucco, ma per problemi col collegamento non è riuscito a intervenire. Comunque ci ha fatto arrivare comunque i suoi saluti. E c'è stato un dibattito, diverse persone sono intervenute, hanno chiesto, hanno fatto domande, e il contenuto è un contenuto molto serio, brutale, così come anche ci accusano di essere su come canale Occhio alla Storia, di portare dei contenuti parecchio crudi, di arrivare spesso molto diretti senza fare troppi giri intorno alle questioni. Ma è così, secondo me, che vanno trattati questi argomenti, e comunque è la nostra linea editoriale questa. Non facciamo opinione, non commentiamo tutti i giorni notizie solo per fare visualizzazioni, come fa ormai la stragrande maggioranza anche della controinformazione, purtroppo, aggiungo. Motivo anche per questo per cui chiaramente siamo penalizzati. I nostri contenuti sono tutti contenuti, secondo me, che hanno una ricerca alla base, sono ricercatori, scrittori che portano i loro studi. Detto questo, perché dico questo? Perché poi, finiti questi 5 minuti di sfogo personale e di racconto in cui vi sto raccontando questa vicenda, poi torniamo a fare quello, non è che ci mettiamo a fare altro. Però evidentemente questa cosa qui sta dando fastidio. Io in questi mesi ho organizzato

0: conferenze a Rimini, probabilmente anche questa cosa qui ha dato fastidio. Fatto sta che appunto questa mattina mi è stato notificato questo verbale. Ora ragazzi, viviamo in un mondo nel quale basta aprire TikTok e si vedono genitori che sfruttano i propri figli, le proprie figlie, sessualizzandoli, e il sito bianco-azzurro, non me lo fate nominare, ma avete capito, non si può dire qui su YouTube il nome, ma minorenni che praticamente offrono le loro prestazioni, guerre, sperimentazioni, false flag, attentati e niente, la nostra giustizia non ha di meglio che fare che occuparsi di 80 persone pacifiche, civili, che si sono riunite in una sala della parrocchia per guardare un documentario in maniera educata, rispettosa. I toni, aggiungo, non erano nemmeno troppo accesi. Vabbè, ora qui le conseguenze le pago io per questa cosa, ma non sono qui per chiedervi donazioni o cose strane, non è assolutamente questo il mio intento. Serve semplicemente per comunicarvi quanto è grave la situazione nel nostro paese. Se volete contribuire al nostro canale, c'è il sito www.occhiolastoria.it, ci sono i libri degli autori.
1: Sfumiamo perché avete capito il senso, e direi che mi sembra, che ne so io, devastante, mi sembra a dir poco. Buffoni patentati, italiani non fanno figli, sentiamo qua.
2: Smontare piano piano tutte le menzogne che ci sono dietro al tema dell'immigrazione. La più grande di queste menzogne, che a me fa impazzire, è: noi abbiamo bisogno degli immigrati perché in Italia non si fanno i figli. In Italia non si fanno i figli perché la gente, molto spesso, anche grazie all'immigrazione incontrollata, non guadagna abbastanza da prendersi la responsabilità di mettere al mondo un bambino.
3: L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione. Noi abbiamo programmato un decreto flussi per la prima volta triennale, aumentando le quote rispetto al passato.
1: Eccolo, la prima intervento era del 2018, della stessa Meloni, questo è del 2023. E vabbè, si può cambiare idea, qualcuno dirà, vero? E così è. Tajani, se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti. E più c'è denatalità, più abbiamo bisogno delle nostre imprese di lavoratori stranieri. Giustificano l'invasione fino a dando colpa agli italiani di fare pochi figli, e questo è un altro. Immigrati entrati con Meloni, e vabbè, questo qua ancora, ok. E poi questo qua riguarderà le votazioni. Ah sì, eccolo qua, riguardo a questo c'era un, poi leggiamo il messaggio, un ascoltatore Andrea che ci mandava riguardo, senti questo Andrea.
4: Negli allevamenti italiani è partita una sperimentazione vaccinale, ma c'è un rischio di cui nessuno parla. Parliamo di prioni e sicurezza alimentare.
5: Il Ministero della Salute ha dato il via libera al progetto pilota per la vaccinazione dell'influenza aviaria. Ma il biologo Leonardo Guerra avverte che questi vaccini vettoriali potrebbero causare la produzione di prione. Sono proteine aberranti, le stesse della mucca pazza. Attenzione, non basta cuocere la carne o le uova. Queste proteine possono passare all'interno del nostro organismo anche se mangiamo cibi cotti. Sia chiaro, non sto dicendo che sicuramente questi vaccini creano la produzione di prioni, però non sono stati fatti gli studi necessari per avere la certezza che non vengono prodotti questi prioni. Gli allevamenti vaccinati sono 5 e sono allevamenti invisibili, nel senso che non vendono con la loro etichetta, con il loro numero dell'allevamento, ma vendono alla grande industria. Risultato: sulla tua tavola ti arriva il marchio famoso, ma non sai da quale allevamento. I vaccini sono stati approvati in circostanze eccezionali, posticipando gli studi a lungo termine per salvare l'economia degli allevamenti. E la cosa più grave? Non esiste un'etichetta in cui c'è scritto: questo pollo è stato vaccinato col vaccino per l'aviaria. Al supermercato oggi è impossibile distinguerli. Tutti questi prodotti rimarranno in Italia e sulle nostre tavole, quindi basta diventare vegani e risolvi il problema? No, perché mentre ti preoccupi della carne e delle uova, l'Europa sta aprendo le porte ai nuovi OGM, che arriveranno dritti nella tua cucina senza nemmeno l'obbligo di scrivere nell'etichetta se è OGM o meno. Sia che tu mangi carne o che tu sei vegano, il punto è che stiamo perdendo il diritto di sapere che cosa cazzo ci mangiamo.
1: Era un po' ancora dare una risposta ad Andrea. Avete notizie sulle inoculazioni ad mRNA sui polli e allevamenti spacciate per vaccinazioni, sulle possibili e cause morte di sterilità di prioni ed encefalopatie spongiformi sugli animali stessi e sulle persone che ce ne mangiano uova, carni o prodotti. Grazie. Questo era Andrea. E guarda Andrea, ti ho fatto ascoltare questo audio. E poi ancora in continua, spacciare terapie o prodotti igienici ad mRNA e varie sostanze tossiche come vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione. Si può parlare di truffa, di sofisticazione e altri reati. Grazie. Andrea, questa qua mi sa che la puoi assolutamente mettere proprio così, direi io. Mamma mia, non saprei cos'altro aggiungerti. Aspetta che sentiamo anche questo.
6: Quando dico che quella infamia chiamata tragica farsa pandemica iniziata nel 2020 è sempre comunque tra di noi e è quella che ha dato il via alla nuova normalità, non lo dico per caso, non lo dico perché ho un vezzo particolare da difendere. Lo dico per questo. Questa che vedete è praticamente arrivata dalla prefettura di Ravenna, dall'ufficio territoriale del governo di Ravenna. Del governo attuale, perché questo prefetto, come si dice in questa lettera, è stato nominato, insomma, a quanto pare dal governo attuale. E che cosa riguarda questa? Riguarda una multa di 445,10 euro, eccola qua, che mi era stata comminata esattamente il giorno 16 maggio del 2021, una delle tante multe che io presi e rispetto alle quali feci ricorso, come molti altri aiutati dal movimento libertario. Ebbene, oggi che siamo praticamente a 19 maggio, 20 maggio, insomma, alla fine quasi di maggio del 2026, mi arriva questa lettera. Una lettera che mi intima praticamente a pagare 445,10 euro perché io quel giorno venni verbalizzato per il fatto di non avere la mascherina. Ora, a distanza di 5 anni, il fatto che arrivino ancora queste multe, e tra l'altro un paio di amici nelle scorse due settimane mi hanno scritto per anche loro dirmi che gli era arrivata una multa del genere, è la dimostrazione che questi signori non hanno mai smesso con questa porcheria. E soprattutto dimostra che questi signori del passato e del presente, non dimentichiamoci che Schillaci, l'attuale ministro della salute, era un braccio destro di Speranza, non dimenticatevelo mai. Ecco che questi signori del passato e del presente non solo non sono stati purgati, non solo non hanno pagato per le porcherie che hanno fatto, che non sto a ricordare, ma peggio ancora, questi signori non hanno nemmeno approfondito quello che è stato detto in questi ultimi 5 anni. Pensate alla commissione d'inchiesta, quello che è uscito dalla commissione d'inchiesta parlamentare, che non ha conseguenze, ma che dice chiaramente che quella fu una enorme farsa, dove il ministro diceva che bisognava spaventare la gente, dove si sapeva appunto che certi DPI non servivano a nulla, tra questi ovviamente quello delle mascherine all'aperto. Ma la realtà che stiamo vivendo è un'altra, è la realtà eternamente pandemica, questa è la verità. E se è uscito l'antivirus qualche giorno fa, si parla di Ebola in questi giorni, se Matteo Bassetti, Burioni e Pregliasco cercano in tutti i modi di avere visibilità per dire le loro cazzate, enormi cazzate, beh, questo non è un caso. E non è un caso perché ancora oggi arrivano queste porcherie.
1: Eccolo qua, anche questo mi sembrava utile farvelo sapere. Se i vaccini provocano i prioni, morirà anche chi non mangia carne. I prioni sono agenti patogeni contagiosi. Questo è quello che dice Giulia. Bene Giulia, mi fa proprio piacere, un enorme piacere sentire questa cosa qua. Vabbè. Poi ancora... Eccoli qua, vabbè, il fantasma della pandemia, questo vediamo che cos'è, aspettate, sentiamo un attimo. È un po' lungo però. Beh, magari lo facciamo andare da qui e poi lo
7: The world has been frightened.
8: Negli ultimi anni il mondo è stato terrorizzato 4 volte. L'epidemia di SARS, la mucca pazza, l'influenza aviaria e infine la suina. Oggi sappiamo che a quanto pare queste paure erano ingiustificate. In nome del popolo europeo dobbiamo interrogarci.
9: Le decisioni dell'OMS pongono noi parlamentari in una situazione molto delicata. Spero che ve ne rendiate conto.
10: Strasburgo, 26 gennaio 2010. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata al Consiglio d'Europa per rispondere alla mozione Le false pandemie, una minaccia per la salute. La svizzera Liliane Maury-Pasquier presiede la Commissione Sanità del Consiglio d'Europa. Primo firmatario della mozione è il medico tedesco Wolfgang Wodarg.
11: Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'OMS sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza? Prima la viaria, ora la suina. Per l'OMS è una tragica perdita di credibilità.
10: La viaria ce la ricordiamo tutti. 3 anni di inquietudine fra roghi di pollame e mascherine. L'OMS era pessimista.
12: È solo una questione di tempo. Il virus aviario si mescolerà con un virus umano, scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni, potrebbero morire fino a 17 milioni di persone.
10: 286 persone sono morte di aviaria, vivevano a stretto contatto con il pollame. Nel frattempo gli acquisti di Tamiflu fatti dai governi avevano portato 4 miliardi di franchi nelle casse di Roche. Il farmaco era ritenuto utile nel caso la popolazione.
1: Eccoci, ci siamo, buongiorno, vi do il buongiorno anche oggi, questa mattina. Sabato 16 maggio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi appunto che ci sono, così controllo se tutto quanto è in ordine, mi sembra che tutto funzioni molto bene. Quindi direi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e così intanto io preparo tutto quanto quello che serve e poi ci risentiamo. Pronti, partenza, aspettate che sono qua, pronti, partenza, via.
13: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò anche se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte, invece no, l'orario di è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone. che è quella di, diciamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate con quello che le sorveglia a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
7: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
13: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto se sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Ci sono momenti nella vita in cui ti accorgi che la tua mente non è più un luogo sicuro. Ti svegli e senti già un peso sul petto. Ti guardi allo specchio e vedi qualcuno che pensa troppo, che si preoccupa troppo, che immagina scenari negativi anche quando non ce n'è motivo. E magari ti chiedi: perché non riesco a pensare positivo? Perché la mia mente sembra sempre andare nella direzione sbagliata? Gli stoici questa domanda se la ponevano 2000 anni fa e la risposta che davano è sorprendentemente moderna. Non puoi controllare ciò che accade fuori, ma puoi imparare a governare ciò che accade dentro. Marco Aurelio scriveva: «La vita di un uomo è ciò che i suoi pensieri fanno di essa». E oggi le neuroscienze confermano esattamente questo. Il cervello non distingue tra ciò che immagini e ciò che vivi davvero. Ogni pensiero crea una traccia, un circuito, un'abitudine mentale. Più pensi in un certo modo, più quel modo diventa automatico. Il pensiero positivo non è ottimismo ingenuo. Non è andrà tutto bene detto per consolarsi. È un allenamento, è una disciplina. È una forma di igiene mentale. Gli stoici direbbero che la mente è come un giardino. Se non scegli cosa far crescere, crescerà ciò che capita. E ciò che capita spesso è la negatività. Perché il cervello umano ha un bias naturale verso il negativo. È programmato per notare il pericolo, non la bellezza. Per ricordare le ferite, non i successi. Per anticipare i problemi, non le opportunità. Era utile quando vivevamo nelle caverne. Oggi ci distrugge. E allora il pensiero positivo non è un lusso, è una necessità. È un modo per riprendere il controllo della tua mente prima che sia lei a controllare te. Pensa a quando ti capita una piccola cosa storta al mattino. Un messaggio che non arriva, una mail che ti irrita, un commento che ti ferisce. E da lì inizia una catena. Tutto ti sembra più pesante, più difficile, più minaccioso. Non è la realtà che è peggiorata. È la tua mente che ha cambiato filtro. Epitteto diceva: «Non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse». E oggi la neuroscienza lo traduce così. Il cervello non reagisce agli eventi, reagisce all'interpretazione degli eventi. Il pensiero positivo non è negare il negativo, è scegliere l'interpretazione che ti rende più forte, non più fragile. È la capacità di fermare la spirale, di dire alla tua mente: non tutto ciò che pensi è vero, non tutto ciò che temi accadrà, non tutto ciò che immagini merita la tua energia. Gli stoici chiamavano questo processo prosoche, l'attenzione vigile. La capacità di osservare i propri pensieri senza esserne trascinati via. E oggi la neuroscienza lo chiama metacognizione. La capacità di vedere il pensiero mentre nasce e scegliere se seguirlo o lasciarlo andare. La maggior parte dei pensieri negativi non ha bisogno di essere combattuta. Ha solo bisogno di non essere nutrita. Quando impari a farlo, la tua mente smette di essere un nemico e diventa un alleato. Il vero segreto del pensiero positivo non è pensare cose belle. È imparare a riconoscere quando la tua mente sta scivolando verso il negativo e riportarla indietro, con gentilezza, ma con fermezza. Gli stoici lo chiamavano disciplina dell'assenso. La capacità di decidere quali pensieri meritano di entrare e quali devono restare fuori. E oggi la neuroscienza lo conferma. Il cervello è plastico, cambia in base a ciò che gli permetti di ripetere. Quando lasci che un pensiero negativo si ripeta, stai letteralmente rafforzando un circuito. È come tracciare un solco nella terra. Più passi nello stesso punto, più quel solco diventa profondo. E a un certo punto non cammini più tu nel solco. È il solco che ti trascina. Ecco perché a volte ti sembra di non avere controllo. Non è debolezza, è abitudine neurologica. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente». E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando vivi un periodo difficile. inizi a vedere tutto attraverso un filtro scuro. Un messaggio non risposto diventa un rifiuto. Un imprevisto diventa una catastrofe. Una critica diventa una conferma dei tuoi dubbi. Non è la realtà che è peggiorata, è il filtro che si è sporcato. Il cervello non è progettato per essere felice, è progettato per proteggerti. E per proteggerti tende a immaginare il peggio. È per questo che quando stai aspettando una risposta importante, la tua mente ti propone sempre lo scenario più negativo. Non perché sia vero, ma perché il cervello crede che prepararti al peggio ti salverà. Solo che questa strategia nel mondo moderno non ti salva, ti logora. Gli stoici direbbero che la mente va educata come un cavallo selvaggio, non con la forza, ma con la direzione. E la direzione la dai ogni volta che scegli consapevolmente cosa pensare. Non puoi impedire al pensiero negativo di nascere, ma puoi impedire che resti. È come quando ti arriva un messaggio che ti irrita. La prima reazione è automatica, ma la seconda è tua. La prima è istinto, la seconda è scelta. Il pensiero positivo non serve a negare ciò che senti. Serve a impedirgli di prendere il controllo. Serve a ricordarti che non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Serve a riportarti nel presente, quando la mente vuole trascinarti nel passato o nel futuro. Gli stoici usavano una tecnica semplicissima che oggi la psicologia chiama reframing, cambiare prospettiva. Non cambiare l'evento, cambiare il significato. Se qualcosa va storto, invece di dire perché proprio a me, puoi chiederti cosa posso imparare da questo. Non è ottimismo ingenuo, è allenamento mentale. È scegliere la versione della realtà che ti rende più forte, non più fragile. Il cervello risponde subito. Quando cambi interpretazione, cambia la chimica. Cambia il modo in cui respiri, cambia il modo in cui ti muovi, cambia il modo in cui affronti la giornata. È come se avessi spostato una lente. La realtà è la stessa, ma tu la vedi meglio. Il pensiero positivo non è ignorare i problemi, è impedirgli di occupare tutto lo spazio. È ricordarti che la tua mente è più grande dei tuoi pensieri. È scegliere di non essere il prodotto delle tue paure, ma il risultato delle tue decisioni. Il pensiero positivo non nasce quando tutto va bene. Nasce quando impari a gestire ciò che accade dentro di te, mentre fuori le cose non vanno come vorresti. Gli stoici lo ripetevano continuamente. La vera forza non è controllare il mondo, ma controllare la propria risposta al mondo. E oggi la neuroscienza conferma che la tua risposta è ciò che determina la qualità della tua esperienza. Quando vivi un momento difficile, il cervello attiva automaticamente il sistema di allerta. È un meccanismo antico, progettato per proteggerti dai pericoli reali. Ma nella vita moderna, quel sistema si attiva anche per un messaggio non risposto, per un commento ambiguo, per un imprevisto banale. E quando si attiva, il cervello inizia a cercare conferme del pericolo ovunque. È per questo che quando sei in ansia, tutto sembra più minaccioso. Non è la realtà che è cambiata, è il tuo sistema nervoso che sta amplificando tutto. Epitteto diceva che non è l'evento a ferirti, ma il giudizio che dai all'evento. E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando qualcuno ti parla in modo brusco. Se interpreti quel tono come un attacco personale, reagisci con rabbia o tristezza. Se lo interpreti come stanchezza dell'altro, resti calmo. La stessa frase, due mondi diversi. Il pensiero positivo nasce proprio qui, nella capacità di scegliere il mondo in cui vuoi vivere. Non quello esterno, ma quello interno. E nella vita reale questo si vede benissimo quando affronti una giornata complicata. Magari ti svegli con poca energia, apri il telefono e trovi un messaggio che ti irrita. Poi esci e il traffico è peggio del solito. Arrivi al lavoro e ti accorgi che hai dimenticato qualcosa di importante. E da lì la mente inizia a raccontarti una storia. Oggi andrà tutto male. Non ce la farò. Non è giornata. E senza accorgerti inizi a vivere quella storia come se fosse una profezia. Gli stoici direbbero che in quel momento devi fermarti. Non per negare ciò che senti, ma per non lasciare che ciò che senti decida per te. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente assume la forma dei tuoi pensieri. E se lasci che un pensiero negativo prenda forma, diventerà la forma della tua giornata». La neuroscienza lo chiama effetto priming. Il primo stimolo della giornata influenza tutto ciò che viene dopo. Ma la buona notizia è che puoi cambiare il priming in qualsiasi momento. Basta un pensiero diverso, un respiro più profondo, una frase che ti riporti al presente. Non serve una grande rivoluzione, serve un piccolo spostamento. Gli stoici usavano spesso una tecnica che oggi chiameremmo interruzione del pattern. Quando la mente iniziava a scivolare nel negativo, si fermavano e si chiedevano se quel pensiero fosse utile, vero, necessario. E se non lo era, lo lasciavano andare. Non lo combattevano, non lo analizzavano, non lo trasformavano in un dramma. Lo lasciavano andare come si lascia andare una foglia portata dal vento. Viviamo in un mondo che alimenta continuamente la negatività. Notifiche, confronti, aspettative, pressioni. E se non impari a gestire ciò che entra nella tua mente diventa un luogo caotico. Il pensiero positivo non è un sorriso forzato, è un filtro consapevole. È scegliere cosa lasci entrare e cosa lasci fuori. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a farlo, il cervello si adatta. La neuroplasticità lavora a tuo favore. I circuiti della negatività si indeboliscono, quelli della calma si rafforzano. Ciò che all'inizio sembrava uno sforzo diventa naturale. Non perché la vita diventa più facile, ma perché tu diventi più stabile. Il pensiero positivo non è un trucco mentale. Non è un mantra ripetuto davanti allo specchio. Non è un sorriso forzato quando dentro senti un peso. È un modo di tornare a casa. È la capacità di riportare la mente al presente quando lei vorrebbe trascinarti nel passato o nel futuro. È la scelta di non lasciare che un pensiero diventi una condanna. Gli stoici lo sapevano bene. La mente è un luogo potente, ma può diventare pericoloso se non impari a guidarla. Marco Aurelio scriveva che la nostra vita è fatta dalla qualità dei nostri pensieri. E oggi la neuroscienza lo conferma con una precisione quasi poetica. Ogni pensiero è un impulso elettrico che rafforza o indebolisce un circuito. Ogni volta che scegli un pensiero positivo, stai letteralmente cambiando la struttura del tuo cervello. Non è filosofia astratta, è biologia. E questo diventa evidente soprattutto quando affronti momenti di incertezza. Quando non sai cosa accadrà. Quando ti senti sospeso, quando la mente inizia a riempire i vuoti con scenari negativi. È in quei momenti che il pensiero positivo diventa una forma di protezione, non per illuderti, ma per impedirti di autodistruggerti. Pensa a quando aspetti una risposta importante, un messaggio, un risultato, una decisione. La mente, se non la controlli, inizia a costruire storie. Storie che non esistono, ma che sembrano reali. E più ci pensi, più diventano convincenti. È il cervello che cerca di anticipare il pericolo, ma finisce per crearlo. Gli stoici direbbero che in quei momenti devi tornare a ciò che dipende da te. Non puoi controllare la risposta, ma puoi controllare la tua attesa. Non puoi controllare il risultato, ma puoi controllare la tua presenza. Non puoi controllare il futuro, ma puoi controllare il modo in cui lo immagini. La neuroscienza lo chiama regolazione cognitiva, la capacità di cambiare il significato di un pensiero per cambiare l'emozione che produce. E nella vita reale questo significa che, quando la mente ti propone lo scenario peggiore, puoi rispondere con una domanda semplice. È l'unica possibilità o è solo la più rumorosa? E quasi sempre scopri che la negatività non è la verità, è solo la voce più forte. Il pensiero positivo nasce quando inizi a dare spazio anche alle altre voci. a quella che ti dice che hai già superato momenti difficili, a quella che ti ricorda che sei più forte di quanto credi, a quella che sa che non tutto ciò che temi accadrà, a quella che sa che puoi farcela. Gli stoici direbbero che la mente va nutrita come si nutre il corpo, con ciò che ti fa bene, non con ciò che ti avvelena. E oggi sappiamo che questo è letteralmente vero. I pensieri positivi attivano circuiti di calma, di lucidità, di resilienza. Non ti rendono ingenuo, ti rendono stabile. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a praticare questo modo di pensare, non cambia solo la tua mente, cambia il tuo corpo, cambia il modo in cui respiri, il modo in cui ti muovi, il modo in cui affronti le difficoltà, cambia la tua energia, cambia la tua presenza, cambia la tua vita. Gli stoici direbbero che il pensiero positivo è un atto di coraggio, perché è facile lasciarsi trascinare dal negativo, è facile credere ai pensieri più bui, è facile arrendersi alla paura. Ma scegliere la luce, quando la mente vuole mostrarti solo ombre, quella è forza. E allora il vero segreto per pensare positivo non è eliminare il negativo, è non lasciargli il comando. È ricordarti che la tua mente è uno strumento, non un padrone. È scegliere ogni giorno quale pensiero merita di diventare la tua realtà. E quando inizi a farlo, anche solo un po', anche solo per qualche minuto al giorno, succede qualcosa di straordinario. La tua vita non cambia all'improvviso. Sei tu che cambi. E quando cambi tu, tutto il resto inizia ad allinearsi. Gli stoici direbbero che questo è il vero potere. Non controllare il mondo, ma controllare il modo in cui lo attraversi. E quando impari a farlo, il pensiero positivo non è più un esercizio. Diventa una forma di libertà. Diventa una forma di pace. Diventa una forma di forza.
1: E se questo...
2: Mamma mia, oh, potente anche oggi, che dite? Non sono le cose a turbarsi, ma le opinioni che abbiamo su di esse. La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente. Wow, respiro a fondo e proviamo ad andare avanti, che dite? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite un po' di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis Regeneration, e anche oggi questo lungo audio che ha come titolo Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Poi come di consueto metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, qui il telefono, gli sms e whatsapp in diretta, qui radio, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate, ma mi sembra di aver capito, mi diceva Giovanni, che ci sono i telefoni che non funzionerebbero, poi magari vediamo e mi fate sapere. 334-7102-672 sms, whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate, se a Dio, volendo, come si dice, a voler di Dio, qualcosa del genere. Allora, e come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Eccolo qua, 26 gradi in questo momento, oggi dà per soleggiato, così come domani, anzi addirittura oggi la temperatura dovrebbe arrivare ai 29 gradi. domani 32, 33 massima, 34 anche alla volta di mercoledì. Wow, bene, dai, ci lanciamo, che dite, verso l'estate tutti quanti belli carichi. Quindi aspettate, dai, andiamo per ordine. Quindi oggi bella giornata, così come domani, domenica, lunedì, martedì, forse mercoledì parzialmente soleggiato, così come giovedì, venerdì un po' che qualche nuvoletta, così anche per sabato, però insomma niente di come dire di preoccupante, se vogliamo così dire. Temperature non dovrebbero scendere sotto i 18 gradi per tutta la settimana e addirittura arrivare a punte sui 32, 33, 34 gradi verso metà settimana, verso mercoledì. Poi vento, aspettate precipitazioni, quindi vi dicevo assolutamente zero, vento 3, 5, 6 km orari. E sì, dai, una leggera brezzolina che forse probabilmente male non fa. E comunque, che dire, così è, vero? Manco a dirlo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio, sempre tante tante belle cose, e qua onore al merito alle persone che si danno un grande da fare qui per portare avanti tante iniziative, tante cose. Allora, andiamo per ordine. Ok, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, carte libreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza, questo era per 22 maggio, quindi mi sa che siamo a posto, vero? Quindi questo qua via, ok. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale venerdì 29 maggio, quindi venerdì settimana prossima, alle ore 20:45. Conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttori di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 16 18 16 496, ripeto 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faonto, di Faonto. Ritorniamo nel regno di folletti gnomi fatti in Duane, ritrova alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. A 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco di Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Maria Rinfresco e mini esibizione di Leo e Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memoria è del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione, per info e prenotazioni 329-0038-988. Gas Gamma 5 Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. Entrata ad offerta libera, questo appunto per, dicevo, 27 giugno alle 20.30, che è un sabato. Lunedì 25 maggio, conferenza stampa alle 20.30 a via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa. E sul DDL 978 pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case. Questo dove? Aspettate, nell'Umbo Associazione, via Villetta 88, Salzano, Venezia. C'è un numero di telefono per informazioni: 346 361 4469, 346 361 4469. Poi ancora giovedì 28 maggio alle 17.45, Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmio Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni 346 3614 469, 346 3614 469. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante la mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare nell'IBAN IT94Y 08 32 76296 000 000 80 1515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Forse era meglio avere che ci fosse stato un numero di telefono nell'eventualità. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attento alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove posso mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli di recruiting e selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalle mentalità aperta, contattatemi 349 408 8260. C'è anche l'indirizzo mail riccardo.rossi, il numero scritto 65210, chiocciola, però manca il resto, quindi mi sembra che sia inutile. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, questa interessante, bellissima iniziativa, date un'occhiata sul sito www.ciaobei.org. È un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Poi andrete a vedere tante tante cose sul sito. E sosteniamo 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte nostra Il 5 per 1000 è Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 015980-90288. Ripeto, il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio: 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Chiudiamo come di consueto, continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59.

Nulla ha più senso se si vive solo per sé, ripete ogni volta il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 16 maggio 2026 abbiamo già passato il giro di boa del metà mese praticamente.

0: Ne ha 31, maggio ne ha 31, però insomma siamo già arrivati. Ok, apriamo la parentesi dell'angolo filosofico, la frase del giorno. Sapete già come funziona, mi mandatemi messaggi, messaggini che li leggiamo assieme. Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua sapete come la penso. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, questa è la frase del giorno che ti mando ed è dell'ex Beatle John Lennon. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Eccola là, grazie e aspettate. 672 Adriano 68, eccolo qua, grazie Adriano, aspettate che la rileggiamo perché mi sembra che sia assolutamente azzeccata. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Grazie, grazie Adriano. Poi ancora vedo, buongiorno Massimo e buona giornata, buona trasmissione a tutti. Ti mando la frase del giorno. Ogni giorno ci preoccupiamo troppo di quello che dobbiamo fare e troppo poco di quello che dovremmo essere. Felici sempre, Dunia. Paci, picchia. Grazie Dunia, grazie, grazie, grazie. Proverbio del giorno. Chi mette piedi in casa rischia di battere... chi mette piede in casa dite che ha di battere naso, non casa, caso. Grazie Dunia, bella come sempre anche questa. Poi ancora, ancora, ancora, aspettate che tocca a me. Okay, eccola qua. Allora, per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, credo che sia il minimo che si possa fare. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. E anche qua direi che, come che diceva l'altro, mi stimo e mi incoraggio, vero? L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, questa credo che sia veramente, veramente tosta. E aspettate che a sto punto chiudiamo con questa... anzi no, con questa qua, eccoci qua. Allora, allora il modo migliore per fare una cosa è farla. Se avevate qualche dubbio, eccolo qua.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come rispetto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, continuiamo un po' con il programma della mattinata. Da dove cominciamo? Allora aspettate che volevo leggervi questo articoletto qua, che magari fa sempre bene ripassare un pochettino. Biologico, ripassiamo i principi e vediamo che cosa si intende per biologico, perché sapete che qualcuno in maniera un po' così, come dire, ironica, magari sostiene: ma non esiste niente del biologico, eccetera eccetera. Vediamo allora che cosa si intende. Negli ultimi anni il crescente interesse verso una vita più sana e sostenibile ha portato a una proliferazione di certificazioni alimentari, molte delle quali rivendicano pratiche agricole sostenibili e prodotti di alta qualità. Tuttavia, non tutte queste certificazioni hanno lo stesso valore intrinseco e spesso possono confondere i consumatori. In questo contesto è fondamentale fare chiarezza sui principi fondamentali dell'agricoltura biologica, che rimane uno standard rigoroso e ben definito. Inizieremo con quanto adottato dall'Assemblea Generale IFOAM nel 2005, dove si annunciano quattro principi chiave: benessere, ecologia, equità e precauzione. E quindi capiamo già subito che i principi fondamentali del biologico sono questi quattro. Dove sono andati? Benessere, ecologia, equità e precauzione. Questi principi non solo garantiscono la produzione di alimenti sani e nutrienti, ma promuovono anche la sostenibilità ambientale e il benessere sociale. È quindi cruciale che i consumatori comprendano questi capisaldi per poter fare scelte informate e consapevoli. Allora, cominciamo un attimino ad esaminare questi quattro principi. Il principio del benessere. L'agricoltura biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico e indivisibile. Questo principio sottolinea che il benessere degli individui e della comunità non può essere separato dal benessere degli ecosistemi. Un suolo sano produce cibi sani che favoriscono il benessere degli animali e delle persone. Per benessere si intende la totalità e l'integrità dei sistemi viventi. Questo principio non è semplicemente l'assenza di malattia, ma il mantenimento di un benessere fisico, mentale, sociale e ambientale. L'immunità, la capacità di ripresa e la rigenerazione sono i punti chiave caratteristici del benessere. Il ruolo dell'agricoltura biologica, che sia nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione e nel consumo, è di sostenere ed ampliare il benessere degli ecosistemi e di tutti gli organismi, dal più piccolo del suolo, nel suolo, fino agli esseri umani. Voi direte tante belle parole, vero? Vabbè, dai, cominciamo da qua intanto, poi si capirà. In particolare, l'agricoltura biologica si propone di produrre alimenti di elevata qualità, che siano nutrienti e che contribuiscano alla prevenzione delle malattie e alla salute. Di conseguenza, essa dovrà evitare l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci, medicine veterinarie ed additivi alimentari che possono avere effetti dannosi sulla salute. Poi ancora abbiamo il principio dell'ecologia. L'agricoltura biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi, imitarli ed aiutarli a mantenersi. Questo principio radica l'agricoltura biologica all'interno del sistema ecologici viventi. Esso dichiara che la produzione deve essere basata su processi ecologici di riciclo. Nutrimento e benessere sono ottenuti tramite l'ecologia dell'ambiente di ogni specifica produzione. Per esempio, nel caso delle colture, questo è il suolo vivente, per gli animali e l'agroecosistema, per i pesci, gli organismi marini e l'ambiente acquatico. I sistemi culturali, pastorali e di raccolta spontanea dovranno adattarsi ai cicli e agli equilibri ecologici esistenti in natura. Tali cicli sono universali, ma la loro manifestazione è specifica per ogni luogo. La gestione biologica dovrà essere adatta alle condizioni dell'ecologia e alle culture delle dimensioni locali, alle dimensioni locali. L'uso del fattore produttivi va ridotto tramite la riutilizzazione, il riciclo e la gestione efficiente di materiali ed energia, in modo da mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente e preservare le risorse. L'agricoltura biologica dovrà conseguire un equilibrio ecologico attraverso la concezione di sistemi agricoli, l'inserimento e l'insediamento di habitat e il mantenimento delle diverse diversità genetiche ed agricola. Coloro che producono, trasformano, commerciano e consumano prodotti biologici dovranno proteggere ed agire a beneficio dell'ambiente comune incluso. Dell'ambiente comune, incluso il paesaggio, il clima, l'habitat, la biodiversità e l'aria e l'acqua. E anche qua mi sembra una bella, dei bei principi, vero? Aspettate che magari prima di andare a vedere gli altri due facciamo un'altra piccola pausa. Ascoltiamo questo, che è un po' che non lo sentiamo.

Eccoci, eccoci ritornati. Procediamo con gli altri due principi per quel che riguarda il biologico, il principio dell'equità e il principio della precauzione. L'agricoltura biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità rispetto all'ambiente comune e alle opportunità di vita. Questo principio sottolinea che coloro che sono impegnati nell'agricoltura biologica dovranno intrattenere e coltivare delle relazioni umane in modo tale da assicurare giustizia sociale a tutti i livelli e a tutte le parti interessate, agricoltori, lavoratori, trasformazione, distributori, commercianti e consumatori. L'agricoltura biologica dovrà assicurare una buona qualità di vita a tutti coloro che ne sono coinvolti e contribuire alla sovranità alimentare e alla riduzione della povertà. Essa si propone di produrre una quantità sufficiente di alimenti e altri prodotti di buona qualità. Questo principio insiste sul fatto che gli animali devono essere allevati in condizioni di vita che siano conformi alla loro fisiologia, comportamento naturale e benessere. Le risorse naturali ed ambientali che sono usate per la produzione e il consumo dovranno essere gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto, in considerazione del rispetto per le generazioni future. L'equità richiede che i sistemi di produzione, di distribuzione e di mercato siano trasparenti, giusti e che tengano in conto i reali costi ambientali e sociali. Ok, poi ancora il principio di precauzione che è l'ultimo. L'agricoltura biologica dovrà essere gestita in modo prudente e responsabile al fine di proteggere in salute ed in benessere delle generazioni presenti e future, nonché l'ambiente. L'agricoltura biologica è un sistema vitale e dinamico che risponde alle esigenze e a condizioni interne ed esterne. Chi pratica l'agricoltura biologica può migliorare l'efficacia e la produttività, ma questo non deve essere fatto a rischio di mettere a repentaglio la salute ed il benessere. Di conseguenza, le nuove tecnologie hanno bisogno di essere valutate e i metodi esistenti revisionati, tenuto conto della conoscenza incompleta degli ecosistemi e dell'agricoltura, devono essere prese delle precauzioni. Questo principio stabilisce che le precauzioni e la responsabilità sono i concetti chiave della scelta di gestione, di sviluppo e di tecnologie in agricoltura biologica. La scienza è necessaria per assicurarsi che l'agricoltura biologica sia sana, senza rischi ed ecologica. Comunque, la conoscenza scientifica da sola non è sufficiente. L'esperienza pratica, la saggezza e le conoscenze tradizionali ed indigene accumulate offrono soluzioni valide e consolidate nel tempo. L'agricoltura biologica dovrà prevenire rischi maggiori tramite l'adozione di tecnologie appropriate e di rifiuto di tecnologie imprevedibili come l'ingegneria genetica. Ah, qua si cita proprio espressamente il rifiuto dell'ingegneria genetica, per dire. Le decisioni dovranno riflettere i valori e le necessità di tutti coloro che potrebbero esserne coinvolti attraverso dei processi trasparenti, partecipativi. E vabbè, dai, ci tenevo un attimino a condividere con voi questo principio per quel che riguarda il biologico. Ripassiamo i principi, vi dicevo sono quattro: principio di benessere, principio dell'ecologia, principio dell'equità e principio della precauzione. Qualcuno dirà, eh sì, bei principi, ma poi, insomma, intanto è importante avere un minimo di direzione e poi qua ognuno fa quello che può, quello che crede, eccetera, eccetera. Altra piccola pausa.

Eccoci ritornati. Allora, l'altro capitolo di cui vi volevo parlare oggi, eccolo qua. E aspettate che arriva qua. Città del futuro. Aspettate che, eccola qua. Spero di riuscire a pronunciarlo in maniera corretta. Osterwold è un innovativo esperimento urbanistico situato nei Paesi Bassi, nella periferia est di Almere, a circa 30 km da Amsterdam. Nata dal progetto dello studio di architettura MVRDV, è considerata una città del futuro, tra virgolette, per via del suo modello di sviluppo basato sull'autogoverno e sull'autosufficienza. I principi chiave e le caratteristiche di Osterwold includono autocostruzione. Sentite che interessante questa cosa qua. Allora, i principi per questa città. E autocostruzione. Non esistono quartieri pianificati dall'alto o schemi prefabbricati. I residenti acquistano i lotti e progettano le proprie abitazioni in totale autonomia. Agricoltura urbana. È previsto l'obbligo di destinare almeno il 51% del proprio terreno alla produzione di cibo, con l'obiettivo di sostenere il fabbisogno alimentare di tutta la città. Gestione partecipata. Le infrastrutture, strade, gestione delle acque e dei rifiuti non sono installate dal comune, sono gli stessi abitanti riuniti in cooperative a doverle creare e gestire. Il modello ha riscosso grande successo attraendo migliaia di nuovi residenti, tanto da rendere necessaria una lista d'attesa per potersi trasferire e acquistare un lotto. Per ulteriori informazioni e per esplorare le opportunità abitative è possibile visitare il sito ufficiale di sviluppo del progetto Osterwold Almere. Aspettate che ci dovrebbe essere qualcos'altro, vediamo qua. Allora, no, questo no, dove è andato? No, aspettate che mi sono perso. Allora, il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959, questo è un altro articolo sullo stesso tema. Almere, Osterwold, spazio alle aspirazioni individuali dei cittadini. Il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959 e il 1968 con l'istituzione del Flevoland, la più giovane provincia dei Paesi Bassi, all'interno della quale si trova la città di Almere. Fondata nel 1979 e distante solo 35 km da Amsterdam, Almere possiede il più alto tasso di crescita in Europa. Ha raggiunto tra il 2014 i 197.000 abitanti, con una media di trasferimenti di 3.500 persone l'anno. Hanno trovato la loro collocazione 16.500 imprese agevolate dalla facilità degli spostamenti all'interno dell'area metropolitana del Rheinstad, grande conurbazione policentrica dei Paesi Bassi che comprende 17 città collegate tra loro da una rete viaria, ferroviaria e fluviale molto efficiente, il sistema metropolitano. Nel 2007 il Consiglio Comunale di Almere, d'intesa con il governo, ha stabilito di espandere la città a 350.000 abitanti entro il 2030. Attualmente vi sono tre distretti in costruzione, tra questi il quartiere pianificato di Osterwold, che puntando alla garanzia verde si propone di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della città destinando oltre il 50% della propria superficie all'agricoltura urbana. Lo studio di architetti MVRDV
La città di El Meir è RVOB, Agenzia Governativa per lo Sviluppo del Real Estate, sono i coautori di un modello di pianificazione innovativo. In costruzione dal 2004 all'interno dei 4.300 ettari di superficie di Ostwold. Nell'area sono previste 15.000 nuove case in un ambiente costituito per il 59% da agricoltura urbana, per il 18% da edifici, per l'8% da strade, per il 13% da verde pubblico per il 2% di acqua. La produzione alimentare cittadina contribuirà a migliorare il profilo di sostenibilità di El Meir e mantenere il carattere agricolo della zona. In questo contesto di progettazione urbana, il ruolo del governo è limitato alla formulazione delle linee guida e al contrario e al controllo dei piani attraverso una struttura intercomunale con a capo un facilitatore. Il direttore dell'area, che ha il compito di ricevere i promotori per conto del governo, fornire informazioni e assegnare le licenze per consentire l'edificazione e guidare il contatto tra i promotori e i promotori e proprietari terrieri, così come può stabilire contatti tra più promotori, ad esempio per instaurare una cooperazione nel settore dell'energia. La semplice regola alla base del progetto urbanistico di Ostwold hanno prodotto ad oggi una moltitudine iniziale di iniziative private e collettive che, assicurando l'interesse pubblico, incoraggiano le aspirazioni individuali dei cittadini con un mix che non ha precedenti nella storia. I residenti si assicurano così una ricca varietà di ambienti di vita e di lavoro, strutture a bassa densità, migliore standard abitativi, aree verdi, la presenza di strutture innovative dedicate all'istituzione, al benessere, alla cultura e allo sport. E bravi, qua poi c'è anche una cartina, poi comunque l'articolo lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, ci sono anzi più cartine, metterò il link. Sì, sono dei palazzoni un po' stile nordico, se volete, comunque hanno tanti piani, quello sì, e nello skyline si vede anche delle belle pale eoliche, vabbè, poco male diciamo, vero? Questo qua sono delle cose più approfondite riguardo, probabilmente potrebbe essere anche riguardo a qualcos'altro di cura del paesaggio e robe di questo tipo. Va bene, vediamo se riusciamo a fare un'altra piccola pausa. Dov'è che siamo qua? Eccola qua.

0: Sfumiamo un attimino e proviamo ad approfondire ancora un pochino questo tema qua, perché devo dire che mi incuriosisce. Il quartiere dove non decide il comune ma chi ci vive davvero. Nei Paesi Bassi esiste un luogo che sembra uscito da un esperimento sociale futuristico e invece è assolutamente reale. Si chiama Oostwolde e si trova in Almere, una città olandese nota per la sua architettura contemporanea e per i suoi progetti urbanistici fuori dagli schemi. Ma Oostwolde va oltre il concetto di quartiere innovativo. Qui chi arriva non compra semplicemente una casa, compra un pezzo di responsabilità. Simpatica questa definizione, che dite? In questa zona infatti i residenti non ricevono un quartiere già pronto con tutto pianificato dall'alto, devono partecipare direttamente alla costruzione e alla gestione di ciò che altrove di solito viene deciso dalle istituzioni o dalle grandi società immobiliari: strade, spazi verdi, gestione dell'acqua, organizzazione degli spazi comuni. In molti casi tutto questo avviene insieme ai vicini attraverso forme di collaborazione concreta. La parte più sorprendente però è un'altra. A Oostwolde almeno il 50% di ogni lotto deve essere destinato all'agricoltura urbana, non come scelta estetica ma come hobby facoltativo, ma come principio, non come scelta estetica, non come hobby facoltativo, ma come principio fondante del progetto. L'idea è che il quartiere non sia soltanto un posto dove abitare, ma anche un luogo che produca cibo, mantenga un carattere verde e costruisca un rapporto più diretto tra persone, territorio e sostenibilità. Questo non significa che sia una terra senza regole, anzi Oostwolde funziona proprio perché la libertà è incorniciata con dentro un sistema preciso. Una quota del territorio è riservato all'edificato, una alle strade e una verde pubblico, una all'acqua e la parte più ampia dell'agricoltura urbana. È un modello diverso dal solito, non anarchico, meno burocrazia tradizionale, più responsabilità individuale e collettività. Oggi il progetto è cresciuto molto, le fonti più recenti parlano di 5.000 residenti, mentre il piano complessivo prevede fino a 15.000 abitanti, ed è proprio questa crescita a rendere Oostwolde così interessante. Non è una teoria da convegno, ma un esperimento urbanistico che esiste davvero, con persone vere che lo abitano ogni giorno. Naturalmente non è un modello perfetto né semplice da replicare ovunque, funziona anche perché si sceglie di vivere lì. Funziona anche perché chi sceglie di vivere lì accetta in partenza un certo stile di vita. Più partecipazione, più impegno, più collaborazione, meno passività. Ed è forse questa la domanda più affascinante che Oostwolde ci lascia. Il futuro della città sta davvero nei quartieri costruiti da chi li vive, invece che da chi li amministra a distanza. Forse non è una soluzione universale, ma è una prova concreta che un altro modo di abitare, pianificare e convivere già esiste. Mamma mia, quanto mi entusiasma sta roba qua. Vediamo se per caso c'è qualcos'altro. Questo qua no. Dov'è che... No, allora niente, lasciamo stare. Allora, spazio, esperimento e crescita. Vediamo questo. Almere, spazio per la sperimentazione, la crescita e il fallimento. All'olandese Almere l'olandese Almere ha solo 43 anni. Questa è la città più giovane dei Paesi Bassi, ma è anche quella in più rapida crescita. La concentrazione di oggetti di architettura moderna per chilometro quadrato nel centro della città è sconcertante e ciascuno dei quartieri ha il proprio nucleo culturale ed economico. Come sviluppare Almere e perché gli urbanisti olandesi non hanno paura degli esperimenti o dei fallimenti? La provincia del Flevoland, dove è stata costruita Almere, si trova a 5 metri sotto il livello del mare. Fino al 1968 era coperta dall'acqua. Molti dei suoi territori, polder, furono prosciugati nell'ambito del famoso progetto di mega bonifica Zuidrasse, avviato dalle autorità olandesi nel 1918 per liberare aree destinate all'agricoltura. Nel 1924 la baia di Eismer fu separata dal mare dal nord da una diga di 2,5 km. Ci vollero 8 anni dal 1924 al 32 per costruire la gigantesca struttura e poi l'acqua fu pompata da 4 polder con pompe. Un complesso sistema di dighe artificiali e canali di drenaggio protegge le aree drenate da ulteriori inondazioni. Non si può dire che questo grandioso progetto sia stato facile. Più volte il mare ha distrutto le strutture protettive e l'acqua ha dovuto essere nuovamente pompata. Ma con ciascuna di queste tempeste gli ingegneri hanno migliorato la costruzione delle strutture costiere. Entro la metà del 66 e la necessità di nuovi terreni agricoli è scomparsa. I Paesi Bassi forniscono con successo cibo alla propria popolazione ed esportano colture floreali in molti paesi del mondo. Pertanto il drenaggio dell'area del Flevoland meridionale negli anni perseguiva originariamente obiettivi urbani. La vicinanza ad Amsterdam significava che la nuova città di Almere avrebbe decongestionato la capitale e così è successo. I primi coloni ad Almere ricevettero le chiavi del cottage familiare costruiti nel distretto di Aven nel 1976. Ben presto le diverse aziende di grandi e medie dimensioni trasferirono i loro uffici e impianti di produzione nel parco commerciale Denwart. Per 2 decenni la città si è sviluppata, anche se abbastanza attivamente, per un insediamento creato da zero, ma non così attivamente come suggerivano gli ambiziosi piani del governo nei Paesi Bassi. La città ottenne lo status di comune indipendente nel 1984 e le nuove autorità cittadine decisero che era giunto il momento di fare un salto di qualità e trasformare un sobborgo ben sviluppato, come Almere veniva allora percepito degli abitanti di Amsterdam, in un grande moderno centro in grado di competere almeno con l'Utrecht. Si prevede che entro il 2030 ad Almere vivranno 350 persone e una persona e tutti hanno bisogno non solo di una casa con un piccolo giardino o di un appartamento moderno, ma anche di uffici per lavorare, luoghi di svago e di shopping. La tipologia di una città moderna presuppone la presenza di un centro attivo e multifunzionale. Il master plan di Almere Centrum è stato sviluppato nella sede newyorkese di Rom Culas, OMA, che ha vinto un concorso internazionale nel giugno del 2019 ed è stato celebrato il 25° anniversario di questo evento ed è stata pubblicata una nuova guida turistica del centro città. Quando iniziarono i lavori sul piano generale, Culas aveva già esperienza di progettazione per Almere. La stazione di polizia locale, progettata e costruita nel lontano 1985, nonostante la sua discrezione esterna, è considerata uno dei progetti chiave nella carriera del famoso architetto. Fu un punto di svolta quello di Culas, passò da soluzioni visivamente spettacolari a un razionalismo equilibrato ed elegante. Affinché il nucleo culturale, commerciale e uffici con accesso al lago Wairbet fosse architettonicamente e visivamente diversificato, Culas ha invitato i suoi colleghi a partecipare alla realizzazione del progetto. Oggi il centro di Almere è una delle collezioni di opere d'arte architettoniche più grandi al mondo, con edifici costruiti secondo i progetti di vecchi studi di architettonici Chipperfield, Gigon, Gaia Architect, Klaus, eccetera, eccetera. Qua ce n'è una sfilza. Atelier Christian Depot.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
2: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
7: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Si vede a prima vista, sono il nuovo conformista.

Ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

nuove indagini sul delitto di Carlasco sono ufficialmente concluse. Oggi nel pomeriggio è stata la procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, a metterlo nero su bianco con l'avviso di conclusione indagini notificato ai difensori di Andrea Sempio, il commesso 38enne che per i PM Stefano Civardi, Giuliana Rizza e Valentina De Stefano è l'unico assassino di Chiara Poggi. Accusato di averla uccisa con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Una chiusura indagine che arriva il giorno dopo l'interrogatorio di Sempio e l'audizione di Marco Poggi, durante la quale i magistrati pavesi avevano già svelato alcune delle loro carte, l'esistenza di una intercettazione durante la quale Sempio, in auto da solo, avrebbe confessato il movente del delitto, avrebbe visto i video intimi di Chiara Alberto e li avrebbe copiati in una chiavetta USB, quindi avrebbe tentato un approccio sessuale durante le telefonate del 7 e dell'8.

e 2 hard disk, ma nessun PC. Fra qualche giorno arriverà anche la richiesta di rinvio a giudizio, per esempio, e intanto l'informativa scritta da Fabio Napoleone è pronta per essere inviata alla Procura Generale di Milano, che dovrà valutare se chiedere la revisione per Alberto Stasi.

buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5. Questa radio che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quelli di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas, che vi terrà compagnia in questa serata e precisamente ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 con la trasmissione Accendi la tua radio. La trasmissione è costituita da due blocchi e dalle ore 22.15 circa tornerà a trovarci il professor Giuseppe Pinton dell'Istituto Bernardi di Padova, studioso ed esperto di teologia, che ci accompagnerà in un viaggio dentro uno degli eventi religiosi e simbolici più discussi del Novecento, ovvero Fatima. Parleremo del Portogallo del 1917, delle sei apparizioni ai tre pastorelli, dei celebri tre segreti, ma anche del clima storico e sociale di quegli anni, segnati dalla guerra, dalla povertà e dalle tensioni politiche europee. E questa è una vicenda che ancora oggi continua a suscitare domande, interesse e riflessioni sul rapporto tra fede, storia e società contemporanea. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Guard.

In questi giorni il caso di Garlasco è tornato ancora una volta al centro dell'attenzione pubblica. Un delitto che sconvolse l'Italia nel 2007 e che a quasi 20 anni di distanza continua ancora oggi a far discutere, dividere e sollevare interrogativi. Parliamo dell'omicidio di Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia Garlasco, in provincia di Pavia, in circostanze che fin dall'inizio hanno lasciato dietro di sé dubbi, polemiche e molti punti mai completamente chiariti agli occhi dell'opinione pubblica. Nel corso degli anni abbiamo assistito a processi, assoluzioni, condanne definitive, riaperture di indagini e soprattutto nuove piste investigative. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva, ma oggi il caso si è nuovamente riacceso attorno al nome di Andrea Sempio, con nuovi accertamenti, con nuove ipotesi e nuove domande che stanno riportando questa vicenda veramente sotto i riflettori mediatici da parecchio tempo. Ed è forse proprio questo che continua a colpire così tanto le persone, ovvero quella sensazione che sul caso di Garlasco non sia mai stata scritta una parola davvero definitiva.

perché quando una vicenda resta aperta nel dibattito pubblico per così tanti anni, inevitabilmente continuano a emergere dubbi, ricostruzioni alternative, anomalie investigative, fughe di notizie e coincidenze che alimentano discussioni e sospetti. E allora torna sempre la stessa domanda: esiste davvero una sola verità? Oppure esistono versioni diverse dei fatti, interpretazioni contrastanti e aspetti che secondo alcuni non sarebbero mai stati approfonditi fino in fondo? Punto di domanda. Perché ogni volta che il caso Garlasco torna a far parlare di sé, sembra quasi di entrare in un labirinto dove nulla appare completamente chiaro e dove ogni nuova pista finisce per aprire altri interrogativi. Ed è proprio in questo clima di dubbi, interrogativi e ricostruzioni alternative che si inserisce l'articolo di Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma, pubblicato sul suo sito www.lacrunanellago.net, che appunto va a fare un po' di pulci sulla vicenda. E nel testo che ora vi andrò a leggere, Cesare Sacchetti propone una lettura molto controversa e decisamente alternativa sul caso di Garlasco, soffermandosi su presunti depistaggi, ambienti di potere, apparati deviati e intrecci che, secondo la sua interpretazione, ma non sarebbero mai stati realmente approfonditi dalle indagini ufficiali. E si tratta di una ricostruzione che ha fatto discutere, che contiene forti ipotesi e controversie da considerare sempre come opinioni e interpretazioni personali dell'autore, ben distinte da fatti accertati nelle sedi giudiziarie, ma comunque che fanno veramente riflettere. L'articolo in questione si intitola «L'insabbiamento sull'omicidio di Chiara Poggi e quelle inchieste che non indagano sulla massoneria», scritto da Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma, e che adesso vi andrò a leggere. La montagna della procura di Pavia sull'inchiesta dell'omicidio di Chiara Poggi alla fine ha partorito un topolino di nome Andrea Sempio. Andrea Sempio era praticamente ovunque. Nei mesi passati il suo nome era stato fatto compulsivamente e ossessivamente da una sgangherata banda di cosiddetti youtuber che spuntano come funghi da diversi anni, i quali sembravano essere stati già istruiti prima su quale adulterata pietanza servire gli sperduti spettatori della famigerata piattaforma questa nuova versione dei fatti. Gli organi di stampa a loro volta non si sono discostati da tale canovaccio. Qui che va sempre drio. Sin dalle primissime battute, ovvero quando il procuratore Fabio Napoleone, già braccio destro della famigerata Ilda Boccassini, prese in mano la riapertura dell'inchiesta sull'assassinio della giovane impiegata 27enne di Garlasco, si aveva la sensazione che Andrea Sempio fosse stato già individuato come il secondo capro espiatorio da sostituirsi a quello di Alberto Stasi, fidanzato della giovane, assolto due volte ma rispedito a processo dalla ineffabile Corte di Cassazione. Sempio era già finito sotto la lente degli investigatori anni prima
nel 2017, quando a detta di alcune fonti il giovane venne avvertito in anticipo di un interrogatorio che ci sarebbe stato verso di lui per ciò che riguarda l'inchiesta della morte di Chiara, segno che il giovane lombardo aveva delle conoscenze influenti negli ambienti giudiziari.

se tale scenario dovesse effettivamente corrispondere a verità, allora in tal caso ci sarebbe stata una certa contiguità, per così dire, tra Sempio e alcuni ambienti giudiziari che volevano assicurarsi che il 38enne fosse preparato all'indagine nei suoi confronti, ma anche una sua eventuale responsabilità nell'omicidio di Chiara Poggi, che appare del tutto insufficiente a individuare i vari protagonisti coinvolti in questa torbida vicenda. Se Andrea Sempio aveva delle fonti nella magistratura che lo informavano dei passi di determinati procuratori, è certamente prova che questo impiegato originario di Vigevano non è proprio un cittadino qualunque, ma una persona dotata di certe entrature che solitamente solo certi ambienti hanno. Su tale capitolo bisognerebbe prendere in considerazione anche i filoni delle inchieste Clean 1, 2 e 3, nelle quali un giro di carabinieri infedeli vendevano informazioni a diversi imprenditori in cambio di tangenti. Come che si dice sempre, no, schei amicizia in gana giustizia. E qua, in questo caso. Secondo il carabiniere Francesco Marchetto, c'è un collegamento tra queste inchieste. Questo si chiama Francesco Marchetto. E secondo lui c'è un collegamento tra queste inchieste e le soffiate che sono arrivate a Sempio. Ma in tal caso appare ancora una volta evidente che ci fosse all'opera un apparato ben più grande alle spalle dello stesso Andrea Sempio. Un apparato che sembrava aver agito sin dal principio per insabbiare la verità di Garlasco. Nel 2007, all'inizio di questa storia, lo si vede subito questo apparato atto ad insabbiare la verità di Garlasco. I magistrati si mossero non cercando di trarre delle conclusioni obiettive dall'analisi della scena del delitto pesantemente inquinata, ma piuttosto si diedero molto da fare per incriminare il fidanzato della giovane, Alberto Stasi, nonostante su di lui non ci fossero pesanti indizi accusatori, tantomeno delle vere e proprie prove mai realmente esistite contro di lui. Le anomalie si videro già all'epoca, quando gli inquirenti misero le mani sul computer dell'allora studente universitario che lo scagionava e dimostrava come lui in quegli attimi si trovasse a casa a lavorare sulla sua tesi di laurea. Ma una presunta catena di errori da parte degli agenti addetti al caso, Arco Khan avrebbe compromesso la memoria del disco. Sulla scena del delitto poi c'erano diversi segnali che suggerivano probabilmente la presenza di più di una persona. E la casa di Chiara è stata messa tutta a soqquadro. Sulla scena del delitto c'erano ben 7 paia di mutande sporche di sangue. Sulla scena del delitto, ripeto, c'erano ben 7 paia di mutande sporche di sangue. E secondo le stesse analisi degli investigatori del caso, sarebbero state almeno 3 le tracce di DNA sconosciute, non appartenenti a Chiara, né a Stasi e né a Sempio, trovate sul corpo della ragazza. Nella villetta della famiglia Poggi si erano probabilmente introdotte più persone per attuare un omicidio efferato, eseguito forse anche con certe ritualità e accanimento nei confronti della ragazza,
quasi a volerla punire per aver commesso qualcosa di grave agli occhi degli assassini.

E quindi Chiara Poggi, informatrice dei servizi segreti? Punto di domanda. C'erano già allora dei segnali che dietro la vicenda di Garlasco non si nasconde una storia di un delitto passionale, ma qualcosa di più grosso, che forse si poteva trovare a partire dalla scrivania di Chiara, sulla quale c'erano dei biglietti dai significati particolari. Ad esempio, c'era un pezzetto di carta sul quale c'era scritto, virgolette, il telefono del detective squillò, Drin, 4146. Praticamente una soffiata. Cioè, il telefono del detective squillò, Drin, 4146. Allora, il numero 4146 è un numero rivelatore, così ci dice Cesare Sacchetti. Si tratta di un codice, questo 4146, di un codice assegnato a dipendenti del Viminale che sulla carta Chiara mai avrebbe dovuto avere a disposizione, a dimostrazione che questa giovane non era una comune impiegata amministrativa. Chiara si interessava ai crimini delle reti pedofile e ai riti commessi da sette massoniche e dalla massoneria. Delle ricerche riscontrate sul suo computer, che denotavano uno spiccato interesse e forse una conoscenza approfondita di scabrosi territori dove normalmente si addentrano tutti, ne danno conferma. Secondo alcune fonti di intelligence, la giovane di Garlasco era in contatto con i servizi segreti italiani. C'erano dei canali avviati, degli scambi tra Chiara e alcuni membri dell'intelligence che stavano conducendo delle indagini su quanto avveniva nella piccola e poco nota cittadina di Garlasco, che nasconde davvero ingombranti segreti e verità inconfessabili. Uno degli investigatori del caso, già il citato maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, praticamente ne era convinto e lo aveva detto sin dal principio. Ricordai questo nome, Francesco Marchetto.

Riccardo Sindoca, il massone al servizio del DSSA. Ci fu nel dicembre del 2012 una singolare riunione alla quale parteciparono il citato Marchetto, l'avvocato della famiglia Poggi Gianluigi Tizzoni e il padrone di casa, forse il personaggio che sulla carta meno ci si aspetterebbe di trovare in questa vicenda, ovvero Riccardo Sindoca. Non guaito Sindona, guaito Sindoca. Sindoca è un nome che forse alcuni ricorderanno già per i suoi trascorsi che lo videro finire dietro le sbarre nel 2005, quando venne arrestato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta sul Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo, a sigla DSSA. Il DSSA era composto da poliziotti, carabinieri, ex membri di Gladio, e che ne conosciamo il suo funzionamento anche grazie alle testimonianze del giudice Ferdinando Imposimato, e vari agenti dei servizi segreti, i quali, secondo le procure di Genova e Milano, agivano come gruppo di depistatori che si attivavano a seconda delle esigenze di quegli ambienti che avevano voluto la costruzione di questa rete clandestina. Lo stemma del DSSA sembra suggerire la centrale di direzione dello stesso gruppo, visto che esso è praticamente identico a quello della CIA, ma altri elementi utili a risalire alla cabina di regia dell'organizzazione vengono dai contatti che avevano i vari membri, in particolar modo con il Mossad, il famigerato servizio di intelligence israeliano. Il Mossad, anche qua, sì gente, anche! Il DSSA, in pratica, ad una più attenta osservazione, altro non era che una delle varie strutture allestite dagli ambienti anglo-israeliani che si servono delle loro reti e cellule clandestine per controllare l'Italia, ago della bilancia della NATO, sin dalla sua esistenza. Sindoca era a tale gruppo che apparteneva, senza dimenticare la sua appartenenza alla massoneria, un passaggio praticamente obbligato per ogni barba finta che si rispetti fedele alla CIA e al Mossad. Nel 2012 lo si trova nel mezzo del caso Garlasco, a conferma che c'era un vivo interesse da parte di certi apparati verso la vicenda della morte di Chiara Poggi, che chiaramente non riguardava né Alberto Stasi né tantomeno il solo Andrea Sempio. E questo l'investigatore Francesco Marchetto, il maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, sembrava averlo intuito. E lo aveva intuito sto Francesco Marchetto, e lo fa presente quel giorno e suggerisce di iniziare a guardare alle gemelle Stefania e Paola K, soprattutto perché la bicicletta nera vista appoggiata sulla villetta di Chiara sembrava appartenere proprio a loro, e le due sono dei personaggi piuttosto interessanti. Stefania K in particolar modo è imparentata con personaggi di alto profilo dell'establishment italiano attraverso il suo matrimonio con il rampollo Emanuele Arioldi, figlio di Roberto Arioldi e di Annina Rizzoli,
che è la cugina di Nicola Carraro, marito dell'ancora più famosa signora della domenica Mara Venier. Al matrimonio di Stefania Cappa c'era anche un altro personaggio, come la famosa attrice Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso anno a causa di uno dei tanti turbotumori così tristemente frequenti in questi anni. Il padre delle due, l'avvocato Ermanno Cappa, aveva e forse ha ancora delle entrature con la politica, soprattutto con alcuni deputati e senatori assieme ai quali organizzò un incontro per architettare una campagna stampa ai danni di Vittorio Feltri, direttore oggi del Giornale. Praticamente una famiglia che evidentemente, quando voleva bussare a certe porte, riusciva a farlo senza alcuna difficoltà. C'è quindi l'alta società attorno alle K, dei personaggi di rilievo dell'imprenditoria italiana che indirettamente o meno sembrano tutti avere dei legami con questa piccola località del paese, ma ecco che le richieste dell'investigatore Francesco Marchetto di indagare su ciò cadono subito nel vuoto. Ma davvero? Eh sì, cadono subito nel vuoto. E che caso, eh? Ad erigere subito un muro è proprio chi sulla carta non avrebbe mai dovuto farlo, ovvero l'avvocato della famiglia Poggi, ovvero l'avvocato Tizzoni, che preferisce insistere su Stasi, nonostante il debolissimo impianto accusatorio ai suoi danni, tanto da fare una mossa apparentemente insensata da lì a poche settimane. E cosa fa l'avvocato Tizzoni di lì a poche settimane? Ma l'avvocato Tizzoni della famiglia Poggi presenta un esposto contro il maresciallo Marchetto per falsa testimonianza. Bravo! Ma il maresciallo dei carabinieri, il maresciallo Marchetto, era comunque già stato rimosso dai suoi superiori perché la sua pista investigativa evidentemente era scomoda e non andava nella direzione gradita da certi piani superiori che avevano già confezionato il processo ai danni di Alberto Stasi. Capito come funziona, gente?

la strana catena di suicidi di Garlasco. A Garlasco intanto ci sono delle strane morti. Se si guarda l'assassinio di Chiara, difficilmente non si può guardare alla morte di Giovanni Ferri, pensionato di 88 anni, trovato morto in uno stretto cantuccio, con la gola e i polsi tagliati e senza nessuna lama vicina al suo corpo. La dinamica suggeriva sin dall'inizio che Giovanni Ferri, questo pensionato di 88 anni, non si fosse di certo suicidato, ma non diversamente a quanto già visto con la scena del delitto di Chiara, gli inquirenti cosa fanno? Ignorano le evidenti prove sotto il loro naso e si affrettano ad archiviare la morte del pensionato Giovanni Ferri come suicidio, tra le vibranti proteste della moglie e dell'uomo. No, dell'uomo no, a casa morto. La moglie dell'uomo protesta che archivia come suicidio un pensionato trova con la gola i polsi tagliati. Ma purtroppo questo è stato. C'è purtroppo un'ampia e triste letteratura su questo. L'archiviazione dei casi di omicidio, derubricati falsamente come suicidi, è un vecchio vizio della magistratura italiana, a detta di Sacchetti, specializzata in insabbiamenti di questo tipo per non urtare gli interessi di quei gruppi massonici che gestiscono le toghe. Giovanni Ferri è stato vittima, probabilmente, di tale procedura collaudata. Secondo diverse fonti vicine allo stesso pensionato, l'uomo sapeva cosa era successo veramente a Chiara Poggi, e aveva fatto tale confidenza al medico condotto del paese, il dottor Corrado Cavallini, rinvenuto anche lui morto fatalità per essersi presumibilmente somministrato una iniezione letale. Ma adesso abbiamo capito cosa c'entra un vecchio di 88 anni sempre de Garlasco che sta morto qua goia taglia e i polsi taglia. Tu dici cosa c'entra sto vecchio e i ga dito che è morto per suicidio? Ma perché sto vecchio e sapeva cosa, secondo appunto diverse fonti, cosa era successo veramente a Chiara, e si era confidato con questo medico condotto, sto dottor Cavallini, che gli ha detto che è successo così e così e così, e fatalità anche al medico condotto, fatalità porco can, ed è morto. Presumibilmente si è autosomministrato una iniezione letale. È molto pericoloso toccare certi argomenti, specialmente per quelli che lo vedono in prima persona. Qui lo scrive Sacchetti, noi lo leggiamo, ma ragazzi, meditate gente, meditate. E del dottor Cavallini di improvvise crisi depressive non c'è traccia, tantomeno non si sono rinvenute lettere di spiegazioni di suicidi inspiegabili e con dinamiche a dir poco dubbie, sia del vecchio e sia del dottor condotto Cavallini. Sempre Sacchetti continua: ancora più inquietante è la morte del giovane Michele Bertani, avvenuta nel 2016. Bertani era un amico proprio di Sempio e non era affatto un giovane qualunque, quindi qua che ne sei un altro da morto, questo si chiama Michele Bertani nel 2016. Sul profilo Facebook di questo Michele Bertani, di questa terza persona, si trovavano dei nomi e dei riferimenti molto particolari, a partire dal soprannome che aveva adottato, ovvero Mem Heshin, una espressione tipica della Kabbalah ebraica.
Michele Bertani dunque studiava, o quantomeno aveva un vivo e spiccato interesse per un libro, associato chiaramente al misticismo e all'occultismo, oggetto di culto di vari membri del mondo di Hollywood, tutti ardenti studiosi della Kabbalah. Asena cerchia, te vuoi appartenere a quella vita, ok, a quel jet set, porco can. Tutti sembrano ardenti studiosi della Kabbalah. Il giovane amico di Sempio conosceva determinate espressioni magiche, tanto da scrivere alcune frasi in aramaico sul suo profilo Facebook, che apparentemente significavano: c'era una ragazza che lì sapeva. Sì, vi ricordate questo fatto sui telegiornali che facevano vedere questo profilo Facebook con queste scritte strane? Ecco, si chiama Michele Bertani e è a terza persona morta così inspiegabilmente di Garlasco. E con queste sue frasi strane scritte in aramaico sembrava aver lasciato questo messaggio così subliminale: c'era una ragazza che lì sapeva. Allora Cesare Sacchetti, lo scrittore Cesare Sacchetti, si domanda giustamente: questa ragazza che lì sapeva era Chiara? Punto di domanda. La stessa Chiara che risultava essere in contatto con uomini dell'intelligence che l'avevano reclutata nei panni di informatrice privilegiata su delle attività massoniche e sataniche che avevano luogo nel paesino di Garlasco, una sorta di Mataari. Bertani finisce per pochissimo tempo sotto l'appannata lente della magistratura. Intorno alla villetta di Chiara viene avvistata una Golf nera, dello stesso tipo di quella posseduta dal giovane, che morirà nel 2016 per un altro apparente suicidio, ma stavolta per impiccagione. E quindi tre morti sospette, ognuna delle quali aveva una stretta correlazione con l'omicidio di Chiara Poggi. C'è un filo rosso che lega queste morti, una catena di delitti che sembra essere mossa dalla stessa dinamica e volontà di coprire la verità su quei mandanti eccellenti che si nascondono probabilmente dietro questa inquietante storia. Garlasco, in fin dei conti, è la perfetta cartina di tornasole della Repubblica di Cassibile. Ci sono in tale storia tutti gli elementi che tirano le fila della democrazia liberale italiana dal 1943 in poi, a partire dalla massoneria, dai servizi segreti, da Gladio e dalle sette sataniche, sempre più presenti e sempre più radicate sul territorio e protette da una magistratura a sua volta pesantemente infiltrata da tali gruppi. Andrea Sempio, se coinvolto nella faccenda, ha, come detto in precedenza, tutt'al più un ruolo marginale, e la nuova inchiesta del procuratore Fabio Napoleone non ha chiaramente nemmeno sfiorato i vari apparati coinvolti nel caso. C'è da capire se anche in tale occasione il gioco del capro espiatorio sarà utile per tenere ben nascosta la verità. I poteri che hanno avuto in mano questo paese per 80 anni hanno da sempre contato su protezioni eccellenti sovranazionali.
e se vengono meno queste, ogni copertura cade. Se vengono meno però. Chiara Poggi è una delle numerose vittime di questi deviati apparati che attende giustizia, come molti altri italiani, vittime delle trame di sette sataniche e massoniche. Articolo a cura di Cesare Sacchetti dal titolo «L'insabbiamento sull'omicidio di Chiara Poggi e quelle inchieste che non indagano sulla massoneria». Consultabile online sul suo sito internet www.lacrunadellago.net.

0: In questi ultimi mesi si sta parlando sempre più spesso di intelligenza artificiale. Ma mentre in televisione ci mostrano chatbot simpatici, app che scrivono testi, algoritmi che consigliano canzoni e aiutano anche a dare un'impostazione, una correzione ortografica, e delle piccole applicazioni informatiche, risparmiando appunto la conoscenza del codice del linguaggio dei programmatori, come c'è un'applicazione che si chiama Claude AI che aiuta appunto a stendere dei programmi in linguaggio appunto informatico senza conoscere gli algoritmi e tutte queste robette qua. Lontano dai riflettori sembra stia nascendo qualcosa di ben molto più inquietante. Qualcosa che riguarda la guerra, qualcosa che riguarda il controllo, ma soprattutto qualcosa di cui quasi nessuno ne sta parlando davvero. Perché vedete, gente, il punto non è più soltanto l'intelligenza artificiale ci sostituirà nel lavoro, ma la domanda ormai sembra essere diventata un'altra, ovvero chi controllerà le macchine quando le macchine stesse inizieranno a decidere da sole chi colpire? Punto di domanda. E soprattutto, siamo sicuri che queste decisioni siano ancora nelle mani della politica? Oppure certe scelte vengono già prese altrove, dentro apparati tecnici, militari, industriali, completamente scollegati da quello che viene definito il controllo democratico? Punto di domanda. Il testo che ora sto per leggervi è estratto dal canale YouTube Omega Click e parte proprio da una serie di coincidenze che, messe una accanto all'altra, fanno quantomeno riflettere sulla delicata questione. Un documento firmato dal Ministero della Difesa italiano il 16 gennaio 2026. Una nuova intelligenza artificiale militare nazionale. Un incontro senza precedenti tra il Pentagono e il rappresentante del Vaticano. L'arrivo a Roma di Peter Thiel, uomo legato ai sistemi di guerra digitale americani. Palazzi blindati, riunioni riservate, contratti segretati e una tecnologia che, secondo il documento stesso, quello firmato dal Ministero della Difesa il 16 gennaio 2026, sarebbe in grado di imparare direttamente dal campo di battaglia. Ora magari sarà tutto perfettamente normale, sarà considerato così, e magari è soltanto il naturale sviluppo della tecnologia militare moderna, no? Un'evoluzione della tecnologia, e quindi è soltanto il naturale sviluppo della tecnologia militare moderna, oppure no? Perché gente, quando si parla di software che apprendono da ogni operazione militare,
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
14: 3
15: 2 9
14: 0 0
15: 3
14: 8
15: 9
14: 8
15: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
20: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Quando si parla di sistemi che selezionano bersagli, quando si legge nero su bianco che l'etica può rappresentare uno svantaggio operativo, l'etica può rappresentare uno svantaggio operativo, quando è messo nero su bianco questo, allora qualche domanda forse bisognerebbe veramente iniziare a farsela davvero. E il dubbio più inquietante, gente, è un altro, ovvero: ma chi controlla veramente questi sistemi? Punto di domanda. Li controlla il governo? I militari? Le aziende private che scrivono il codice? Oppure nessuno? Perché la storia insegna che ogni volta che il potere tecnologico cresce troppo velocemente, il controllo democratico arriva sempre dopo. Se arriva, e quando arriverà, sarà sempre troppo tardi, come sempre. Nel frattempo però si firmano accordi, si costruiscono infrastrutture, si accumulano dati e tutto avviene nel silenzio quasi totale, creato quasi apposta per l'opinione pubblica. E allora viene spontaneo chiedersi, ma se è possibile che nessuno abbia mai discusso apertamente di una trasformazione così enorme, soprattutto in campo militare, punto di domanda? Ma se è possibile che un'intelligenza artificiale militare capace di evolversi autonomamente venga trattata quasi come una semplice e banale pratica tecnica? Punto di domanda. O forse il problema è proprio questo, ovvero che mentre la gente discute di gossip, di social e polemiche varie da bar nei talk show del baucometro, da qualche parte del mondo si sta costruendo un qualcosa di molto più grande e ben più grave e molto più difficile, ovviamente, da fermare. Nel testo che ora vi leggerò, appunto, Omega Click, questo youtuber, prova a collegare tutti questi elementi seguendo una pista che mescola geopolitica, guerra tecnologica, interessi americani, Vaticano, apparati militari e intelligenza artificiale. Una ricostruzione forte, certo, controversa e sicuramente discutibile, ma che apre interrogativi pesanti sul rapporto tra tecnologia, sovranità e libertà. Perché forse la vera domanda, gente, non è sapere se queste macchine arriveranno, anche perché che se sa. Forse la vera domanda è: queste macchine sono già arrivate e noi semplicemente non ce ne siamo ancora accorti? Perché viviamo in questo, in questa bambagia, no? Viviamo in questo bombaso del baucometro. Questo testo che vi cito lo potete trovare integralmente sul video del canale YouTube dal nome Omega Click, dal titolo "Tra poche ore il nostro paese potrebbe cambiare per sempre". il protocollo occulto di Roma. Parto con la lettura. Il 16 gennaio 2026 il ministro della difesa firma un documento di 70 pagine per costruire un'intelligenza artificiale militare italiana. Sei giorni dopo il sottosegretario americano alla difesa convoca dentro il Pentagono il cardinale che rappresenta il Papa negli Stati Uniti e secondo

dell'Anticristo, dell'Apocalisse e del futuro dell'umanità. E a pagina 13 di quel documento ministeriale c'è una riga che cambia completamente il significato di tutto il resto. Virgolette. Il sistema dovrà addestrare i propri modelli con i dati più recenti anche sul campo di battaglia. Chiuse virgolette. Che tradotto in parole semplici, la macchina impara a uccidere da ogni uccisione. E nessuno di noi ha mai votato su niente di tutto questo. Il documento non usa mezze parole. Definisce questi strumenti come sistemi d'arma letali autonomi. Non è fantascienza. Non è una teoria da film distopico, ma è una categoria operativa prevista ufficialmente dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana. Nel testo si legge che l'intelligenza artificiale aumenta drasticamente la velocità di ingaggio e la precisione del fuoco. Si parla di sistemi capaci di riconoscere, selezionare e tracciare obiettivi, suggerendo perfino quale arma utilizzare. Cioè qua gente non si parla mica di banane qua, si parla di armi autoapprendenti tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Qui è che te fai i disegnetti o ti aiuta a fare una slide dimostrativa. Cioè in pratica la macchina guarda, identifica il bersaglio e suggerisce come eliminarlo. L'essere umano, almeno per ora, preme ancora il pulsante, ma ogni volta che lo fa, genera nuovi dati, nuovi input, che serviranno alla macchina stessa per imparare a farlo da sola. E qui nasce il punto più inquietante. L'operatore non sta più semplicemente usando uno strumento, ma sta addestrando quello che lo sostituirà. Sta addestrando il proprio sostituto. Chi segue da tempo queste vicende conosce già una parte della storia. Il software Palantir Gottman, sistema di autoapprendimento già utilizzato in scenari internazionali delicatissimi, risulta presente dentro il Ministero della Difesa italiano già nel 2015. E quindi 5 governi diversi, 2 coalizioni opposte, un solo fornitore e nessun vero dibattito parlamentare. L'ultimo contratto noto ammonterebbe a circa 1 milione di euro, ma i dettagli sarebbero stati secretati. La risposta ufficiale del Ministero? Aspetti delicati per la sicurezza nazionale. Ma forse la questione più interessante non è nemmeno il software in sé, è il contesto in cui tutto questo sta avvenendo. Perché le date raccontano una storia strana, una storia fatta di segnali, tensioni internazionali e incontri insoliti. Il documento di Guido Crosetto viene firmato il 16 gennaio 2026. Un documento senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Un progetto che prevede la costruzione di una sorta di chat GPT della guerra, addestrato non sulle conversazioni online, ma sui dati operativi dei soldati italiani
sulle

immagini satellitari sulle intercettazioni dei servizi. Un cervello artificiale costruito per decidere dove colpire, quando colpire e con quale arma. E tutto questo accade proprio mentre i rapporti tra Roma e Washington sembrano attraversare forti tensioni. Sigonella al centro delle polemiche, accordi sospesi, dichiarazioni aggressive e Trump che attacca pubblicamente Giorgia Meloni. Coincidenze? Forse. Ma il 22 gennaio succede qualcosa che molti osservatori hanno definito senza precedenti. Washington, Pentagono. Il sottosegretario americano alla difesa Elbridge Colby convoca dentro il quartier generale militare statunitense il cardinale Christopher Pierre, nunzio apostolico della Santa Sede negli Stati Uniti. Non al Dipartimento di Stato, non in un incontro diplomatico ordinario, ma lo convoca dentro il Pentagono. Secondo alcune fonti vicine al Vaticano, il tono dell'incontro sarebbe stato estremamente duro. Un funzionario anonimo avrebbe parlato di un colloquio inusuale e tutt'altro che cordiale. E qui inevitabilmente nascono delle domande. Perché convocare un rappresentante del Papa dentro il centro militare più potente del pianeta? Punto di domanda. E che cosa si sono detti davvero? E perché i media italiani hanno quasi ignorato la vicenda? Media italiani ignorato la vicenda? E due mesi dopo arriva un altro tassello. Marzo 2026. Peter Thiel arriva a Roma. L'uomo dietro Palantir, l'uomo che da anni lavora nel settore della guerra digitale e dell'intelligence. L'incontro avviene a Palazzo Taverna, a pochi passi da Piazza Navona. 150 invitati selezionati personalmente. Smartphone sequestrati all'ingresso, sale bonificate elettronicamente, procedure da ambasciata in zona di guerra. E lì, davanti a politici, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, Peter Thiel parla per 3 ore dell'anticristo, ma non di un anticristo religioso. Secondo lui, l'anticristo sarebbe un sistema. Parla dell'intelligenza artificiale, della fine della democrazia, del conflitto tra libertà e controllo, e sostiene che tentare di regolamentare l'intelligenza artificiale significhi accelerare l'apocalisse. Tra i presenti, secondo varie ricostruzioni, ci sarebbe stato anche il presidente della Camera Fontana. E allora la domanda torna inevitabile. Perché un uomo che vende tecnologia militare e sistemi di sorveglianza ai governi occidentali arriva a Roma a parlare di fine del mondo davanti ai vertici dello Stato? È semplice filosofia? Marketing? Oppure c'è qualcosa di più profondo dietro queste connessioni tra tecnologia, guerra e potere? Nel frattempo, il documento del Ministero contiene passaggi ancora più controversi. In una sezione dedicata all'etica si legge che il rispetto dei principi etici e del diritto internazionale umanitario potrebbe creare uno svantaggio operativo. Uno svantaggio operativo.
una frase pesantissima, perché significa in sostanza che chi rispetta certe regole rischia di perdere contro chi non le rispetta. E subito dopo compare un'altra formula ancora più ambigua: l'etica non deve porre vincoli allo sviluppo tecnologico. Non viene detto che l'etica viene prima, ma viene detto che l'etica non deve rallentare il progresso, ovvero l'etica non deve porre vincoli allo sviluppo tecnologico. Ed è qui che il discorso cambia completamente. Perché quando un sistema militare autonomo impara continuamente dal campo di battaglia, mentre il controllo civile resta escluso e le decisioni diventano sempre più automatizzate, il confine tra supporto tecnologico e autonomia totale inizia lentamente a sparire. L'Europa ha imposto regole rigidissime sull'intelligenza artificiale civile. L'Europa, ripeto, ha imposto regole rigidissime sull'intelligenza artificiale civile, ma il settore militare è rimasto fuori da quasi tutti quei controlli. È rimasto fuori da ispezioni, fuori dalle verifiche indipendenti, fuori dal controllo pubblico, perché il sistema si evolve nel buio. E forse il vero modo è proprio questo. E non serve nemmeno immaginare un grande complotto internazionale, basta semplicemente leggere i documenti ufficiali. Un drone parte da Sigonella, un algoritmo identifica il bersaglio, un operatore autorizza, l'azione viene registrata e la macchina impara. E la volta successiva l'essere umano servirà un po' meno. E poi ancora meno, fino al momento in cui potrebbe non servire nemmeno più. La domanda allora non è più se accadrà. La vera domanda è: chi se ne accorgerà? Quando succederà davvero? Perché mentre la politica continua a parlare di emergenze quotidiane, algoritmi invisibili, stanno già ridefinendo gli equilibri del potere globale. E forse la cosa più inquietante è proprio il silenzio. 11 anni di contratti, 5 governi, tecnologie straniere dentro il cuore della difesa italiana e quasi, quasi nessun dibattito pubblico. Come se tutto questo dovesse restare confinato lontano dagli occhi della gente comune. Ma la storia insegna che quando il potere tecnologico cresce nel segreto, senza controllo e senza trasparenza, prima o poi il conto arriva sempre. E forse oggi non siamo davanti soltanto a una rivoluzione tecnologica, forse siamo davanti alla nascita di qualcosa che cambierà il rapporto stesso tra guerra, politica e libertà. E la sensazione sempre più forte è che il futuro sia già iniziato, mentre quasi nessuno se ne sia ancora accorto. Il futuro è già qui, mentre quasi nessuno se ne sia ancora accorto. Buonasera. Testo tratto dal canale YouTube Omega Click, dal titolo "Tra poche ore il nostro paese potrebbe cambiare per sempre. Il protocollo occulto di Roma",
rielaborato per l'occasione.

0: Nel cuore del Novecento europeo, tra guerre, povertà e grandi trasformazioni sociali, un piccolo villaggio del Portogallo divenne improvvisamente il centro dell'attenzione del mondo. Fatima, nel 1917, non è soltanto il luogo delle apparizioni raccontate da tre giovani pastorelli, ma anche lo specchio di un'epoca inquieta, attraversata dalla paura, dalla crisi delle istituzioni e dal bisogno collettivo di speranza. In quel contesto segnato dalla Prima Guerra Mondiale, dall'anticlericalismo della Repubblica Portoghese e dalle profonde difficoltà sociali delle campagne, le sei apparizioni mensili della Vergine ai piccoli Lucia, Francesco e Giacinta assunsero rapidamente un significato che andò oltre il semplice evento religioso. Attorno a Fatima si svilupparono devozione popolare, pellegrinaggi, racconti di prodigi, ma anche polemiche, diffidenze e interpretazioni contrastanti. I cosiddetti tre segreti di Fatima contribuirono ad alimentare il mistero e il fascino di questa vicenda, attraversando il secolo tra letture spirituali, tensioni politiche e suggestioni apocalittiche. Un fenomeno che venne anche utilizzato dal regime di Antonio de Oliveira Salazar, il dittatore che governò il Portogallo per decenni, trasformando Fatima in uno strumento identitario e simbolico del nazionalismo cattolico portoghese. Eppure, al di là del fanatismo, delle strumentalizzazioni e delle divisioni, il messaggio di Fatima continua ancora oggi a interrogare il nostro presente. Perché? Perché parla di paura e di speranza, parla di pace e di conflitto, di fede e di responsabilità personale. Temi che appartengono non soltanto alla tradizione religiosa, ma anche alla storia culturale e umana dell'Europa contemporanea. Questa sera ad Accendi la tua radio approfondiremo appunto il significato storico, spirituale e politico di Fatima, cercando di comprendere come un evento nato in un piccolo angolo del Portogallo rurale sia riuscito a influenzare l'immaginario collettivo del Novecento fino ai giorni nostri. E lo faremo insieme al nostro gradito ospite che è tornato a trovarci ai microfoni di Radio Gamma 5, dandogli il benvenuto, ovvero il professor Giuseppe Pintone dell'Istituto Enrico Bernardi di Padova.
1: Buonasera.
0: E diamo subito parola. Buonasera professore, salutiamo anche Barbara che è tornata a trovarci in studio. Ecco.
2: Buonasera a tutti.
0: È sempre un piacere, nonché il collega Antonio di scuola, compagno di scuola.
3: Buonasera a tutti.
0: Amico nella vita, il neo papà. Ecco, perché Dio non è papà. Non è solo papà, è madre, e quindi lui fa da papà e anche da madre, ecco, perché coadiuva, aiuta la sua compagna
3: nei limiti del possibile,
0: ma insomma ecco, sì, dà tanto da fare Antonio, però ha ricavato questo pezzetto di tempo per essere qui presente in questa consuetudine del ritrovarsi col professor Pintone. Saluto Filippo che è in ascolto, aveva promesso di fare un giro, non so, venire a salutare il professore nel frattempo, non so se avrà il tempo. Saluto anche l'amico Giuseppe che è in ascolto, omonimo del professor Pinton, abbiamo Giuseppe di Abano che ci ascolta. Parola al professor Pinton, è ben arrivato ancora qui a Radio Gamma 5.
1: Buonasera a tutti. Sì, l'argomento è molto, molto vasto. Io vorrei dire come premessa che io sono arrivato non dico adesso a 64 anni a considerare il culto di Maria, ma diciamo che ci ho messo tanto tempo, non ci sono arrivato adesso, ma ecco, io sono stato per molti anni lontano dal culto a Maria e a tutti questi santuari mariani, Fatima, Lourdes, eccetera, perché avevo una repulsione, una diffidenza generalizzata, che poi ci ho messo un bel po' a capire cos'era. In effetti non era repulsione nei confronti di Maria, era repulsione nei confronti del fanatismo religioso, delle esagerazioni, di tutto ciò che non possiamo neanche dire fede, ma solamente espressione religiosa, bisogno di affidamento, o
0: di trovare un senso, cioè un dare,
1: sì,
0: un significato,
1: sì, sì. Allora, c'è un bisogno, come dicevi tu, nell'uomo di senso, c'è un bisogno di senso, ecco, però affidare tutto, scaricare la responsabilità completamente e dire mi affido ciecamente, io non la sentivo una bella cosa. Io non credo che Dio ci abbia dato, diceva Galileo Galilei, Dio ci ha dato l'intelligenza per capire come sono fatte le cose del cielo e ci ha dato la Bibbia per capire come si va in cielo. Quindi credere in Dio non vuol dire rinunciare all'intelligenza. Ecco, io facevo fatica a sentire questo abbandono, no? Che certi fedeli, certi devoti,
0: cioè di abbandonarsi ad una guida superiore e affidarsi in tutto e per tutto, ecco, e basta.
1: A me piace di più l'immagine che mi ha fornito una cara amica, che è quella del bambino che fa i primi passi, che muove i primi passi,
0: che apprende in autonomia anche.
1: Il bambino diventa autonomo quando cammina. Io non so se voi avete fatto questa esperienza, ma la gioia, gli psicologi dicono che è il terzo piacere dopo i primissimi piaceri della vita, no? Il piacere di mangiare, adesso non facciamo la descrizione totale, però quello del movimento, quello di potersi muovere in autonomia, è un piacere immenso e che ci dà veramente scariche di
0: adrenalina,
1: il piacere del muoversi, di essere autonomi.
0: Pensiamo,
1: no?
0: Un periodo
1: gli adolescenti,
0: dopo un periodo di convalescenza, quando uno,
1: ecco, dopo il Covid, quando siamo tornati a muoverci,
0: i gesti autonomi,
1: quando gli adolescenti scoprono l'ebbrezza del motorino che possono correre col motorino, cioè la gioia. Però prima ancora c'è la gioia del neonato che riesce a gattonare. La soddisfazione che ha il bimbo che gattona, che si muove da solo, no? E un bambino che muove i primi passi, o che fa i primi giri con la bicicletta, la gioia irrefrenabile. Ecco, allora io penso che noi, quando ci affidiamo a Maria, non è per farci incatenare, ma lei è la mamma che ci sostiene finché facciamo i primi passi, finché muoviamo i primi passi incerti che rischiamo di cadere. Lei è lì che ci lascia liberi di muoverci, ma è a 10 centimetri pronta a salvarci dalle cadute, oppure se cadiamo a rialzarci, no? Ecco, non è una donna che ci viene a limitare.
0: Certo.
1: Anzi, vuole la nostra libertà, vuole la nostra autonomia. Ecco, io questo ci ho messo tanto a capirlo. Mi dava quasi fastidio, perché dicevo: che cosa serve? Ha già detto tutto Gesù Cristo, ha già fatto tutto Gesù Cristo, certo, con la sua morte e resurrezione. Non serve il culto a Maria. E anzi, io arrivo a dire che a 14 anni, quando ho scoperto il Vangelo, fino a 14 anni andavo a messa perché dovevo. A 14-15 anni ho cominciato a dire: perché vado a messa? Che cosa ci vado a fare? E poi ho scoperto che qualcuno prima di me aveva trovato una grande forza nell'andare a messa. Allora ho detto: voglio fidarmi di queste persone che hanno trovato il coraggio di affrontare la leucemia, che alla fine degli anni 60 il papà gli hanno detto: lei ha la leucemia, ha 3 mesi di vita. Mio padre ha affrontato la leucemia con una fede immensa, ha vissuto quasi 7 anni con la leucemia. I medici non si spiegavano questa sua sopravvivenza, e ancora di più della sopravvivenza fisica, io credo la forza morale di mio padre è stato un faro per me, per farmi capire che abbiamo bisogno di credere in qualcosa, e mio padre ha creduto veramente. Io credo che la prima luce mi sia venuta da mio padre, e però in quegli anni dicevo: ok, capire il Vangelo, no? Capire il Vangelo, ma la Madonna a cosa serve? La Madonna non serve, è in più.
0: Anche perché, professore, parlando così in generale, anche nei discorsi da bar, tutti dicono sì, Gesù è uno solo, no, Dio è unico. La Madonna la troviamo, la Madonna nera, la Madonna bianca, la Madonna di Meggiugorje, la Madonna di Fatima, Madonna, la Madonna di Lourdes, la Madonna di Loreto. Dice, ma quante Madonne sono, no?
1: Ma scherziamo, ma perché tutto questo moltiplicarsi? Mi veniva l'allergia, no? Mi veniva l'allergia, ecco. Diciamo che un primo segnale, ecco, che il culto a Maria poteva essere importante, mi è venuto quando ho conosciuto la figura di padre Massimiliano Kolbe.
0: Mamma mia.
1: Kolbe, che te lo presentano come quello che ha dato la vita nel lager,
0: la cella della fame,
1: nel bunker della fame, e così. Ma quando io ho capito la figura di Kolbe, un uomo di una... allora io mi sono sentito un po' vicino a Kolbe, perché lui ha sempre avuto problemi di salute e io li ho sempre avuti, problemi di salute, fino ai 14-15 anni, non dico che... però broncopolmoniti e bronchiti e sinusiti, compagnia bella, io ne ho fatte un'infinità. Allora Kolbe, che ha rischiato di morire da piccolissimo, e che invece affida la sua vita alla Madonna, e al di là dell'ultimo gesto, che è quello più noto, quello di dare la vita in campo di concentramento, Kolbe è uno che porta il Vangelo fino in Giappone. Kolbe è uno che sfida i nazisti stampando il Cavaliere dell'Immacolata. Kolbe ha un coraggio immenso, costruisce la città dell'Immacolata dove non esiste il denaro. Un esperimento che il comunismo ha solo sognato. Vera comunità, vera condivisione, non imposta da nessuna legge, ma una comunione scelta. Niepo Kalanov, la città dell'Immacolata, un esperimento straordinario, capite? Allora questo mi ha incuriosito, mi ha messo un po' il dubbio, ma sei proprio sicuro che la Madonna non serve a niente nel cristianesimo? Ma sei proprio sicuro? Ecco, erano gli anni in cui dicevo, e poi pregare a che cosa serve? Io brucerei tutti i conventi delle suore, chiedo scusa alle suore in ascolto, avevo 14 anni, 15, e dicevo, non servono a niente le suore che pregano, bisogna aiutare i fratelli, bisogna essere solidali, che parole, no? Ecco, allora poi un'altra figura che mi ha insegnato molto da questo punto di vista è Teresa di Calcutta, che è Santa Teresa di Calcutta.
0: Si è sacrificata veramente.
1: E che veramente ha insegnato agli indiani non a pregare, perché loro magari sono più bravi di noi a pregare, perché la loro religione è più vecchia della nostra e sanno che cos'è la spiritualità, no? Ma Teresa di Calcutta lo hanno riconosciuto anche gli indiani. Noi non abbiamo niente da imparare da lei per quello che riguarda la preghiera, ma abbiamo da imparare per quello che riguarda il essere vicino a chi soffre, essere vicino a chi muore. Per la loro religione non è previsto che si debba fare qualcosa. Teresa di Calcutta trovava la sua forza nella preghiera. Allora anche lì ho messo in dubbio questa mia avversione per la preghiera. Ecco. Ma allora...
0: Noi siamo fatti anche, professore, di energia, quindi anche un aiutare a convogliare un'energia positiva nell'universo.
1: Ma senza dubbio,
0: la preghiera,
1: senza
0: il cenacolo, no? I cenacoli di preghiera, diceva mamma Natuzza Evolo, fate il cenacoli di preghiera.
1: La preghiera, se è vera, se è autentica, è una preghiera che porta frutti nella vita concreta, frutti che si vedono, oppure che non si vedono ma che ci sono. Tante cose che noi facciamo avvengono senza la nostra consapevolezza. E quando il vostro compagno mi ha detto, sa quella volta, professore, al Vajont, Io ho preso la passione per la montagna, che ne sapevo io che portando i ragazzi al Vajont gli trasmettevo la passione della montagna. Pensa che alla fine del Bernardi lui si è iscritto a Scienze Forestali, me l'ha detto al compleanno di Thomas,
2: sì,
1: a ottobre,
2: sì, sì, sì.
1: Mi ha confessato questa cosa dopo 20 anni.
2: Antonio che salutiamo,
1: omonimo di Antonio, un altro Antonio in classe con Thomas. Antonio mi ha detto: sa professore che quella volta al Vajont io mi sono appassionato, lei mi ha passato la passione della montagna, io mi sono iscritto a Scienze Forestali, mi sono laureato in Scienze Forestali. Cioè, dopo 20 anni sono venuto a sapere questa cosa. Allora io mi rendo conto che questo è il mistero della vita. Ciò che noi facciamo non sempre è evidente, ma vale la pena di farlo. Se noi trasmettiamo passione, se noi trasmettiamo fede, se noi trasmettiamo speranza, sono piccoli semini che germogliano, noi non sappiamo come, dove, quando. Ecco, io ho rivalutato anche la preghiera. Quando non c'è più niente, quando hai fatto, io dico, dicevo, no, a 20 anni dicevo, ok, quando ho fatto tutto quello che potevo fare, mi affido anche alla preghiera, no? No, pregare prima, guai, prima faccio, no? Ero spostato sull'azione, no? Penso davvero che ci siano varie stagioni della vita,
2: eh sì.
1: E credo davvero che alcune persone anziane, io ricordo una zia di mia mamma, è arrivata a 89 anni, ma lei mi diceva: guarda che io prego per te. Sto andando fuori dal seminato perché dovevamo parlare di fatti, ma ecco, però ecco, sappiate, io non
2: è
1: sono
2: una bella prefazione,
1: non
2: però,
1: sono non è. Sono uno che è tanto portato alla preghiera o alla devozione a Maria. Ecco, ci sono arrivato con fatica, ho dovuto arrendermi perché Maria mi ha dimostrato che mi sbagliavo sia a riguardo di lei sia a riguardo della preghiera. Ecco, allora velocemente ripercorrendo invece quello che è stato Fatima, come ha detto benissimo nell'introduzione Thomas, Fatima è capita in un momento molto particolare. Tutte le apparizioni appaiono in momenti particolari e per necessità particolari, anche locali. Ecco perché ci sono tante Madonne, no?
2: Tanto siamo nel primo conflitto mondiale in quel periodo là, professore, vero?
1: Mamma mia, primo conflitto mondiale, una guerra che doveva terminare presto fra cugini, erano 3 cugini che si facevano la guerra, Giorgio d'Inghilterra, e l'imperatore dell'Austria e lo zar, erano 3 cugini, avevano la nonna in comune e così si erano fatti le cure termali insieme e poi si sono scatenati, si sono dichiarati guerra.
2: Vanno, è come i politici, si scontrano in Parlamento e vanno a mangiare assieme.
1: Dopo vanno a mangiare, sì, bravo, che trapio. Ecco, allora c'è la statua di Giorgio d'Inghilterra e dell'imperatore d'Austria a Karlsbad, alle terme della Boemia. In piazza a Karlsbad c'è la statua.
2: Facevano le terme. Ma loro, professore, non periscono mica nei conflitti.
1: No, non muoiono mica nelle guerre. Ah. Quelli che ti mandano a fare la guerra non muoiono mica. Dopo tornano a bersi l'acqua minerale. E capito? Lo canta Trilussa nella sua poesia, no? Ninna Nanna, eccetera. Ma adesso non parliamo della guerra. Però siamo in piena guerra con soldati che non bastano più. Dietro allo sforzo bellico, per ogni soldato ci sono 3 persone che lavorano a produrre alimenti, munizioni. Cioè tutto il mondo sta spendendo tutte le risorse per la guerra e la gente muore di fame. La prima guerra mondiale porterà il mondo a un tale impoverimento che poi muoiono della spagnola, muoiono
2: di stenti,
1: cose incredibili. In Veneto con la rotta di Caporetto nell'ottobre del 17 la gente mangia le radici dell'erba perché non c'è più neanche l'erba da mangiare. L'anno della fame, Tessiongo come l'anno della fame si dice in Veneto. L'anno della fame era il 1917, era questo 1917, l'inverno del 17 è stato un inverno terribile e freddo, ecco. Allora Capite? Non capita a caso. Nell'ottobre del 17 c'è la rivoluzione russa. Viene destituito lo zar perché la Russia è in ginocchio, non ne possono più, si ribellano, va al potere il comunismo. Non è un caso questo 17. E la Madonna appare a questi tre bambini. Perché a tre bambini?
2: L'innocenza di capire.
1: L'innocenza da un lato,
2: la curiosità,
1: la purezza, la disponibilità del cuore, ma dall'altro lato il messaggio che dà la Madonna è un messaggio semplice che lo possono capire perfino i bambini. La teologia ha fatto un mucchio di strada. La teologia ha scritto volumi su volumi, la Summa Teologica, hai capito? Discorsoni difficili, difficili. La Madonna parla semplice, che tre bambini la capiscono. Non hai scuse. Non hai scuse, la religione non è una cosa impossibile da capire. La possono capire tra i bambini. La Madonna dice semplicemente nella prima apparizione: credete, sperate, amate. Perché nel mondo c'è chi non crede, non spera e non ama. E voi pregate per loro. Non odiateli perché loro sono brutti, cattivi, andranno all'inferno. No. Qualcuno dice che il messaggio di Fatima è un messaggio apocalittico, la Madonna promette dispersione. No, assolutamente, assolutamente. Qualcuno può averlo usato per, ok? Semplicemente la Madonna dice il mondo deve convertirsi, deve affidarsi al cuore immacolato, al mio cuore immacolato, perché altrimenti andrà incontro al male. Ma non sono io che te lo mando il male, sei tu che ti allontani dalla luce e vai in cerca
2: col
1: del
2: tuo
1: buio.
2: Libero arbitrio.
1: Bravo, col libero arbitrio. Il male è stato sconfitto da Gesù. Gesù, morendo e risorgendo in croce, lo ha ucciso la morte, ha ucciso il demonio. Il drago, quello dell'Apocalisse, è morto, è incatenato. Ok, ma se io vado vicino al drago moribondo e incatenato
2: e tira le ultime colpe,
1: che tira gli ultimi colpi, che capisco, se sono io che gli vado vicino, vecchio mio, non te la sei cercata, lo diciamo no? Ecco,
2: noi.
1: Allora il concetto è questo: non c'è una lotta fra il bene e il male che ci distruggerà, no, il male ci distrugge se gli andiamo vicini.
2: Parte
1: noi.
2: Da noi sempre, tutti, tutto è bene, tutto è male. E
1: noi siamo liberi di andarci a fare del male, siamo liberi anche di andarci a fare del male. Pensate che questo 17 veramente è un anno importante, no? Anche per noi la guerra, ho già detto, c'è Caporetto ad ottobre, in Russia c'è la rivoluzione, ma queste apparizioni avvengono per sei volte, dal 13 di maggio fino al 13 di ottobre. E nella prima apparizione, appunto, questa luce, perché vedono una luce strana. Loro non sanno che cos'è la Madonna, non sanno neanche che cosa vuol dire Immacolata, perché il dogma dell'Immacolata è una cosa che ha elaborato la Chiesa
2: metà 800,
1: pochi, metà 1858, 54? Scusa, 1854, e nel 58 viene promulgata Lourdes, ci sono le apparizioni di Lourdes 4 anni dopo a Lourdes. E questi bambini, questa bambina Bernadette che sente questa signora, questa bella signora, bella che appare e che le parla in dialetto: io soy non je suis, che sarebbe francese, sì. Je suis, ma siamo sui Pirenei, siamo nella bassa Francia e si parla una lingua mista allo spagnolo. Io soy, gli dice io sono l'Immacolata Concezione, non capisce
3: chi
1: sono.
3: Che,
1: dice, che so, che io
2: senti
1: sono.
2: Senti il microfono, Barbara, sento, che, ti sentono a casa, si sente.
1: Allora dice: ma che cosa capisce questa bambina? Cosa vuol dire Immacolata e Concezione? Che parolacce sono, hai capito?
2: E già avendola riportata è una testimonianza di essere al passo, almeno con l'evento storico.
1: Ma nessuno nel suo paese sapeva che cosa volesse dire Immacolata e Concezione. immacolata con, puoi immaginarti. Questi invece sono a Fatima in Portogallo, sono bambini. Lucia è in una famiglia che non è neanche poverissima. Bernadette vivevano in una ex prigione, un posto assolutamente poco salubre, e il papà aveva perso il lavoro, gli avevano dato in uso quasi gratuito questo posto, che era buio e umido, osceno. Invece Lucia dos Santos, tutto sommato è una famiglia benestante, hanno dei terreni e lei sta pascolando le pecore nei terreni di famiglia. E con i cuginetti Francesco e Giacinta, che hanno 7 Giacinta e 9 anni Francesco, e vedono questa luce stranissima. Ecco già l'immagine della luce, capite che è legata alla religione, è opposto al buio, no? Il buio che noi tante volte abbiamo dentro. E loro vedono questa luce, sono attirati da questa luce, si accorgono che c'è questa luce dentro in un cespuglio, e questa voce parla e gli dice queste cose.
2: Questa luce dietro al cespuglio, che, cioè, immaginate questo raggio che colpisce,
1: una luce molto forte, molto forte,
2: tutto un momento.
1: E loro sono impressionati da questa
2: luce, la stessa luce che vide Padre Pio le prime
1: sì, cioè... diciamo che è abbastanza frequente il discorso della luce.
2: La luce,
1: d'altronde nella nostra lingua Dio ha la stessa radice di giorno,
2: la porta alla luce nelle tenebre, dalle tenebre torna alla luce.
1: Deus Dei e Dies Dei vogliono dire Dio e giorno, il mezzodì e il lunedì, il dì. La radice è antichissima, Zeus, d'altronde Zeus è da cui viene Deus, è già del tempo dei greci Zeus, ma e vuol dire luce sostanzialmente, perché l'idea della luce è comune, con la luce si vedono i pericoli, con il buio si cade dentro nella buca, e con la luce so dove andare, con la luce delle stelle so dove andare, con la luce mi oriento, senza la luce non mi oriento, mi perdo. Quindi questo è un'esperienza, non è teologia speculativa di ragionamento, è esperienza fattiva, concreta. Quindi è chiaro che dice: tu credi in Dio, ma chi è Dio?
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
7: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
6: E Paola Funzini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
7: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
6: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
7: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
6: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
7: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
8: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: No, che cosa vuol dire Dio? Credi nella luce, credi nel bene? No, nelle lingue sassoni Dio è legato al concetto di bene. Vabbè, ma dopo cambiamo, andiamo fuori dal seminato. Però è questo che è grandioso. Questi bambini vedono questa, capiscono che c'è una persona molto molto luminosa. Questa persona gli dice delle cose molto semplici: credete, sperate, amate e pregate per quelli che non credono, non sperano e non amano. Recitate il rosario, affidatevi. Ecco, la prima volta tornano a casa, raccontano, no? Poi nelle apparizioni seguenti va qualcuno anche a vedere, assistono alla sesta apparizione. In ottobre andranno 50.000 persone, i giornali si sono divertiti anche, nonostante l'ostruzionismo, come era stato per Bernadette, che avevano chiuso il sito, avevano messo la palizzata, messo il divieto, la polizia armata ha proibito di andare. Anche qui addirittura rapiscono i tre bambini, li rapiscono,
2: li studiano
1: per portarli, per impedirgli di andare all'incontro,
2: all'evento
1: a questo appuntamento del mese successivo. Questa figura luminosa gli dice: tornate qui il mese prossimo, al 13 di giugno, poi il 13 di luglio, eccetera,
2: per sei volte.
1: Dice: l'ultima volta vi dirò. Ecco, ma queste apparizioni in concreto si ripetono nonostante le avversità, nonostante li portino via, li rapiscano, gli impediscano di andare all'appuntamento. E alla fine di questi sei incontri, anche la gente, anche le 50.000 persone che sono presenti, vedono effettivamente dei fenomeni astronomici strani. Il sole che sembra avvicinarsi, allontanarsi, girare su se stesso, rotazione del sole, ecco, tutti questi fenomeni non percepiscono altro, ma capiscono che c'è qualcosa. Anche quell'appuntamento che i bambini saltano perché sono stati rapiti dal sindaco, mi pare il sindaco o dal prefetto, non so, del paese. Anche quella volta la gente che va all'appuntamento vede qualcosa di strano nel sole. Allora, chi non crede dice: boh, allucinazioni collettive. Vabbè, comunque 50.000 persone, forse qualcuno dice: è quando si è in tanti ci si suggestiona uno con l'altro. Sì, a me sembra di vedere 50.000 persone a San Siro che si suggestionano tutti quanti e dovrebbe andare in gol da solo il pallone. No, perché se abbiamo questo potere, no, quando siamo in 50.000, se abbiamo questo potere, allora evidentemente sarebbe possibile anche far segnare il Milan o l'Inter, non lo so, a seconda di chi gioca a San Siro, capite? Vabbè, comunque non importa. Non voglio fare polemiche di questo tipo, non mi interessa, non è questo il nucleo della faccenda. E perché il nucleo della faccenda è un altro. È proprio il messaggio di Fatima. Perché al di là di quello che succede, no, che dice affidate la Russia al cuore immacolato di Maria, consacrate la Russia al cuore immacolato, altrimenti potrebbe succedere qualcosa. È quello che di fatto dice: il male che distruggerà le chiese, non solo le chiese, anche le moschee sono state distrutte. Voglio dire, non è il comunismo, non è il marxismo che distrugge le chiese, anche se per carità Marx non aveva una grande stima per la religione, no? Ma è il comunismo in Russia che fa strage di ebrei, fa strage di tutte le religioni, non solo del cristianesimo. Fa strage anche dei contadini perché non volevano abbandonare le loro terre, come dice la proprietà, non esiste più la proprietà privata, i miei hanno perso la vita, capito? Io non ce l'ho col comunismo, non ce l'ho con Marx, ma il comunismo in Russia non è stata una passeggiata. E nelle apparizioni effettivamente questo viene detto chiaro e tondo. Ecco, ma non è questo il nucleo di tutta la serata. Ecco, quando Thomas ha fatto la presentazione, appunto, quello che mi preoccupa è dire: ma che cosa c'è di importante in questo messaggio di Fatima? Perché è così importante? Non è sufficiente quello che ha fatto Gesù Cristo?
2: Esatto, perché deve esserci un altro punto di riferimento.
1: Perché c'è bisogno della Madonna? Perché? E questo passaggio non si capisce tanto con la testa, lo si capisce con l'esperienza. Io ho bisogno di fare un'esperienza di chi mi ha voluto bene, per esempio, per capire che cos'è il bene. Quando io divento genitore capisco che cosa hanno fatto i miei genitori.
2: È
1: per
2: proprio
1: me.
2: Così. È vero, Antonio?
1: O no?
10: Abbastanza.
2: E tu sei papà adesso, quindi.
1: Anche se sei papà da poco, dopo che hai fatto l'esperienza cominci a capire, e non sono

0: sviluppare nella curiosità del mondo, dove la casa prima che è attrezzata in una forma normale, che c'è la culla, dopo che arriva i giocattoli e dopo arriva il seggiolino e dopo arriva il passeggino e dopo, cioè, è una casa che si rivoluziona, e tutto questo tu non te lo ricordi,
1: la,
0: no?
1: la casa, la vita,
0: un genitore, vita
1: quando
0: nuova.
1: Dici che un genitore dà la vita, cosa vuol dire? Che tu metti da parte i tuoi progetti perché al primo posto è arrivato uno snaroccioso,
0: esatto. E ci fermiamo alle snarocce, basta.
1: Ci fermiamo alle snarocce perché quando che gli apri il pannolino e te la fa in faccia, ti fai lo zampiletto, no? Sente fresco, pium, e apre il rubinetto, tu ti senti bagnare in faccia, ti sta facendo la pipì in faccia, quanto, tu dici, ma Dio mio, e quanto sei importante tu in quel momento per quell'esserino, non gli stai portando via la libertà perché gli cambi il pannolino. Lui in quel momento ha bisogno di quello per diventare grande, per camminare con le sue gambe, ha bisogno di passare da lì. Quando sarà più grande dovrai lasciarlo andare con le sue gambe, hai capito? Ma se andrà a farsi del male, come quello che torna a scuola domani, perché lui è bravo, non ha portato niente a scuola, ma sono andati a casa e gli hanno trovato un chilo di roba in garage.
0: De pan.
1: Un chilo di pan a trovare. Allora adesso agli arresti domiciliari in attesa.
0: Però lo mandano a scuola, bravo.
1: Domani viene a scuola agli arresti domiciliari.
0: Bene,
1: non
0: dai.
1: Facciamo la pubblicità,
0: no,
1: che poi la gente dice il Bernardi è una brutta scuola.
0: No, lo dicevano 20 anni fa quando ci siamo diplomati noi.
1: Piena di bravi ragazzi.
0: Siamo usciti con 100 noi.
1: Esatto. Piena di bravi ragazzi, anche quelli che porto in gita si comportano sempre bene.
0: Il latino di Padova non mi ha messo la foto tessera perché ce l'aveva col Bernardi.
1: Sì, certo,
0: noi non
1: certo.
0: Abbiamo la foto portata io e lui quando erano ancora in via Turazza.
1: Ma ecco, diciamo
0: non ce l'hanno
1: che
0: messa.
1: Io da professore soffro per questo mio studente che adesso ha problemi. Io soffro perché è vero che lui è libero di fare male, è libero di far male, e io non posso impedirglielo, ma io soffro perché so che è un ragazzo che potrebbe fare mille cose belle invece che rovinarsi la vita.
0: Ha perso una guida, professore, una strada, un punto di riferimento,
1: hai capito? A me piace, allora, a me piace dire che in questo momento posso capire il dolore di una madre che vede suo figlio prendere una brutta strada,
0: il dolore soprattutto,
1: che non puoi fare, che non puoi farci niente,
0: che
1: capito?
0: Ha un interesse, cioè che interessa suo figlio.
1: Allora mentre la teologia la capisco con la testa, Maria la capisco in quel momento che Gesù dalla croce le dice: madre, ecco tuo figlio, gli affida tutti i figli del mondo.
0: E puoi dire, beh, a roba puoi dire, ho tenuto in grembo 9 mesi, portato
1: figlio,
0: avanti una fatica
1: figlio,
0: per
1: ecco
0: arrivare
1: tua
0: lì.
1: Madre, figlio, ecco tua madre, riconosci che lei ti può aiutare, potrai sempre andare da lei. È Gesù che lo dice.
0: Figlio che dà.
1: È lui che le ultime parole che dice sulla croce, dice: ti affido tutti gli uomini. Perché gli uomini hanno bisogno anche di una madre che gli sta dietro, che sai che puoi andare in ogni momento da tua madre. Uno dei passi più belli dell'Antico Testamento è Isaia 49:15, che Dio dice: può una madre dimenticare suo figlio, scordare il frutto del suo grembo? Se anche una madre di queste si dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te. Ti ho disegnato sul palmo della mia mano, versetto successivo, il 16. Le tue mura sono di fronte a me, cioè le tue difese. Io sono a guardia delle tue mura. Sono il tuo baluardo, sono la tua difesa. Le tue mura sono davanti a me, ti ho disegnato sul palmo delle mie mani.
0: Questo è Gesù.
1: Questo è Isaia 2700 anni fa, che parla di un Dio che è madre.
0: E quando lo disse Luciani è venuto fuori il disastro.
1: Hai capito? Isaia, scritto sulla Bibbia. Adesso possiamo credere o non credere alla Bibbia, ma

0: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che Dio non è madre? Lo dice lui. Può una madre dimenticarsi di uno dei suoi figli? Se anche una di queste madri lo facesse, si dimenticasse, io non ti dimenticherò. Più forte di una madre. L'amore viscerale, no?
1: Certo.
0: Uterino.
1: Il sangue.
0: Uterino, io ti ho dato la vita, io ti ho tenuto dentro. Noi maschi non possiamo capire cosa vuol dire.
1: È un viaggio, è un'avventura.
0: Capito?
1: Si inizia insieme,
0: capito?
1: Dura 9 mesi.
0: Un padre può capire qualcosa perché capisce che lui ha messo da parte la sua vita e i suoi progetti, sì, perché prima dei suoi progetti c'è suo figlio.
1: C'è suo figlio.
0: No, beh, ma a parte contribuito, se sei un padre presente,
1: si è preso una responsabilità.
0: Ti prendi delle responsabilità, non abbandoni tuo figlio alle cure, perché dopo c'hai. Qualcuno dice, finché è piccolo si arrangia la mamma, quando diventa grande ci penso io. Quando aspetti? Quando ha 18 anni, che non ti conosce più, che tu sei un perfetto estraneo, se aspetti di diventare amico di tuo figlio quando ha 18 anni, tu sei un estraneo.
1: Devi essere presente,
0: devi giocare con tuo figlio, devi esserci presente. Ecco, quindi anche noi maschi, insomma, possiamo essere vicini. Ma questa idea, questa esperienza della Madonna è l'altra metà della vita, no? Se noi siamo fatti di ragionamento, di pensiero, noi siamo fatti anche di esperienza. E quando io penso che tutti gli uomini, tutti i maschi che seguivano Gesù, non ce n'è neanche, c'è solo Giovanni sotto la croce, che è un ragazzo. E ci sono donne sotto la croce. E quindi di tutti i seguaci di Gesù erano in 5.000 a mangiare pani e pesci con la moltiplicazione a Tabgà. 5.000 persone. E quanti ce n'erano quando è entrato a Gerusalemme, che gli hanno fatto l'ingresso trionfale a Gerusalemme? E sotto la croce chi c'era? Una donna. Che donna. Che donna.
1: E penso che sia la più grande realizzazione di una madre ricevere anche i frutti di tanto sacrificio, di tanto investimento. In questo caso è andato a finire sulla croce, ma un figlio che sappia riconoscere nella forma in cui è possibile, insomma, ecco.
0: Vedi,
1: però,
0: Maria, però quello, ecco,
1: l'operato
0: però,
1: di una madre.
0: Però ecco, però vedi, adesso qui io sono fermo alla contemplazione. Cioè io sono qui ad ammirare una donna coraggiosa, una donna forte, una donna che riesce ad affrontare la tragedia di un figlio messo a morte, ok? Io sono qui e sto ammirando. No, non è solo questo. Non è solo questo. La preghiera che fa la prima preghiera che appare nella liturgia della Chiesa cristiana è una preghiera del Papa Leone, quello che affronta Attila. Quindi siamo attorno all'anno 1000.
1: Sì.
0: Chi sei? Leone Magno?
2: Leone Magno.
1: Attila è la stella, cioè la canzone di Venditti. Sì, poi la metto.
0: Dunque, Leone Magno introduce nella liturgia la festa della Maria Madre di Dio. Maria Madre di Dio. E nella preghiera, che si chiama di colletta, perché è la preghiera che fa riassunto, la colletta è la raccolta, no? La collazione si dice in termini giuridici, quando metti insieme tutto quanto, tutti i beni. E lui dice: Oddio, che nella verginità feconda di Maria hai dato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione. Cioè, non è solo questione di adorarla, è assolutamente, non si può adorare, si adora solo Dio, no? Ecco che cosa mi dà fastidio, no? Che cosa mi dava fastidio della devozione mariana? Questo mettere Maria al posto di Dio, questo mi dava proprio di istinto, mi dava fastidio, capito? Una cosa fuori dalla fede. Maria non va adorata. Maria è, ma neanche
2: si venera.
0: Maria si venera, ma Di più, lei è l'esempio, che se noi, che anche noi possiamo aprire la porta a Dio. Noi possiamo aprire la porta a Dio. Per Israele, la comunicazione con Dio avveniva solo attraverso il sommo sacerdote. Sacerdoti si era solo per nascita.
1: Un'interposta persona, quindi, cioè.
0: Sì, solo per nascita. E invece il cristianesimo ci rende tutti figli di Dio. Una roba che Galimberti, Umberto Galimberti, che sei una persona intelligentissima, ma non evaso, non stai scarsea. Che noi siamo, che il cristianesimo annulla la distanza fra l'uomo e Dio. Annulla questa distanza, la separazione, perché noi diventiamo figli. Figli, non siamo devoti, siamo figli.
2: Siamo creature.
0: Non siamo solo creature, siamo figli. E soprattutto noi possiamo diventare culla di Dio. Cioè, come Maria, con il suo sì, ha fatto nascere Gesù, noi, se imitiamo Maria, cioè con la disponibilità, con la purezza, con le sue caratteristiche, anche noi apriamo la porta a Dio. E Dio viene a abitare in mezzo a noi. Questa è l'esperienza che nessun intelligente può fare con l'intelligenza, ma puoi farla con l'esperienza. Se provi ad amare, ti accorgi della potenza dell'amore. Non è una cosa che puoi capire con la testa. Io sfido chiunque a farmi una descrizione dettagliata di che cos'è l'amore. L'amore è una follia.
1: Sì.
0: Razionalmente è una follia. È una cambiale in bianco. È un ci perdi.
1: È una luce che ti travolge.
0: C'è una storiella ebrea che racconta Monio Vadia. E dice, allora il figlio va dal papà, padre gli dice, ho deciso che sposerò Sara Stotz. E dice, perché dice sposi quella ragazza? Dice, è senza dote, non ha ricchezza in famiglia. Gli dice, che cosa, perché vuoi sposare proprio lei? E il figlio dice, padre dice, io solo con lei sarò felice. La risposta del padre è la felicità. Dice, cosa vuoi? Che cosa te ne fai della felicità? Cosa te ne fai?
1: Ah, è superflua.
0: Eh sì, è secondaria.
1: Di fronte all'interesse.
0: È secondaria, capito?
1: La felicità. Questo è quello che ci ha portato allo sfasciume della nostra società.
0: Questo lo cita anche Vaclavitz sul librettino Istruzioni per rendersi infelici.
1: Ah sì,
0: Vaclavitz, no? è uno psichiatra californiano che tanti anni fa ha scritto questo libricino, no? Istruzioni per rendersi infelici, bellissimo, e dice la felicità, noi siamo quelli che Dostoevsky dice, tu riempi una persona di cose belle eccetera eccetera e andremo in cerca di farci del male. Questa persona la dice che
1: il figlio di Agnelli si è buttato dal cavalcavia, sembra. Ecco.
0: Allora, noi dunque della salvezza non abbiamo bisogno perché ci ha già pensato Gesù Cristo, ma di questa consapevolezza che la nostra vita può cambiare effettivamente e il fatto di sentirlo dentro di noi, di sperimentare, ecco la preghiera di Leone Magno, no? Fa che sperimentiamo la sua intercessione perché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, per mezzo di lei. Quindi se non stiamo solo a venerarla e a pregarla come metterla là in cima al pilastro, no? La veneriamo in cima al pilastro, la divinità, no? Come dice qualcheduno, avevamo bisogno della dea madre, no? Perché tutti i popoli antichi la dea madre, e ora saremo inventata Madonna come la dea madre. No, non è una divinità, è una donna con le mani, con i calli, è una donna che ha lavorato, è una donna che ha fatto tanto, e è una donna che sparisce rispetto a suo figlio, ma è una donna che c'è, che è concreta, che è la qualità più straordinaria delle donne. Noi siamo capaci di fare dei bei discorsi, Beh, no, no, belle no. Cose.
1: È sacrificio,
0: le,
1: no?
0: Donne, le donne sono concrete, se non fossero concrete l'umanità sarebbe già scomparsa. Ci dimentichiamo il bambino sul seggiolino.
1: Assolutamente.
0: Seggiolino posteriore.
3: Facciamo una pausa, prof.
0: Sì, sì, sì, scusami, scusami.
1: Radio Gamma 5 con il professor Giuseppe Pinton, Barbara, Antonio, in questa serata appunto dove stiamo approfondendo la tematica di questo mercoledì 13 maggio 2026, appunto, ripercorrendo il cuore del Novecento europeo tra guerra e povertà e grandi trasformazioni sociali che durano tuttora, però questa luce, ecco, che ci dà questa forza di vedere sempre appunto in positivo il nostro percorso e facendo così appunto potere affidarci sempre a un qualcosa che può essere di nostro, di personale, di punto di riferimento, di speranza, ecco, di non mollare mai, perché quando che uno agisce nel proprio binario che tutto sommato gli è stato designato nel suo percorso terreno, ecco che senza trasbordare da una parte o dall'altra, ma riesce a stare correttamente nel proprio binario, in qualche maniera la luce arriva e arriva per tutti. Fabrizio De André, Ave Maria, dalla Buona Novella.

l'uccellino in cima alla grondaia.

0: Ritorniamo in diretta, siamo a Radio Gamma 5 questo mercoledì, ecco, all'insegna del 13 maggio. Ricordiamo anche il 13 maggio 81, professore, sono 45 anni.
1: 45 anni, sì, dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II.
0: Una mano
1: Ali Akcha, una mano si alza in mezzo alla folla, spara un colpo nella direzione del Papa, il proiettile entra nel torace, non viene però non viene rallentata dalle costole che vengono rotte, ma si ferma inspiegabilmente. Il chirurgo che opera il Papa dice: non sappiamo per che motivo il proiettile si ferma a un centimetro dal cuore. Non c'è motivo di fermarsi. Un proiettile può essere deviato leggermente, se sparato da lontano rompe una costola, può essere deviato dalla costola, ma non c'è motivo che nella carne, nel polmone, il proiettile trovi un rallentamento significativo. E invece si ferma un centimetro dal cuore. Questo proiettile viene estratto. L'anno dopo il Papa è a Fatima, il 13 maggio dell'81, l'attentato.
0: Suor Lucia, va a trovare Suor Lucia.
1: Va a trovare Suor Lucia ed è lì che si accorgono che il proiettile ha lo stesso diametro perfetto del foro che c'è sulla corona che c'è in testa alla statua della Madonna. Sono piccole sciocchezze queste qui che a me piacciono, perché sono sempre affascinato dalle coincidenze. A proposito di coincidenze, a proposito di coincidenze,
0: bisogna saperle cogliere.
1: Viene un'altra coincidenza. Padre Massimiliano Kolbe, che citavo prima, così devoto all'Immacolata eccetera, fonda la sua milizia dell'Immacolata al 16-17 di ottobre del 17, tre giorni dopo dell'ultima apparizione. Ma le notizie di Fatima del Portogallo non hanno fatto il giro del mondo. Il 13 di ottobre sì e no, a Lisbona si è diffusa la notizia, e qualcuno, perché il potere politico in Portogallo non voleva che andasse in giro la cosa. Quando pochi anni dopo delle apparizioni viene costruita una piccola chiesetta, viene fatta saltare con la dinamite. Non volevano assolutamente che prendesse piede questa cosa. E quindi la notizia non c'è, e Kolbe, guarda che coincidenza, però fonda la sua milizia dell'Immacolata e parla di consacrazione al cuore immacolato di Maria, cioè le stesse parole che questa apparizione ha detto a Lucia. Il cuore immacolato, che poi è già appunto questo concetto di cuore immacolato, è immacolato, no? È il discorso del peccato originale. Peccato originale che è stato un mistero per me per tanto tempo. Ho fatto una figuraccia col prof di religione alle superiori, perché mi immaginavo chissà cosa fosse il peccato originale. Bravo, mi ha detto Mona. Don Danilo. E peccato originale è la nostra tendenza a pensare che tutto dipenda da noi, che tutto viene creato dalla nostra volontà. E non c'è illusione più deleteria di questa, no? Noi non siamo creati per nostra volontà, noi non nasciamo per nostra volontà, la vita non ci viene data per nostra volontà, l'amore non ci viene dato per nostra volontà. Possiamo coltivare un'amicizia, ma anche l'amicizia è un regalo di qualcuno. Noi ci siamo incontrati
0: che
1: a Bernardi.
0: Non sono coincidenze.
1: Noi e Bernardi ci siamo conosciuti, adesso ci frequentiamo dopo 20 anni. Non ci siamo scelti noi di trovarci al Bernardi.
0: 20 anni, 27 quasi.
1: Abbiamo coltivato questa amicizia, questo sì, ma non l'abbiamo scelto noi. Le cose più belle della mia vita, mi diceva il professor Tono De Vivo, che diceva: Beppe, non sta a dire che so credente, perché vale che mi so contro i preti, contro la Cesa che trapiò, basta. Però mi te dico una roba, che e robe più importanti della vita mi sono state regalate. E quindi il senso della mia vita è di regalare io agli altri. Tono, scusa, scusa Tono, ma questo è esattamente l'opposto di quello che pensa il mondo. Il mondo è a raffa, portati a casa tutto il possibile, perché tutto dipende da te. Invece questo è la rivoluzione del cristianesimo. Tutto è dono e tutto è gratis, e l'unica cosa che noi possiamo fare è dare anche noi,
0: donarsi al prossimo,
1: donare agli altri, perché abbiamo tutto, abbiamo ricevuto le cose importanti, le abbiamo ricevute, e la cosa più bella è poter dare agli altri. Questo è il rovesciamento totale della mentalità del potere, del denaro, di tutti i poteri,
0: che non è il punto il donare nel senso venale, è proprio
1: donare se stessi,
0: apprezzare, amare il prossimo, cioè cercare di accettare, tollerare, essere un ensemble, con
1: un passo alla volta. Ecco, tu hai usato tollerare, amare. Ci sono dei livelli di progressione. È difficile amare. Come fai a amare? Si trova a malapena uno che ami i propri amici. Non c'è amore più grande di colui che ama i propri nemici. Cioè, questa è la follia del cristianesimo. Un conto è amare chi mi vuole bene e chi è mio amico, ma amare addirittura, Signore, dimmi, porta pazienza, sopporta, dimmi, sopporta, ma come faccio a amare uno che mi odia, uno che mi ha trattato da una... scusa, non, certo. Non si può dire da M puntini puntini. Come fai a amare uno che ti tratta così, che ti bestemmia dietro? Come fai?
0: Ecco, è la fase più importante per riappacificare l'anima.
1: Però vedi, è un cammino. Ecco perché affidarsi a Maria non è un mettersi davanti a lei e contemplarla, punto e basta, ma è camminare con lei, accettare che lei ti guidi, che ti insegni un po' alla volta, un passo dopo l'altro, prima di sospendere il giudizio. Non odiare quelli che ti odiano, prega per loro. Il primo passo è pregare per loro. Dopo che hai cominciato a pregare per loro, comincia a dire: ok, Signore, se tu hai sopportato me, io sopporto loro. Sopportazione è il secondo passo. Adesso io non voglio dare il decalogo, però mi viene così da dire. E dopo che io ho imparato a sopportarli, forse posso diventare qualcosa di più, e passo dopo passo posso arrivare ad amarli. Non si arriva all'amore così, non è facile amare, no? Non è una cosa spontanea. È spontaneo odiare, è spontaneo vendicarsi.
0: Le cose più brutte ci escono veramente
1: di viene vero? Spontaneo, è spontaneo pulirsi le mani sporche sulle braghe. È imparato lavarsele con l'acqua e il sapone e asciugarsele, capito? Io non ce l'ho. Io se ho i pantaloni, quelli da lavoro, sono contentissimo, perché mi posso pulire le mani sui pantaloni. Sono un monello, però hai capito? Amare non è facile, ci vuole una lunga educazione.
0: Tanto amare è anche accettazione.
1: Un lungo allenamento che va per passi graduali.
0: Ti devi forgiare nel tuo percorso per arrivare a quello.
1: Che va per gradi, capito?
0: E ognuno ha il suo.
1: Ecco cosa vuol dire affidarsi all'intercessione di Maria, che diceva Leone Magno, sperimentare la sua intercessione, perché attraverso di lei abbiamo ricevuto l'amore, e camminando con lei impariamo anche noi a aprire la porta all'amore, che non è facile.
0: E lì avviene il cambiamento. Cioè,
1: bravo!
0: Faccio un piccolo esempio, professore, che sto provando sulla mia persona. Funziona, ma poi non so se, come dice Sant'Agostino, la misura dell'amore è amar senza misura. Quando me lo diceva la mia maestra Antonia,
1: bellissimo,
0: non capivo. La misura dell'amore è amar senza misura. Allora, io ho avuto un trascorso, diciamo, da adolescente, un po' bullizzato, un po' appunto incompreso dai miei coetanei, dalla mia generazione, a parte Antonio che è sempre stato a fianco con me, poche persone che si contano sulle dita di una mano. Ho sempre visto le giovani generazioni, i ragazzi, come persone un po', diciamo, abiette distanti, cioè persone, eccoli qua, questi ragazzacci, no? Magari sono carichi adesso di giovinezza, di adrenalina, di ormoni, anche nel senso anche di sregolatezza, e che possono anche, cioè, farti del male, cioè li ho sempre visti in una forma di difesa. Qualcosa in me è cambiato, che mica voglio bene i ragazzi, cioè, come sia, cioè, i tosi, mica voglio bene sti tosi. Oh, da quando che mi è aperto sto rubinetto interno a quei ragazzi, chi mi cerca, chi Thomas vuole un caffè, oppure ti domanda dei consigli, si aprono della loro vita, come se la tua esperienza, beh, mi non so che abbia avuto tutte queste esperienze, però fa così, magari prova a far qua con statosa. Cioè, mi sei cambiato il mondo. Adesso non so, per carità, adesso no, ci hanno abituato, guarda, a vivere, Thomas, alla giornata.
2: Thomas, questo è il primo regalo. Se noi ci fidiamo, se noi ci fidiamo di questo cammino, ti si aprono sempre di più questi orizzonti. È una cosa che non puoi raccontarla se non la sperimenti.
0: Se non parte da te il cambiamento.
2: Quando la gente va da Gesù e gli dice: Gesù, facci sapere qualcosa di più, vieni con me, vieni e seguimi. Non puoi capire Gesù ascoltandolo e basta. Vieni e seguimi, perché tu devi vivere queste esperienze. I discepoli di Emmaus non capiscono niente, non sono due dei dodici discepoli di Emmaus che incontrano Gesù la sera della risurrezione. Sono due che se ne stanno andando via sconsolati, perché tutto quello che loro speravano è finito, attaccato a una croce, tutto finito, basta, ormai sono passati anche 3 giorni e non c'è più niente da fare, sono tristissimi. E Gesù sta con loro, cammina con loro, e loro dopo dicono: ci ardeva il cuore dentro quando lui parlava. Ma non capiscono, finché non vedono Gesù risorto, non capiscono. Finché non facciamo questa esperienza, i ragazzi sono dei delinquenti, sono tutti delinquenti, sono tutti farabutti. Finché il nostro cuore non cambia, ecco cosa vuol dire il cuore immacolato. Vedere le persone con gli occhi di Dio, vedere i ragazzi con gli occhi di Dio, non come dei delinquenti, ma come delle persone che stanno crescendo, che hanno bisogno dell'adulto che gli insegna qualcosa. Poi non li salveremo tutti, ma non li ha salvati tutti neanche Gesù.
0: No, non te puoi.
2: Ma non te puoi salvare tutti.
0: Don Chisciotte con i mulini
2: a
0: vento.
2: No, non te puoi pensare di salvare. Ma se io ne salvo uno, la mia vita è stata importante. Ma ne basta uno.
0: E adesso che me l'ha tirata in ballo c'è Barbara, che è una corista meravigliosa. Adesso questa ve la dedico al professor Pintone, il messaggio che vuole dare questa sera di aprirsi sempre in positivo verso il prossimo, non creare muri, non creare barriere, cercare nei limiti del possibile, come ha detto, non possiamo salvarsi, cioè il mondo, però almeno essere questa cerchia di persone con una certa empatia, no? Questo termine che tanto si dibatte dietro questi microfoni. Come possiamo essere noi in questa sala questa sera qua, che vi stiamo parlando a casa, questa energia, ecco, positiva, che traspare, che interagisce tra di noi, invisibile ma tanto concreta. E quindi vieni e seguimi.

0: Thomas ha immesso questa canzone senza sapere che chi l'ha composta è del movimento dei focolari. Noi
1: le focolarine, bravo!
0: I focolari, noi li riconosciamo come focolarini. In realtà la fondatrice, Chiara Lubich, Chiara Lubich ha l'idea chiara di quello che deve fare, anche lei in un contesto di seconda guerra mondiale.
1: Trento, siamo in Trentino.
0: Trentino, dove c'è di tutto, la guerra, a Trento ci sono italiani, tedeschi, partigiani, gente di qua, di là, e lei mette in piedi il focolare. Attorno al focolare non ci si fa la guerra, si mangia insieme, si diventa fratelli. Un messaggio straordinario di pace in mezzo all'uragano dei 100 milioni di morti. E Chiara Lubich ha questa illuminazione quando è in un altro santuario mariano, a Loreto, nella Santa Casa di Loreto. Ecco, e quindi capisci come c'è questo.
2: Si chiama movimento dei focolari, lei lo chiama Opera di Maria.
0: Opera di Maria, ecco. Noi lo chiamiamo movimento dei focolari, in realtà lei lo chiama Opera di Maria. Maria non è una che sta lì a contemplare. Maria è una che opera, che fa, capito? E è Maria che è attorno a Maria che si radunano dopo la resurrezione i discepoli. È attorno a Maria che nasce la Chiesa.
1: E sono importanti queste, cioè sembrano tre strofe messe lì, però c'è tutto un significato, anche indipendentemente dal proprio dal fanatismo, cioè è un qualcosa di importantissimo.
0: Il fanatismo è quando tu diventa assoluto.
1: Apriti al mondo vuol dire questa
0: assoluto
1: canzone.
0: Assoluto c'è solo Dio, nessuno ha Dio in tasca. Né i credenti e neanche io non ho paura degli atei, ho paura di chi si mette al posto di Dio. Che siano credenti o non credenti, quelli mi fanno paura.
1: E sono dappertutto in mezzo a noi. Faccio un piccolo esempio, professore, tanto per deformazione professionale. Oggi mi fa un ragazzo, no? Di prima. Thomas dice: ma se per caso mi scappa una bestemmia davanti al professore di religione? Ah, ho detto, qua bisogna vedere che tipo di professore hai. Perché se hai il professor Pinton che ho avuto io, è un discorso e si può ragionare, e soprattutto si va a capire anche un motivo, anche cos'è comportamentale, cos'è la bestemmia. Se dipende, se c'è qualche insegnante fanatico, tu devi stabilire te chi hai di fronte, devi sempre valutare chi hai di fronte prima di esprimere un tuo concetto. Ah, bene, provai.
0: La bestemmia in Veneto è una cattiva abitudine. Io non credo che la bestemmia dei veneti, allora, perché sia una, allora, è brutto da sentire. Oggi c'è una sanzione amministrativa per chi bestemmia.
1: Solo Dio, la Madonna invece è libera. È un avvocato che ha stabilito che puoi bestemmiare tutto tranne Dio.
0: Il problema è la povertà del linguaggio, non tanto l'offesa a Dio. Dio viene offeso dai comportamenti degli uomini. Ciò che offende Dio è la mancanza di amore, è la violenza, è l'esercizio del potere per schiacciare le persone. Queste sono le vere bestemmie.
1: Esatto. È anche l'intenzione che uno ha.
0: L'intenzione, quando c'è l'intenzione del male,
1: al bar,
0: quando
1: è
0: l'intenzione
1: virgola.
0: Del male, quando è un'abitudine, purtroppo è una brutta abitudine, è brutto da sentire. Soprattutto, ecco, se io soffrivo quando c'era un mio compagno che aveva un intercalare, ma non diceva con cattiveria, lui diceva tomare vacca e a vacca è tomare, no, era un intercalare, lui non lo diceva con l'intenzione di offendere la mamma, però gli usciva fuori così. Dunque io alle medie ero particolarmente sensibile perché il papà è morto dopo appunto 7 anni di leucemia, è morto che io ero in prima media, e la mamma con 5 figli, io ero il terzo di 5, la mamma con 5 figli ha veramente passato delle cose, dei momenti anche dal punto di vista economico difficili, molto difficili. E allora io vedevo questa donna soffrire e far tanta fatica, E mi piangeva il cuore sentire questo che diceva Ettore, vacca detto male.
1: Sai quante volte me l'ha detto mio nonna che è sua mamma? E la vacca detto male.
0: La vacca detto male. Capito?
1: C'è un intercalare.
0: Ecco, bravo. Bisogna distinguere l'intercalare che può far dispiacere, esatto, ma non è cattiveria, è solamente una brutta abitudine, un brutto linguaggio. Sì. Povertà di linguaggio,
1: la consuetudine,
0: ecco, eh. E un conto è la vera bestemmia. La vera bestemmia è dire Dio ti punisce. L'AIDS è il castigo di Dio.
1: Ecco.
0: Dio, queste sono le bestemmie grosse per me. Attribuire a Dio il male quando Dio invece si è lasciato uccidere per dimostrare che l'amore è più forte di qualsiasi male. Ha sofferto non perché gli piacesse soffrire, ma ha sofferto perché ha detto: guarda, non c'è nulla che può cancellare l'amore che io voglio per voi. Io sono disposto a tutto, a tutto. Ecco perché Francesco d'Assisi, che ha una sensibilità incredibile da questo punto di vista, piange pensando che l'amore di Dio non è amato, che l'amore di Dio non è ricambiato dagli uomini. Lui che ci ha amato così tanto, noi non ce ne frega niente. Ecco, no? Chi fa l'esperienza dell'amore può capire queste cose. L'amore non riamato, no? De André, perché prima hai messo su De André, no? E l'amore non ricambiato. Quanta tristezza, quanto vuoto, no? C'è quanta delusione. Un professore che si spende per spiegare, i ragazzi dormono, i ragazzi guardano.
1: E come reagisci in merito?
0: Hai capito? Hai capito? Ti dispiace, ma io non posso imporre la cosa. Diventa uno stimolo per me per dire: la prossima volta trovo un altro modo per svegliare la loro attenzione, per essere più efficace. Devo trovare un gancio più efficace. Io non do mai la colpa ai ragazzi, però hai capito, ci resto male. Dico: guarda quanta energia sto spendendo. Ecco, io le cose più belle che ho ricevuto dai miei ex alunni sono: questo è un professore che ci ha voluto più bene anche dei nostri genitori, che ci ha guarda, io mi sono commosso perché uno che arriva a scrivere ci ha perdonato di quelle cose, ci ha aiutato anche quando non ce lo meritavamo, no? Allora veramente io dico: se io ho trasmesso anche solo a qualcuno dei miei studenti la passione per il sapere, quando viene a sapere, sì, che quello si è laureato in storia, quello si è, quell'altro si è, del Bernardi, capito? Bernardi ha, allora, una fama da delinquenti che non è vero, che è assolutamente ingiusta.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può poti in dolci da condividere? Gatti
4: Grazie.
8: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
14: 3
13: 2 9
14: 0 0
13: 3
14: 8
13: 9
14: 8
15: 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
6: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
5: Radio Gamma
15: 5 per 1000.
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
18: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
21: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
22: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Ma soprattutto, cosa vuoi? Povera gente che di più del Bernardi non può fare. Anche questa è un'offesa.
1: Bisogna sapersi forgiare, anche però.
0: Queste sono bestemmie. Queste sono bestemmie, capito? Esatto. Cioè, decidere che un ragazzino a 14 anni basta, non può fare di più di così.
1: Beh, esa è la filosofia del maestro Manzi. Fa quel che può, quel che non può, non fa.
0: Quel che non può, non fa. E allora, per me, la rivincita...
1: Non può stabilire.
0: La rivincita è la dimostrazione che vale la pena. Che vale la pena è proprio perché che tanti i miei studenti invece non si sono arresi e e in qualche modo hanno creduto in loro
1: stimolati. Ed è questo l'esempio della purezza, ci ha perdonato delle cose che... Questo è l'esempio anche della genuinità di chi è aperto verso un cambiamento.
0: Guarda, se uno studente mi offende, mi manca di rispetto, non offende me. Io chiedo solo il rispetto per chi vuole seguire la lezione. Io dico, guarda, io non ho bisogno della tua attenzione, ma ho bisogno che tu lasci libero chi vuole ascoltarmi di poter ascoltare.
1: E non si è imposto, capito, in una forma fanatica, come può essere stato anche nel passato la stessa Chiesa che ci rappresenta per chi ha un credo terreno cristiano in una forma politica, come la Inquisizione, come il Girolamo Savonarola di turno, ricordati che devi morire, cioè quell'imposizione così, ecco, il rogo della vanità,
0: no? La morte come spauracchio. Gesù non ha usato nessuna minaccia. Gesù non ha usato nessuno.
1: È stato rivalutato così. Abbiamo rivalutato secoli di storia.
0: Assolutamente, ma non solo Gesù. Se noi avessimo il coraggio di guardare la Bibbia, Genesi è scritta 1000 anni prima di Gesù. 1000 anni. Dio non condanna Caino. Cioè, condanna Caino, sì, dice hai spanto il sangue di tuo fratello, ti rendi conto di che cosa hai fatto, ma guai a chi tocca Caino. Guai a chi tocca Caino.
1: È difficile da digerire, però se è scritto in Genesi, cioè
0: non è una soluzione uccidere Caino. Non è una soluzione, cioè
1: la condanna
0: alla pena di morte è già scritta 1000 anni prima di Cristo. Gesù che manda, nessuno ti ha condannata, neppure io ti condanno, dice all'adultera colta in flagranza. In flagranza, tutti pronti col sasso per tirarglielo.
1: Chi è senza peccato scagli.
0: E che cosa dobbiamo fare di questa donna? Ah, dice, chi è senza peccato cominci per primo. E nessuno, e a cominciare dai più anziani, se ne andarono via. A cominciare dai più anziani.
1: È nella comprensione che inizia il cambiamento. Mi fa venire in mente quegli episodi di Don Matteo, no? Che si concludevano sempre in questo pianto tra l'assassino e il sacerdote. Il Don Matteo dopo va in prigione felice. Ti dici, ma ogni volta che sei sta finale, ti dici, ma che cavolo è sto Terence Hill che vai con Dio, vai in pace. E va via l'assassino contento che lo arrestano. No, ma lì c'è un significato molto più importante che, come dice... uccidere subito la persona, no? Il Caino di turno.
0: Il Caino.
1: Ma forse molto probabilmente anche nel perdono.
0: Uccidilo,
1: nel
0: la soluzione
1: cambiamento.
0: Uccidere.
1: Perché sennò ci ne sarà un altro ancora.
0: La soluzione non è la morte. È difficile. È difficile perdonare. Io se penso alla moglie della gente ucciso nella strada di Capaci. Non ce la faccio.
1: È una cosa terribile.
0: La moglie di Falcone è morta.
1: Lì siamo a Capaci. Questa è via D'Amelio, allora.
0: No, la scorta. La moglie della gente della scorta.
1: Ah, quella.
0: Che perdona. In chiesa perdona gli assassini di suo marito. Cioè, capite? Però devono cambiare, sì. Dice, io vi perdono, ma dovete cambiare. Cioè, queste sono cose che per me sono dei segni importantissimi della potenza.
1: È Schifani, ho capito. Schifani, la gente ascolta Schifani.
0: La vedova.
1: Ce l'ascoltiamo un secondo perché nel discorso.
2: Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Di cambiare.
3: tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo.
1: Questo è l'estremo esempio del perdono.
0: No, qui c'è un dolore grandissimo, c'è un dolore grandissimo e non è facile amare, non è facile per niente, però

0: tante cose ho imparato nella vita e continuo a imparare, no? Allora, se c'è un tempo, se ci vuole tempo per imparare, ci vuole tempo anche per imparare a perdonare, anche tempo per imparare ad amare.
1: Non è facile, non è così immediato.
0: Non è immediato, non è spontaneo. È spontaneo è tutto il resto. Ecco che cos'è il peccato originale. Il peccato originale è la tendenza naturale a fare una cosa che sembra la cosa migliore. E sembra la cosa migliore. La psicologia dice che il bambino ha una percezione errata del mondo, perché apre gli occhi, spontaneamente piange, e con il suo piangere appare la mamma. E nella testa del bambino c'è questa esperienza e dice: il mio pianto ha creato la mamma. Il pensiero magico è questo: il mio pianto ha creato la mamma, e questa mamma che io ho creato risolve tutti i miei problemi. Questa è la nostra percezione, e a questo si lega quel meccanismo del io faccio una cosa e ho una conseguenza, che è vero per quasi tutto. Io studio e ottengo dei buoni voti, io mi comporto bene al lavoro e ricevo una paga. Quasi tutto è così, ma non per le cose fondamentali. La vita non viene per questo, l'amore non viene per questo. Non c'era la pubblicità di Mastercard, no? Che diceva:
1: ah sì, per tutto il resto.
0: Ci sono cose che non hanno prezzo, per tutto il resto c'è Mastercard. Ecco, il peccato originale è credere che tutto si possa comprare. Adamo che pensa di poter prendersi da solo la felicità dall'albero. Abramo che va a sacrificare il figlio pensando che se io offro questo figlio a Dio ottengo la benevolenza di Dio. Dio gli dice: no, non hai capito niente, ti è già stato dato tutto, non devi dare tu, non devi comprare la benevolenza di Dio.
1: O il volersi superare a Dio, arrivare al suo livello, la torre di Babele,
0: hai capito? Allora, questa è la nostra tendenza. L'opposto della nostra tendenza è quello dell'amore. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo,
1: e anche della conversione. Ecco, non è conversione, diciamo, prettamente appunto religiosa.
0: La conversione vuol dire cambiare verso. Il verso naturale, che è quello che ci porta all'illusione che noi possiamo tutto. Noi non possiamo tutto,
1: assolutamente, però
0: noi non possiamo tutto. Però questa è l'illusione, la grande illusione. Noi abbiamo una responsabilità. Alcune cose
1: non possiamo tirarci indietro.
0: Altre cose stanno alla nostra responsabilità, la gestione del mondo, la gestione del creato, eccetera. Ma le cose più importanti non dipendono da noi. Ecco perché prima citavo San Francesco che piangeva perché l'amore non è amato, no? San Francesco, il posto preferito era quella chiesettina nella piana di Assisi, la grande basilica monumentale che gli hanno costruito appena morto, non esisteva. Lui andava a pregare, bravo, andava a pregare alla Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, e tutte le chiese francescane sono dedicate a Maria. Lui consacra l'ordine francescano dei frati a Maria. Io ricordo quando tutti i frati, quando diventavano frati, oltre a cambiargli nome, gli mettevano nome Maria di secondo nome.
1: Adesso ho capito l'appellativo Maria anche nei nomi maschili.
0: Maria anche agli uomini, per affidare le persone a Maria, perché Maria è la madre che ci protegge. È la madre che ci protegge, ma non solo che ci protegge, ecco, ripeto, è l'esempio da seguire. Lei che è creatura, lei non ha niente, lei non è divinità. Lei è creatura come noi. L'unica cosa è che lei non ha il peccato originale, che non è stata portata fuori strada dal peccato originale. Ma lei è creatura come noi, e quindi se noi ci impegniamo a seguire il suo esempio, noi diventiamo come lei, cioè portatori di Dio agli altri, e sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra.
1: E sarai sale della terra. Anche la persona più sconclusionata può avere questo cambiamento radicale.
0: Sì, e soprattutto vedi, tu puoi essere luce per gli altri.
1: Già.
0: Luce per gli altri.

0: e non brillare di luce riflessa.
1: Io penso a quel gran cristiano che è Rigoni Stern nella ritirata di Russia, che dà speranza ai suoi uomini. Sergej Maggiù, Griverena Baita, torneremo a casa. Cammina, no? Nella ritirata di Russia, non fermarti, cammina. C'è un'altra canzone del Gen che dice: non fermarti ora, non credere alla notte, non lasciarti ingannare, non lasciarti trascinare giù. Non fermarti ora, non credere alla notte. Ecco, cammina sicuro, perché c'è chi ti guida, c'è chi ti aiuta. Questo bisogna sperimentarlo, è inutile. Io posso mettere in dubbio tutte le apparizioni di Maria a Lourdes, 11 milioni di persone che vanno a Lourdes ogni anno, guarigioni inspiegabili per la scienza, perché lì è stato voluto a Lourdes un comitato internazionale scientifico che analizzasse i truffatori, quelli che andavano a dire sono guarito dalla tal malattia. Erano tutte balle, no? Erano convinti che fossero tutte simulazioni. Io ho fra le mie conoscenze un malato psichiatrico convinto di non poter più camminare, era in sedia a rotelle a Lourdes, si è alzato in piedi, ha detto miracolo. Beh, lì nessuno ha certificato. Il comitato internazionale che è stato fondato a Lourdes proprio per volontà di medici atei è un comitato che registra guarigioni inspiegabili. Non parla di miracolo, ovviamente, perché è un comitato scientifico.
0: Guarigioni inspiegabili,
1: dice, guarigioni inspiegabili. Ne ha contate in 160 anni, ne ha contate migliaia e migliaia, ma tumori ossei che scompaiono, anche le cicatrici dall'osso, anche il callo osseo sparisce dall'osso. Ma la Chiesa è molto cauta, non dice sono miracoli. La Chiesa si è espressa su pochissimi di questi casi inspiegabili e ha detto sì, è un miracolo, perché il miracolo vero non è quella della guarigione del corpo, è quella della conversione. È quella della conversione, che è molto più difficile che guarire una malattia. Oggi la scienza riesce a guarire le malattie, è più difficile con le malattie dell'anima.
0: È convertire l'anima, perché la guarigione parte da dentro noi come il cambiamento. Dopo abbiamo anche il monito imperativo, e vorrei ricordarlo, visto che siamo nel mese di maggio, 9 maggio 1993, siamo nella Valle dei Templi. E questo è il famoso discorso, pezzettino, ovviamente un minuto.
1: Giovanni Paolo.
0: È quello qua.
1: Alla mafia.
2: Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
0: Eccolo qua, dice convertitevi, la conversione, il cambiamento.
1: Questo Papa polacco che ha fatto suo il motto Totus Tuus, e che era...
0: Tutto tuo, Maria, tutto tuo.
1: Tutto tuo, tutto tuo. Era di Luigi Grignon de Montfort questa preghiera, e lui l'ha fatta come suo motto papale, tutto dedicato a Maria. E anche lui, no? Dice, convertitevi, siete ancora in tempo. Ecco, questa consacrazione a Maria, che è la cosa più importante, no? Dicevamo, la Madonna chiede la consacrazione al suo cuore immacolato, e colbe, senza sapere nulla di queste parole perché le notizie non sono ancora arrivate in Polonia, fonda la milizia dell'Immacolata e nella preghiera di consacrazione dice: rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me, mi metto io a disposizione,
0: uno strumento,
1: diventa uno strumento. Io non so, non sono capace, non posso dire che faccio del bene, ma ci provo, mi metto a disposizione. Dio mi usa, Dio usa le mie parole per svegliare dentro nei miei studenti, per esempio, qualcosa. Io cosa so? Cosa so? Poi dopo 20 anni mi arriva uno e mi dice: sa, professore, quella volta che ci ha fatto vedere lo spettacolo di Paolini, sa, io oggi sono tecnico di scena di Paolini. Sono quei semi che l'insegnante getta.
0: E lui sa chi è Paolini grazie a lei.
1: Hai capito? Spiegato. Allora tu dici: è merito mio?
0: Ha contribuito.
1: Sì,
0: è stato strumento.
1: Quanto poco, hai capito? Okay. E quanto è potente qualcun altro che lavora dentro nel cuore? Che lei, il professore, mi ha acceso il desiderio di giustizia. Mi ha raccontato la storia del Vajont, quello spettacolo di Paolini che ti richiama il bisogno di giustizia. Capisci? Allora queste cose sono importanti. L'insegnante dà dei segnali stradali, poi ognuno ne fa quello che vuole dei segnali. Ecco, la Madonna non impone niente, dice però: convertitevi perché sapete, questa guerra sta per finire. Nella sesta apparizione, io, perché dopo non vi ho detto il resto, ma nella sesta apparizione dice: io sono la Madonna del Rosario, recitate il Rosario. La gente che non sa neanche leggere e scrivere non può recitare i salmi.
0: Esatto.
1: Ma può recitare il Rosario, perché è una preghiera semplice che tutti possono fare. E dice: questa guerra, no, questo lo dice, scusate, lo dice nella terza apparizione, quella della guerra. Questa guerra sta per finire, ma se non vi convertite ne scoppierà una di peggiore. Guarda caso, era uno dei tre segreti, no? Uno dei tre segreti era quello della guerra. Avete visto l'inferno e avete capito come stanno le anime dannate. Pregate perché la gente non finisca all'inferno. Non è una minaccia all'inferno, ma è un invito a chi crede di pregare per chi non crede. San Francesco che piange non condanna quelli che non amano Dio, ma piange perché l'amore di Dio non è riamato, non è ricambiato. E quindi lui si muove in questo senso. Il Papa Giovanni Paolo, che capisce quanto è importante l'intercessione di Maria. Ecco, tutti questi segnali. A me piace, forse è meglio concludere, non so se abbiamo ancora tanto tempo, ma nella consacrazione di Kolbe, per esempio, dice: ti offro pertanto, cuore immacolato di Maria, le preghiere, ecco che mi dava fastidio mie le preghiere, le azioni. Non c'è una preghiera, non è vera preghiera se non mi spinge all'azione. Rischia di essere una scusa, rischia di essere una
3: se
1: uno non può far altro, se uno è invalido, il padre Giuseppe, che adesso è su a Pedavena a riposo. Giuseppe che tu adesso, insomma, un vocione da bassissimo, no? Padre Giuseppe adesso dice: io posso solo pregare. Io posso pregare per l'Arcella, posso pregare per tutti voi, ogni tanto mi telefona, capito? Ma se Gesù nell'ultima cena spezza il pane, condivide il pane e poi si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli, questo è il segnale, no? L'amore deve essere anche fatto di gesti concreti. Allora, ecco, a me piace questa consacrazione di Kolbe che dice: ti offro pertanto le preghiere, le azioni, le gioie e i sacrifici di questo giorno. Ti offro tutte le cose della mia vita perché tu possa usarle per il bene. È questa fiducia che i sacrifici, anche le cose che ci costano fatica, serviranno in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini. Attenzione, qui non c'è non c'è. La Chiesa per tanti anni abbiamo detto gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. Adesso la Chiesa ha cambiato la formula. Ha cambiato la formula. Ma cosa c'entra la buona volontà? L'amore di Dio è per tutti. Se tu lo vuoi buttare nel gabinetto, se lo vuoi buttare nel cestino, sono affari tuoi. Ma Dio non ha aspettato che noi fossimo buoni e di buona volontà per morire in croce. San Paolo lo dice: egli è morto per noi quando eravamo peccatori. Non ha aspettato la nostra conversione. E questa è la follia, questa è la follia. Gesù ci fa credito in anticipo, prima che noi gli mostriamo che abbiamo intenzione di convertirci.
0: Però se sprechiamo i nostri talenti,
1: vabbè, cavoli tui. Se mi te dago un bancomat con dentro 10 milioni e ti te lo butti via, sei problemi tui.
0: E quanti attori che potrebbero fare una vita, non dico agiata, ma anche tranquilla, e muoiono nell'indigenza? Gente di spettacolo.
1: Guarda che chi si illude. Perché questo è il peccato originale. Tutto quello che io mi conquisto mi salva. Non è vero, non è quello che ti salva. L'ho detto altre volte. Queste persone escono dalla depressione quando capiscono che c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
0: Esatto.
1: Ho letto Open. Per chi è appassionato di tennis, adesso sta seguendo Jannik Sinner, André Agassi. Agassi, figlio di una famiglia poverissima, suo padre faceva il pugile, sognava di guadagnare soldi facendo il pugile, e mette suo figlio a giocare a tennis che ha 4 anni. Tutti i figli li mette a giocare a tennis. E lui diventa il più giovane campione dello slam, del tennis. Diventa in un attimo il primo della lista, batte i campioni più grandi e poi va in depressione. E allora i giornalisti dicono: era solo fuoco di paglia, va niente, eccetera, eccetera. Finché lui non trova il suo adesso non ricordo esattamente, ma trova il suo ristoratore preferito, un italiano, che gli dice: ma tu sei felice? Beh, dice: guarda, faccio un lavoro che mi piace. Ma cosa vorresti per essere felice? Guarda, mi piacerebbe tanto che mia figlia potesse andare all'università, ma costa tanti soldi. Quanti soldi costa? Te li do io. Allora il suo agente gli dice: oh, Andrea, aspetta un momento, guarda che soldi non ne hai tanti. Dovresti vincere qualche torneo di più se vuoi avere i soldi. Va bene, dice. Lui ritrova il motivo di vivere. Da quel momento riprende a vincere. Vince più tornei da quel momento in poi che tutti quelli che aveva vinto prima.
0: Ho visto adesso, da poco, in televisione hanno fatto la storia di quello del Bob. Come si chiama quello?
3: Il rosso volante.
0: Ecco,
1: il rosso volante.
0: Che lui sacrifica la sua vittoria con la squadra dell'Inghilterra per dargli il pattino per il suo Bob, che avrebbe vinto l'Italia alle Olimpiadi, e invece ha fatto vincere la Gran Bretagna. Però quello gli dà quella forza di essere sempre leale e per avere la vittoria successiva. Ecco, l'atleta dell'Olimpiade, adesso non mi ricordo come si chiama. Rosso Volante.
1: Agassi aprirà delle scuole per i bambini poveri e li mantiene lui. Ritrova il motivo di vivere, di tornare a vincere.
0: Eccolo qua, durante le Olimpiadi invernali di Innsbruck nel 64, Eugenio Monti, è quello, no?
1: Lo stadio Monti del Paolo.
0: Stadio Monti, E appunto vuole conquistare l'oro ai giochi olimpici 64 invernali a Innsbruck, però durante la gara si accorge che il rivale Tony Nash ha perso un bullone e senza pensarci un attimo gli dà il suo. Ecco, questo è appunto quell'istinto di donarsi al prossimo. Lui non vincerà le Olimpiadi, però questa sarà la sua forza per la vittoria alle Olimpiadi successive e la conclusione della sua carriera col botto, insomma, in bellezza. Saversi anche a sacrificare qualche volta per il prossimo, non si fa, sì, eh.
1: Sì, sì, beh,
0: Franco, ecco. Carraro ce l'ha insegnato nel suo percorso interiore negli anni, il fondatore di questa radio, che la chiave della serenità di questa vita, che non si fa, si diceva il primo Josef Anka, quello di giungere all'olocausto di se stesso qualche volta, che è una roba,
1: mettere da parte se stessi, che poi è il vero significato di diventare adulto, perché se il bambino per necessità deve essere centrato su se stesso, perché il bambino è ancora un individuo che sta crescendo e che ha bisogno di autotutela, di difesa, l'adulto è quello che veramente sa mettersi da parte, cioè sa decentrarsi, non è più lui al centro dell'universo e sa vedere i punti di vista degli altri, i veri adulti, non quelli solo che sono adulti solo sulla carta d'identità e per l'anagrafe, sono quelli che sanno decentrarsi. E se vuoi, ecco, questo che diceva Franco Carraro è il messaggio. Ecco, dietro alle tue spalle c'è il Che Guevara, hai capito?
0: Un altro che
1: se vuoi sbagli, ne avrà fatti anche lui, ma lui, la sua vocazione nasce dal fatto che lui è stato salvato, gli ha salvato la vita un medico, lui era sofferente anche lui di polmoni e un medico gli ha salvato la vita. Allora lui dice: voglio diventare un medico, e studia medicina perché vuole salvare il mondo, capito? Ho ricevuto, voglio dare. E quando lui, laureato, fa il viaggio in motocicletta, il famoso viaggio con la, viaggio della motocicletta, attraversa tutta l'America Latina con la motocicletta, incontra la povertà, la miseria, l'ingiustizia. Ecco che invece che salvare la gente con la medicina, decide che le armi sono la scorciatoia, sono l'acceleratore. Lui dice: le armi sono l'acceleratore della storia. E questo è il suo errore, perché purtroppo le armi
0: portano a violenza.
1: E lui verrà ucciso. Io mi sono convinto che lui viene ucciso dai suoi, viene consegnato dai suoi, perché lui era un moderato, perché lui personalmente non ha mai ucciso nessuno. Ha comandato guerre, ha comandato battaglie, ma lui personalmente, se non in combattimento, ma lui no, forse in combattimento per difendersi, ma lui non è un violento. Ecco, ci sono questi personaggi.
0: Quando si entra in un meccanismo, dopo c'è sempre qualcosa di più grande causa dopo.
1: Esatto, però ecco, io ci tengo a sottolineare, no, come questi personaggi che non sono ispirati direttamente al Vangelo, anche se sua madre, non so se avete mai letto le lettere della madre di Che Guevara, la madre gli scrive: tu rinneghi Cristo, eppure tu in questo momento, lui è in carcere, la madre gli scrive: in questo momento tu sei come Cristo che sta soffrendo per la giustizia e per la libertà dei suoi fratelli. La madre di Che Guevara gli scrive così, perché lui è in carcere e siccome non vuole rivelare il nome di nessuno, lo tengono in carcere. E la madre gli dice: vedi, basterebbe che tu parlassi e saresti libero, ma tu sei come il Cristo che ti sacrifichi per gli altri. E adesso non volevo santificare Che Guevara, no? Però voglio dire, questo del Vangelo è un messaggio al quale, se l'uomo cerca nel suo profondo, lo ritrova, anche senza aver letto il Vangelo. Gandhi, che non è un cristiano, ritrova nel Vangelo di Matteo la verità profonda della sua vita. Quando gli inglesi lo mettono in carcere, Gandhi si porta il Vangelo di Matteo e gli Upanishad, che sono i suoi libri santi, ma si porta il Vangelo di Matteo, e per lui quella è la strada. La non violenza di Gandhi nasce dal Vangelo delle Beatitudini, e lui non si è mai dichiarato cristiano. Mai. Dice: io credo in Cristo, non ai cristiani.
0: Veramente. E anche il buon cristiano si vede fuori dalla chiesa? Ci andiamo a braccetto.
4: E facciamo l'ultima pausa prima dei saluti.
1: Sì,
4: della conclusione.
0: Questo è Il sogno di Maria, sempre tratto dalla buona novella di Fabrizio De André.
1: Stelle già dal tramonto si contendono il cielo fra te. È questa?
0: L'ascoltiamo. Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, ritorniamo in diretta Radio Gamma 5. Siamo per le ultime battute finali. Antonio, anche te, questa tua esperienza dell'andare verso la luce, non andare verso il cantiere dove sarai domani, che le luci saranno al neon.
1: Le luci al neon. Cos'è LED adesso?
2: Tutto LED ormai. Costa manco il LED.
0: Però quando uno trova un percorso da seguire, che non è facile, e me lo ricorda questo bellissimo oggetto che ci hai donato questa sera, ecco questa frase che è scritta su questo girasole, ecco questo girasole è fatto di, cos'è questo, ciniglia, cos'è questo,
1: è un uncinetto,
0: sì,
1: è fatto l'uncinetto,
0: è una pianta con scritto supporto emotivo con le piante, la vita a volte può essere dura ma ricorda che lo sei anche tu.
1: Le piante a volte ci danno degli insegnamenti, no? Sembrano morte, gli dai un minimo di attenzione, a volte te le dimentichi, loro vanno avanti lo stesso, ma è incredibile, la natura ha molte cose da insegnarci. Ecco, allora concludiamo, no? Questo Fatima, al di là di tutti i pellegrinaggi, al di là di quello che può aver fatto il dittatore, perché il dittatore Salazar aveva capito che per tenere in pugno il paese bisognava farsi bello davanti agli occhi della gente, quindi ha costruito gli stadi di calcio, ha speso molto per il calcio, ha speso molto per Fatima, ha speso molto per la musica, il fado, e questo fanno gli uomini per ringraziarsi la gente, usano anche la religione. Ecco, ma il messaggio di Fatima non è contemplare, stare buoni, sopportare, aspettare il paradiso. Il messaggio di Fatima non è quello. Non è aspettare inerti che le cose cambino, che ci pensa la Madonna, ma è mettersi intanto nell'ottica di Dio, che è quella del volere il bene di tutti. Prega la consacrazione di Kolbe termina con questa invocazione: con Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo, prega per noi, ma e per tutti quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa. Cioè, questo è il messaggio. L'amore è universale, non è ama i tuoi amici e basta. Ecco, questo è la follia, no? È la follia. E il rischio, no, di Fatima, di Lourdes, di tutti i santuari mariani, è di fermarsi lì, a portare un oggetto, quasi che fosse l'oggetto la cosa importante, accendere una candela come che fosse un'offerta che noi facciamo in cambio di qualcosa. La candela è il simbolo della nostra presenza, che vogliamo restare vicini alla luce. Non che accendiamo la luce alla Madonna, non ha bisogno di luce la Madonna è nella luce, è nella dimensione della luce. Un fotografo francese, ateo, lontano dalla religione, cercando la luce perfetta per le sue fotografie, ha incontrato la fede. Perché ha capito che la luce cambia di prospettiva le cose. E solamente se tu entri in una certa ottica, in un certo punto di vista, capisci le cose. E non si può giudicare da fuori, non puoi giudicare il calcio stando a guardare dalla finestra. Devi metterti in gioco, devi giocare. Non puoi capire cos'è il ciclismo se non hai mai pedalato. Dicono che il ciclismo e il calcio siano così popolari proprio perché tutti hanno giocato a calcio e tutti sono andati in bicicletta. E allora noi possiamo in un qualche modo immedesimarci nei campioni del ciclismo e del calcio, perché abbiamo fatto questa esperienza. Senza l'esperienza capiamo le cose a metà, anche meno.
0: Solo le esperienze della vita possono operare il vero cambiamento qualche volta.
1: Ecco, allora il messaggio vero di Fatima è entrare nell'ottica, nell'esperienza di Maria. questo ci può cambiare la vita. Il fanatismo
0: no,
1: non fa parte del messaggio di Maria, non fa parte del Vangelo, e l'estremismo e no, le devozioni che si fermano alla devozione, ecco, io avevo questa allergia, ma così è stato un po' per tutto. Io avevo allergia per Padre Pio, ma come per Padre Pio? No, avevo allergia anche per Padre Pio. Poi ho capito, quando sono stato giù in Puglia, ho capito che l'allergia non era per Padre Pio, era per tutta la devozione esagerata che c'era attorno.
0: È come Gesù che butta fuori i mercanti.
1: Avevo l'allergia per la Kowalska, quella del Gesù misericordioso, sì. Quella del Gesù Faustina Kowalska, quella del Gesù misericordioso,
0: polacca,
1: che ha questo viso, questo Gesù che dice mamma mia che sdolcinamento.
0: E la medaglia miracolosa è sempre lei? No, quella è un'altra.
1: La Burè. E tu dici, quando sono stato in Polonia e ho vissuto questa esperienza, ho capito la storia e che cosa stava passando la Polonia sotto il nazismo, ho capito il messaggio della Kowalska. La misericordia di Dio. Dio è qui vicino a te in questo momento, che sembra che il mondo ti cada addosso, che stia schiacciando, che non ci sia più spazio per nessuno, che la cattiveria sta stritolando il mondo. In quel momento la Kowalska riceve questo messaggio da dare al mondo: Dio è misericordia, Dio è perdono. Questo è. Se tu lo metti nel contesto, allora capisci che non è fanatismo. Però devi essere dentro nel contesto.
0: Già.
1: Le cose le capisci quando le vivi. Prima è tanto difficile.
0: Non è facile attuare questo cambiamento, però solo quando c'è questa rinnovazione, c'è la vita che evolve.
1: San Pietro dice a Gesù: Signore, questo discorso è difficile. È difficile. È duro, Signore, ma guarda che perdi punti. Cioè, qualcuno ogni tanto ti viene a dire: ma se la Chiesa ammettesse la reincarnazione, ci sarebbero molti più fedeli. Ma scusami, cos'è marketing? La Chiesa deve raccogliere più gente? Deve fare più soldi? L'obiettivo della Chiesa è raccogliere più gente?
0: La vendita delle indulgenze?
1: Hai capito? Allora, se l'obiettivo è il marketing, allora torniamo alle indulgenze, alla vendita delle indulgenze. Sì, capito? Invece, non è facile. Gesù, questo discorso è duro, guarda che potresti perdere molti seguaci. Vuoi andartene anche tu? Volete andarvene anche voi? Gli dice Gesù: non c'è problema.
0: Sei libero.
1: Siete liberi. Gesù non obbliga nessuno. Dopo che poi nella storia ci sono stati altri esempi, per carità. Nessuno ha mai detto il contrario. Però ecco, a me dispiace solo quando si vogliono sottolineare solo gli aspetti negativi, solo gli sbagli della Chiesa. Nessuno viene a ricordarti gli errori della scienza, nessuno viene a ricordarti gli errori della politica.
0: Nessuno è infallibile.
1: Nessuno viene a ricordarti le cose buone che ha insegnato il cristianesimo, i valori di cui è piena la nostra Costituzione. Nessuno te li viene a ricordare. Ti ricordano solo le crociate, la Santa Inquisizione, capito? Mi dispiace un po', però sai, pazienza. Non c'è peggior cieco
0: di chi non vuol vedere, oppure nessun sordo e chi non vuol sentire. Noi possiamo fare, professore, 99 cose positive nella nostra vita, nel nostro posto di lavoro, ne fai una magari qualche volta, la giornata storta eccetera, vieni ricordato per quella.
1: Il film, io ricordo di aver visto un film sulle apparizioni di Lourdes, e all'inizio del film dicevano: nessuno è obbligato a credere a queste cose, e nessuno troverà la fede perché ha visto questo film. Non, l'obiettivo del film non è quello. Sulla sindone, la sindone è l'oggetto più studiato al mondo, eppure rimaniamo liberi di non credere. Rimaniamo liberi di non credere, non c'è nulla che ci obbliga. Questo è, per me è il segno della libertà di Dio, il segno che ci lascia molto liberi.
0: E in questa nostra libertà dobbiamo saper noi trovare quella strada che ci porta a una realizzazione, secondo me ancora peggio, perché bello da un punto di vista nella libertà, ma più brutto perché finché non trovi quella strada...
1: Guarda, oggi è molto più semplice seguire una setta che ti dice esattamente quello che devi fare, A, B, C, D, E.
0: Intelligenza artificiale?
1: Devi fare... Parliamone. È molto più semplice qualcuno che ti dice la verità, che ti dice questa è la verità, 1, 2, 3, 4. Più semplice, più facile. Il cristianesimo in un certo senso ti dice devi chiedere dentro a te stesso, devi esaminarti dentro a te stesso, devi metterti in cammino, devi metterti in discussione, allora capisci. È più difficile, più complicato, è una ricetta non tanto semplice.
0: E sarà sempre più dura da interpretare, da digerire questa ricetta, perché quando non c'è più la consapevolezza, non c'è più la conoscenza, non c'è più il desiderio di conoscere, di sapere,
1: sì,
0: ecco che noi ci assuefiamo a,
1: sì, ma
0: a
1: vedi,
0: quello che è l'ABC.
1: Ma vedi, tu dici sarà sempre più difficile. No, è come c'è scritto qui sulla piantina che ci ha regalato Antonio. Sarà dura, ma se tu hai fatto l'esperienza, non torni indietro.
0: Esatto.
1: E non voltarti indietro.
0: Perché te che provai in prima
1: e non
0: persona.
1: Voltarti indietro. Perché quando tu hai sperimentato una cosa vera, c'era l'aneddoto della caccia alla volpe, ma non so se facciamo in tempo. L'ultima cosa,
0: sì,
1: per
0: l'ultima.
1: Poi veramente chiudiamo, no? Diceva, non mi ricordo chi, veramente adesso non mi ricordo chi, però era che quando si va a fare la caccia alla volpe, i cani capiscono che c'è qualcosa di nuovo perché vedono gli uomini vestiti, vedono gli uomini a cavallo, qualcuno si ricorda dell'anno prima e cominciano a eccitarsi, cominciano a abbaiare, vedono movimento, abbaiano, è un abbaiare di eccitazione. Quando escono nel bosco e cominciano ad andare nel bosco e qualcuno sente l'odore della volpe, comincia ad abbaiare in un modo diverso, in modo ancora più eccitato, e quelli dietro lo sentono abbaiare e si eccitano anche loro, abbaiano anche loro. Ad un certo punto il primo cane, quello di punta, quello che ha sentito l'odore, vede anche la volpe e si fa convinto che ormai la volpe è sua, e quindi aumenta il suono, aumenta di altezza la nota dell'abbaiare, è sempre più carico, sempre più carico, no? Ecco, allora dice questa storiella che quando ad un certo punto la volpe è furba e riesce a ingannare i cani e quindi la caccia diventa difficile, i cani dietro che abbaiano perché hanno sentito abbaiare mollano. Dicono, ma sarà vero? Sarà vero che c'è la volpe? O
0: il dubbio.
1: Sarà vero o io sto abbaiando solo perché sento abbaiare gli altri? Chi ha visto la volpe? Chi ha sentito l'odore della volpe?
0: Non chi è molla. Davanti?
1: Chi è davanti? Non molla. Se tu fai un'esperienza diretta,
0: è vero,
1: non ti volti più indietro.
0: No.
1: Se tu fai un'esperienza indiretta, credi perché credono gli altri.
0: Sì, bisogna provare le esperienze.
1: Nel momento della difficoltà dici, ma sarà vero. Sarà vero. Ci sarà davvero la volpe.
3: Per quello la preghiera di Leone Magno.
1: Ecco.
3: Fa che sperimentiamo.
1: Leone Magno dice, fa che sperimentiamo la tua grazia, fa che sperimentiamo quello che hai vissuto tu. L'intercessione, no? Perché allora la nostra fede diventa autentica, diventa nostra. E quello che dicono i paesani della Samaritana.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
6: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi

lanciai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Buongiorno a tutti amici, buongiorno da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 21 di maggio 2026 e sarò in compagnia con voi ovviamente sempre fino alle 15 circa. Poi proprio ieri sera, intanto una notizia che purtroppo è morta la Mariella di Noale, la conoscete, è stata un'ascoltatrice e un'amica di Radio Gamma 5, nella una vita piena di prove durissime, ha cercato di affrontarle come ha potuto, è stata un'amica della radio e ha cercato e abbiamo cercato insieme di poter, chi ora l'uno ora l'altro, di poterla consigliare, di potergli dare un aiuto, di poterla in qualche modo sostenere. La sua vita è stata veramente una vita molto molto pesante ed è stata trovata morta in cucina, probabilmente un infarto, un attacco cardiaco. Aveva parecchi problemi di salute ultimamente, quindi mando un forte abbraccio a Mariella e alla sua anima, che tanto sappiamo benissimo che è solo una trasformazione, un momento di cambiamento che poi semplicemente si abbandona il corpo fisico, si abbandona la vita materiale e per un bel po' si sta in una realtà spirituale ben diversa per poi prepararsi a tornare. Questo è forse la cosa più pesante. Mariella, un grande saluto. Chi vuole partecipare naturalmente ai funerali domani, sono proprio domani venerdì alle ore 10 presso la chiesa di Vigo Novo, alle 10 di domani nella chiesa di Vigo Novoli. Chi vuole dare l'estremo saluto a Mariella, la Mariella di Noale, sarà ovviamente, farà cosa molto molto giusta per un'anima che ha sofferto molto in questa vita. Dunque, stavo dicendo, al di là di questo, che ieri ieri c'è stata la serata che, a cui ho partecipato sostanzialmente a Marostica, in particolar modo presso la sala parrocchiale di Marchesane, con la serata che ha tenuto Guido Grossi, che io ho intervistato qui in radio, stato dirigente della BNL per molti anni e poi, quando sono arrivate le degenerazioni progressive e la privatizzazione anche di tutte le strutture bancarie e di tutte le strutture e apparati statali che sono stati in qualche modo privatizzati diventando SPA e poi eccetera eccetera, dicevo, tutto questo ha portato lui ad avere un riflesso di coscienza che ha detto: col cavolo che io vado avanti in questa maniera, mi dispiace, la mia funzione non è certo quella di andare a procurare investimenti più o meno fallimentari ai grandi colossi della speculazione finanziaria internazionale, e quindi se ne è allontanato e si è ritirato. Ora però, con la sua esperienza notevole, ha fatto un'analisi in 2 ore e mezzo circa di lavoro, ha fatto un'analisi molto accurata della situazione che noi stiamo vivendo, ed è un'analisi che io condivido sostanzialmente al 100%, tenendo conto che lui ha anche elementi di conoscenze economiche e di economia finanziaria che io certamente non ho, ma che quasi tutti noi non abbiamo. E però alla fine della fiera cosa dice? Dice assolutamente quello che io avevo già purtroppo capito, e cioè, ed è questo: dal 2020 in modo particolare, dal 2020 noi abbiamo una struttura statale, uno Stato, un sistema sanitario, una cosa che non agisce, in modo chiaro ormai, in modo chiaro, non agisce e non si muove più per migliorare le condizioni di salute ed economico-finanziarie del popolo, che teoricamente è sovrano, no? E partì proprio, essendo laureato in giurisprudenza, ha fatto una

un'analisi giurisprudenziale proprio, diceva la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è una enunciazione splendida di concetti e di principi fondamentali con cui non si può non essere d'accordo. Poi, nel momento in cui c'è l'applicazione legislativa particolare, si ha l'esatto contrario del principio enunciato in Costituzione. Questa è la realtà che stiamo vivendo noi. Il popolo non è affatto sovrano, perché non ha nessun modo, in nessun modo può controllare coloro che vengono delegati a esercitare il potere in nome del popolo. E cioè, traduciamo in altra maniera, ormai in maniera sempre più chiara, passata la Prima Repubblica, e quindi diciamo dagli anni 90 in poi, è stato sempre più evidente che chiunque venga eletto, questo si muove al di là delle promesse elettorali, le solite cagate che si dicono per attirare le persone nel seggio elettorale. Qualunque tipo di governo si muove, prende decisioni fondamentali, che sono decisioni che sono impartite dai grandi gruppi finanziari speculativi internazionali, che hanno in mano oggi il potere totale di farti crepare, cioè di creare un default in un paese. L'ha dimostrato ancora Soros nel 92, e con le speculazioni sulla lira può creare situazioni tali da creare un crollo economico in un paese. Nessun governante, anche la persona più onesta, può rischiare una cosa di questo genere, e ammesso che sia una persona onesta, la maggior parte di coloro che vengono oggi selezionati per i gruppi di potere per diventare rappresentanti politici sono oggi, e io l'ho capito molto tardi e l'ho pagato molto pesantemente, sono oggi selezionati perché, in un modo, salvo eccezioni, d'accordo, però in linea di massima, per essere bravi o non bravi esecutori di ordini che vengono dall'alto, cioè da una gerarchia di potere spesso non conosciuta affatto, che non si manifesta mai in nessun canale disinformativo ufficiale, anche perché i padroni dei canali televisivi, radiofonici e giornali e quotidiani sono loro, per cui non si riveleranno mai alle masse. Questi gruppi di potere che sono in grado di dettare passo dopo passo le riforme, quelle che contano in materia economica, in materia finanziaria, quindi in maniera di tassazioni, tagli o no in determinati settori e compagnia bella, che portano a un impoverimento progressivo della popolazione. Perché? Perché questi grandi gruppi finanziari, in realtà, come tutto il sistema bancario internazionale, questo spiegava Guido Grossi, non lo dice solo lui, lo dicono tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Sapete bene che le banche creano denaro dal nulla in maniera legale, in particolar modo dal 1971, quando a Bretton Woods Nixon disse semplicemente che il dollaro non era più che noi spendiamo che utilizziamo non era più convertibile in oro. A quel punto lì, da quel momento, si possono scrivere numeri su un computer. Esempio, io vado a chiedere in banca un mutuo di 200.000 euro, io quel mutuo lo ripago, e lo ripago con denaro sonante derivato ovviamente dalla mia attività lavorativa, e quindi dal mio sudore e della mia attività economica, che è molto reale, molto concreta. Ma i 200.000 che mi hanno abbonato in prestito, con cui io ho potuto comprare la casa, per esempio, semplicemente la banca non li aveva, li ha solo scritti su un computer. E la cosa può restare in piedi perché viene accettata normalmente. Viene accettata normalmente da tutti. E quindi il giochetto va avanti. Lo sanno tutti gli economisti questo, ma tutti stanno zitti e si va avanti. Allora, cosa succede? Che il povero cittadino continua a sborsare per una vita denaro vero, concreto, del suo mutuo, per versarlo
in una direzione di finanziamento della banca, la quale non ha emesso neanche una goccia di denaro in realtà. Quindi già questo è un trasferimento di ricchezza, di ricchezza vera, verso un serbatoio che non ha prodotto un solo euro reale, ma solo fittizi, ok? Bene, questo sistema cosa porta? Porta inevitabilmente a un progressivo e irreversibile impoverimento della società, ma questo non solo in Italia, di più di altri posti naturalmente, ma non, la stessa cosa sta avvenendo sostanzialmente in tutta Europa. Ora, questo è un processo irreversibile che nel momento storico che viviamo non può essere modificato in alcun modo. A questo punto la soluzione che Grossi diceva era quella che io sostengo in maniera molto artigianale e molto rudimentale, è quella della realtà associativa, e in particolar modo lui parla di realtà cooperativa, creare una cooperativa grossa, con decine di migliaia di persone che aderiscono dentro, magari acquisendo un'azione che può essere valutata tipo 25 euro. Questo gli consente di entrare all'interno di una realtà cooperativistica che deve contenere anche aziende che producono varie cose naturalmente, e si crea quindi una persona che aderisce a questo ha un mercato alternativo che potrà poi arrivare anche all'utilizzo di una moneta corrente parallela.

particolare. Dal 2020 noi abbiamo una struttura statale, uno Stato, un sistema sanitario, una cosa che non agisce, in modo chiaro ormai, in modo chiaro, non agisce e non si muove più per migliorare le condizioni di salute ed economico-finanziarie del popolo, che teoricamente è sovrano, no? E partì proprio, essendo laureato in giurisprudenza, ha fatto un'analisi giurisprudenziale proprio, diceva la nostra Costituzione è una enunciazione splendida di concetti e di principi fondamentali con cui non si può non essere d'accordo. Poi, nel momento in cui c'è l'applicazione legislativa particolare, si ha l'esatto contrario del principio enunciato in Costituzione. Questa è la realtà che stiamo vivendo noi. Il popolo non è affatto sovrano, perché non ha nessun modo, in nessun modo può controllare coloro che vengono delegati a esercitare il potere in nome del popolo. E cioè, traduciamo in un'altra maniera, ormai in maniera sempre più chiara, passata la Prima Repubblica e quindi diciamo dagli anni 90 in poi, è stato sempre più evidente che chiunque venga eletto, questo si muove al di là delle promesse elettorali, le solite cagate che si dicono per attirare le persone nel seggio elettorale. Qualunque tipo di governo si muove, prende decisioni fondamentali, che sono decisioni che sono impartite dai grandi gruppi finanziari speculativi internazionali, che hanno in mano oggi il potere totale di farti crepare, cioè di creare un default in un paese. L'ha dimostrato ancora Soros nel 92, e con le speculazioni sulla lira può creare situazioni tali da creare un crollo economico in un paese. Nessun governante, anche la persona più onesta, può rischiare una cosa di questo genere, e ammesso che sia una persona onesta, la maggior parte di coloro che vengono oggi selezionati per i gruppi di potere per diventare rappresentanti politici sono oggi, e io l'ho capito molto tardi e l'ho pagato molto pesantemente, sono oggi selezionati perché, in un modo, salvo eccezioni, d'accordo, però in linea di massima, per essere bravi o non bravi esecutori di ordini che vengono dall'alto, cioè da una gerarchia di potere spesso non conosciuta affatto, che non si manifesta mai in nessun canale disinformativo ufficiale, anche perché i padroni dei canali televisivi, radiofonici e giornali e quotidiani sono loro, per cui non si riveleranno mai alle masse. Questi gruppi di potere che sono in grado di dettare passo dopo passo le riforme, quelle che contano in materia economica, in materia finanziaria, quindi in maniera di tassazioni, tagli o no in determinati settori e compagnia bella, che portano a un impoverimento progressivo della popolazione. Perché? Perché questi grandi gruppi finanziari, in realtà, come tutto il sistema bancario internazionale, questo spiegava Guido Grossi, non lo dice solo lui, lo dicono tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Sapete bene che le banche creano denaro dal nulla in maniera legale, in particolar modo dal 1971, quando a Bretton Woods Nixon disse semplicemente che il dollaro non era più che noi spendiamo che utilizziamo non era più convertibile in oro. A quel punto lì, da quel momento, si possono scrivere numeri su un computer. Esempio, io vado a chiedere in banca un mutuo di 200.000 euro, io quel mutuo lo ripago, e lo ripago con denaro sonante derivato ovviamente dalla mia attività lavorativa e quindi dal mio sudore e della mia attività economica, che è molto reale, molto concreta. Ma i 200.000 che mi hanno abbonato in prestito, con cui io ho potuto comprare la casa per esempio, semplicemente la banca non li aveva, li ha solo scritti su un computer. E la cosa può restare in piedi perché viene accettata normalmente. Viene accettata.

0: rifiutata normalmente da tutti, e quindi il giochetto va avanti. Lo sanno tutti gli economisti questo, ma tutti stanno zitti e si va avanti. Allora, cosa succede? Che il povero cittadino continua a sborsare per una vita denaro, del suo denaro vero, concreto, del suo mutuo, per versarlo in una direzione di finanziamento della banca, la quale non ha emesso neanche una goccia di denaro in realtà. Quindi già questo è un trasferimento di ricchezza, di ricchezza vera, verso un serbatoio che non ha prodotto un solo euro reale, ma solo fittizi, ok? Bene, questo sistema cosa porta? Porta inevitabilmente a un progressivo e irreversibile impoverimento della società, ma questo non solo in Italia, di più di altri posti naturalmente, ma non, la stessa cosa sta avvenendo sostanzialmente in tutta Europa. Ora, questo è un processo irreversibile che nel momento storico che viviamo...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
16: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Non può essere modificato in alcun modo. A questo punto la soluzione che Grossi diceva era quella che io sostengo in maniera molto artigianale e molto rudimentale, è quella della realtà associativa, e in particolar modo lui parla di realtà cooperativa. Creare una cooperativa grossa, con decine di migliaia di persone che aderiscono dentro, magari acquisendo un'azione che può essere valutata tipo 25 euro, questo gli consente di entrare all'interno di una realtà cooperativistica che deve contenere anche aziende che producono varie cose naturalmente, e si crea quindi una persona che aderisce a questo ha un mercato alternativo che potrà poi arrivare anche all'utilizzo di una moneta corrente parallela o complementare, addirittura con un istituto di emissione si parlava. Il progetto è molto molto come si può dire, ha un obiettivo molto alto e ha quindi una finalità molto importante. Il problema è vedere se ci sarà una massa di persone sufficiente per poterlo sostenere, ma soprattutto se ci sarà la capacità da parte di adesione di quei gruppi economici che sono indispensabili per poter sostenere un qualcosa del genere. È la creazione sostanzialmente di un mercato alternativo che non può essere intaccato dalle decisioni governative, per il semplice motivo che si creerà una struttura riconosciuta dallo Stato e che ha una economia in qualche modo e una attività di scambio commerciale parallela e indipendente. Ora, la cosa interessante ovviamente perché se si realizzasse riuscirebbe a eliminare quello che è il limite di tutte le componenti associative di piccolo cabotaggio, che da sole in realtà non possono andare avanti. Non è che, per esempio, piccole associazioni che possono, per esempio, non so, produrre cibo di ottima qualità, tipo cibo biodinamico e compagnia bella, se sono da sole possono sì al massimo crearsi un piccolo mercato così alternativo locale, ma non hanno alcuna possibilità né di produrre le quantità di alimento sufficienti per incrementare e ampliare e potenziare l'associazione, ma soprattutto non possono nemmeno pensare di come si dice, limitarsi all'apparato alimentare per poter sostenere i propri aderenti. C'è bisogno di entrare in una rete molto più vasta, dove io divento un produttore virtuoso, il cui cibo mi viene pagato adeguatamente da persone che sanno perfettamente cosa significa mangiare biodinamico e non andarsi a comprare le robe al supermercato discount, e quindi entro in un giro che consente di dare una corretta valutazione degli sforzi che io faccio. Ma se resto da solo e mi devo confrontare continuamente col mercato tradizionale, io non potrò mai venirne fuori, perché il lavoro che io faccio non verrà mai riconosciuto e pagato adeguatamente, e quindi non c'è una possibilità di futuro, perché bisogna riuscire da queste attività a tirar fuori denaro sufficiente non solo per mantenersi, ma anche per fornire attività che abbiano scopo sociale, scuole private, per educare realmente i nostri figli e non abbandonarli al tritacarne della scuola statale di oggi, sanità, attività, studi, ambulatori, piccole strutture, hospice, eccetera, dove la gente possa curarsi anche in modo diverso da quello che viene imposto dalle grandi multinazionali farmaceutiche che oggi hanno in mano totalmente il sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi la cosa è molto interessante, è ovvio che ne parleremo ancora, ne parleremo con qui anche qui in radio, e vedremo insomma di poterlo, inviteremo anche Guido Grossi qui ovviamente, per vedere di lanciare un po' questa cosa. Allora adesso vi lascio un attimo pausa musicale, poi vi presento l'ospite.

0: ecco qua, sfumiamo perché ho con me, con grande piacere, un ospite nuova, diciamo, perlomeno è la prima volta che viene a Radio Gamma 5, immagino, ed è Silvia Caputo che è con noi. Ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, e grazie
0: davvero. Lupano, si capisce. Silvia Lupano, sono proprio rincoglionito, scusate. Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, grazie a tutti, davvero grazie per l'invito qui e un saluto a tutti le persone che ci ascoltano.
0: Silvia, noi ci conosciamo da tanto tempo, ancora quando io ho fatto la bravata da Don Chisciotte della mia campagna elettorale, giusto Silvia? Ci siamo avvicinati in quel momento lì. E Silvia di fatto è laureata in psicologia ed è in questo momento, tra le tante attività che fai, perché insomma sei in pieno fermento, sei coach counselor e facilitatore di costellazioni. È un argomento che noi, tra l'altro, io ho già affrontato qui con altre persone, ovviamente, perché è diventato molto, si sta diffondendo molto sta pratica, no? Diciamo che in alcuni casi ho sentito ovviamente pareri molto discordanti. Ci sono quelli che dicono sì, guarda, ma l'avessi fatto prima, nel senso, no? E altri che ti dicono no, per, a me non solo non mi è piaciuto, ma si è creata una condizione energetica non bella. E perché da quello che ho capito, non è che non sono un esperto ovviamente, ma da quel poco che mi sono informato capisco che l'elemento centrale per una buona riuscita di una pratica di costellazione è la persona che conduce il gioco, insomma, no? Cioè il protagonista. Puoi spiegartelo in questo senso? Dimmi se è vero o è un'idea, un'impressione sbagliata.
1: Ascolta, hai ragione da vendere in questo. Allora, mi permetto di fare una piccola premessa. Io ho avuto, direi, l'onore di sostenere le persone dal cuore buono che cercavano di mettersi in gioco anche quando tutto sembrava contro, e credo che il risultato, come dire, è una medaglia al valore, no? Dire ci si prova anche quando sembra magari che in questo momento tutto è avverso, e però ci abbiamo provato, no?
0: Certo, assolutamente sì.
1: E quindi
0: sì,
1: in questo senso mi sento di dire che, anzi, ce ne fossero e da ripetere sempre come esperienza.
0: Assolutamente sì, ma esatto, cambiando nelle caratteristiche, perché ovviamente dall'esperienza si impara, no? E quindi, per esempio, quel gioco lì, quello delle elezioni, lo dico per chi ancora si illude in qualcosa, quel gioco lì è chiuso. Persone come me o come te, o persone che sono fuori e che vogliono con buona volontà fare qualcosa di positivo, non possono percorrere la via politica elettorale, proprio è chiusa. Sai, presente, la strada è chiusa, strada come nel Signore degli Anelli, no? La via è chiusa.
1: E in questa direzione, a mio avviso, ci sono delle condizioni che precorrono, no? Mm-hmm. Per poter poi eventualmente, casomai, riaprire questo portone blindato, ma casomai ne parleremo dopo, perché ci tenevo a rispondere a questa domanda. Allora, tu dicevi se ci sono delle caratteristiche che in qualche modo identificano una persona che...
0: Un bravo conduttore, diciamo,
1: bravo,
0: no?
1: Proprio un bravo conduttore. Allora,
0: nell'ambito delle costellazioni.
1: Delle costellazioni, che, per chi non lo sapesse, è una tecnica terapeutica che aiuta le persone a risolvere cose che normalmente anche anni di psicoterapia non riescono a individuare, ma perché si tratta di qualcosa di
0: profondo,
1: così profondamente nascosto nel nostro inconscio, che è veramente difficile, addirittura con le ipnosi regressive a volte venirne a capo, no? Mm-hmm. Invece le costellazioni si è proprio evinto che sono una tecnica terapeutica talmente efficace che

0: addirittura ricerche scientifiche ne dimostrano l'efficacia su quasi la totalità del campione di persone che hanno difficoltà enormi a livello, che ne so, per esempio depressioni, addirittura depressioni pazzesche che non guariscono con i farmaci, non guariscono con le terapie in nessun modo. E un seminario di costellazioni di 2 giornate è stato talmente efficace che i partecipanti hanno totalmente risolto, tutti i partecipanti dello studio, si parla di persone veramente gravissime, quindi non sono tanti, sono 28 persone. In realtà erano 29, l'unico che non è guarito è quello che non le ha volute fare perché non l'ha capita bene, cioè non, un po', insomma, non ha voluto Snobbate. Entrare, non ha proprio entrato nella sala dei seminari. E questa cosa ha fatto sì, insomma, che si è proprio stabilito anche a livello della psicologia, nel senso l'università, la Sapienza di Roma, se ne ha discusso anche con il comitato di tesi, con tante persone, e si sta appunto affrontando adesso la tematica di questo, cioè sono cose che sembrano, no? Costellazioni, dice, vabbè, un oroscopo, chi non le conosce può sottovalutarle, ma sono
1: uno
0: strumento prezioso.
1: Quello che tu hai capito, Silvia, in cosa consiste di fatto a partecipare a un processo di costellazione?
0: Sì, allora,
1: in cosa consiste? Come tu vai lì, uh-huh. E vabbè, abbiamo già detto che il conduttore è fondamentale, no?
0: Certo.
1: Perché ovviamente deve avere una grande capacità, oltre che di conoscenza, di empatia, capendo chi ha davanti.
0: Certo.
1: Ecco, okay.
0: Certo, e quindi si parla di un conduttore, quindi una persona preparata in questo ambito, e appunto adesso diremo come distinguere anche un buon conduttore da un conduttore che magari non rischia di non fare un buon lavoro, perché è un ambito molto anche peggio a volte, perché a volte ci sono persone che si accorgono che fanno danni nel senso lo fanno in maniera un po' così non proprio responsabile, e quindi c'è, fondamentalmente si può descrivere, comunque giusto per inquadrarla appunto per chi non la conosce come pratica, sono una sorta di rappresentazione teatrale dove fa da regista, diciamo, fa da così direttore della scena chi appunto fa da facilitatore di costellazione, conduttore, certo. Costellatore, chiamalo,
1: sì,
0: come ti pare,
1: diciamo, che segue,
0: esatto, lì. Poi c'è una persona che porta nel pubblico, che poi ci si alterna in questi ruoli, una persona porta una difficoltà, un obiettivo che non si riesce a raggiungere, ma anche un obiettivo professionale che è particolare, cioè non è necessariamente qualcosa di gravissimo o di psicologicamente impattante, cioè spesso arrivano anche imprenditori che magari non riescono a capire come realizzare una certa cosa con i soci, insomma può essere veramente in tanti ambiti.
1: Sì.
0: Fatto questo, cioè individuata una persona che vuole portare il proprio tema, tutto poi si incentra su questa tematica e il conduttore aiuta la persona che vuole risolvere questa tematica a individuare delle persone che possono aiutare a sviscerare qual è effettivamente il problema e anche a lenirlo, oppure se può esserci un blocco, può esserci un dolore, può esserci un lutto, insomma tante cose, e il conduttore è molto importante proprio per questo motivo, perché dà l'idea, cioè guida un po', cioè guida molto questa cosa.
1: Ma facciamo un esempio, Silvia, per esempio, cioè una persona, allora tu sei, fai le costellazioni legate anche all'attività non tanto personale solo, ma di una che riguarda l'attività di anche di imprese, di,
0: certo,
1: situazioni, no? Così. Allora,
0: sì.
1: Costellazioni, le chiami costellazioni?
0: Allora, le costellazioni, quelle che sto proponendo ora, si chiamano, le ho disunte dalla mia attività di counselor strategico relazionale. Quindi si tratta di costellazioni strategico-relazionali, perché ho scoperto questa cosa, che molto spesso le persone poi mi chiamavano, erano un po' in difficoltà dopo la costellazione e non era previsto. In generale la stragrande maggioranza dei facilitatori di costellazioni non promuove un po' un sostegno e anche una chiarificazione successiva alla costellazione. Io invece ho notato che ne aumenta l'efficacia.
1: Certo.
0: Devi sapere che le costellazioni stanno evolvendo a una velocità rapidissima, perché tra noi ci consultiamo, io sono in contatto con oltre un centinaio di facilitatori con cui appunto mi confronto, ogni tanto facciamo degli incontri, e tra questi artisti, anche persone veramente strepitose a livello di, come dire, capacità e competenza,
1: capacità ed empatiche,
0: esatto. Mm-hmm. E in questo caso quindi viene fuori, vengono fuori anche ulteriori apporti e modifiche alla strategia che ci aveva insegnato Bert Hellinger, un po' il più famoso in mm-hmm. questo campo, anche se non l'unico. Mm-hmm. E così, e quindi
1: un esempio in questo senso che ti viene in mente, che tanto per far capire, no? Allora, tu sei, mettiamo sei la facilitatrice,
0: sì.
1: E davanti a te c'è un gruppo di persone che sì. partecipa a questa costellazione. Mettiamo che siano di un'azienda, che siano colleghi di
0: sì,
1: lavoro.
0: Certo.
1: E come inizi?
0: Allora,
1: cioè, perché dovrà essere un inizio, questi esatto. non sanno una mazza, quindi esatto. sono venuti lì con curiosità per capire che cavolo è sta roba. Tu come inizi?
0: Allora, normalmente se siamo un numero contenuto di persone ci disponiamo in cerchio, che è una delle soluzioni che io preferisco, si parte normalmente con una meditazione che aiuta le persone a centrarsi, a entrare in se stesse, quindi a collegarsi no? a ciò che c'è. Dopodiché si porta al tema. Nel caso delle aziende di solito è quasi sempre il titolare a portare, cioè, il CDA, insomma, la persona che in qualche modo, o le persone più responsabili di quell'azienda.
1: Guarda, abbiamo dei problemi.
0: Abbiamo questa difficoltà, non ne veniamo fuori. Sono 5 anni che abbiamo questa difficoltà che non si risolve.
1: Che può
0: a
1: essere
0: questo punto,
1: commerciale o di rapporti personali,
0: può essere qualsiasi
1: roba.
0: Cosa. Allora a quel punto io scelgo delle persone o aiuto la persona a scegliere proprio in base a un sentire che deriva da una cosa che dopo affronteremo, che è un sentire che arriva, se vuoi poi parliamo del campo morfogenetico. Questa intuizione che mi arriva fa sì che io scelga magari una persona che rappresenta, che so, la mamma del titolare,
1: okay, allora
0: una persona, il papà,
1: oppure una collega, una dipendente,
0: esatto.
1: E ascolta, per favore, mi fai la mamma, tu sì. ti mettiti in medesimi
0: sì.
1: nel ruolo della madre di lui,
0: sì.
1: del capo.
0: Esatto.
1: Che già cosa insomma. Vabbè.
0: Sì, allora. Sì. Oppure posso dire tu rappresenti il reparto vendite, tu rappresenti il reparto spedizioni,
1: certo.
0: tu rappresenti i clienti.
1: Anche una cosa concreta.
0: E anche cose molto astratte, tu rappresenti il successo, tu il denaro, vabbè. Tu l'ostacolo,
1: a seconda delle situazioni.
0: E la persona comincia a muoversi nell'ambiente.
1: Sì.
0: E lì appunto sta proprio la bravura del conduttore individuare,
1: indirizzarla.
0: Aiutare un po', però con molta cautela, perché più il conduttore si fa parte della costellazione, si fa a sua volta condurre, sganciando da idee pregresse, più questa cosa in realtà funziona bene. Qual è la discriminante di cui abbiamo un po' accennato all'inizio?
1: Sì.
0: È la capacità del conduttore intanto di creare un campo non giudicante, non separativo.
1: Chiaro.
0: Non che esclude, che butta fuori, dice tu no, sei sbagliato, cose del genere, ma anzi un conduttore che riesce a creare un campo dove quello che prevale sembra banale dirlo così, ma è proprio l'amore, la riconciliazione, l'amicizia,
1: non l'esclusione, la comprensione, quindi
0: la comprensione, l'accoglienza, quello che, quello che crea malattia anche, guarda Paolo, molto spesso è legato proprio a esclusioni, a giudizi troppo duri, a qualcosa che blinda il nostro cuore, e un atteggiamento del genere a volte può riversarsi addirittura nei sintomi fisici. Quindi si è notata proprio una correlazione di quando riusciamo, io l'ho notato anche su me stessa rispetto a quando ho iniziato a studiare questo ambito tanti anni fa, si crea proprio una sorta di trasformazione anche fisica, perché chiaramente se tu pensi che il mondo è cattivo, tutti ce l'hanno con te, le persone lo fanno apposta a farti stare male, oppure tu pensi guarda questa persona ha questo problema, lo fa perché lui ha un problema che non riesce a fare diversamente da così, e in realtà entri in modalità invece accoglienza e amicizia, cioè entri in altro,
1: quindi,
0: e di comprensione, la tua vita decolla letteralmente, sia a livello di relazioni, a livello anche di prospettive, opportunità, e anche a livello di proprio benessere ad ampio raggio, che poi il benessere effettivamente è inutile dirlo, si ripercuote persino sempre più spesso si è notato questo, anche con la psiconeuroendocrinoimmunologia, si riversa tanto sul corpo. Quindi io non esito a dire che dal mio punto di vista favoriscono il benessere proprio ad ampio raggio.
1: Ascolta Silvia, ma per esempio, si era partiti dall'esempio, no? Scusa se vado avanti, no?
0: Certo, certo.
1: C'è l'imprenditore, diciamo, di questo gruppo, o il capo, insomma, e una dipendente, un'amica, una collega, in persona la madre. Uh-huh. Tu gliela fai in persona alla madre e cosa, come la stimoli? Cioè, questa persona che impersona la madre, cosa deve fare? Cosa sì. fa?
0: Esatto.
1: Cosa succede?
0: Cosa succede? E questa.
1: Vabbè, non è che un'istruzione dettagliata, no, chiaro, per far capire. Non è che...
0: una mia cara amica collega in questo campo dice: vieni e prova. Di solito alle persone che fanno questa domanda, perché è un po' complicato da spiegare a voce, no? In effetti. Però per rispondere alle persone, perché effettivamente è una cosa molto particolare, penso che molti dei nostri ascoltatori hanno già sentito parlare del campo morfogenetico di Rupert Sheldrake, dove ci si è un po' accorti che siamo veramente tutti collegati, nel senso ci sono delle situazioni in cui sentiamo cosa prova l'altro, no? A volte ci sono delle sincronicità, delle cose che non sono altrimenti spiegabili. E la fisica stessa ha dimostrato questa cosa. Tu prendi i due elettroni dell'atomo, adesso non so se la racconto bene perché non sono un fisico, però tu prendi in uno stesso atomo due particelle separate e noti il fenomeno dell'entanglement, cioè praticamente fai qualcosa, un elettrone che è stato separato dall'altro elettrone dello stesso atomo a 1, 2, 5 chilometri, non ricordo quanto, di distanza. L'altro elettrone comincia a cambiare nello stesso modo in cui è stato costretto a cambiare l'elettrone da cui è stato separato, cioè rimangono in contatto anche se separati. Anche noi esseri umani siamo così, però è difficilissimo questo da capire, applicare a noi, perché noi diciamo vabbè, ma un elettrone lo costringi da girare in un senso a girare in un altro senso, perché perché dovrebbe funzionare anche per l'essere umano se i due elettroni restano in contatto? Come potrebbe essere, no? Che anche gli esseri umani hanno questo contatto? E qui razionalmente è difficile da arrivarci. Io sinceramente non ci credevo, anche avendole studiate. Quando ho partecipato la prima volta, ho pensato addirittura a una truffa, perché ho detto: queste persone sono attori ben pagati, perché come diamine fanno a sapere come si sente questa donna, come diamine fa a sapere come si sente la mamma di quest'altro che non l'ha mai visto prima?
1: Incredibilmente invece lo fa.
0: Paolo, non sto scherzando.
1: E l'altro verifica, cioè il presunto figlio, verifica che è vero.
0: Mamma mia, se è vero. Ed è tantissimo così, è proprio tanto.
1: C'è un ascoltatore, Luca, che mi fa una domanda e dice: è possibile che un partecipante alle costellazioni possa assorbire problematiche interiori di altri partecipanti o attori principali, qualora queste fossero molto impattanti interiormente, come per esempio depressioni pesanti o roba di questo genere?
0: Ecco, qui secondo me è appunto la bravura di chi conduce. E perdonami anche Paolo, però se una cosa ti si aggancia e te la senti collegata addosso e diventa tua, probabilmente, cioè io direi, io non amo essere mai certa nelle cose, che parliamo con qualcosa che è al di là, no, della conoscenza tangibile, quindi non amo dire le cose con certezza, però per la mia esperienza, se qualcuno
1: viene colpito
0: in quel modo, due cose: sicuramente non si è creato un campo che favorisce la guarigione, ma probabilmente è stato lasciato qualcosa che poi fa sì che poi le persone si portassero via qualcosa di non così positivo. Ma c'è anche, e oltre a questo, però questa è la base, ma c'è anche il fatto che magari la persona stessa può essere che dentro di sé avesse la stessa dinamica e che quindi in qualche modo se l'è assorbita,
1: coscienza.
0: Ma non è che se l'è assorbita, praticamente si è agganciato perché già ce l'aveva in qualche modo, magari non... Sì. Questa è un po' la mia esperienza, che poi salta fuori che magari c'è il suo nonno che è stato disperso in guerra, ci sono stati lutti non elaborati, eccetera. Quindi quella persona che magari ha avuto durante una costellazione una sensazione magari negativa, se lo dice il conduttore proprio riesce, no, ad accogliere la cosa e anzi a creare un ulteriore elemento di guarigione.
1: Quindi ancora una volta sottolinei che l'elemento del conduttore è fondamentale, cioè la sua capacità, la sua esperienza e la sua sensibilità per evitare. Poi però se uno anche dovesse cuccarsi una depressione grave di un altro, era anche collegato al fatto che questo aveva già sviluppato una condizione simile o non ancora manifesta e che in qualche modo è stata evidenziata o stimolata?
0: Sì, guarda, io direi questo. Allora, amo restare in contatto, no, con le persone con le quali io faccio costellazioni. Mm-hmm. E sinceramente all'inizio della mia carriera capitava, no, perché poi tutti noi ci alleniamo, miglioriamo nel tempo, eccetera, è capitato che qualcuno mi dicesse: ma sai, dopo le costellazioni mi sono alzato, non stavo tanto bene, eccetera, e io non avevo ben chiaro cosa c'era, no? Allora in quell'occasione lì andavo proprio in profondità nella cosa il più possibile e cercavo appunto di capire questa cosa, e praticamente sempre nella famiglia della persona che in qualche modo non si era sentita poi così bene, gioiosa alla fine di una
1: si sentita male, diciamo,
0: c'era una situazione molto molto pesante, molto analoga, ma proprio analoga, nel senso per esempio una persona dispersa di cui non si è più avute tracce, una cosa che lascia in famiglia veramente una voragine, tipo una guerra, eccetera. E basta però saperlo, per quello dicevamo adesso di creare, stiamo creando tutte queste conferenze, convegni tra facilitatori, perché ci si aiuta.

0: noi siamo amore.
1: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta con sempre con la nostra amica Silvia Lupano
2: di cui
1: che non andiamo a leggere. Ecco. Allora, Silvia, sapete benissimo che è di fatto counselor e coach conduttrice, chiamiamola così, di gruppi che fanno costellazioni, non solo non solo nel caso di persone singole, ma anche di aziende, gruppi di lavoro,
2: aziende,
1: si può dire.
2: Esatto, e ti dirò di più, aiutiamo in vari contesti e stiamo cercando di proporci a livello ospedaliero adesso, quindi vediamo cosa ci rispondono con altri medici, psicoterapeuti e psichiatri, quindi vediamo come ci rispondono.
1: Per aiutare le persone non sarebbe sarebbe una cosa bellissima.
2: Sì, è doveroso anche provarci.
1: E
2: sì.
1: Qui si diceva, Silvia, allora, una persona che intanto bisognerebbe provarlo ovviamente. Allora,
2: certo.
1: Un messaggio che mi dice: ma è vero che costa così tanto? Perché c'è gente che si fa pagare anche 80 euro a persona. A te cosa risulta?
2: Allora, questo è un discorso molto delicato. Allora,
1: giusto?
2: Dal mio punto di vista, intanto è una scelta individuale, cioè uno non è obbligato a scegliere quel conduttore lì. Perché io dicevo prima, no, ne ho conosciuti oltre un centinaio di conduttori e ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche anche. E non è sempre vero che una persona che si fa pagare tantissimo è l'unica brava, l'unica che risolverà un problema, e la persona che si fa pagare poco invece non è un cialtrone o cosa del genere.
1: È sempre vero il contrario?
2: Dipende,
1: no,
2: ecco,
1: sempre no.
2: Dipende da tante cose.
1: Certo.
2: Io ho una posizione abbastanza, come dire, moderata.
1: Sì.
2: Cerco di valutare la professionalità che ci metto, perché voglio dire, gli studi fatti e così via, ma

0: nel mio caso, se una persona, per esempio, se in ascolto c'è qualcuno in difficoltà, io volentierissimo faccio borse di studio, nel senso ti vuoi partecipare al corso per diventare facilitatore tu stesso, vuoi hai una difficoltà grossa che vuoi portare, ti sei inchiodata la vita, non riesci a risolvere non riesci a trovare il lavoro che vuoi, piuttosto qualsiasi cosa ti riguardi, a quel punto lì può tranquillamente partecipare con l'impegno a pagare quando la sua vita decolla. E quindi a quel punto lì, secondo me, è anche bello, perché la sua vita è anche obbligata a decollare a quel punto lì, se non altro per gratitudine. Quindi io penso che sia una cosa che può funzionare.
1: Mi dice scusa, da quello che capisco, si tratta di giochi di ruolo condotti da un esperto?
0: Ecco, allora, giochi di ruolo è una cosa che io non direi. Dal mio punto di vista si tratta più che altro di una procedura per rivelare ciò che è, cioè non è che io gioco un ruolo, ma io proprio identifico, assumo quel ruolo condotto da una forza più grande e identifico proprio ciò che sono. Poi adesso bisogna capire cosa intende per giochi di ruolo,
1: perché poi i messaggi sai come sono.
0: Come dice una mia amica, ci parlaimo e non ci capaimo, perché poi bisogna vedere in che ambito. Ma è proprio una cosa. Se vogliamo, che non dipende in alcun modo da le esperienze, il giudizio, le emozioni della persona che fa da rappresentante. La famosa mamma del cliente che fa la mamma del cliente e piglia e va a abbracciare il papà del cliente perché proprio si sente attratta da lui, oppure va e se la piglia con la zia e dice no, tu, cioè, stammi lontano, così fa queste azioni, non sono sotto il diretto controllo, chiaramente, della persona che fa da rappresentante, ma vengono spontanee, e qui va proprio perché è difficilissimo da descrivere, va sperimentato. Quando lo sperimenti e dici ma io non provo nulla, in realtà io non ho mai conosciuto qualcuno che fosse del tutto, alcune persone sono un pochino più restie, no, al farsi condurre, ma tutti quanti poi sentono e riescono a farsi guidare. Addirittura anche gli esperti sono meno bravi degli inesperti. Gli esperti, uno che viene per la prima volta, si fa proprio condurre perché sente le sensazioni,
1: non ha
0: esperienze, fa proprio quello che il campo chiede in qualche modo.
1: Ascolta, mi dicevano, Oriana mi diceva, si può una ragazza di 16 anni partecipare?
0: Certo che sì, allora anche i bambini piccoli, tutti possono tranquillamente partecipare. Per questione di professionalità, insomma di deontologia professionale, io chiedo sempre l'autorizzazione di entrambi i genitori. Se non sono entrambi presenti, se viene con entrambi i genitori, esatto. Se anche
1: i genitori, il problema però si creano altri problemi, nel senso che magari il figlio non riesce a manifestare in maniera chiara.
0: Ecco, in realtà io ho notato di no, però una volta mi è capitato che una ragazzina dicesse no, io preferisco che la mamma sia fuori perché sennò non mi sento.
1: Non mi sento.
0: Una mamma intelligentissima ha capito la situazione, è stata fuori molto volentieri. Una mamma, davvero c'era tanto amore da parte di quella mamma per la sua bambina, perché ha capito che c'era proprio bisogno per la bambina.
1: Quindi intanto la risposta è sì, possono partecipare.
0: Certo che sì, autorizzazione scritta da entrambi i genitori. Se viene il minore può venire anche da solo, a 16 anni c'è il motorino, viene, però con l'autorizzazione dei genitori.
1: E altra cosa che mi chiede, il contatto con te si può avere?
0: Allora, certo che sì. Vai. Allora, cercando Silvia Lupano su...
1: Allora, intanto Silvia Lupano.
0: Allora, Lupano scritto come lupa che dice di no, visto in questo periodo dove...
1: Lupa,
0: attaccato. Sì, sono molto molto orgogliosa del mio cognome, però mi chiamano tutti Luparo.
1: Vabbè, dai,
0: o Lugano.
1: Lupano, dai.
0: Ok, ed è, c'è tanto, però il sito dove parlo di queste cose è Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato.
1: Costellazioni e Dintorni.
0: .it.
1: dintorni.it, e lì c'è il contatto.
0: Lì, allora, ho testato, al momento funziona il modulo dei contatti, però c'è anche il telefono. Io vi consiglierei caldamente di mandarmi un messaggio perché è un po' più affidabile per me.
1: Posso darlo il telefono tuo o no?
0: Allora, il mio telefono è pubblico, potete darlo a chi vi pare.
1: Dimmelo.
0: Alla peggio non risponde, ed è 333 6 49 49 77. Perfetto. Se non rispondo, cerco di chiamarvi dopo poco. Se sono giornate da
1: un messaggio,
0: esatto, meglio che mandate un messaggio, sì,
1: WhatsApp, per dire guarda, sì, ho sentito la radio, ho bisogno di parlarti, chiamami, sì, quando cavolo vuoi, ecco.
0: Sì. Allora, molto meglio, sì.
1: Quindi ripeto, Silvia Lupano si può essere contattata intanto andando sul sito Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato, costellazionieedintorni.it, oppure direttamente mandando un messaggio al telefono 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977.
0: Perfetto.
1: Allora, che poi sarebbe 6, 49, 49, 77.
0: Sì, io lo dico così perché
1: esatto, infatti è meglio.
0: C'è il tempo anche di lanciare quel piccolo appello di cui si diceva?
1: Sì, aspetta solo che ti leggo una cosa. Dice, è importante anche lo spazio dove si fanno le costellazioni, dice qua. Evitare posti come chiese sconsacrate o locali considerati casa da qualche entità che non è riuscita a passare la soglia. Perché ho visto qualcuno fare anche questo. Piccoli riti di pulizia energetica non risolvono tutto. Comunque, le costellazioni, dice, aspetta un minuto, comunque le costellazioni sono interessanti e aiutano a sbloccare delle cose,
0: altro che altro che lì. Allora, la mia opinione in questo senso, allora mi piacerebbe che chiunque pensa che io dica qualcosa che non è corretto me lo dicesse, perché sì, allora il mio modo di fare è sempre pormi nel dubbio. Detesto un po' chi si pone è certamente così, perché siamo in un ambito talmente particolare. Io in 15 anni ho cambiato idea più volte su molte cose, quindi proprio confrontandomi con persone e accogliendo e dialogando, secondo me sì. Però mi sto facendo un'idea in questo, e quindi al momento la mia idea è questa. Le costellazioni comunque vanno ad agganciarsi a chi c'è ora, anche a chi non c'è più, a correnti di amore che comunque esistono su questo pianeta. Esiste tanto, un'infinità di amore con il quale difficilmente riusciamo a entrare in contatto. Mm-hmm. E questo appunto ci crea dolore, ci crea tutto quello che, di cui abbiamo parlato oggi. La cosa che io direi, noi le facciamo in una sala deputata a questo, quindi non c'è problema, perché era una pizzeria, quindi non mi sembra che sia un problema. Non mi sento di criticare chi lo fa in determinati altri luoghi, perché conto che c'è sempre una ragione per cui le cose arrivano e avvengono in un certo motivo, e magari anche l'occasione per far star bene, perché porta proprio tanto benessere la costellazione, perché va proprio ad agganciarsi a qualcosa di molto profondo e molto radicato, che è proprio, secondo me, proprio agganciato, io la chiamerei proprio alla vita vera, a qualcosa di maestoso che ci collega, ci mette in grado di appunto creare benessere nel solo fatto di rappresentarci a vicenda, far vedere quel che c'è, che appunto crea bellezza, crea risoluzione. State semplicemente attenti, io direi la cosa a cui dovete fare più attenzione in assoluto è a chi crea divisione, cioè chi ti dice, addirittura c'è qualcuno che lo fa in rima. A me è capitato che io sono andata
1: durante la seduta,
0: esatto, mentre mi formavo, sono andata a formarmi da una, penso almeno trentina di facilitatori diversi, perché ho detto prendo i vari stili, chi lo fa con i cristalli, chi lo fa con l'acqua, chi lo fa con questo, con i cavalli, con i cani, con quello che è, e ho imparato come dire, da tantissime persone diverse. Alcune di loro seguono delle cose che a mio avviso creano solo malessere, cioè tra ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che fa bene, ciò che come dire, no, insomma, io in questo momento trancio tutto, cioè tiro su un muro, questa cosa qui non ci deve essere, se non mi ricordo la rima.
1: Impongono delle regole praticamente.
0: Sì, e regole brutte, tipo separo, brutto, sì, fuori, questa roba con
1: questa
0: me non deve
1: non
0: avere a che
1: deve
0: fare.
1: Stare, tipo una
0: se
1: roba
0: fai così, allora per la mia esperienza
1: fai
0: attuale, cioè nel senso non va bene, perché è proprio il contrario di quello che una buona costellazione dovrebbe fare. Integrare,
1: perché
0: che non significa
1: separazione e rotture,
0: esatto, non significa passare sopra il dolore, passare sopra un'eventuale ingiustizia o non voler riconoscere un danno, cioè c'è sempre tanta confusione qui, perché dice vabbè, non tiri su un muro, allora significa che ti fai fare di tutto. Anzi, è proprio il contrario, nel senso che ti rendi conto di cosa ha mosso quella cosa. Io ho avuto un'esperienza con non ero io quella volta a condurre la costellazione, c'era un ragazzo che era con dei problemi di salute gravissimi, sua zia aveva avuto una violenza gravissima ed era stata aggredita e poi anche uccisa,
1: poi,
0: no?
1: Okay.
0: da un'altra persona,
1: sì.
0: la zia di questo. Il fatto che tutto questo evento fosse così carico di odio, così carico di divisione, sì, faceva sì che a questo ragazzo ogni tanto capitassero gli infarti. Lui questa cosa qui, penso, quando l'ha vista, l'hai visto piangere lacrime fino al proprio
1: al
0: disidratarsi, proprio, mm-hmm, fino al midollo, ma questa cosa non vista, non osservata, creava talmente tanta bruttura, agitazione, odio, mm-hmm, che creava proprio dolore al ragazzo. Quindi, mm-hmm, il fatto di reintegrare in questo caso l'assassino non significa dirgli ok, grazie che hai fatto,
1: grazie
0: fuori,
1: hai
0: la
1: fatto
0: zia, è stato bello, rifallo pure, non è questo, insomma. È quello di dire mettiamo in chiaro che l'odio, la separazione, la divisione, escludere le persone non fa mai bene a nessuno, e questa è una, diciamo, già da lì vi capite cosa fa. Poi ecco un'altra cosa che mi sento di fare, di mettere un po' l'attenzione, se dovete fare una costellazione, chiaramente se siete da gente a Bassano, gente a Venezia, nelle isole, dovunque siete, veramente ci sono tanti ottimi costellatori, mm-hmm, o facilitatori di costellazione o conduttori, fate così, accertatevi da persone che hanno già partecipato che abbiano un cuore buono.
1: È fondamentale,
0: perché è l'unica, cioè, dal mio punto di vista, possono essere anche delle caprette che hanno iniziato da 3 giorni e non hanno esperienza, ma se hanno un cuore molto buono, tanti danni non li fanno.
1: Ti chiedo, dove esercita la tua interessante e gentile ospite?
0: Allora, intanto grazie per interessante e gentile ospite. Allora, l'esercizio in realtà è un po' in vari luoghi. Mi è capitato di organizzare in questi ultimi mesi, sto organizzando sia qui a Padova che nella zona di Mestre, nella fattoria Rosmarino, che molti di noi conoscono.
1: Certo.
0: Il buon Pier Giorgio ci ospita, addirittura facciamo le costellazioni con i cavalli, quindi una cosa molto molto bella, bella, bella, bella, con gli animali è bellissimo, infatti abbiamo qui Girotto che...
1: No, io sono irradiato.
0: Sì, ma adesso facciamo in modo che tu ridiventi veterinario, perché ho intenzione di prendere un cane e quindi avrò bisogno di ottimi veterinari.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
14: 3
9: 2 9
14: 0 0
9: 3
14: 8
9: 9
14: 8
15: 8.
3: Ciao Mara!
4: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni!
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
4: Radio Gamma...
15: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
16: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
18: La sequenza magica è la seguente.
15: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
19: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
16: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
21: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovesi 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. alfredobelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Di un ottimo veterinario. E E quindi però soprattutto io vivo a Padova, quindi prevalentemente nella zona di Padova, sì, del, posso dirlo il luogo, certo, dove lo facciamo, esatto, è al Civico 140, sì, e trovate le locandine sia su costellazionedintorni.it sia appunto sul sito del Civico, che è www.civico140 scritto in cifre.it.
1: Perfetto, ottimo. Vediamo se riesco a far sentire questo, perché non sono sicuro.
5: È la prima volta che vi ascolto e veramente complimenti.
1: Aspetta un attimino, vediamo.
0: Certo.
1: Non mi ricordo più come cazzo si fa, va bene. Mi spiace Matteo, non riesco, Simone, non riesco. Va bene.
0: C'era un audio, una domanda audio?
1: Sì, era una domanda audio, ma non riesco a farla ascoltare, porca merda. Come cazzo si fa? Aspetta un minuto. Vediamo.
0: Intanto respiriamo, sì, e stiamo in noi stessi, ne creiamo un'occasione di benessere, di una volta sentire com'è il nostro corpo.
5: E veramente complimenti per la conduzione, sia per l'argomento attuale delle costellazioni che per l'argomento precedente, dove ha citato un economista, non ho capito come si chiami, mi farebbe piacere sapere il nome.
1: Grossi, Guido Grossi.
5: In quanto io stesso mi combatto per un mondo migliore, sono dell'idea fix the money, fix the world, però sono un po', avendo già provato a sperimentarlo, non credo che possa funzionare creare una nuova valuta, un nuovo...
1: Ah no, ok, sta parlando di economia, dell'argomento precedente, no, va bene, casomai lo faccio sentire dopo, perché non è un argomento. Allora, aspetta, vediamo questo. Buongiorno, aspetta, abbassiamo un secondo. Allora, ok, diceva: buongiorno, ho fatto più volte costellazioni familiari per il mio problema di fibromialgia.
0: Sì.
1: Ma ho, aspetta un secondo, ferma, ecco, non ho mai risolto la cosa, pur presentando tutti i miei familiari, mamma, papà, fratello, sorellina, tutti andati in cielo qualche anno fa, per lo più da malattia, tumori vari.
0: Uh-huh. Sì.
1: Le persone sono state ben riprodotte, sembravano proprio la mia famiglia deceduta. Io sono, sì, rimasta unica superstite.
0: Sì. Wow.
1: Sembra che la fibromialgia sia dovuta appunto a lutti familiari. In pratica non ho risolto niente, come mai, chiedo. Secondo me i costellatori avevano un cuore buono. Grazie Veronica. Cioè, non è una cosa di poco conto, Veronica, sì, sta qua, eh.
0: Sì, allora questa
1: cosa
0: è una,
1: puoi dire tu, Silvia,
0: sì, è una cosa che mi capita spesso, ed è appunto il motivo per cui ho deciso di creare questa cosa, cioè di diciamo elaborare questa tecnica che ti dicevo prima, delle costellazioni strategico-relazionali. Allora, per quanto le costellazioni abbiano davvero una grandissima efficacia, è anche vero che in determinate occasioni è proprio fondamentale andare a cogliere ciò che la costellazione rivela e utilizzarlo per creare guarigione. Questo non sempre è fattibile semplicemente con la costellazione, è necessario fare qualcos'altro. Per quello adesso alterniamo un martedì di costellazioni e uno di counseling, ascolto, gruppi, certo, perché in questo
1: che
0: senso
1: oltre,
0: che va,
1: cioè
0: va
1: che oltre la serata delle costellazioni si segue poi la persona,
0: si segue la persona, no,
1: finita solo lì non basta, esatto, in determinate cose.
0: Poi in questo caso tra l'altro in queste occasioni ci colleghiamo e partecipano medici, medici psichiatri, psicoterapeuti, medici effettivi, cioè medici del corpo, proprio studiosi che studiano, magari esperti, no? Nella connessione. Noi abbiamo Ada, che è un medico strepitoso, che è proprio specializzata in tutte le tecniche che un po' sta sviluppando, sta pubblicizzando Joe Dispenza, che non so se lo conoscete, ma è un ricercatore che ha più di 1000 medici, molti dei quali arrabbiati.
1: Ma dai, non mi
0: detto. Però medici comunque che hanno studiato medicina, che hanno esercitato medicina. Ada esercita da 40 anni e aiuta, no? Quando c'è qualcosa, lei aiuta in vari modi a...
1: Non è poco.
0: A tirar fuori, cioè usiamo insieme una serie di altre tecniche. Io consiglierei la persona che ha la fibromialgia, visto che è una cosa altamente invalidante. Io ho un'amica che ce l'ha, non ha mai voluto fare le costellazioni perché in realtà non se la sente, perché ha un po' paura, è una persona molto cattolica,
1: cavoli
0: che
1: suoi.
0: Dice il suo prete le ha detto che non si fa.
1: Ah, e... Se il prete gli ha detto di no, va bene.
0: Però ecco, in realtà molti preti invece le consigliano, quindi mi sento di dire che non è proprio aborrito scritta da tutte le persone di chiesa. Ed è una cosa che la fibromialgia può guarire, quindi di mettere già dentro di sé questa speranza di cui si parlava all'inizio di questa intervista, prima che iniziassimo a aprire i microfoni. Intanto decidere che si può guarire, cioè metterla proprio come decisione profonda e fare le azioni necessarie. Poi da lì arriva, cioè la sua strada arriva.
1: Quindi io direi, per esempio, questa cara amica prova a sentire anche Silvia, perché
0: certo, volentieri.
1: Silvia Lupano magari ti può dare degli elementi in più che non hai potuto sperimentare finora, magari, no? Come sempre. Allora, la puoi contattare sia andando sul sito costellazionieddintorni.it oppure mandando il messaggio al 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977. In conclusione, vuoi dire qualcosa, Silvia, per così?
0: Allora, io ho avuto l'onore di conoscerti quando appunto ti sei messo in gioco e direi grazie Paolo per il tuo lavoro, volevo ringraziarti anche per questa intervista, volevo dare una grandissima speranza a tutte, anche se la parola speranza a alcuni non piace, per ovvie ragioni, perché magari la colleghiamo magari a un cognome che anche lì andrebbero viste molte cose, anche però non mi dilungo e direi teniamo alta la fiducia, la fiducia che le cose si trasformano, quindi che la bellezza è in arrivo e sta a noi, al nostro cuore, alla nostra decisione profonda di tirar fuori il bello da noi e dagli altri, e

0: fare una serata qui in radio, per esempio, di costellazioni familiari, una volta puoi venire anche.
1: Guarda,
0: lo
1: volentieri.
0: Lanciamo adeguatamente, no?
1: Cosa lo dici? Lanciamo e sarei onorata di far vedere anche alle persone che vogliono sperimentare questo
0: per
1: metodo.
0: Per provare, giustamente, certo. Uno non lo sa, deve vederlo. Sì. Sono certo che tu, come conduttrice, sei sicuramente la persona più adatta per poterlo fare.
1: Ci però mi dicono che ce la sto facendo bene adesso.
0: No, no.
1: Ultima cosa,
0: confermo.
1: Se qualcuno è in difficoltà, non esiti a contattarmi, perché io tutte le volte che faccio un viaggio vedo situazioni molto di persone molto tristi, che quindi non esiti, non io personalmente, ma ho tutta una rete di persone di sostegno
0: che possono dare una mano,
1: e quindi di sicuro non sono Ercole, non posso fare tutto da sola,
0: certo.
1: Ma nel limite delle mie forze umane indirizzo, faccio, la cosa peggiore, ecco, non desistete. Se un messaggio, a volte cambio il telefono, mi si rompe, mi si apre l'acqua nella borsa, non lo vedo un messaggio, insistete, in quel caso tampinate di messaggi, prima o poi vi rispondo.
0: Un'amica dice: iscrivetemi già alla serata.
1: Che carina, grazie.
0: Ok, Silvia, grazie.
1: Grazie davvero. Paolo.
0: E allora, piccola pausa musicale e poi torniamo insieme per andare avanti con la trasmissione. Ci sentiamo fra qualche istante.

dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

E torniamo in diretta allora, cari amici, sempre Paolo che vi parla, dopo questo incontro interessante con Silvia Lupano, che ci ha, ricordo ancora, lei diciamo che è una coach, counselor, laureata in psicologia e una facilitatrice con le costellazioni. È un metodo che ho provato in passato, ma comunque è un metodo che può essere interessante. Naturalmente è fondamentale, come diceva lei, che il conduttore sia persona di cuore. Persona di cuore vuol dire una buona persona, il che non è cosa di poco conto, no? Allora, dunque, dicevi, qui c'era Luca da Vicenza, chiede un piccolo favore, se ti va, anche se un po' fuori tema, mercoledì 27 maggio alle 19.30, dalle 19.30 alle 20.30, la Galleria d'Arte and Art Gallery e l'associazione Kamakala organizzano un incontro meditativo in centro a Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria Giordano Bruno. L'evento è gratuito, per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Quindi maggio 27, mercoledì 27 maggio dalle 19.30 alle 20.30 presso la Galleria d'Arte and Art Gallery, l'associazione Kamakala organizza un incontro meditativo in centro a Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria di Giordano Bruno. L'incontro è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338-756-6441. Viva i dottori radiati e basso i dottori venduti a Big Pharma, spacciatori di veni, Dio i fulmina. Andiamo. Allora... E Lumi dice iscrivetemi già, vabbè Lumi, vediamo di organizzarla questa cosa con... Allora, puoi ripetere il numero di Silvia per favore, Angelo? Allora, il numero di Silvia Lupano, a cui mandate eventualmente delle... come si dice, dei messaggi, non telefonate diretta perché è difficile che vi risponda subito, e il numero è 333-6494-977, costellazioni e dintorni. Ecco. Poi il 2 giugno, ricordo che 2 giugno dalle ore 15 alle 22, quindi tutto un pomeriggio, ci saranno a Villa Breda di Campo San Martino a Padova con Giorgio Stocco mediatore, ci saranno Andrea Stramezzi, Lamberto Rimondini, Cosimo Massaro e Maurizio Martucci, Francesco Carraro, Franco Dal Moro, Matteo Cimatti e Rocco Cantautore parleranno di libertà, assenza di qualsiasi tipo di condizionamento e di censura del pensiero. 2 giugno dalle 15 alle 22 a Villa Breda di Campo San Martino. Poi c'era un altro elemento che volevo dire ed era questo, nell'ambito stavo appunto parlando prima, a ricollegarmi un attimo più difficile perché abbiamo un po' fatto una lunga pausa con Silvia Lupano parlando di costellazioni, parlando in realtà di una via originale che può aiutare tante persone in difficoltà. Voi sapete che noi siamo in una condizione sociale tremenda in questo momento. Ognuno di noi, i rapporti sociali, a causa del nostro profondo egoismo, ci ha portato progressivamente a un isolamento sempre più marcato. Siamo atomi o elettroni, dipende, impazziti, che spesso non hanno legami e non riescono a creare legami adeguati per superare gli enormi problemi che la vita ci sta ponendo davanti. E sono tutti problemi non certo di fame e di guerre, perlomeno non qui in Europa, ma problemi collegati strettamente a stati emotivi, soprattutto stati emotivi. In questa situazione... l'elemento che ci può
l'unico elemento, secondo me, che può aiutarci è il ricreare, volere coscientemente ricreare rapporti umani. E ricreare rapporti umani vuol dire essenzialmente ricominciare a guardare il prossimo, come diceva anche Silvia prima, non in maniera permanentemente conflittuale. È una cosa molto difficile, perché ognuno di noi è chiuso sempre più, in modo sempre più massiccio, nel proprio stretto punto di vista. Il proprio stretto punto di vista che impedisce una corretta visione delle cose, perché io sono convinto il fatto di essere rigidamente bloccati ad un solo punto di vista, il proprio, porta inevitabilmente a un conflitto con un altro punto di vista, che magari non è contrario al nostro, che non è pericoloso per noi, magari sta portando soltanto in maniera forse sbagliata o in maniera che ci dà fastidio, ma sta portando un'altra riflessione, un complemento di riflessione o un ampliamento e un approfondimento della nostra visione. Ma se noi ovviamente reagiamo in maniera più o meno aggressiva e sgarbata all'osservazione o alla posizione, è chiaro che roviniamo tutto ed entriamo in conflitto aperto. Il conflitto aperto è la causa vera e profonda del nostro male di vivere. Non riusciamo più a andare incontro all'altro con tolleranza, con apertura, con spirito fraterno o quantomeno solidale. Questo è il nocciolo della questione. E allora vanno bene le attività che possono aiutare le persone a ricongiungersi ad altri, superando problemi psicologici e emotivi molto, molto importanti, no? Perché, come diceva Silvia, per esempio, la maggior parte di noi vive a livello non cosciente vari problemi. Si è subiti nell'arco di un'esistenza più o meno lunga, uno ha subito, anche senza rendersene conto, veri e propri traumi, veri e propri batoste, no? Che ha cercato di, in qualche modo, verso le quali ha cercato di limitare i danni, ha cercato di trovare un proprio equilibrio, ma magari l'aiuto con altri e con tecniche ben collaudate può aiutare meglio a venirne fuori in maniera più completa, in maniera più profonda, no? Questa può essere una tecnica, ma la realtà è, se noi, anziché restare a guardare una televisione o un cellulare dalla mattina alla sera, cerchiamo di spendere il nostro tempo, come si faceva, se volete, anche in modo molto semplice una volta, usciamo per incontrare gli altri. Certo non è sufficiente, ma creiamo rapporti umani, creiamo rapporti di solidarietà, cerchiamo di darci una mano anziché aprire condizioni conflittuali e basta. Probabilmente la nostra situazione sociale e la nostra qualità di vita migliora. Il problema è come farlo. Come farlo è un elemento che richiede uno sforzo da parte nostra, e la prima cosa, una decisione di andare incontro all'altro. E per andare incontro all'altro si esce di casa, ci si ritaglia degli spazi, si partecipa a riunioni, conferenze, associazioni, mercatini, qualunque cosa che ci consenta di conoscerci, di scambiare idee, di guardarci negli occhi e parlare. Da cosa poi nasce cosa, naturalmente. E se da questo nasce l'idea di fare qualcosa insieme, di lavori insieme, associazioni, eccetera, lì si crea inevitabilmente un rapporto che poi nasce, che è di amicizia. Inizia a esserci fiducia. Naturalmente non tutto va liscio, magari. Dopo un periodo di grandi entusiasmi incominciano le differenziazioni, incominciano i primi contrasti, ed è qui la grande prova. Come li superiamo, questi contrasti? Aumentandoli, creando separazioni e rotture, o accettandoli e cercando in tutti i modi di andare incontro all'elemento che ci sta apparentemente venendo contro. Sembra strana sta cosa, qui non c'entra l'atto d'amore cristico, non c'entra un cazzo, c'entra che se io rompo
se io chiudo, se io taglio, creo ulteriori situazioni pesanti, non c'è ombra di dubbio. Creo ulteriori conseguenze che avranno un peso poi sul mio, come si dice, sul mio futuro e sulla mia vita e su quella degli altri, naturalmente. E a volte può essere l'unica soluzione, per carità, è il male minore quando non si riesce in altro modo. Ma se si è all'interno di un gruppo, questo, un gruppo che ha fraternizzato, che ha creato fiducia e amicizia, queste situazioni possono essere risolte molto meglio e molto spesso senza chiusure, capite? Questo è l'elemento. Allora, nella conferenza che ha fatto ieri sera a Bassano Guido Grossi, che era l'obiettivo di creare un vero e proprio una cooperativa a larghissima adesione con decine di migliaia di persone, questo è l'obiettivo, con dentro anche aziende che possano quindi produrre, che creino un mercato alternativo. Ecco allora che questo consentirebbe di creare anche una, addirittura con moneta complementare, per carità, ma addirittura con istituto di emissione si può arrivare a questo, naturalmente tutto legale, tutto, se ci sarà un numero sufficiente di persone che possono comprendere questo e che entrano non tanto per con quell'atteggiamento egoistico di dire vabbè, ma io cosa ci guadagno, perché se vai avanti in questa maniera qui ovviamente significa che non hai compreso il senso di un'esistenza. Questo è il punto. Cioè, quando noi diamo per scontati la nostra vita, tutti noi abbiamo dato per scontato che sia sostanzialmente ti devi arrangiare, è una lotta per la sopravvivenza, così si hanno detto i padroni del vapore, cioè i figli di Troia che ce la mettono sempre in quel posto, no? È una lotta per l'esistenza, che esiste solo il più forte vince e tutti gli altri possono pure morire, no? Se noi accettiamo questo meccanismo, siamo in una società di cui che dobbiamo solo temere, di cui abbiamo paura. E questo cosa porta, lo diceva ieri proprio Grossi, ci porta ad accumulare, ad avere il nostro conticino in banca, il conticino che può contenere dei 1.000, 100.000, 1 milione di euro, e ne prendo sempre di più perché così sono sicuro che se mi succede qualcosa per la vecchiaia, no? Ma questa è un'idea perdente, è un'idea perdente, perché soprattutto adesso, perché è ormai chiarissimo che i nostri piccoli risparmi ce li faranno fuori, e lo stanno già facendo. Come? Attraverso, per esempio, l'aumento del costo della vita, un aumento costante e continuo di cibo, bevande, carburanti, energia, bollette della luce, e ci stanno depauperando progressivamente. Non occorre che ce li vengano a rubare in banca, basta anche che andiamo avanti 8-10 anni così, e quel poco che si è messo via, quei famosi, ne parlava Grossi ieri, si parla di 6.000 miliardi di lire fermi in conto corrente da parte del popolo italiano. È una cifra enorme, ed è una cifra non finta, denaro creato dal nulla, è una cifra che è la conseguenza di un prodotto, di un lavoro, di una vendita di merci, di lavoro vero e proprio, di sudore della fronte. Quindi sono soldi veri, e di questo hanno bisogno gli squali della finanza, hanno bisogno di questo denaro, creando artificialmente le condizioni di un debito irrisolvibile, e il debito irrisolvibile impone ai governanti, che sono ovviamente sul libro paga sempre di questi figli di puttana, di questi squali della finanza, di imporre per pagare i debiti. Abbiamo vissuto per decenni sopra i nostri mezzi. Non è vero un cazzo. Il popolo italiano in modo particolare è stato il popolo che ha lavorato molto più di altri popoli, molto più dei tedeschi, molto più di francesi, per esempio. Eppure, perché noi siamo in una condizione peggiore? Perché abbiamo governi più corrotti, abbiamo governi molto più deboli di altri paesi. Anche gli altri adesso ce l'hanno in quel posto, ma noi prima degli altri. Quindi il punto è che il nostro conticino verrà azzerato prima o dopo. Basta che parta, per esempio, un altro colpo come quello del venerdì nero del 29, no? In Stati Uniti, in cui c'è un fallimento delle banche e tu perdi tutto quello che avevi. E allora cosa pensiamo? Cominciamo a spenderli questi soldi, diceva Grossi, giusto? E come li spendiamo? Comprandoci la macchina nuova, o la televisione nuova, o il mobiletto nuovo, o mettendoli
offrendoli non certo alle strutture bancarie, ma a gruppi di persone di cui abbiamo fiducia che possano farli fruttare all'interno di veri e propri mercati alternativi. Questa è la grande scommessa, e che io ho condiviso naturalmente, e è un progetto che è ancora da divenire e che, se mi convincerà, come mi ha convinto, almeno per quello che ho capito ieri, sarà una cosa da rendervi edotti, da parlarvi, da farvi comprendere, anche perché l'inizio, l'iscrizione, si faceva l'ipotesi di fare una... entravi nella cooperativa, perché di questo si tratta, di una cooperativa, particolare quanto volete, ma di una cooperativa, si può entrare con un'azione di 25 euro, ora chiunque può permettersi di fare questo, e nella cooperativa, nelle decisioni a tavola rotonda della cooperativa e non certo a piramide, un'azione vale un voto, cioè una persona vale un voto, e quindi anche se io compro, perché ho soldi, 100 azioni o 1000 azioni e tu ne hai una sola, io voto sempre per uno, il mio voto è sempre uno, come tu che hai una sola azione, e questo è fondamentale perché richiede una decisione comune. E questo è il punto di partenza, naturalmente, per andare poi avanti. Capite, no? Dice Paul qui, questo è interessante. Allora, il mistero del Golgota è uno spirito solare cosmico incarnato sul piano materiale terrestre, ma in tutte le galassie, i pianeti abitati, esiste un Cristo? Non ti posso dare una risposta di questo tipo, Paul. Per quanto riguarda il mistero del Golgota, che è un punto centrale dell'elemento spirituale terrestre che ha cambiato per sempre i destini dell'umanità, è stato un dio, un'entità spirituale di altissimo livello, quindi un dio, uno spirito solare, come tu hai messo giustamente, incarnato all'interno di un corpo fisico terrestre, nel corpo fisico di Gesù di Nazareth. Questo ha cambiato i destini dell'umanità. Se poi nelle altre galassie, negli altri pianeti, questo possa essere successo, o ci sia qualcosa di simile, può essersi, come anche no, ma non ce ne frega un cazzo, Paul. Noi abbiamo già una carga di risolvere i nostri problemi e capire almeno qui, dare una spiegazione corretta qui di quello che è successo, non certo la spiegazione che danno i cattolici di Gesù e della croce, della sofferenza e delle flagellazioni. Il mistero del Golgota è ben altro, è qualcosa di molto più profondo, che ha cambiato definitivamente l'essenza stessa dell'uomo, perché da quel momento, nel momento dell'evento del Golgota, l'umanità aveva raggiunto il massimo della densità materiale fisica. Se andava oltre si sarebbe perduto, si sarebbe desertificato, non avrebbe potuto andare avanti. Quella incarnazione ha aperto la via per tutta l'umanità futura per una progressiva spiritualizzazione. Qui adesso non posso dirti, scendere nei particolari, e sarebbe interessante che tu lo facessi. L'antroposofia, da questo punto di vista, ne dà un esempio folgorante e bellissimo. Questo è il senso. Sapere se negli altri mondi è successa la stessa cosa, in altri diversi, non lo so, non so che cazzo, non ho idea, ma non mi interessa, perché la prova io ce l'ho qui ed ora, ed è questo che conta. Esiste, secondo me, un'ideologia voluta da chi ha stabilito in modo unico la fede cattolica, anche perché il messaggio di Cristo dei primi cristiani era interpretato totalmente, per esempio i catari. No, ci sono cose che secondo me devi chiarirti. I catari non erano affatto, non appartenevano a una elite evoluta della visione cristiana, era una setta che propugnava l'autoestinzione sostanzialmente, quindi totalmente di stampo di tipo luciferico e arimanico addirittura, quindi che poi la persecuzione catara sia stata una roba tremenda, questo è un altro paio di maniche, ma la valutazione non la si può fare con la sensibilità del giorno d'oggi, una roba che è successa sostanzialmente nella nostra incarnazione precedente. Filone Lestale, dove gli uomini contadini parlavano, mio zio riusciva a riparare le sedie di paglia tra loro e le donne facevano le maglie con i ferri. Certo, quella era una condizione sociale di un mondo, Paul, che viveva ancora a stretto contatto con la natura.
e quindi c'erano ritmi naturali. C'era il periodo estivo che si lavorava come i matti, e c'era il periodo invernale in cui c'erano lunghe pause e si aveva tempo per la propria famiglia, per coltivare le proprie amicizie e tutto il resto. Questo mondo capitalistico ha completamente sradicato tutto questo e ci impone di vivere a ritmi assolutamente disumani. Questo è il punto che spiega poi tutto quello che viene di conseguenza. Pubblicità dopo.

0: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta dopo questa lunga pausa con i Boston 4Play nell'album More Than Feeling 1976, ragazzi, gli anni della mia adolescenza, ma erano anche gli anni 70 in cui sono usciti pezzi secondo me di una bellezza di un incredibile, però sai, capisco che ad oggi non si possono fare questi paragoni, perché se parli oggi con un ragazzo di 15-16 anni, cioè, ti guarda da dove cazzo vieni, ma è così, ormai è così. Buongiorno Paolo, avevo sentito che dei primi di maggio partiva la raccolta firme per l'ingegneria atmosferica, ma sono andato in comune e non è arrivato ancora nulla, grazie per il programma sempre informativo. Monchiata, mi dispiace, non sono molto informato su questo e ti dirò, non spreco neanche più energie su questa strada, perché tanto non... Guarda, se ieri sera venivi con Grossi che ne parlavamo, poi hai la percezione chiara che ormai quei percorsi a cui noi siamo abituati, che sono i percorsi andiamo a votare ogni 5 anni, raccolta firme, referendum e tutte queste cose qua, guardali. Le proposte di legge, no, 50.000 firme, proposta di legge popolare che non viene neanche presa in considerazione dal Parlamento e viene cestinata, eccetera, eccetera, eccetera. Tu capisci che ci sono i principi, che sono i principi naturalmente costituzionali, che sono di una grandezza e di una correttezza incredibile, poi hai la tramutazione di questi principi nelle leggi particolari che rovesciano completamente la possibilità. Oggi il popolo non ha, ma non oggi, è sempre stato così, soltanto che mentre con la Prima Repubblica c'era ancora una gerarchia politica che guardava il voto con una certa preoccupazione, perché il voto era ancora importante, perché non poteva essere ancora manipolato totalmente come lo è oggi. Ok, quindi il governante di turno doveva fare qualcosa anche di positivo nell'interesse della popolazione, per far vedere che il suo partito era meglio dell'altro. Oggi questa storia è ampiamente finita. Se tu vai a vedere le posizioni oggi nella sostanza del PD e dei 5 Stelle o del Fratelli d'Italia, è nella sostanza, nella posizione politica, nella condizione dell'Italia dal punto di vista geopolitica di totale sudditanza al colonialismo anglo-americano, guerra con la Russia, posizione con l'Iran, invio, finanziamento per le armi, alleanza totale strategica con i massacratori dei palestinesi, cioè con Israele, tutto uguale, tasse e ancora tasse, perché dobbiamo pagare i debiti. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, non so se capisci cosa ti sto dicendo, per cui io non credo più a queste iniziative, preferisco spendere le mie energie alla creazione di associazioni, ti ripeto, che abbiano un altro tipo di campagna, un altro tipo di strada. Sì, ciao Carlo, dimmi.
1: Ciao, voglio dirti tre robette.
0: A che non si sente un cazzo, parla più vicino al microfono per piacere.
1: Due tre cosine, sì, delle quali apprezzo tutto nel dire il tuo dire di oggi, anche della settimana scorsa, soprattutto della settimana scorsa. 50 anni fa un gruppo di tassisti di Avano si era messo in consorzio, che è la forma più nobile della collaboratività, di un'attività che dipende dal comune al quale ci si appartiene. Qui di Avano per Avano, qui di Montegrotto per Montegrotto, e dopo un anno che si è messo a collaborare in una certa maniera, arriva la richiesta da un circondario dei comuni di fare trasporto dei ragazzi disabili per portarli nei centri di assistenza giornaliera e dopo portarli a casa alla sera. Questo gruppo di tassisti e insieme ad altri ebbero l'onta da parte di organismi dello Stato, l'onta proprio gravatamente contrario alla operatività di questi, perché qualcuno aveva messo in testa a qualche altro che se operava in maniera scorretta a termini di legge gennaio del numero 21 del 92, l'ultima legge. E allora è successo che i comuni gestiti dai partitari, quali in testa Democrazia Cristiana, ma soprattutto socialisti, col signor De Michelis de Venezia, a cominciare a remare contro la nostra attività, ma contro in una maniera sconcia. Tanto fa che abbiamo subito 3 processi nei vari gradi di classificazione, e dopo, siccome chi mi aveva sepolto sottoterra la nostra attività di Avano e Monterotto, bisogna finire che andai in Grecia al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa che ha detto: mettiti a posto, se no mettiamo tanti miliardi di multa per persecuzione ingiusta. Allora bisogna finire che con la firma del Presidente della Repubblica siamo ritornati all'operatività precedente, cioè libera, non incatenata.
0: Va bene, cosa ha voluto dirne con tutto questo, Carlo?
1: Dal dire al fare. Altri che avevano subito l'onta del fare dei democratico-socialisti comunisti.
0: Va bene, che a stare qui ormai se passaggi tutti morti, il discorso è un altro. Ma sì, voglio dire, le forze di ostacolo che c'è sempre, Carlo, sempre con te fai una roba, sempre. Poi ho capito che in radio che sia mai in da dritta in te qualche maniera, o su qualunque iniziativa. Il problema è come reagire alle forze di ostacolo, questo è il punto.
1: Appunto. Ma quando che sa anche il popolo contro di noi altri, se sta isato il popolo, perché la gente
0: va bene, dai, è una storia. Sì, capisco, Carlo.
1: Da ladri.
0: Va bene. Quindi la morale che te vuoi tirare fuori da questa storia qua, che sei di tanti anni fa, quasi utile a tutti,
1: dire robe, avere per la testa delle idee nobili, e dopo arrivare al modus operandi che è tutto l'incontrario. Se fa presto, basta solo avere 4 schede mona in scarsea e dire: è il giudice che ha detto così, e dopo va a finire, dopo 30-40 anni, guarda cosa che succede, che putiferio che succede in giro. Bisogna stare attenti a parlare con che robe là, bisogna chiappare, metterli in galera, che soprattutto qui che gestio i comuni di Avano a Montegrotto, chi doveva proteggere.
0: Va bene, grazie. Grazie Carlo, grazie mille. Stammi bene intanto.
1: Aspetta un momento, come dite che la signora che parla dei mai da guarire, da mettere a posto, diciamo. Dite sia un estremo testimone dell'accaduto, no? Pubblica bene per la radio, tanto sei chi te ha buttato fuori per questo e non per le altre robe. Te ha buttato fuori per colpa mia, perché te ho detto come che si fa a guarirsi, come si fa a guarirsi la fibromialgia, la osteomialgia, come che si fa, e non che sei altre vie da fare, ridare alla fisica quello che la fisica ha creato, ridare alla fisica ciò che la fisica ha creato.
0: Il respiro, quello che ti dicevi te.
1: La vita.
0: Sì, ok.
1: La vita, non che sei altre strade, se non si mette a posto che a Caresala, che è dritta come un binario, non si incontra mai, ha sempre stesse distanze. A fare, non a patti, a essere sottomessi a quella legge là. Le nostre vite saranno sempre intralazzate.
0: Certo, va bene Carlo, e quello che ti dici ti è corretto, è un percorso che dovrebbero fare tutti, da tenere presente attraverso l'attività del respiro. Quello che manca spesso nelle persone è la costanza prima di tutto, e la forza di volontà nel farlo. Questo è un elemento che ovviamente dipende nella piena libertà di ognuno di noi altri, insomma. Quindi so che quello che ti dici se assolutamente porta a miglioramenti incredibili, quindi se è una roba che va tenuto presente. Va bene.
1: Su questo fatto che se sta gente che mi ha deriso.
0: Ma sì, ma cosa te ne.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
13: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2
15: 9 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
17: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
19: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000.
4: A Ioanni in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Eccoci qua. Un buongiorno a tutti quanti da Filippo. Dopo una lunga registrazione che va avanti da ieri sera, qualcosa dal vivo oggi, un po' di musica. Oggi faremo musica, passare in macchina e viaggiare con una decappottabile, musica tranquilla, musica bella. E come vi senti, io siamo partiti con i Chromatics e con i Motor, che anche un po' pago pegno, è una delle nuove canzoni del disco che venirà fuori qua a fine maggio del gruppo del Mefioro. E niente, qua con Filippo a Radio Gamma 5 il 24 di maggio e partiamo. Cambio qua un attimo e partiamo con le nostre canzoni. Eccoci qua.

ecco qua, ci siamo ascoltati gli Ariel, che sarà più di qualche canzone di questo gruppo qua, fa musica fantastica, con In Your Room. E ringrazio la Valentina di Carmencita, che mi scrive: ciao Filippo, un caro saluto agli amici ascoltatori, grazie della compagnia con musica special. Buona trasmissione, Valentina di Carmencita. E Valentina, te ringrazio. Con questo ne approfitto per ricordare i numeri 334-71-02672. Come avete sentito, oggi femo musica da mettere in macchina, visto che penso che tanti oggi saranno anche al mare, perché con una giornata così, un caldo che mi bosa in naseo, diciamo, in Veneto. Per cui, nemo, vanti.

Ecco qua, sempre gli Ariel con Inside Out, e la Carla con la K mi scrive: e noi ti ascoltiamo nello zen della Brenta. Eh sì, nella Brenta si sta meglio che in spiaggia, che mi odio profondamente la spiaggia, le spiagge, tutte le spiagge del mondo, non le sopporto.

ecco qua, altro grandissimo pezzo, Will You. La Calla mi scrive: dovresti fare una gita con noi a Porto Calleri, spiaggia ampia e libera. Carla, mise proprio il mare, la spiaggia, mi non, cioè, può essere libero quanto vuoi, no, non mi piace, non mi piace tutta sta gente buttata sotto il sole che pare bisse di... no, no, non fa per me, meglio la montagna.

ecco qua, American Football con Nevermind, grandissimo pezzo anche questi qua, che sarà anche di questi qua qualche canzone, qualche più di qualche canzone. E vi ricordo sempre qua i numeri 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5.

qua sempre gli American Football con No Feeling. E Matteo Dea Calam scrive: ciao Filippo, tento io vi, noi tui, buona trasmissione Matteo. Ciao Matteo, e spero che sia più freschetto di qua su sul Brenta. E mi raccomando, che andiamo avanti con la nostra canzone. 334-7102672, sempre American Football.

Ecco qua, ci siamo ascoltati sempre gli American Football, che non so come mai a cui mi viene fuori una attaccata e altra, comunque va bene lo stesso, con Silhouette. Dopo che c'è Fabio che mi scrive: ciao Phil, d'accordo al 1000 per 1000, le spiaie se fa far pascolar i bovini a due zampe, qualcosa dei italiani dell'epoca, grazie. E ora dei italiani che abbiamo fatto l'altra volta, che abbiamo fatto i cantautori, per cui è un po' anche no, oggi te senti che c'è musica che serve per viaggiare. Mi incamio ma questa musica qua mi rilassa e vago, che è un piacere, mi viene sera in un attimo. Fa fortuna.

0: Ecco qua, ci siamo ascoltati i Basement con Broken by Design. E qua manca 30 secondi ormai alla pubblicità. Vi ricordo ancora i numeri 334-7102672, sempre qui a Radio Gamma 5 con Filippo. E niente, sentì a Muglia giornata in particolare un po' tranquilla, va bene, agapà, giornata calda, per cui meglio è così, penso che non si possa andare. Prossima volta faremo roba degli anni 80 e vedrò a tirar fuori magari dei hit, anche quelli che non mi piaceva di chi anni ha, e in maniera anche da inverdire un attimo quello che si sta gli anni 80, che si sta.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Ecco qua, ritorniamo in diretta dopo la pubblicità. E niente, vi dicevo prima appunto che vedrò da fare roba degli anni 80, di qualsiasi genere di musica, da disco al new wave, robe, anche perché mi ispira così. E visto che mi ispira così, vi ricordo i numeri 334 7102672 con Filippo a Radio Gamma 5 e andiamo avanti.

In My Head dei Bedroom, grandissimo pezzo. E dopo volevo dirgli alla famiglia Vittorio Veneto, non stai chiamarne, o savi non ci ha potuto telefonare. Grazie. Se vuoi mandare messaggi qua 334 7102 672 qua con Filippo a Radio Gamma 5.

Ecco qua, ci siamo ascoltati un grandissimo pezzo a Toutes les Heures di Bibio, grandissimo pezzo e demo.

Eccola qua, grandissima cover dei Crowe, Bittersweet Symphony, splendida. E andiamo avanti sempre qua al 334 7102672 con Filippo a Radio Gamma 5.

ecco qua, splendido pezzo, Change Your Mind dei Castlebeat. E dopo cos'è? Ciao Filippo, è sempre un piacere ascoltarti, un fresco saluto montelliano da Roby, e grazie Roby del messaggio. Dopo Stefano da Vicenza che mi manda un link, ma Stefano non posso versarlo, per cui scrivimi qualcosa e tanto ti ringrazio per quello che mi ha mandato.

Ecco qua, altro grandissimo pezzo di Castlebeat, You, Who You Are, non puoi dire che è una musica non è rilassante, per cui ogni tanto che sta anche, perché con quello che siamo di andare incontro, basta veda se torno, insomma, ragazzi, non c'è niente da stare allegri, anche perché a quel che bleso sui siti, sulle robe, i russi cominciano a dare un attimino le balle piene di noi altri. E quando si incazza qui, signori, si incazza acidi per tutti quanti.

Galaxy 500 con Ceremony, grandissima cover di un brano tratto appunto dai Joy Division. E andiamo avanti sempre qua al 334 7102 672 con Filippo a Radio Gamma 5.

ecco qua di nuovo gli Ariel con Cinnamon. E dopo, ciao Filippo, finalmente un po' di musica fatta con la testa. Grazie e buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in ascolto, Alberto da Treviso. Grazie Alberto, che ti piace la musica, perché questo qua è un genere, onestamente, sarei un attimino, cioè, bisogna che ti piace proprio, perché sarei anche un attimino ripetitivo a livello musicale. A me sinceramente mi piace, soprattutto con te sei in macchina, con te sei in camera, te butti su una robetta così e te viaggi, che sei un piacere. A me, dopo ciò, dica a tutti, può piacere che se chi piace a quello che si va primo a Sanremo, a chi sei Big Jim, e ora, e va bene, che sei anche quello al mondo.

qua un pezzo dei Citizen. Dopo che sei Angelo a Massanzago, che a proposito Angelo, guarda chi ha domandato a Massanzago a Mefioso, viene a giocare a sto anno che lì. E Cavalissi una grandissima punta comunque. Angelo, a sto punto metti The End dei Doors. Non posso metterla su, però ho idea di fare una domenica con tutti sti brani qua tra i Doors e via discorrendo, che l'epoca è, faremo qui a... Adesso vediamo, la prossima femo anni 80 e magari che altra si può fare, appunto, anche se i Doors almeno, se che particolarmente mi piace, è un gruppo sopravvalutato, ma comunque, parmi, gusti mi, andiamo avanti.

Dream Ivory dei Dream Ivory. E andiamo avanti qua altri 5-6 minuti, che dopo che c'è pubblicità, e andiamo avanti con la nostra canzone.

Ecco qua, ci siamo ascoltati i Funeral Suite. Il nome del gruppo deve essere una allegria unica.

0: Hazleton di Justin Vernon, il cantante e leader dei dell'altro gruppo che ho detto prima, che adesso mi sfugge il nome.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
6: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: Ciao Mara.
11: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: It's not called the Great Famine anymore. There's nothing great about it. It's called Ungurtamor, which was in English translated as the big hunger.
1: Ecco qua, grandissimo pezzo di Kate Nash. Eh sì, ho visto, perché ho sbagliato prima, scusami, tira su il cursore del lettore CD e ho sbagliato quello della regia. Comunque prima della fine magari rileso quei più importanti, questi qua più importanti. E andiamo avanti con le nostre canzoni.

Corn Cob, Martin Cartney, bellissimo pezzo. Dopo qua che c'è il nostro Davide 625, poeta pazzo, che mi scrive: ciao Filippendro, con la museruola alternarrata tra vaioli e flavioli dal Celtauro assaggino. Mi spero che un quote sia piaciuta il genere che ho fatto, perché capisco che lei è un attimino comunque tranquillo, anche forse massa tranquillo, che varia qualcosa anche un attimino di più sostanzioso. E ti ringrazio del messaggio e andiamo avanti con le canzoni.

Ecco qua, Lester Banks di Morrissey, dall'ultimo album che sono un par di mesi che veniva fuori, un capolavoro assoluto che ha fatto un grandissimo, grandissimo disco. Stavolta bisogna dare atto che le torna ai vecchi livelli che compete. E questa è stratosferica, sempre dall'ultimo album di Morrissey.

ritorno alle origini. The Monster of Pig Alley dei Morrissey, dell'ultimo album, grandissimo pezzo. E niente, do ancora i 334-7102-672 con Filippo qua a Radio Gamma 5 per gli ultimi 20 minuti, dopodiché se salutiamo.

Ecco qua, grandissimo pezzo nuovo, questo qua che era un par di mesi, Some Miracle dei Phantom Youth. Grandissimi anche questi qua.

Flower dei Real Estate. E sempre qua al 334 7102 672 con Filippo, e andiamo avanti.

Ecco qua, grandissimo gruppo di Galaxy 500 con Strange. Ise tanto conosciuti qua in Italia, ma ise fortissimi. E dopo ringrazio Beppi 300 che mi scrive grande Filippo. Beppi, te che sentivo prima è Dode Morrissey. A parte che penso che te conoscevi già, ma comunque le ritorna, questo album qua le ritorna ai livelli che solo io può avere.

eccoli qua, i Sunday 1994 con Picking Flower. E Baby 300 mi scrive sempre: ho ascoltato 6 canzoni perché erano gratis, fa 2 date in Italia, è sempre meraviglioso, è sempre grandissimo, per quanto che possa avere anche io ormai la sua età, ma è sempre il più grande di tutti quanti per quello che mi riguarda.

Signori, io vi saluto e ci sentiamo fra un mese, come avevo promesso, anni 80, tireremo fuori anche quello che a me non mi piaceva, ma era il tempo che i gruppi veniva fuori e faceva anche delle grandissime robe, di fatti lì senati i più grandi gruppi inglesi, pop inglese senato là. Per cui se sentimo fra un mese, un saluto, un abbraccio, sempre qua, forza Radio Gamma 5 e sempre avanti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Eccoci qua. Eccoci qua. Radio Gamma 5.
2: Gianni.
1: Diretta. Federico.
0: Giulia.
1: Molto bene. Abbiamo anche un'esigenza, vero Giulia, in questo momento?
0: Sì, volevamo chiedere a voi ascoltatori se qualcuno di voi ci chiamava in diretta per fare una prova che ci servirà per avere la certezza che l'intervista andrà a buon fine. Quindi sì, fatevi avanti.
1: Abbiamo dei dubbi, non so se è successo qualche cosa, allora dobbiamo capire se tutto funziona. Allora per non trovarsi in difficoltà.
2: Esatto, per non avere sorprese più tardi, esatto. Con un ospite che questa sera avremo un ospite veramente importante che avrà qualcosa di molto, insomma. Eccolo qua. 883.
1: 883.
2: Vediamo chi.
1: I famosi.
2: Esatto, i famosi. Max Pezzali ci sta chiamando.
1: Max Pezzali. Ah, perbacco. Allora, rispondiamo. Pronti?
2: Pronto?
1: Pronto. PC web. Eccolo lì. Pronto, pronto. Habla. Oh, sì.
3: Pronto.
1: Adesso.
2: Chi è?
1: Filippo.
3: Ah, si sente?
2: Sì. Sì, sì,
3: va bene, anzi, se funziona è ora.
1: Sì, funziona.
3: Okay.
2: Grazie.
3: Va bene, se funziona.
2: Tessi Fabio, te che mi riconosciuto.
3: Fabio 883, pollici 20, 94 MHz.
1: Ah, vai Fabio, 883, dai.
3: Va bene.
1: Ciao, grazie, ciao.
3: Ciao, grazie a voi, ciao.
0: Perfetto.
2: Bene.
1: Ottimo. Va bene, allora dobbiamo assolvere a uno dei nostri impegni, no? Che è quello della lettura.
2: Sì.
1: Visto che prima Filippo ha fatto una lettura solitaria per un quarto d'ora.
2: Sì. Prima Filippo non si era accorto di avere la levetta dell'audio spenta.
1: Sì, il cursore giù e si è letto da solo.
2: Si è cantato la Nina Nanno da solo.
1: Sì. Bene.
0: Bene. Allora, le iniziative della radio. Martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faiont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle 9 puntuali al parcheggio della barriera Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faiont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci guida l'esperto di bosco Marco Scapì. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza a sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, chi è? Il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della scuola dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositori che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20. Lunedì 25 maggio ore 20:30 in via Villetta 88 a Salzano c'è la conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza codice, organizzato da Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case. Giovedì 28 maggio 2026, ore 17.45, Centro Culturale Civico 140, in via Piovese, organizzano Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Patrizio Miatello e Zelino, conferenza stampa sempre sul DDL 970, miglioramenti e pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero, salviamo le nostre case. Ecco,
2: ci bene. Siamo
1: bene, allora. Beh, noi abbiamo il nostro argomento ancora aperto.
2: Ancora aperto e irrisolto.
1: Irrisolto, vero? Sì.
2: Ci stavi spiegando l'ultima volta. Sì. No, scusa.

Sì, eravamo arrivati lì perché avevamo visto, avevamo esplorato, no, tutto il comportamento della varroa, il ciclo, i punti deboli, e dove si può intervenire e quando, insomma, bisogna essere sempre pronti. Avevamo anche esplorato un po' quello che abbiamo a disposizione. In commercio c'è tantissima roba, la maggior parte sono combinazioni di molecole chimiche usate su supporti diversi, e questi proprio li sconsiglio perché sono tutti prodotti liposolubili, cioè si legano alla cera e dopo bene o male restano in circolo, ce li ritroviamo, insomma, no? Perché tanto la cera va riciclata e ce li ritroviamo successivamente come un problema addirittura. Prima lo usiamo per risolvere un problema e dopo ce li ritroviamo come problema. E gli acidi, l'unica cosa è che ci sono anche gli oli essenziali, però dall'esperienza che ho fatto alcuni funzionano nei confronti della varroa, però alle api non piacciono. Proprio gli oli essenziali alle api proprio non piacciono. Probabilmente rappresentano qualche cosa che, diciamo, disturba il loro spettro, insomma, no? E quello che è, diciamo, meno fastidioso sono gli acidi organici, e gli acidi organici sono presenti all'interno dell'alveare. Questi due che utilizziamo principalmente, perché ce ne sono diversi, dopo quando parleremo dei prodotti dell'alveare, no, vedremo che nel miele ce ne sono parecchi acidi organici. Noi utilizziamo due tipologie di acido, acido formico e acido ossalico, ed essendo presenti non li troviamo come residuo, no? Troveremo magari una leggera acidità in più che dura poco, ma non li troviamo come residuo. Stavamo parlando dell'acido ossalico, in commercio si trova, è commercializzato, ha un nome ben preciso, insomma, non è che stiamo facendo della pubblicità, insomma, non è che ce ne sono tanti, ce n'è uno. Lo produce una ditta proprio qui di Padova, poi anche, insomma, lo commercializza. Anzi, diciamo che siccome proprio l'apicoltura è un ambito che dal punto di vista del prodotto interno lordo vale poco, perciò c'è poca disponibilità nell'investire, no, per nella ricerca, specialmente di questo tipo, no, dei farmaci veterinari per questo tipo di ambito, no? La Chemical Life che ha deciso, insomma, molti anni fa di mettere a disposizione degli apicoltori un formulato, è acido ossalico, prima lo commercializzava solo in polvere, con un additivo perché altrimenti tende ad aggregarsi, no? A formare dei grumi, e poi lo ha messo a disposizione anche già formulato, già liquido, con la glicerina, che così non ha problemi di scadenza. Però, diciamo, avendo l'acido ossalico, la confezione, insomma, fanno diverse confezioni, insomma, e per renderlo disponibile si deve fare una soluzione liquida, e la proporzione era, la formula è 1-10-10, cioè una parte di acido ossalico, 10 di acqua e 10 di zucchero. Ora, lo zucchero non serve, non si mette perché devono mangiarlo le api, perché anzi proprio fuggono dall'acido ossalico, cioè nel momento in cui lo si depone sulle stecche dei telaini, le api se ne vanno. Dopo, diciamo, ritornano e lo portano in giro accidentalmente, perché si attacca alle zampe magari, no? E lo portano in giro. Però non è che a loro piace, cioè, nel senso che non lo mangiano.

0: però restando in giro per l'alveare finisce nel ciclo alimentare. Per come finiscono nel ciclo, come finisce nel ciclo alimentare qualsiasi sostanza alla quale le api vengono a contatto, cioè se le vengono a contatto con una sostanza e si attacca al pelo, nel momento in cui entrano nell'alveare, poi dopo nella manipolazione dei vari elementi, miele piuttosto che il polline, delle particelle riescono a finire dentro durante la manipolazione dentro l'alimento. Piccole quantità però ci finiscono, eh? E allora qui c'è anche tutto un discorso da fare per quanto riguarda quello zucchero, ed è per quello che la Chemical Life produce la soluzione, ma in glicerina, perché lo zucchero, come tutti gli zuccheri, come il miele ad esempio, con tempo e temperatura producono delle sostanze tossiche per le api. Poi ne parleremo, insomma, si chiama questa sostanza, anzi una sostanza in particolare, che è l'idrossimetilfurfurale, che è naturale, cioè nel senso naturale, nel senso che esponendo gli zuccheri a temperature, anche basse, sì, 30 gradi.
1: È un sottoprodotto della degradazione degli, esatto, zuccheri, no?
0: Esatto, è proprio del glucosio in ambiente acido. Questo è proprio veleno per le api, proprio veleno tossico. Perciò la soluzione che si prepara con l'acqua e zucchero è bene conservarla in frigorifero. E una volta preparata è bianca o trasparente, perché prima si scioglie l'acido ossalico nell'acqua, d'accordo? A temperatura ambiente, non si deve scaldare. Una volta che è diventata limpida si mette anche lo zucchero, e anche lì deve diventare limpido, d'accordo? E limpido, trasparente, più o meno trasparente, insomma, perché c'è una grande quantità di zucchero dentro. L'invecchiamento si vede dal colore, cioè quando inizia ad ingiallire e diventare sempre più scuro, lì è questo HMF che si presenta. Ecco, bisogna evitare, perché bene o male poi le api vengono a contatto dal punto di vista alimentare con questa sostanza. Perciò se ne preparo una dose elevata, perché so che ne preparo un 100 grammi di acido ossalico, che più o meno la soluzione totale è quasi un litro e mezzo, insomma, no? Un litro e mezzo praticamente in volume. Ecco, e ne uso, che ne so, pochi cc, il resto lo devo conservare in frigorifero, d'accordo? E tirarlo fuori, ma che serve? Proprio per evitare l'invecchiamento. Lo zucchero serve per rendere la soluzione densa, perché altrimenti corre via, corre veloce, insomma, come l'acqua, insomma. Mentre con lo zucchero riesce a restare, certo, appiccicosa, insomma, esatto, a restare appiccicosa. E resta più presente all'interno dell'alveare. Una volta depositato sulle stecche, lì bisognerebbe capire bene, ma bisognerebbe fare delle analisi o delle ricerche particolari, insomma, però abbiamo visto che 5 giorni l'acidità resta presente. Cioè l'effetto per 5 giorni siamo sicuri che ci resta, d'accordo? Ecco, e questo è un'altra cosa della quale bisogna tenere presente.
1: Perché io ho sentito, Gianni, che alcuni spargono questo prodotto tra, appunto, sulle api. Però io credo, non so se ne avevamo parlato qui la volta scorsa o con chi ne ho parlato, che non sia proprio, insomma, rispettoso nei loro confronti, perché comunque gli crea un disagio e una sorta di fastidio, no?
0: Beh, insomma, è un acido, provoca delle ustioni.
1: Ah, addirittura?
0: Anche a loro,
1: riescono a tollerarlo.
0: Difatti l'ha fatto un gruppo, un team di ricerca inglese, ha fatto queste prove, nel senso che si sapeva cosa succedeva alla varroa, e la varroa, le immagini che abbiamo visto, no? Che ha questa specie di peluria, che non è una peluria, non sono peli, ma sono dei sensori, a contatto con l'acidità questi si disabilitano e perde l'orientamento, insomma, e poi muore, insomma, no? Perché non sa più dov'è, insomma. E allora questo team di ricerca ha studiato cosa succede alle api, cioè alla varroa sapevamo cosa succede, ma alle api cosa succedeva, no? Perché nessuno ci pensa, no? Nel senso che io devo arrivare all'obiettivo di abbattere la varroa, sì, però
1: se abbatto anche le api, non capisco niente.
0: Ecco. Siccome una delle modalità di somministrazione è praticamente la spruzzatura, era la spruzzatura, è ancora, qualcuno lo usa ancora, anzi anche nell'istruzione di utilizzo è contemplato questo, spruzzato con uno spruzzino. Ecco, questo team di ricerca ha visto che spruzzato è proprio, le api subiscono il danno maggiore, cioè le ustioni sono maggiori, perché interessi quasi tutte le api, d'accordo? Perché spruzzi le superfici dei favi, cioè il favo da una parte e dall'altra, perciò becchi tutte le api, compresa la regina magari, no? E gocciolato danneggia, cioè chi viene interessato e toccato dalla quantità, da questa grande quantità di grande quantità, perché consigliano 5 ml, no? Per interfavo, cioè tra uno spazio e l'altro, e questo gocciola giù.
1: Sì, che poi non è più una nebbiolina.
0: No, no, ma questa è proprio una massa.
1: Appunto, capita che cade un gocciolone su un'ape o su due o tre api,
0: l'altra ape, ape, insomma, ecco, bagna parecchio, insomma, ecco, quello lì è, diciamo, è un po' meno dello spruzzato, però ustiona. Ecco, diciamo che il danno minore è l'evaporato. L'evaporato, c'è un sistema attraverso degli strumenti che scaldano e portano da uno stato di grossi cristalli in polvere.
1: Sì, il sublimatore.
0: Quello che si chiama sublimatore, ma non è una sublimazione. La sublimazione è un cambio di stato, cioè da uno stato solido passi a uno stato gassoso. Lì riduci solo i cristalli, diventano più piccoli, ma non cambia di stato. Cioè una volta che ha fatto questa nuvola, questa si condensa e ritorna a quello che era prima. Una volta che si raffredda ritorna a quello che era prima, non è che ha cambiato di stato, è diventato un gas, non lo vedi più. No, se tu lo fai evaporare e tocca una superficie fredda, questo diventa ancora bianco, ancora cristallo, più fine di prima magari, ma è sempre cristallo, non è una sublimazione. Lo chiamiamo sublimatore, ma non è un sublimatore, è un evaporatore.
1: Sì, sì, certo, no, ho capito, ma stavo pensando allora se avesse un reale potere di disattivazione della varroa.
0: Allora, sì.
1: Perché
0: sì.
1: O lo becca appena è ancora, diciamo, allo stato gassoso, o comunque una nebbiolina, una...
0: Ma le particelle sono piccolissime.
1: Ok, quindi vanno dappertutto.
0: Esatto, a questo punto non toccano la cuticola dell'ape, ma si fermano, diciamo, esternamente, cioè sui peli, e qui vengono portati in giro, d'accordo?
1: Ok.
0: Non è come bagnare, che l'ape si bagna, l'ape quando è bagnata diventa nera poi, insomma, no? Ecco, è molto diversa la cosa, insomma, è molto diversa. Comunque, siccome lo usiamo da un sacco di tempo, funziona, insomma, ecco, probabilmente questo è il meccanismo. Poi dopo, insomma, ci sono anche altre spiegazioni, insomma, che adesso io non so. C'è tutto anche un ragionamento sulle temperature di evaporazione, perché c'è chi dice che quando supera una certa soglia di temperatura addirittura cambia di stato, cioè passa da acido ossalico ad acido formico. Però vabbè, insomma,
1: addirittura
0: sì, però non ti so dire più di tanto, perché io non sono un chimico.
1: Certo,
0: ecco. Ok, ecco, questo era.
1: Ok.
0: È chiaro questo?
1: Sì. Okay.
0: Bene.
1: E quindi mettendolo sulle stecchette dell'arnia, dei favi, le api lo portano in giro tramite le zampette?
0: Le zampe, sì. Tramite le zampe.
1: Ok.
0: Perciò diciamo che il contatto è minore, insomma, è molto meno. Oh, abbiamo dei messaggi. Abbiamo. Iniziamo da qua. Buongiorno Gianni, cosa può dirmi dell'ape legnaiola? Grazie Mari. L'ape legnaiola è quella che la xilocopa, insomma, ecco, quella ape nera, forse è una delle più grosse api che abbiamo qui nel nostro territorio. È nera, nera, e in realtà sembra un blu quasi metallizzato. È un'ape solitaria, una delle tante api solitarie. Questa riesce anche a scavare il legno se è abbastanza marcio, insomma, proprio riesce a mordere e crearsi la tana, altrimenti se la trova già fatta ne approfitta anche lei, insomma, non è che la rifiuta. Oggi ero a Codevigo, lì al Cadimezzo, e lì hanno i resti di un insetto hotel, un ambiente per gli apoidei, e c'erano delle canne molto grosse, tutte occupate da xilocopa, perché è solo lei che entra in fori di più grossi di un centimetro, insomma, ecco. Ecco, lì ce n'erano parecchie, insomma.
1: Ma non è un'ape mellifera?
0: No, allora, le api che produce miele, c'è solo l'apis mellifera, il miele potenzialmente da raccogliere. Tutte le altre api, anche le altre api usano il miele, va bene, però in modo molto diverso. Usano principalmente il nettare, l'energia, anche loro hanno bisogno di energia. Allora, tutti gli impollinatori, tutti gli insetti della famiglia apinea, cioè che si nutrono esclusivamente di polline, il polline è la frazione proteica, va bene, però hanno bisogno anche di energia. Anche la larva stessa ha bisogno di energia, cioè nel momento in cui, come fanno? Allora, anche ecco, prendiamo in esame la xilocopa. Tanto funzionano tutte così. Questa depone, oppure cambia un po' la modalità, cioè chi depone l'uovo e poi vicino mette il polline impastato con un po' di nettare, in modo che c'è anche lo zucchero, perché ha bisogno sì di nutrirsi, ma ha bisogno anche di reagire, no? Di muoversi. Oppure c'è chi invece prima mette le scorte e poi ci depone sopra l'uovo, d'accordo? Una volta deposto l'uovo, creano una stanza, nel caso della xilocopa si chiama setto, che è una copertura di argilla, e poi ricomincia, depone un altro uovo, mette le scorte o viceversa, e poi fa un altro setto fino a quando, non so, ogni uno di questi apoidei avrà la sua quantità di deposizione. Alla fine mette il tappo, si chiama proprio tappo, e dopo, l'anno dopo, inizieranno a sfarfallare. Perciò il primo che è stato deposto sarà il primo che nasce, ma si trova in coda. Allora lui dice, io voglio uscire, no? E rosicchia, rompe il setto e trova l'altro e dice, ehi, dai, sbrigati che dobbiamo uscire, no? E così fino all'ultimo, e l'ultimo apre la porta ed escono tutti assieme, praticamente, ecco.
1: Esatto, che pazienza.
0: Esatto, questa è ad esempio la xilocopa, è non sono aggressive, non sono, nessuna ape solitaria è aggressiva, a meno che non andiamo a prendere in mano, a rompere le scatole, insomma.
1: Sì.
0: Ma non sono aggressive.
1: O ne uccidiamo qualcuna, magari per sbaglio, ovviamente.
0: Tutte hanno il pungiglione, perché anche loro devono difendersi, insomma, mm-hmm. no? Ma non sono assolutamente aggressive, anzi sono carine, anzi favorite la presenza di questi insetti, sì. perché sono necessari. Il nostro Vincenzo.
1: Oh, ciao Vincenzo.
0: Cari amici, vi abbraccio, ma non posso seguirvi causa scadenza di lavoro. Ah, Vincenzo.
2: No.
0: No, non si può.
2: Dai, per fortuna che c'è la registrazione.
0: Sì, dai. Deve fare i compiti.
2: Sì.
0: Deve fare i compiti.
1: È domenica sera.
0: È domenica sera. Non li hai fatti domani. Prima,
1: Domani si va a scuola.
0: Sì, non hai fatto i compiti, Vincenzo. Va bene, dai. Per questa volta. Ok.
1: Tanto allora, la registrazione sai dove trovarla, perché sì, sei tu che dopo la carichi nel
0: vero,
1: dove non l'abbiamo ancora detto.
0: Ah no, ah giusto. Allora, abbiamo Vincenzo, gestisce, tiene il canale Apicoltura Biodinamica su Telegram, perciò chi vuole può accedere cercando Apicoltura Biodinamica e segue le trasmissioni, le registrazioni. Che
1: sono alla fine delle vere e proprie lezioni di apicoltura per chi vuole.
0: Sì, per il momento sì.
1: Adesso siamo un po' avanti col programma perché sì. insomma, abbiamo cominciato da un po' di mesi, però se qualcuno vuole partire da adesso
0: certo.
1: o dall'anno prossimo c'è tutte le registrazioni per ascoltarsele
0: certo,
1: con calma.
0: Anche dopo magari se qualcuno ha bisogno di delucidazione facciamo le ripetizioni.
1: Esatto.
0: Sì,
1: e se qualcuno vuole delle ripetizioni deve scrivere un messaggio al numero della
0: 334-7102672.
1: Ecco, così
0: sì.
1: dopo non avete scuse per dire che non lo sapevate.
0: No. Ok. Allora adesso proviamo a parlare invece di dell'altra sostanza, che è l'acido formico. L'acido formico anche lui è un acido, perciò insomma bisogna essere attenti ad utilizzare le protezioni adeguate, proprio perché essendo acidi noi non abbiamo la nostra pelle è basica, insomma, no? Non più o meno, insomma, neutra, e perciò diciamo il contatto può arrecare dei problemi. E perciò attenzione a, specialmente con gli evaporati, che sia formico o salico, sono pericolosi. E liquido provoca, ad esempio, l'acido formico può provocare ustioni fino al secondo, terzo grado. Sì. E anche l'acido formico ha una storia abbastanza lunga nel tempo, sì, perché appunto fino ai primi anni 2000 nessuno aveva mai contestato l'utilizzo di queste due molecole, l'acido salico e l'acido formico. Poi dopo è successo quello che è successo e è stato messo in discussione tutto. Anche gli apicoltori devono rispettare il regolamento di polizia veterinaria, cioè utilizzare i farmaci veterinari autorizzati, e per le malattie dell'alveare gli unici prodotti sono autorizzati per la varroa. D'accordo? Non c'è nessun'altra malattia che abbia dei presidi sanitari, d'accordo? Solo la varroa. Allora, uno dei primi che è uscito in commercio è stato realizzato su un supporto in gel, praticamente una striscia contenente acido formico, e questa veniva posta sopra le stecche dei telaini. Invece di metterci l'acido ossalico, queste strisce di gel venivano poste lì sopra, e l'evaporazione, perché con l'evaporazione questo acido andava in giro e veniva a contatto con la varroa, e con lo stesso meccanismo dell'acido ostalico, la varroa praticamente veniva disabilitata.
1: Quindi vedo qua dalla slide che hai nel computer che questo prodotto lavora tra i 10 e i 29 gradi e mezzo.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, difatti, allora qui adesso stiamo parlando degli evaporati, ma anche gli oli essenziali, cioè, fanno parte degli evaporati, però diciamo che lasciamo stare gli oli essenziali che sono, che da un certo punto di vista sono un problema, però anche questi diventano da un problema quando la temperatura diventa molto alta. Quando la temperatura diventa molto alta diventano un grosso problema, specialmente negli ultimi anni qua sono difficili da utilizzare. Il primo è stato questo, sto mask qui che è di origine americana, poi dopo uno è stato realizzato anche uno nostro italiano che si chiama VAR Terminator, si chiama, sì, forse non c'è neanche più in commercio, non lo so, insomma, e funzionava come l'altro. Adesso ce n'è un altro ancora, ma non ogni anno è salta fuori qualcuno di nuovo, poi ci sono miscele, adesso insomma, lasciate perdere, insomma. C'è anche tal quale, cioè liquido, cioè da utilizzare con dei erogatori diversi. In un formulato al 60%, perché diciamo che l'industria lo produce all'85%. Questo è riformulato al 60% perché sia meno aggressivo nei confronti delle api. Va bene. Prima che ci fosse che fosse stato autorizzato questo, quando non c'era ancora che c'era una deregolamentazione, insomma, che nessuno seguiva questo argomento, perlomeno il sistema sanitario nazionale, i veterinari, nessuno era interessato a questo argomento, c'è stato chi sempre nel mondo dell'apicoltura ha cercato di fare un qualche cosa, no? Per noi, perché ripeto, nessuno faceva nulla per l'apicoltura. E un apicoltore che lavorava in una ditta che produceva uno stampi per la plastica ha pensato di costruire un erogatore per l'acido formico. È stato poi sperimentato con l'aiuto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, insomma è stato fatto della sperimentazione. Ecco, l'acido formico è, come dicevo prima, bisogna fare molta attenzione alla manipolazione, qui i travasi, gli spostamenti tra un supporto magari e un altro, o un contenitore e un altro, bisogna fare attenzione perché lo sversamento accidentale, magari il contatto con la pelle, poi può provocare, se non lavato subito, può provocare seri danni, insomma. Perciò io mi sono inventato dei sistemi di travaso senza poterlo toccare, insomma, tipo il sistema della damigiana, no? Per tirare fuori il vino dalla damigiana, stesso sistema, solo che non devi aspirare, devi soffiarci dentro, perché si butta dentro dell'aria con una pompa e il gioco è fatto, insomma. Allora, come dicevo, gli erogatori inizialmente abbiamo utilizzato di tutto, insomma, abbiamo provato vari sistemi perché si doveva risolvere questo problema della varroa, e poi c'erano altri concetti. Ora le cose sono cambiate, nel senso che nel tempo è cambiato molto l'atteggiamento nei confronti della varroa, perlomeno da parte mia, insomma, no? Perché nel momento in cui conosci bene il ciclo e i suoi comportamenti e inizi ad avere un atteggiamento non aggressivo ma di controllo, non di aggressione ma di controllo, d'accordo? Questa mattina mi ha chiamato, mi ha mandato un messaggio una persona e mi dice: guarda, ho tirato il cassettino di un'arnia e era pieno di varroa, era piena di varroa questo periodo qua, no? Tanta roba, tanta varroa nel cassettino adesso, insomma, E cosa posso fare? Non hai tante alternative, cioè devi fare in modo che non si moltiplichi. E questo è uno degli interventi che poi vi proporrò, insomma, no? Che è un intervento biomeccanico, perché non ci sono soluzioni. Cioè, nel senso che non si può, ad esempio, io potrei, per ipotesi, abbiamo detto prima che l'acido ossalico, una volta che io l'ho messo sulle stecche, resta presente per 5 giorni senz'altro, senza nessun problema. Io potrei dire, non so, ripeto i trattamenti fino a che copro tutto un ciclo di covata. Però, insomma, tieni acidificato l'ambiente per 15-20 giorni. Mm. Cioè, non so, insomma, io non so cosa succede, cosa può succedere. Potrebbe anche non succedere nulla, va bene? Non credo, insomma, no, perché se l'acidità media è un tot, non puoi tenerla alta così per tanto tempo, insomma, no? Ecco. Però ipoteticamente potrei farlo, va bene? Tanto la copertura, la covata resta chiusa dal nono giorno al ventunesimo, 23 per la 24 per i maschi, no? Perciò sono quei 15 giorni, insomma, no? Che dobbiamo coprire. Ecco, se ripeto i 3 trattamenti consecutivi, copro 15 giorni e io ho risolto in teoria, insomma, il problema della varroa. Però ripeto, per me, insomma, è un po' rischioso, anche se lo facevamo con l'acido formico, lo facevamo perché una volta che abbiamo trovato questo personaggio, che possiamo anche dire nome, si chiama Angelo Catapan, ha inventato questo sistema, che praticamente è un contenitore che teneva 200 quasi 400 grammi, insomma, di acido formico, che non veniva utilizzato tutto alla fine. E si riempiva questa vaschetta a due ambienti, un ambiente che fa da serbatoio e un altro ambiente che fa da evaporatore. Il serbatoio presenta 4 buchi nella parte inferiore, in modo che esce l'acido formico, ma si porta al livello dei buchi, cioè per il principio dei vasi comunicanti. Il secondo scomparto presenta 2 fessure, vengono infilate 2 spugnette in vermicolite che aspirano praticamente per capillarità, sollevano l'acido formico nell'atmosfera dell'arnia. Ecco, man mano che viene sollevato l'acido, diciamo, si abbassa, no? I buchetti, diciamo, tirano aria, esce l'acido formico, si tiene sempre a livello. Ecco. Questo teneva acidificato l'ambiente per 15-20 giorni, insomma, una quindicina di giorni. Allora, l'acido formico è diverso dall'acido ossalico, perché abbiamo visto, insomma, io ho visto, insomma, l'ho usato per molto tempo, che le api cambiavano proprio di stato, sembravano lucidate con la cera, insomma, erano bellissime, proprio belle, poi erano anche tranquille. E questo fino ai primi anni 2000, insomma. E dopodiché è successo che a luglio si facevano i trattamenti a luglio. A luglio non c'era più raccolto, almeno dalle mie parti non c'era più niente. Riprendevano un po' verso agosto con delle melate, ma a luglio c'era zero raccolto. Perciò era il momento, anzi c'era anche un semiblocco della covata, cioè nel senso che c'era pochissima covata, perciò era ancora più facile intervenire. Perciò mettevo su queste vaschette, partivo per le vacanze in montagna, mi facevo 15 giorni in montagna, tornavo a casa e il mio lavoro era terminato, no? Ritiravo le vaschette e poi un giorno, dopo il mio periodo di vacanza, che sono tornato, ho trovato una sorpresa. Ho trovato che avevano riempito siccome queste vaschette vanno poste sopra, no, i telaini, e lo spazio, bisogna creare uno spazio, cioè bisogna girare il coprifavo perché che ci stia questa vaschetta, ho trovato tutto lo spazio che era rimasto vuoto pieno di miele. Cioè, un disastro, perché per ripulire tutta quella roba lì fai un disastro. Cioè, voleva dire che non si poteva più utilizzare quel sistema, perché le api riempiono lo spazio tra il coprifavo e i telaini. Finita la pacchia. E quindi bisogna
1: 15
0: cambiare.
1: Giorni fanno
0: sì. E quindi bisognava riformulare il processo
1: e metterlo sotto.
0: Abbiamo provato, sì, però l'acido formico è pesante.
1: Ah, quindi non...
0: va giù. Sono stati fatti altri erogatori da sopra, insomma. Allora, io ho cambiato il sistema, va bene, però non me la sento più di proporlo, perché è sempre più difficile con queste temperature. D'accordo? È un trattamento shock che dura pochissimo, dura 24 ore, però in 24 ore le api vengono sottoposte a una certa quantità, a circa 50-60 grammi di acido formico. Ecco. Il ragionamento parte da lontano, dalle conferenze di Steiner, che adesso probabilmente per l'autunno inizieremo a leggere anche le conferenze, no? A un certo punto lui fa un ragionamento parla del veleno delle api nei confronti dell'uomo, e dice che a un certo punto potrebbe succedere, sto sintetizzando e mettendo assieme più cose, poi dopo quando sarà il momento lo vedremo di capire. Dice che il sangue, il nostro cuore non batte, non è lui che fa girare il sangue, ma è il sangue in realtà che fa battere il cuore. Uh-huh. E il sangue viene tenuto in movimento dall'organizzazione dell'io. Uh-huh. L'organizzazione dell'io si muove in virtù dell'acido formico che produciamo mangiando i vegetali che contengono acido ossalico. Nel nostro intestino sublima, lui dice, ecco, qui lui dice va in sublimazione e viene trasformato in acido formico. L'acido formico tiene in moto l'organizzazione dell'io, d'accordo? A un certo punto può succedere che il metabolismo umano non funziona più bene. Ecco che questo processo non funziona. Il sangue inizia a rallentare e iniziano a comparire delle malattie, dei problemi sotto forma di malattia. Allora dice, la puntura dell'ape mette in moto, cioè una puntura, l'ape ci viene in soccorso, anche la vespa, lui dice, no? Ci viene in aiuto, perché la puntura dà uno scossone all'organizzazione dell'io che riparte. È logico che dopo ti devi mettere a posto, no? Non puoi vivere continuamente con delle punture, perché dice le punture possono anche diventare un problema, no? E allora sta cosa, no, che non capivo perché l'aveva inserita in queste conferenze, no, adesso torna utile, nel senso, l'ape è in crisi, va bene? L'alveare va in crisi per la varroa, rallenta tutto e le api muoiono, cioè rallenta l'alveare, siccome che prima l'aveva paragonato anche il sangue di un, no? E allora cosa succede? Siccome il nostro sangue viene tenuto in moto, viene, diciamo, risvegliato da una puntura che contiene acido formico, come fare la puntura all'alveare per rimetterlo in moto? È la mancanza di acido formico, no? Se va in crisi è la mancanza di acido formico.
1: Ma scusami un secondo, Gianni, è comprensibile invece, ma nella puntura, nel veleno dell'ape c'è una quantità di piccola o grande, non lo so, di acido formico.
0: Lui dice
1: quindi
0: sì, che c'è dell'acido formico.
1: Ma non è stato, credo si siano fatti degli studi o delle analisi.
0: Ci guarderò.
1: Ah, ok. Sì. No, perché viene usato anche per curare, come certo. Ci aveva detto una.
0: L'acido, il veleno è composto da una sostanza acida e una alcalina. Mm. Sono due componenti che vengono messi assieme nel momento della puntura. Ecco, perciò come si fa questa puntura? Come fai a fare la puntura? Non ho una siringa da fare la puntura a cosa? Che è molle in alveare, no? Allora, ho pensato di per rimetterlo in moto fare una la puntura vuol dire una puntura quando l'ape mi punge è uno shock in quel momento, d'accordo? Perché provoca un dolore, no?
1: Si brucia, bruciante,
0: cioè, esatto, brucia, no? Poi reagisci. Ecco, ho pensato di somministrare una quantità elevata di acido formico in breve tempo, quella è la puntura. Solo che inizialmente ho fatto anche dei danni, perché non conoscendo la quantità che potevano sopportare, non conoscendo poi il comportamento dell'acido formico, che non lo sapevo, va bene. Dopo qualcuno, va bene, insomma, è stato ho avuto dei chiarimenti, magari dopo le riparliamo dopo,
1: sì.
0: quando riprendiamo dopo la
1: sì
0: intervista.
1: Anche perché vogliamo svelare chi avremo in diretta radiofonica poi al telefono nella successiva ora, che magari
0: certo.
1: Beh, avremo come ospite il biologo molecolare Leonardo Guerra, che ci spiegherà un po' di cosette su quello che ci stanno preparando anche in campo apistico. E,
0: sì,
1: no?
0: Sì, mi sembra che sto ragionamento parleremo di vaccinazioni, no? Che anche vogliono, c'è stata qualcuno che ha avuto l'idea di pensare di vaccinare anche le api. Adesso ecco. magari non so, lo prenderemo dopo, lo possiamo discutere dopo sull'opportunità o meno. Adesso intanto cerchiamo di capire invece dove vogliono andare a parare, perché ci sono delle contraddizioni, insomma, su quello che vogliono fare, ma le contraddizioni sono dappertutto, perciò questa voglia di vaccinare anche le api, caspita, ma anche cosa, le formiche, i lombrichi,
1: e comunque quello... siamo in tema, stiamo parlando di veleno.
0: Sì, ok.
1: Però prima stavamo parlando di un veleno buono, diciamo, tra virgolette, positivo. Forse il prossimo sarà un po' negativo. A dopo.
0: Ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
14: 2 9
15: 0 0
14: 3
15: 8
14: 9
15: 8
16: 8.
4: Ciao Mara.
17: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Ok, eccoci qua, tornati in diretta. Leonardo, ci sei?
15: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, ci sono, grazie.
1: Buonasera Leonardo.
0: Beh, insomma, ringraziamo te della tua disponibilità.
15: Grazie a voi.
0: Ognuno fa la propria parte, d'accordo? Allora, Leonardo Guerra, tu sei un biologo molecolare. Tanta
15: sì,
0: roba, cosa fa il biologo molecolare?
15: Beh, quello che ho fatto io è più importante della laurea, nel senso che mi descrive professionalmente. Io ho lavorato in ricerca e sviluppo per 15 anni nel settore farmaceutico, nelle aree delle malattie infettive. Poi ho maturato esperienze in altri settori, sempre legati alla ricerca, però di tipo clinico, quindi mi sono occupato anche di rapporti istituzionali con le regioni e con le agenzie governative tipo AIFA, quindi autorizzazione dei farmaci, metodi per valutare i farmaci, le tecnologie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi studi di sicurezza, studi di efficacia e poi da imprenditore, perché io sono anche un imprenditore, nel 2010 abbiamo fondato una biotech di ricerca e sviluppo per la cura di malattie rare usando terapie geniche. Abbiamo sviluppato un brevetto e curato un difetto genetico alla radice senza più usare sintomatici, ma consentendo all'organismo di ritornare a svilupparsi a livelli assolutamente normali, quando prima aveva una prospettiva di vita molto molto breve.
0: Ok, allora sai che adesso noi ci stiamo, è una trasmissione che si occupa di apicoltura e qualche tempo fa ha girato un articolo e qualcuno che viene sempre dall'altra parte dell'oceano, no? Viene dall'America, che hanno sempre delle idee un po' particolari questi, insomma, e vogliono vaccinare le api e dicono hanno inventato questo sistema. Ora, secondo te, ci puoi spiegare intanto che cosa vogliono fare, che cos'è quel sistema lì, se può funzionare?
15: Ma guarda, non conosco il caso nello specifico, ma ho scritto un libro in occasione del Covid-19 che si chiama proprio Covid-19 Agenda 20 e 30 o 2030, l'inganno criminale, pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, dove traccio le linee evolutive di quello che ci potrebbe portare a diventare, dopo il fatto Covid, questo modello di società, in particolare occidentale. Quello che si intravede è che il Covid è stato un grande shock per paralizzare la mente delle persone. Ci sono riusciti, perché la gran parte di questi individui oggi fanno ancora fatica a svegliarsi dal trauma emotivo che abbiamo subito, nonostante siano passati più di 5 anni, quasi 6, e con questo espediente loro hanno impedito alla gente di riflettere, di ragionare come fanno in condizioni normali, approfittando così di mettere in atto il resto del piano. Il resto del piano intanto sono le guerre, per chi non avesse capito. Noi oggi stiamo accettando dei conflitti che non avremmo mai accettati, ma parallelamente loro stanno progettando di cambiare testualmente la natura. Con cosa? Con tecniche di ingegneria genetica. Quello che abbiamo imparato durante il Covid è che il vaccino Covid non è mai stato un vaccino, ma è una terapia genica. E come le terapie geniche hanno la capacità di modificare anche il patrimonio genetico. questo lo stanno esasperando come concetto e stanno cercando di introdurlo in tutti i settori, e temo che sia coinvolto anche quello delle api per modificare il modello originale, chiamalo wild type, e costruire dei modelli dei patrimoni di api che siano brevettate e brevettabili per poterle controllare, come ha iniziato la storia Monsanto, ti ricorderai, no?
0: Sì.
15: Con gli OGM, questa è l'evoluzione del progetto OGM. Il progetto OGM cambiava la struttura naturale del patrimonio genetico,
0: perciò era di proprietà,
15: e farlo diventare di proprietà. Cioè, tu vuoi oggi seminare il grano, tu devi passare dal Monsanto che si chiama Bayer e devi pagare i sementi quello che dicono loro, se no tu oggi il grano non riesci neanche a coltivarlo.
0: Sì, e che può succedere allora a questo punto, siccome l'ape è un sistema molto complesso, nel senso che non è domesticabile, certo. se questi ingegnerizzano un'ape e questa, i fuchi vanno in giro per il mondo e succede quello che succede, che è successo a qualcuno, no? Che ha seminato una cultura, è stata inquinata dall'altra cultura che è certo. brevettata e questo è stato incriminato perché aveva no, i caratteri della cultura.
15: Ma noi sottovalutiamo che le api hanno un ruolo strategico, che è quello dell'impollinazione, perché senza api non avviene l'impollinazione, quindi non avviene banalmente la produzione dei frutti eccetera, e le api producono il miele, e il miele è usato da tutti,
0: sì.
15: Quindi se tu modifichi geneticamente un'ape, modifichi geneticamente anche il prodotto, il lavoro del loro, il frutto del loro lavoro.
0: Mm-hmm.
15: Perché noi non sappiamo come viene costruito il miele tecnicamente, ma se lo strumento tecnico tu lo cambi, può essere che cambi anche il risultato finale del miele, non è che
0: ci sono delle componenti che rilasciano, allora ad esempio il miele è uno zucchero all'inizio, certo. No? Però l'ape per spaccare la molecola del saccarosio ci mette un enzima, ci mette qualcosa di suo.
15: Bravo, è lì il patrimonio. Loro vorranno modificare e brevettare quell'enzima lì, in modo tale che quelle api abbiano quella caratteristica lì, e il tipo di zucchero che viene prodotto abbia la struttura che dicono loro e non quella naturale. Cioè c'è un attacco sistemico a tutto quello che è naturale. Vedi quello che succede negli allevamenti, vedi quello che succede nelle sementi, vedi quello che succede nelle piante. Ma per dirti, per darti un'idea, nel Lazio abbattono, c'è un branco di mucche selvatiche.
0: Ah sì, ho visto, sì.
15: In una zona che loro dichiarano di interesse naturalistico, li stanno abbattendo con la scusa che inquinano la zona naturalistica. In realtà non vogliono che qualcosa sia fuori dal loro sistema. Mm-hmm. E quelle mucche lì
1: si creerebbe un precedente, se no.
15: Esatto, cioè. Creerebbe un precedente su cui un altro può dire: ma scusa, qui sono delle mucche libere, tengo lì. No, tutti quelli che non hanno mucca devono avere l'orecchino, devono essere catalogate nel database. Tu non puoi avere una mucca fuori dal sistema, che la tendenza è quella lì ormai. Loro spingono tutti, compresi gli umani, ad essere cespiti e quindi essere inventariabili in qualsiasi momento. Cioè un signore che probabilmente è un amico di Schwab dovrà probabilmente sapere domani quanti esseri umani ci sono in tutto il mondo cliccando un tasto del suo computer, e quanti ce ne sono in provincia di Padova cliccando. E il computer di viaggio sono 200.000 persone, e lui vuole che il sistema sia assolutamente affidabile, quindi che tutto sia all'interno dell'inventario, quindi tutti gli esseri umani viventi eccetera diventino un patrimonio gestibile come un cespite.
0: Ok, adesso so che c'è una emergenza proprio in questo momento alla quale non dobbiamo perdere l'attenzione, no? Che è proprio questa cosa che stanno facendo agli allevamenti avicoli, no? Qual è la situazione in questo momento?
15: La situazione è che è partito un esperimento pilota nel Veneto, 5 allevamenti, 3 di Verona e 2 nella provincia di Mantova, i primi 3 di Tacchinelle, i secondi 2 di Galline Ovaiole, che stanno subendo una vaccinazione sperimentale e che il Ministero della Salute prevede che il prodotto di questi allevamenti non siano trasparenti a livello dell'etichetta del consumo, cioè prevede che nonostante sia una sperimentazione il cittadino non possa distinguere il prodotto che deriva da quegli allevamenti sperimentali rispetto a quelli non sperimentali, quindi il cittadino è al buio, gli viene negato il diritto di scelta.
0: Questa è malafede?
15: E guarda, pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca molto spesso, visto che l'esperienza degli ultimi 5-6 anni che abbiamo avuto, perché tutto non è casuale. L'altro aspetto importante è che i prodotti di questi allevamenti, che vengono ovviamente trasformati da aziende del settore, non possono per quel dispositivo del Ministero della Salute essere venduti all'estero. E qui scatta la domanda: perché quando c'è la libera circolazione delle merci questi prodotti vanno in deroga al libero scambio? Perché?
1: Forse per fare un piccolo test sulla popolazione,
0: italiana,
1: avere dei dati più precisi
0: sulla popolazione italiana.
1: Certo.
15: Una delle possibili deroghe alla legge della libera circolazione delle merci è che ci sia un rischio sanitario, quindi probabilmente non si può escludere che la popolazione italiana sia stata scelta per fare questo test.
1: Sì. E in questa maniera viene circoscritta un'eventuale patologia che può nascere da questa sperimentazione.
15: Perfetto, allora non è bellissimo per gli italiani, punto primo, perché si confermerebbe che non siamo un laboratorio. Punto secondo, qual è il bisogno clinico o epidemiologico che spinge un Ministero della Salute a fare una cosa del genere? La viaria è vecchia come il cucco, la conosciamo da 100 anni, l'abbiamo sempre gestita con procedure sanitarie, misure sanitarie che hanno sempre contenuto i focolai, che dipendono dall'affollamento dell'allevamento, perché se voi andate a vedere il consumo di farmaci, che sono un'indicazione delle patologie, nelle carceri, nonostante l'età media è molto bassa, è superiore al consumo medio della popolazione italiana libera, tra virgolette, che ha un'età media molto più alta, ma ci sono differenze rilevanti, però anche il 50%. Perché? Perché quando sei chiuso in una prigione che è un allevamento intensivo, il tuo sistema immunitario diventa scadente e ti ammali molto più facilmente, quindi i focolai scoppiano come è giusto ridere, perché le galline libere al pascolo non si sono mai visto la viaria. Ma detto questo, c'è la possibilità da sempre di poter gestire eventualmente dei focolai. Come? Con queste tecniche di isolamento dei capi che hanno la forma grave di questa viaria, e nel caso in cui sia particolarmente rilevante si può anche sacrificare un numero di questi animali per salvare tutto il resto dell'allevamento, no? E questo non compromette né il patrimonio zootecnico, quindi non devi fare nessuna puntura a nessuno, sperimentale intendo, non metti a rischio le piccole e medie imprese, perché eventualmente chi subisce questo tipo di fenomeno dei focolai viene ristorato dal governo con soldi contanti. Eventualmente si tratterà di darli prima, di darne un po' di più, ottimizzando la metodica. Soprattutto non metti a rischio il consumo e il cittadino, perché bisogna fare delle sperimentazioni quando non ce n'è bisogno. Questo non capisco.
1: Certo.
15: O mi sbaglio?
1: No, assolutamente.
15: Se mi sbaglio, ditemelo, Cioè, chi è che, che potrebbe dire... Non ha nessun senso,
1: più che altro, visto che sono appunto delle sperimentazioni e che e l'esito finale è ancora in discussione, almeno appunto, come dicevi, segnalarlo nel prodotto messo in commercio, e così la gente può scegliere, visto che i risultati finali non si conoscono.
0: Sì, ma se io ti
15: visto che si tratta di vaccini, e visto che si tratta di un settore della salute e stiamo parlando di capi di bestiame sani, ok, o fate l'equivalente nell'uomo,

0: sicurezza non ha completato l'iter di efficacia, quindi il rischio che non sia efficace, che quindi i focolai scoppino lo stesso, o che non siano sicuri e che le galline muoiano anche per effetto della puntura, no? Quindi voglio dire, qual è il razionale? Perché il programma prevede poi l'estensione a tutti gli allevamenti. Cioè, noi consideriamo che non si debba rischiare quando c'è di mezzo anche l'ignoto e c'è di mezzo anche la salute umana. Questo è un po' il ragionamento che vorremmo riproporre dopo quello che abbiamo visto e sperimentato con il Covid, dove tutto è stato legittimato, bastava spingere e tutti si allineavano. Noi speriamo che una quota della popolazione dica: ma scusate, ma perché? Perché? Cioè, mi spiegate, noi abbiamo chiesto anche una moratoria per poter avere il tempo di parlare con il governo, di confrontarci, se dovesse intorno al tavolo, in modo tale che loro si siano fuori le carte e ragioniamo, no? Da esperti. E su questo stiamo aspettando una risposta, abbiamo già mandato due diffide e contiamo che il governo si renda disponibile, perché il progetto originale ne prevedeva 200 di allevamenti, oggi siamo in un mare di guai.
1: Mm-hmm. Sì, sì, allora, ma io mi chiedo, il principio di precauzione ormai abbiamo visto che non c'è, che non esiste più. Va bene?
0: Bravo.
1: Non esiste più. Poi dopo è un'altra cosa che sta scomparendo e forse nessuno se ne accorge, che è la dignità umana. Cioè, nel senso,
0: bravo,
1: che questi stanno sperimentando su di noi in modo indeliberato, d'accordo? Un qualche cosa che a loro costerebbe del tempo, mentre in questo modo coatamente, no? Perché è un'azione coata questa, no? Viene sperimentato gratuitamente a favore di questi soliti, no? Le industrie biotech, certo, insomma, no? E questa è veramente una cosa indegna.
0: Noi dobbiamo ritornare, cioè il trauma Covid ha cancellato il primo non nocere, il principio di precauzione, di cautela, che sono le fondamenta della medicina anche veterinaria. Tu intervieni con un farmaco o con una vaccinazione solo se o il bisogno medico insoddisfatto è importantissimo e ha un rischio molto alto, oppure se il bisogno epidemiologico è assolutamente incontrollabile. Ma non siamo di fronte a nessuna novità. La viale è vecchia come il cuco, il biseberon. Hai un metodo con delle misure sanitarie sicure ed efficaci che non mettono a rischio le tre componenti del sistema, non ultima la salute umana, mi chiedo perché vogliono fare queste cose qua. Insomma, non è razionale, però noi cittadini dobbiamo spiegare a questi signori qui che il Covid è trascorso, ma quello che ha introdotto il Covid non è più applicabile, bisogna tornare alle vecchie regole di buon senso, perché se no, ragazzi, qui non c'è più nessun limite, cioè se salta la difesa della salute umana, saltano tutte le libertà, ovviamente,
2: mm-hmm. Già. Sì, è che
0: è l'ultimo baluardo.
2: Sì, certo. No, la loro particolare bravura è lavorare veramente nel sottile e agire in cose che sembrano quasi ininfluenti per l'essere umano, no? Perché
0: sì.
2: Chi va a pensare, cioè la maggior parte della gente non si chiede poi questi vaccini a mRNA propagano, come si diffondono, che percorso fanno, se vanno nell'uovo, se poi l'uovo ce lo mangiamo, cosa
0: Bravo.
2: Succede. Quindi sono cose molto sottili, ma che possono essere molto impattanti per l'uomo.
0: Questo non è un vaccino a mRNA. Ma nonostante questo.
2: Ah, ok, però comunque. Sì, ecco, allora.
0: Vale il principio di precauzione. Perché abbiamo visto che nelle sperimentazioni che abbiamo subito durante il Covid sono successe delle cose non simpatiche. Non è auspicabile che si ripetano anche attraverso il cibo, perché noi siamo fatti di quello che mangiamo.
2: Ah,
0: quindi,
2: sì.
0: E poi hai già un sistema

0: però migliora quello che hai, potenzialo. Non puoi imporre un cambiamento che prevede un potenziale salto nel buio, che coinvolga tutte e tre le componenti. C'è un rischio di compromettere tutto il patrimonio zootecnico e farlo diventare un'altra cosa, compromettere la sopravvivenza delle piccole e medie, questo lo diceva Draghi il 15 dicembre 2020, che voleva sterminare le piccole e medie imprese europee per passare tutto il loro business alle corporation, fatalità. Soprattutto non si deve mai rischiare sulla salute umana, mai, non c'è nessun motivo secondo me.
1: Sì, che, però tu parlavi di un potenziale messa in circolo di proteine che poi i prioni
0: nell'uomo vediamo questo, nell'uomo vediamo nei documenti che il ministero ha messo a disposizione, la tecnologia non è molto diversa da quella usata nell'uomo. Nell'uomo ci sono dei segnali di sicurezza importanti che sarebbe bene che il Ministero della Salute tenesse in considerazione, assieme al fatto che questa sperimentazione è limitata solo alla popolazione italiana, che non è bellissimo, e che è vietato l'export, quindi insomma non è così leggero quello che abbiamo imparato negli ultimi 6 anni. Non è leggero, cioè il Covid deve aver aperto gli occhi a tutti, e noi dobbiamo rileggere la realtà sugli occhi tramite l'esperienza maturata durante il Covid, e questa è una delle occasioni, senza far terrorismo, senza allarmare nessuno, ma dobbiamo dire chiaramente al Ministro della Salute che a noi non piace che si progettino delle sperimentazioni quando non ce n'è bisogno. Ad esempio, noi siamo d'accordo che vengano prodotti dei vaccini dopo un'attenta e completa valutazione, meglio se di tipo tradizionale, come sono in sviluppo, quindi si completi lo sviluppo di un vaccino tradizionale quando è sicuro e quando è efficace, quindi è in grado di interrompere la trasmissione del virus, che è il primo requisito, e proteggere l'elemento vaccinato, lo si mette in commercio e si fa una valutazione di questo tipo qui, perché nelle carte del documento del Ministero della Salute, come ha detto anche lo stesso assessore Bond, sembra che attenui la sintomatologia ma non garantisca l'interruzione della trasmissione del virus, quindi ulteriore. Ma senza parlare di queste cose qui, quando c'è una metodologia che funziona, è sicura ed efficace, anche poco costosa, perché lo usiamo da 100 anni, qual è il motivo per cui si vuole fare un salto nel buio?
1: No? Certo, ma secondo te quello che ha mosso il periodo del Covid, cioè, quanto è stato recepito
0: guarda, io credo, allora, c'è una buona fetta della popolazione che è ancora sotto la sindrome di Stoccolma, sono innamorati dei loro vicini. C'è una buona prevalente fetta di popolazione che ha capito che qualcosa non è chiaro in quello che è successo nel Covid e nel processo di vaccinazione di massa, perché molta gente sta male, sta molto male, tant'è che i vaccini Covid non vengono più usati se non in modo residuale, però quelli che hanno sviluppato questa consapevolezza dovrebbero diventare attivi, ad esempio mandando la diffida per questo tipo di sperimentazione che si vuole fare al Ministero della Salute, la diffida con richiesta di moratoria, che quindi per dare il tempo di capire, di sviluppare bene questa cosa qui, alla Regione Veneto piuttosto che al Ministero della Salute, eccetera. Quindi farsi sentire, non possiamo più stare fermi, perché il Covid ci ha scioccato, ha paralizzato la gente, e loro stanno ancora approfittando di questa fase di stordimento, no? Ma la gente, se vuole, si vuole in 5 minuti, perché chi ha capito non può più accettare, anche perché abbiamo figli tutti, se non figli, nipotini, quindi non possiamo vivere sospesi in questo modo qui. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo avere una garanzia che la salute alimentare sia garantita, e dobbiamo rileggere tutto il sistema alla luce di quello che abbiamo capito con il Covid, che è importante, perché è la nuova prospettiva da cui leggere quello che abbiamo anche fatto prima del Covid.
1: Sì, è paradossale che il Ministero della Salute non si occupi della salute, ma si occupi dei Big Pharma, no? Cioè, è questo. Mi sembra che sia questa la...
0: Ma in realtà la mia impressione è che tutti i governi occidentali abbiano condiviso appunto un piano a medio e lungo termine, che noi occupati a combattere tutti i giorni per portare a casa la pagnotta, se non alziamo la testa facciamo fatica a intravedere, di creare un sistema prima di tutto militarizzato usando la sanità. Il sistema sanitario nazionale durante il Covid è stato militarizzato.
1: Sì.
0: Abbiamo visto, no?
1: Sì, sì.
2: C'è.
0: E usando la sanità, i concetti del bene superiore, bim bum bam, stanno trasformando la società, stanno trasformando anche l'essere umano. Quindi c'è un tema anche di difesa della specie umana. Quindi noi dobbiamo avere un colpo di reni etico e morale che ci porti a tornare a essere un popolo che condivide certi valori, una certa visione umana, una dimensione di vita che sia quella degna di un essere umano, ripristinando la dignità, l'identità, cioè il fatto di stare tutti insieme, evitare di farci atomizzare, quindi essere separati anche se siamo contigui dal punto di vista fisico, ma rientrare nel mondo della comunità, cioè quindi uscire dall'individualismo, dall'egoismo, per rivivere la vita anche assieme agli altri, non chiusi davanti a Netflix per il 90% del nostro tempo libero, non so se mi spiego, e l'altro 10% sul telefonino.
2: Certo.
0: C'è una forma di carcerazione molto sottile, ma è peggio di quella fisica. Quindi sì, c'è un disegno, secondo me, che è quello che tratto nel libro, anche vi consiglio di leggere, perché toccano solo gli aspetti tecnologici di un virus che è stato manipolato, quindi tecnicamente, anzi non è naturale perché anche il brevetto, c'è un vaccino che ci è stato fatto credere sia stato preparato notte e tempo in 4 mesi, non è vero, l'avevano già testato nel 2016, ma soprattutto è bene conoscere i meccanismi delle operazioni mentali, perché questa soprattutto è stata un'operazione mentale, quindi la gente deve capire gli schemi con cui questi signori operano per prevenire, cioè in modo tale da intravedere e dire: signori, ma a noi quel gioco lì non piace, a noi di fare le cavie, anche no, non farlo sentire, percepire, non lamentarci in una stanza buia da soli, e farlo insieme. In questo modo possiamo cambiare il sistema, cambiando il sistema politico, perché la politica torni ad essere la P maiuscola e fare gli interessi dei cittadini e non fare il cane pastore per i grandi sistemi sovranazionali, e anche la medicina con la N maiuscola, quindi non avere medici soldati, ma avere medici che curano le persone, come non solo dal punto di vista iniettando sintomatici o vaccini, ma garantendo la salute mentale, fisica e spirituale della popolazione. Non so se mi spiego. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che ti considera quando entri nel circuito della malattia, prima non ti considera. Anzi, adesso stanno sondando il muro dei sani con le vaccinazioni a tappeto, ma questo non va bene, il vaccinismo è contro ogni regola, l'OMS gioca su questi temi qui. Avete visto, l'antivirus è un cinema, l'Ebola la conosciamo da 20 anni, ce la fanno vedere come fosse la fine del mondo, ma ormai la gente ha capito che sono operazioni mentali, conosciamo i virus meglio di loro, sappiamo come prevenirli, sappiamo come gestirli, eventualmente ci dicono che non ci sono terapie, ci sono, anche per l'antivirus, anche per l'Ebola, le misure di precauzione ci sono. Perché l'Ebola, che in Africa ci sono stati 17 focolai dal 1976, 17, ha un alto tasso di mortalità in Africa, l'ultimo ceppo identificato settimana scorsa, ha una mortalità più bassa di quella storica, ma una mortalità una letalità del 50%, ma focolai di Ebola in Europa non ci sono mai stati. Quindi qual è il motivo di spargere il terrore senza avere elementi concreti? L'Ebola è un fenomeno dell'Africa centrale, perché l'Africa centrale è un terreno di cultura dove vivono in condizioni peraltro igieniche di promiscuità sessuale banalmente totali, e l'Ebola a quel livello lì va a nozze, non lo prende mica con respiro l'Ebola,
1: Sì, sì.
0: Quindi quali sono i motivi di far vivere l'Ebola come fosse un virus influenzale, se non quello di continuare ad alimentare il terrore nella mente della gente, perché la gente con la mente terrorizzata non ragiona e esegue ordini passivamente perché ha paura di morire.
2: Esatto.
0: Noi possiamo,
2: come dice la frase,
0: questo gioco.
2: Come dice la frase di una canzone di un gruppo che a me che mi piace molto, infondere paura come forma di controllo.
0: Certo,
2: alla fine questo.
0: Guarda, il terrore, l'impoverimento progressivo e l'ignoranza soprattutto. Cioè noi stiamo assistendo alla distruzione di un patrimonio culturale, umano, spirituale e morale della civiltà occidentale, in particolare italiana, dove nell'istituzione della scuola e dell'università. Perché tu, anche se vai a fare l'università, esci con un profilo professionale, sei bravo a fare un compito, hai una competenza, non hai una struttura mentale, perché se tu perdi quella competenza lì, come succede regolarmente oggi con l'evoluzione tecnologica, sei un bidone vuoto, perché non hai struttura. E loro vogliono questo, perché se tu sei un bidone vuoto sei facilmente manovrabile, perché il differenziale tra le loro conoscenze e quella del popolo diventa abissale. Che a quel punto lì basta un po' di retorica, come ci insegnano i nostri vertici politici, e i polli cadono con un trappo di 30 secondi. E noi avevamo un patrimonio di intellettuali in questo paese qui enorme fino al 1980. Ne hanno sterilizzati tutti, non ce n'è più uno, ci sono gli influencer che portano, fanno i cani pastore.
2: Già.
0: E ti dicono: fatti il vaccino cantando e ballando, senza sapere cos'è un vaccino. La Vernier, tutta quella gentaglia lì, cioè gli attori del cinema ci sono prestati ad un'operazione che è vergognosa. Come fai a consigliare una cosa di cui minimo non sai nulla, non te ne intendi solo perché ti danno 200 euro, 2000 euro, 20.000 euro? Ma questa, siamo a livelli morali indecenti, cioè non possiamo avere una struttura sociale basata su questi pilastri. Noi dobbiamo tornare a costruire delle persone libere, indipendenti, che pensano criticamente e che costruiscono un tessuto culturale su cui tutta la popolazione possa fare appoggio nei momenti del bisogno, che tutelino gli interessi del popolo e non di pochi e non delle elite.
1: Questo la scuola sta facendo la sua parte, comunque, proprio per creare il gregge inerme.
0: E io faccio quello che posso, così come altre persone come me. Poi c'è chi si presta a fare anche il doppio gioco, ma il mondo è pieno di queste cose qui, Cioè noi avete visto, oltre alla sindrome di Stoccolma, c'è la sindrome del Mr. Smith. Tutte e due hanno una caratteristica comune: sono privi di dignità e sono privi di volontà, per cui sono facilmente possedibili, cioè subiscono possessioni allo schioccare delle dita e diventano quello che qualcun altro ha deciso. Avete presente Matrix, quando Mr. Smith penetra i corpi di cittadini qualunque, no? Per difendere il sistema. Quelli abbiamo anche. Ma sono tutti, la maschera è già caduta, sappiamo distinguerli e possiamo muoverci, per chi vuole fare questo ritorno ad un'umanità, ad un profilo degno della nostra civiltà, basta un po' metterli da parte, che si stiano a fare di loro, e noi facciamo le cose che dobbiamo fare. Ormai hanno tutto il targettino, quindi sono identificabili.
1: Sì, mi chiedo, con questa assuefazione che c'è stata, insomma, il processo è stato lento, è studiato bene e ha funzionato bene, però insomma non capire certi meccanismi che sono perversi, come quello ad esempio della ricerca che è affidata al privato, e la ricerca certo. affidata al privato non è finalizzata a fare del profitto, non a fare del bene. Insomma, ecco, questo...
0: Sì. Cioè, noi dobbiamo ripristinare anche l'equazione decisionale a livello politico, in cui a destra dell'espressione, cioè dopo uguale a destra, ci sia l'essere umano, perché oggi stanno tentando di mettere l'essere umano a sinistra, cioè facendo diventare un fattore produttivo, cioè sostituibile, capito?
1: Certo.
0: Invece tutto quello che dobbiamo fare deve essere valutato e approvato solo se dà un beneficio concreto, misurabile e duraturo per l'essere umano e per la società. Tutto quello che va solo per il profitto danneggia l'essere umano e la società, l'abbiamo capito, e tutto quello che serve a fare potere uguale piuttosto che soldi uguale.
1: Ok, perciò le azioni che possiamo fare noi è intanto la diffida, no, da mandare,
0: sì, sì.
1: Ecco, che pubblicheremo anche nel nostro canale.
2: Sì.
0: Sì. Sì. E poi sul mio canale la scarichi e la metti in evidenza, sì, sul vostro, sì, chiedendo, sì, ai cittadini, mandarla di fila con richiesta di moratoria,
1: certo,
0: e quella che ha la doppia sigla LCLG, mandandola via email al Ministero della Salute. Trovate gli indirizzi sotto: Ministero della Salute, Meloni, i vertici del Veneto con i consiglieri, e per chi non è del Veneto e della Lombardia, che sono due regioni coinvolte, anche se uno è della Calabria, fare altrettanto, Veneto e Lombardia più la sua regione, in modo tale che anche i suoi consiglieri, seppur non direttamente coinvolti, sappiano che la gente sa.
1: E poi dopo penso che l'altra spina del fianco che possiamo mettere è quella economica, nel senso che siccome conosciamo bene chi commercializzerà questi prodotti,
0: certo,
1: iniziamo a boicottare subito, ma immediatamente, queste linee di commercializzazione, in modo che reagiscano. Beh, è l'unico modo, no, di intervenire, quello economico.
0: No, diventa anche legittima difesa, per cui,
1: certo,
0: insomma, quindi perché no? Voglio dire, perché devo comprare una cosa che non mi dà garanzia? Io non la compro, io non bevo Coca-Cola, per dirvi perché? Perché non si sa cosa ci sia dentro la Coca-Cola, e
1: certo,
0: quando non mi dicono cosa c'è dentro, io non, per cautela, per il principio di cautela applicato su di me, io nell'incertezza non la bevo, insomma, è una scelta libera, perché nessuno mi può obbligare a berla, faccio un nome a caso, ma qualsiasi prodotto che non soddisfa i miei requisiti di sicurezza, io non lo uso, non lo assumo, ma non lo uso neanche per lavare i pavimenti, per dire. Io uso acqua e alcol per disinfettare casa mia, perché devo usare una sostanza chimica che tra l'altro mi costa 10 volte di più, con un bel marchio, sfolgorante, eccetera, ma che senso ha? A me serve un prodotto sicuro, efficace e poco costoso, acqua e alcol, boh, a posto.
1: Sì, ma paradossalmente tu prendi un prodotto per lavare i vetri, lava i vetri della macchina, poi vai a gira a vedere cosa hai combinato. Hai combinato un disastro, perché resta una patina che ti impedisce di vedere proprio, no?
0: Quindi dobbiamo uscire dalla logica dei marchi, dobbiamo guardare i fatti pratici, concreti, via.
1: Sì.
0: Basta superfluo.
1: Certo. Comunque,
0: così,
1: sì.
0: Così come dobbiamo aiutare gli allevatori,
1: certo,
0: gli agricoltori, perché noi dipendiamo dalla qualità del cibo. Noi vogliamo ricostruire anche delle catene territoriali di allevamenti e produttori di ortaggi, verdura, frutta, quello che è, sani, naturali. Costo di finanziarli noi, invece che vadano all'Unione Europea, che poi li rende dipendenti e li schiavizza.
1: Bravo, ma bravissimo.
0: Noi consumatori siamo disponibili a dare il prezzo giusto a questi imprenditori agricoli, allevatori, eccetera, perché loro abbiano una prospettiva di stabilità, possano programmare quello che vogliono programmare con la sicurezza, che noi paghiamo un prezzo giusto e non siano messi sotto torchio della competizione della grande distribuzione, insomma.
1: Certo, qui a Radio Gamma 5 ad esempio ci sono due gruppi d'acquisto organizzati, molto organizzati, che raggruppano tantissime famiglie.
0: Questo è il futuro, anzi, certo. È oggi, bisogna cominciare subito, basta grandi distribuzioni. Se va lì, ci si fa accordi con gli agricoltori che rispettano i requisiti di sicurezza e di qualità del prodotto, e avanti, basta. Bisogna uscire da queste gabbie mentali che ci mettiamo addosso spesso solo noi, anche da soli.
1: C'era uno slogan che per un periodo girava qui, no? e diceva farte spingere dal careo, no?
0: Esatto.
1: Perciò sì, questo è un posto dove cerca di svegliare la gente, insomma, ecco. Perciò no, il messaggio qui
0: siete importantissimi per queste cose, la gente ha bisogno di essere confortata e sapere che c'è un nucleo di persone, una qualità dell'informazione che fa i loro interessi, non della politica, non dei grandi gruppi, non di Bruxelles, non dell'America, non di un governo che, o di uno Stato che, insomma, chiamarlo Stato ci vuole il coraggio.
1: Certo, certo. Ah, sì, ma quello economico è il primo strumento che abbiamo a disposizione far prendere le decisioni.
0: Certo. Certo. Pensa se un milione di persone, non tanti, siamo 60, 58, pensa se solo un milione di persone decidesse di fare un'azione comune dal punto di vista degli acquisti. L'impatto che avrebbe sulla politica, sull'economia e su tutto. Dici, no, noi spostiamo i nostri consumi, le nostre abitudini sono queste, e le portiamo tutti nello stesso tempo, le cambiamo e ci spostiamo tutti verso l'acqua e l'alcol, non prendiamo più prodotti chimici. Pensa cosa potrebbe portare. Un cambiamento radicale nelle persone, nella loro consapevolezza, e romperemo un monopolio che oggi, se continua così, ci sta mettendo sotto schiaffo, e noi non dobbiamo essere sotto schiaffo per definizione.
1: Tu prima hai parlato di una pubblicazione che hai realizzato, ma ne hai realizzato altre pubblicazioni? Poi
0: sì, esce il 5 di giugno, presentiamo il mio prossimo libro che si chiama Fatalità, Palantir e le pietre veggenti di Trump. Quindi dal primo libro c'è una continuità, perché spiego anche tutta l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, come questa sia il grande elemento di novità su cui loro contano di fare leva. Oggi la regalano perché vogliono prendere possesso del vostro processo decisionale, cioè vogliono che voi diventiate dipendenti da ChatGPT piuttosto che qualche altra forma di intelligenza artificiale. Oggi ve la regalano, come ci hanno regalato i social network. Una volta che siamo dentro in queste gabbie qui, prevalentemente fatta per noi, quindi bisogna stare fuori, bisogna stare fuori dall'identità digitale, bisogna stare fuori dal denaro elettronico, bisogna salvare e difendere il contante, bisogna fare in modo che tutto torni a mettere al centro l'essere umano e non la tecnologia. Quindi la tecnologia al servizio dell'uomo e non noi al servizio della tecnologia.
1: C'era quel detto, insomma, che mi diceva mia madre, no? Che presto e bene non conviene. Tutto quello che ti viene presentato per facilitare le cose, dietro c'è la fregatura, è che non ti fanno vedere la fregatura. Cioè, fanno vedere la punta dell'iceberg, ma non quello che c'è sotto.
0: Certo, perché quando ti regalano qualcosa, il prodotto in vendita sei tu,
1: esatto.
0: Sai, no? È una legge sui marketing,
1: sì.
0: Che non ha mai sbagliato. Quando ti regalano qualcosa, stanno per fotterti.
1: Sì. No, difatti io non mi posso permettere di regalare quello che ho prodotto fino a il miele, no, che ho prodotto, insomma, che hanno prodotto le mie api.
0: Certo.
1: Deve esserci un ritorno. No, poi sì, dopo se voglio fare un omaggio a qualcuno è un altro discorso, no? Ma c'è un qualcosa, insomma, che deve essere corrisposto.
0: Quindi qualcuno, quando investe nel regalare qualcosa, perché sta mettendo nel recinto tanti buoi in un colpo solo. Se poi questi buoi si abituano a stare comodamente nel recinto, in questo caso il digitale invisibile, è fatto, perché diventa un'abitudine e tu non esci più, è la caverna di Platone.
1: Certo, come fai dopo a fare senza? Che hai rinunciato prima.
0: Ti sei abituato alle ombre dentro la caverna, quello è il tuo mondo, poi il mondo reale non ti interessa più perché ti sei convinto che sia quello.
1: La rana bollita, sì, funziona così.
0: Bravo.
1: Funziona proprio così, no? Vabbè, comunque anche noi qui non molliamo, nel senso,
0: non
1: cerchiamo di tenere sveglia l'attenzione su tutto quello che riguarda, insomma, perlomeno la dignità umana, no? Cioè, almeno la nostra dignità, lasciateci
0: dignità e identità,
1: identità, sì.
0: Noi siamo dove siamo nati, siamo i pronipoti di quelli che hanno fatto grande il nord-est, l'Italia, e noi dobbiamo rimanere orgogliosi delle nostre radici. Pensate che quando ero in queste aziende globali, gestivo le regioni, e ero responsabile ovviamente anche del Veneto, quando entrava in riunione in Veneto, cioè si apriva la riunione del Veneto, c'era spesso anche il mio direttore generale, dicevo: adesso si switcha, si va dall'italiano alla lingua veneta, e parlavamo veneto, discutevamo di affari veneti, noi siamo veneti e rimarremo sempre veneti, e i gesti simbolici sono importanti perché le nostre radici affondano nella storia della Repubblica di Venezia, non sono da altre parti, non affondiamo le nostre radici al di là dell'Atlantico, con i Ray-Ban, con le magliette arancio che ci hanno propinato dei cioccolatini, cioè, noi siamo quello che siamo questi.
1: Già. Questo, qui è un argomento che viene molto curato, quello delle origini venete.
0: Così mi piace.
1: Diciamo che abbiamo
2: se lo sapevamo prima, potevamo fare tutta l'intervista in dialetto veneto.
1: Si poteva.
0: La prossima volta la femo.
1: L'altra volta sì, insomma. Non sembra, ma invece diciamo è un modo anche questo, no, per...
0: Ma sapete che nel 1861 l'Italia aveva due grandi buchi, uno era il Triveneto e l'altro era il Lazio, stato pontificio, no? Dicono che l'unità d'Italia nel 1861, anche è vero, il Triveneto e l'Austria, che lo stato pontificio erano stato a parte, ma la lingua più parlata nel 1861 nel Mediterraneo era la lingua veneta. Non il dialetto cinese o giù di lì,
2: che è
0: diventata la lingua ufficiale, c'è la nostra. Noi conversavamo con tutto il mondo usando la lingua, i parla il dalmati parla ancora la veneta, in Grecia parla ancora la veneta, ancora Fus parla bene, dunque le scuole con Leon. Noi siamo questi. Se noi imparassimo dai italiani il segreto della geopolitica della Serenissima, noi non saremo un paese del terzo mondo, saremo, nonostante piccoli, vedremo come guidava la Serenissima i flussi commerciali, e trattavano con tutti, non c'erano buoni, con tutti, ed erano quelli che davano le carte. Noi che siamo un paese di 60 milioni di abitanti e siamo sempre affacciati sul Mediterraneo, che rimane un punto strategico, la maggior ragione è che oggi gli italiani sono diventati influenti. Sono stati decisivi fino al 1992. Hanno cancellato la scuola prima Repubblica e sono scomparsi. Ma se studiassero i nostri politici le leve che usavano nella Serenissima per stabilire rapporti geopolitici a tal punto da guidare i flussi nel Mediterraneo, nonostante fossero grandi come una capocchia dello spillo, che forse sarebbe il caso che tutti studiassero, ma anche si impegnassero a imparare, no?
1: E c'è stato uno scavo archeologico che è in atto adesso, insomma, nella zona della bassa Padovana, e hanno trovato un tempio in stile romano con delle stele incise in Veneto antico, perciò vuol dire che era veramente come si può dire influente a quel tempo.
0: Guardate che è stato la città-stato più potente del mondo, una repubblica che è durata 1000 anni, quella italiana ha 150 anni malapena. Quella, la stranissima, 1000 anni, se non mandano Napoleone a distruggerla, è ancora presente, l'hanno mandato apposta Napoleone per 3 volte fino a quando non ha piegato, si sono consortiati tutti in Europa pur di cancellare un modello di Stato che era basato su sistemi veramente democratici e non su una falsa democrazia in cui ci troviamo immersi noi.
2: Sì, sì. Adesso non ne parliamo proprio adesso.
1: Assolutamente.
0: Siamo arrivati a dei livelli che sono addirittura grotteschi.
2: Sì, sì. Sì, io a me, ma già solo, cioè, si nota un cambiamento radicale proprio già dalla politica di 10-15 anni fa, cioè, che sembrava già quella pessima. Ma a quanto pare non c'è fine al peggio, perché se io sono qui che quasi rimpiango la politica di Berlusconi, vuol dire che siamo proprio ridotti, perché all'epoca io non sopportavo Berlusconi, ma a pensarci adesso lo voterei subito piuttosto di questi 4 ciarlatani che ci sono adesso. È pazzesco
0: nel libro spiego tutta l'evoluzione e traccio una pietra miliare fondamentale che è il 1992, perché non crediate che i manipulite si scrivono per ragione casuale.
2: Sì, certo, sì, no, esatto, no. Che tra l'altro è stato proprio ieri praticamente la ricorrenza della fine della morte della Seconda Repubblica.
1: Sì, con
2: la morte di Falcone. Esatto, sì, proprio Falcone. Ieri è stato la...
1: Che era proprio un sabato anche, sì.
2: Ah sì?
1: Sì. Era un sabato, sì.
2: Quindi...
1: Sì, sì. Va bene, questo...
0: Ecco, sì.
1: Bene Leonardo.
2: Va bene, grazie Leonardo. Perché comunque noi ci diamo da fare, ma anche tu ti dai da fare e siamo grati anche del tuo lavoro, perché comunque è anche grazie a gente come te che ci dà la possibilità di avere le informazioni e di venire a conoscenza di tutte queste porcherie che ci propinano sotto banco.
1: Sì, perché mettere a disposizione la propria professionalità, no? Per renderla pubblica e per rendere dotte le persone, perché altrimenti come facciamo ad arrivare a capire questo? Se c'è qualcuno che interpreta, che sa interpretare queste,
2: che indaga,
1: esatto, che indaga, no? Che esplora, insomma, veramente insomma, ecco, ti supportiamo, ecco. Questo posto, questi microfoni sono a tua disposizione quando vuoi.
0: Gentilissimi, grazie a voi per quello che fate, per l'informazione libera e indipendente che offrite, che ormai è una rarità, e quindi grazie mille ancora a voi.
2: Ecco Leonardo, se vuoi in ultima battuta ricordare i tuoi, insomma, anche il tuo libro o il tuo canale Telegram, dove la gente può trovarti, ecco.
0: Il mio canale Telegram è facile, si scrive Nova, come Nova, Nova,
2: sì,
0: trattino sotto Civitas.
2: Ok, Nova underscore, sì,
0: underscore Civitas.
2: Civitas.
0: Per chi è interessato a seguire quello che scrivo, lì trovate tutti i dettagli, li aggiorno abbastanza frequentemente. I miei libri sono Covid-19, Agenda 2030, 2 punti, Inganno criminale, casa editrice Il Punto d'Incontro, e il 5 di giugno, ed è prenotabile praticamente da questa settimana, il secondo libro che si chiama Palantir, le pietre leggenti di Trump.
2: Ok, quindi se uno fosse interessato ai tuoi libri, dove può andare a reperirli?
0: Allora, il Covid-19 Agenda 2030 è reperibile in tutte le librerie, oggi, se non c'è uno si chiede, te lo recapitano. La cosa che io consiglio è di prenderlo direttamente alla casa editrice, che è Il Punto d'Incontro di Vicenza, okay, che te lo consegnano in 2 giorni massimo, quindi non ti devi neanche sbattere, andate sulla loro, il loro sito, lo trovate e lo comprate. Peraltro c'è una campagna con un 3x2, qualcosa del genere in corso. E quello che sta uscendo lo potete prenotare scrivendo sempre da casa editrice il punto d'incontro.
2: Il punto d'incontro, ok. Quindi...
0: Sì, bene. Di Vicenza, sì, sì, una bene. Casa editrice molto storica, piccolina, ma fa cose di grandissima qualità, e anche quelli hanno bisogno di essere supportati per non essere cannibalizzati dai grandi.
1: Bene,
2: ah, sì.
1: Bene. Ottimo, bene. Sosteniamo anche questi. Certo.
2: Fantastico. Va bene. Perfetto, ti ringraziamo, fra un po' abbiamo parte del blocco pubblicitario, quindi ti esatto. salutiamo.
1: Grazie Leonardo,
0: un abbraccio.
2: E ti ringraziamo.
3: Grazie.
0: Ciao, buona serata.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, buona serata. Sì, la vaccinazione alle api, secondo me è una cosa che non so se ci arriveranno, perché l'idea loro è quella di somministrare un batterio disattivato, e non so come faranno, perché la peste americana si riproduce per spore, va bene, attraverso l'alimentazione alla regina. Ma la regina non mangia da sola, non è che gli metti lì il piatto e si mangia la pappa reale.
2: Gliela passano.
1: Perciò come fai a dare la pappa reale alla regina se la produce direttamente dalle ghiandole ipofaringee alle api? Perciò insomma penso che sia proprio, allora, a parte proprio l'equivoco, io penso che siano caduti in un equivoco, perché poi il mondo della ricerca è così, insomma, no? Ha delle idee, ma dopo l'applicabilità delle cose diventa un po' difficile. Staremo a vedere.
2: Esatto.
1: Ma
2: oppure sperimentano, ovviamente fanno delle cose così, anche magari a caso, tanto non gliene frega niente, tanto sì. Hanno l'immunità, immunità pazzesche.
1: Potrebbero causare dei guai.
2: Certo. Sì,
1: è questo tanto... il problema, anche perché non controlli, non è un animale che metti dentro una gabbia e lo tieni lì segregato, insomma, no, queste volano.
2: Sì.
1: Bene, ci sentiamo dopo la pubblicità, un po' di musica e poi ritorniamo.
2: Ritorniamo con l'argomento. Sempre.
1: Acido formico, ancora sì, la puntura. Dovevamo
2: la finire. Puntura.
1: Ciao.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: A
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qua di ritorno. Ci siamo. Non siamo spariti. Allora, vediamo qua cosa dice Davide. Ciao Gianni, in apertura hai dato la formula dello stralico. Se si vuole preparare con il glicerolo, la proporzione è 1:5:1 ossalico, 5 glicerolo, 10 acqua. In volume, perché il volume totale di quello di con acqua e zucchero viene praticamente 1,5 litri. Perciò se metti 1 litro di acqua devi mettere in volume, d'accordo, 500 ml di glicerolo, non in peso. Ok, va bene Davide, si può fare, sì. Allora, eravamo rimasti alla puntura dell'acido formico, con l'acido formico.
1: Sì, esatto. Come fare a pungere
0: la puntura, esatto. Allora, siccome sta cosa è mi è quando mi sono trovato di fronte a questa difficoltà, a questo impedimento di utilizzare l'acido formico, ho pensato come a tutta questa serie di relazioni, perché le conferenze di Steiner bisogna leggerla sull'apicoltura, vanno lette e poi non devi dimenticare le due prima, perché su quella che viene dopo dice delle cose, sono come dei sistemi da assemblare, come un puzzle,
2: sì.
0: Che non ti dà le soluzioni, anche perché a quel tempo problemi di varroa non c'era, mica si sapeva anzi non si conosceva, no? Però probabilmente Steiner, siccome aveva questa capacità di essere visionario, no? Nel senso che vedeva lontano, e ha parlato di questi elementi, l'acido ossalico, l'acido formico, tutto quello che riguarda il corpo umano, gli animali, insomma, c'è da mettere insieme diverse informazioni. E nel momento in cui mi sono trovato ad avere bisogno, ad avere questa necessità di fare l'intervento con il formico, un po' alla volta ho ricostruito nella mia mente, ho iniziato a ricostruire queste dinamiche. Ricordo che avevo incontrato degli apicoltori trentini che loro facevano l'acido formico riempendo una capsula di quelle da chilo di miele, insomma, no? Ecco, ci mettevano l'acido formico e lo mettevano sopra i telaini. Ora questa operazione è molto rischiosa, perché si lavora con delle superfici ridotte, insomma, cioè se fai uno sversamento dentro la Veardi è un disastro, insomma. Allora ho ripescato un po' quello che si faceva 10 anni prima, usando spugne di cellulosa, di celluloide, insomma. Tipo quelle per asciugare, no, i piani di lavoro, sta roba. Mm-hmm. E appunto la prima prova che ho fatto è stata quella di imbibire una spugna di acido formico. Più o meno contiene 50 grammi, 50-60 grammi, dipende un po', poi sono quasi tutte uguali, insomma, come dimensioni, 50-60 grammi, e metterla su un piattino di plastica, perché non si possa sversare, insomma, ecco. Mm-hmm. E lì io ho incontrato diverse difficoltà, insomma, nel senso che alle prime prove c'è stata una reazione da parte delle api molto pesante, insomma. Famiglie che hanno buttato fuori la covata, cioè hanno buttato via tutte le larve, cioè vuol dire che erano ustionate, e l'evaporazione era stata eccessiva.
2: Troppo.
0: Non conoscevo il comportamento dell'acido formico ad alte dosi, insomma, no? E una sera d'inverno stavo parlando con, non mi ricordo più con chi è stato questo, ma non parlavamo di api, non c'era nessuna relazione con il mondo delle api, eppure è uscito l'argomento dell'acido formico, eh? Non so come, e non mi ricordo più chi era. E ha detto, questo mi dice,
2: è stato un sogno, è stato un sogno, sicuro che stai sognando.
0: Non lo so. E mi dice, ma l'acido formico cerca l'acqua, si lega all'acqua. Quando è in grande concentrazione, lui cerca proprio di aggregarsi all'acqua. Ecco perché ha ustionato le larve, no? Perché ha sottratto quel po' di acqua che si portano addosso, no? E allora la soluzione qual era? Quella di creare un'umidità all'interno dell'alveare, no? Un'ulteriore umidità, aumentare l'umidità, perciò si lega, diciamo, all'umidità relativa dell'alveare e non alle larve. Perciò questo piattino che avevo pensato di mettere, ho aggiunto un altro piattino con dell'acqua, un'altra spugna, la spugna con l'acido formico, anche qui poi dipende dalla temperatura, va piegata due volte almeno, perché altrimenti l'evaporazione è troppo veloce, cioè se la superficie è grande, una spugnetta più o meno è 15x15, no? La superficie è grande, c'è una evaporazione velocissima, se invece è piegata due volte viene più o meno 7x7, ecco che è più lenta, mentre quella con l'acqua può restare benissimo aperta, perché l'umidità relativa aumenta rapidamente. Ecco, da quel momento in poi, insomma, non ci sono stati più danni. Però anche qua, quando le temperature superano i 32 gradi, insomma, diventa molto difficile da utilizzare. È vero che bastano 24 ore di esposizione, d'accordo? Perciò se ho la giornata che la temperatura mi scende, va bene, a 30 gradi, la posso fare, posso approfittare di quella giornata, no, per fare l'intervento. Però c'è un altro fattore, nel senso che perdiamo poi i benefici dell'acido formico, ma sfruttiamo altre relazioni tra varroa e momento, no? Perché il momento di intervenire è un momento particolare. Quest'anno, ad esempio, che le api sono partite 15 giorni prima, sono 15 giorni in anticipo, ma tutta la stagione è in 15 giorni in anticipo. C'è già il tilio in fiore, che di solito iniziava a metà giugno, insomma, il tiglio, alla fine della prima settimana di giugno. È già in fiore, io ne ho tre tipi e uno già sta fiorendo, cioè è pieno di api oggi. Perciò siamo in anticipo di 15 giorni. L'infestazione di varroa diventa, l'avevamo visto, mi sembra, quel calcolo, sì, l'avevamo visto, no? Abbiamo ipotizzato che a gennaio nell'alveare possiamo immaginare di avere 5 varroe, d'accordo? Queste 5 varroe alla prima deposizione entrano in rispettive cellette e ne escono 10, va bene? La moltiplicazione è di tipo esponenziale e praticamente il momento critico per cui al raddoppio si presenta il collasso è luglio, cioè l'inizio di luglio. Ai primi di luglio bisogna iniziare a fare una riduzione della varroa in qualsiasi modo, va bene, adesso vediamo anche altre modalità, ma in quel momento bisogna intervenire, perché altrimenti dopo arriva troppo tardi. Quando sei in crisi non ritorni più dalla crisi. anche se non, se non la vedi, ma all'interno dell'alveare c'è una specie di collasso, e questo va avanti in modo subdolo, non lo vedi, ma si presenta dopo un sacco di tempo.
2: Ti presenta il conto tutto alla fine,
0: sì,
2: insomma.
0: Sì, arrivi magari a settembre, fine settembre, vedi lo vedi dopo effettivamente.
2: Esatto. Ed è per quel motivo lì che si fa il blocco della covata, giusto?
0: Sì.
2: Vabbè, che esatto, ne parleremo più avanti.
0: Che non okay, facciamo noi il blocco della covata.
2: Ok, vabbè. Ne ho, sì, io te lo chiedo perché ne sì, ho sentito parlare, ma non ho ancora capito tutti, come... come funziona.
0: Comunque, questo
2: è, volevo chiederti, Gianni, questo è il metodo che usi, quello rapido che,
0: sì, esatto,
2: che intendevi prima,
0: esatto,
2: quindi quello da 24 ore per
0: esatto,
2: dire.
0: Sì. Sì, questo è il metodo rapido. Qui poi dopo...
2: In modo che non possano, perché comunque immagino che tu tenga il coprifavo girato lo stesso,
0: sì, certo,
2: per non schiacciare
0: certo,
2: i piattini.
0: Sì, ma c'è tutto.
2: Quindi
0: un...
2: non fanno in tempo in 24 ore
0: no,
2: a costruire nello spazio vuoto.
0: Assolutamente, perché poi dopo... Allora, siccome questo lo facciamo perché ci sono i melari ancora... ancora in posizione, no? E i melari non è che se li portiamo a casa, no? I melari vanno lasciati sul posto e si mette sopra al coprifavo, si lascia
2: il buco aperto,
0: e si posiziona lì sopra, le api possono scendere e salire, d'accordo? Basta metterci poi un esclus di resina sopra, il coperchio, e loro fanno quello che devono fare. 24 ore dopo si va a togliere, loro salgono e scendono lo stesso, fanno un tappo, l'acido formico tanto non sale perché va in giù,
2: è pesante,
0: insomma, no? Comunque fanno un tappo lì sulla valvola, no? sul foro, e tutto funziona. Però vorrei farti notare una cosa, che qui sulla destra c'è uno spazio vuoto, manca un telaino, mm-hmm, ma anche, vediamo se torniamo dietro ancora, no, qui non si vede. Dove è andato a finire? Ma sto andando avanti o andando indietro? Sì, qua ho tirato via un diaframma, ho messo un telaino, forse andiamo più avanti perché mostravo i... eccolo qua, anche qua ne mancano due, anche qua ne mancano due, perché questo intervento non è sufficiente. Qualsiasi intervento che si faccia a quel periodo non è sufficiente solo il prodotto, perché siamo già nella fase di raddoppio. Cioè, una volta avviata la fase di raddoppio della varroa,
2: della moltiplicazione esponenziale,
0: sì,
2: che dicevi,
0: esatto, una volta avviata non la fermi più neanche con, non ci sono prodotti, d'accordo, non ci sono prodotti. L'unico modo per fermarlo è quello proprio di toglierla, la varroa, è quello di togliere la varroa. Dov'è la varroa?
2: È quella viva o quella morta?
0: Quella viva.
2: È quella nelle cellette.
0: Nelle cellette di cola.
2: Non ancora opercolate.
0: No, quelle opercolate.
2: Sì, quelle opercolate, okay, ma credo che quelle.
0: Quello opercolato è lì dentro. Lì dentro non la puoi toccare. Anche se. Allora, qualcuno diceva. Allora, chi ha sperimentato l'acido formico dice: ma l'acido formico entra nella celletta. Sì che entra, però non entra la quantità necessaria per danneggiare la varroa. Perché l'opercolo è un materiale traspirante, entra, ma non entra a sufficienza neanche col trattamento di quello di 10 giorni, 15 giorni, insomma, neanche con quello, perché quello lì intanto porta in atmosfera dell'alveare una quantità piccolissima di acido formico e non ce la fa ad entrare. Questa qua, che è una grande quantità, è breve, perciò non ce la fa neanche con questo, diciamo, ad entrare la quantità sufficiente per mettere in difficoltà la varroa, perciò non ce la facciamo. L'unico modo è quella, siccome è intrappolata all'interno della covata, d'accordo, togliendo la covata e mettendola, diciamo, in quarantena, ecco, questo forse è il termine giusto, mettendola in quarantena, isolata dal resto dell'alveare, a un certo punto la varroa si troverà fuori senza nessun riparo, e a quel punto la possiamo, diciamo, individuare con un acido ossalico.
2: Ok, quindi i telaini che ci stai mostrando in questa immagine, che ne mancano, i due telaini che mancano,
0: In realtà ne mancano due, ma in realtà io non ne ho tirati via due. Forse ne ho tirati via tre e anche quattro, perché
2: Ok, li hai sostituiti.
0: ne ho aggiunti due dopo, o uno o
2: Ok,
0: due.
2: quindi hai tirato via ovviamente quelli con la covata.
0: Con l'accovato percolata.
2: Esatto, e quelli che dove
0: Quelli
2: cosa ne fai?
0: li metti su un pigliasciami
2: Ok.
0: e li metti davanti o sopra l'arnia, insomma.
2: Ok, in modo che le api che rimangono attaccate, cioè quelle che sono che togli insieme al favo, al telaino, possono comunque riconciliarsi con l'arnia,
0: Ritornano, quelle che sanno
2: ritornano.
0: volare ritornano,
2: Sì.
0: mentre le novelle che non sanno volare accompagnano, continuano ad accompagnare la covata, cioè qualcuno la deve custodire,
2: Sì,
0: d'accordo?
2: certo.
0: Benissimo. Poi cosa
2: Per
0: succede?
2: tenerla al caldo anche di
0: Sì.
2: tutto.
0: Poi cosa succede?
2: Che si aprono, che nascono.
0: Bravissimo. Ok. Ed esce anche la varroa.
2: Ed esce la varroa.
0: Ok, allora una volta che è sfarfallato tutto, la varroa è lì. Allora, se fai un acido ossalico sulle stecche, la tiri giù, dopo 2 giorni, se servono 2 giorni perché entri in azione, perché sia l'effetto sicuro, insomma, che il trattamento abbia avuto effetto, 2 giorni. Dopo 2 giorni restituisci le api alla famiglia dove le hai tolte e ritornano a casa pulite.
3: Io però non ho capito una cosa.
0: Dai.
3: Quando l'acido formico e quando l'acido ossalico?
0: Ok, allora, brava, vedo che sei attenta. 10 più. Brava. Allora, a questo punto possiamo fare una valutazione e qui serve un po' di esperienza, va bene? Dipende dallo stato generale, di salute generale della mia famiglia. Se avevamo visto delle immagini in precedenza, aspetta che provo a tornare indietro. Avevo mostrato un favo con grande infestazione da varroa. Torniamo indietro. Eccolo qua, più o meno siamo all'immagine 71, chi sta seguendo? Ecco, questo è una forte infestazione. Allora, qui cosa vuol dire? Vuol dire che queste api che vediamo lì e anche altre sono indebolite e portano con sé un sacco di virus. D'accordo? I virus ci sono lì, però contribuiscono, diciamo, ad aumentare questo stato di malsalute. A questo punto, se io tolgo questo favo o favi uguali e li porto fuori, aiuto la famiglia a risolvere il problema. Però diciamo che quello stato di malessere, no? Questo organismo è rallentato nella circolazione sanguigna. A questo punto potrei optare, dopo aver tolto la covata, di fare il trattamento rapido di formico. D'accordo? Se invece la famiglia non ha grossi problemi, basta anche solo uno ossalico. D'accordo? Diventa più scientifico l'utilizzo dell'acido formico, non a tappeto come facevo una volta, insomma.
2: È più selettivo, vuoi
0: Sì,
2: dire?
0: lo faccio solo se vedo che le famiglie sono
2: Oppure
0: in difficoltà. Perché diciamo l'acido
2: no, ma
0: formico non serve solo per la varroa. Vi ricordate il discorso di Steiner, no? La
3: Sì.
0: puntura, l'acido formico, no? Ecco.
2: Sì, per rimettere in moto un organismo.
0: Esatto.
2: Quindi più che selettivo è un rimedio per una situazione critica e di urgenza quasi.
0: Siccome ripeto, è sempre più difficile utilizzare, ma forse va bene anche così, nel senso che può darsi che questo periodo di difficoltà mi abbia anche aperto la visione di una modalità di intervento diversa. siamo sempre stati abituati a fare le cose a tappeto, no? Cioè la fai tutte in quel modo lì, invece non è necessario, cioè quella che ha bisogno magari dell'acido formico o quella, quella che basta solo l'acido ossalico, insomma. Ho fatto degli acidi formici a settembre, perché ho visto che c'erano le famiglie che erano in difficoltà. ne ho fatti 4, 5 l'anno scorso, li ho fatti a settembre, perché ho visto che c'era qualcosa che non andava, insomma.
3: L'acido formico nella spugnetta che va ripiegata e va messo puro, o c'è una diluizione anche per quello?
0: Allora, quello che si trova in commercio è al 65%, quello che vendono, diciamo, per utilizzo 60%, sì. Quello che si trova, diciamo, quello autorizzato.
2: Quindi si usa puro.
0: Si usa così come, cioè, puro,
2: sì.
0: Insomma, si usa,
2: sì, non si allunga al 60%, sì. Ma te lo, sì, vendono già così, sì. Quindi lo usi.
3: Va
0: imbevuta? No, la devi versare sopra fino a quando vedi che si è imbibita. Sì. Okay. Sì, c'è chi usa ad esempio anche dei cartoni. Io ho un amico che lui usa dei cartoni assorbenti che usano in enologia. E lui cosa fa? 10 cartoni, 600 ml di acido formico. Lui sa che benissimo che tutti quanti hanno, si sono presi 60 ml, d'accordo? E dopo lo distribuisce sulle arnie senza mettere piattini, senza niente. Lui fa così. Però ripeto, io valuto le cose arnia per arnia, insomma.
2: Okay.
0: Non faccio più come facevo prima, che facevo tutto acido formico, no? Quando era il momento, no, non lo faccio più. Perché se tu ci pensi, allora, c'è un'altra cosa che bisogna specificare, che l'asportazione di covato percolata non si fa a tutte, si fa solo a quelle famiglie che non hanno sciamato. Perché sono quelle lì quelle a rischio. Le altre invece che hanno sciamato, lo sciame, no, la nuova regina, quella abbiamo già fatto dei trattamenti. Mm-hmm. Perciò non hanno bisogno. Va bene.
2: Ok.
0: Ok. Ecco.
2: Sì, sono quelle, cioè questo trattamento viene fatto da quelle famiglie che ti porti dietro dall'anno scorso ancora.
0: Esatto, esatto. Perciò fai l'asportazione di covata e una volta che ho asportato la covata, siccome non stai lì a guardare se il favo è. Allora c'è la. Vediamo un po', aspetta, andiamo avanti, perché qui c'è la spiegazione. Poi su Telegram metterò anche il protocollo di utilizzo dell'acido formico. E lì è spiegato passo passo anche tutto l'argomento dell'intervento biomeccanico, d'accordo? Allora, dov'è finito qua? Qui. Ok. Ma no, siamo troppo avanti. Bisogna andare un po' più indietro. Eccolo qua. Qua. Bene, allora l'operazione da fare è questa. Immaginiamo che quelle tre famiglie che vediamo in questa immagine.
2: Pagina 132.
0: Quelle tre che vediamo lì con il melario sopra sono famiglie che non hanno sciamato. Va bene? Perciò devo fare intervento biomeccanico. Allora devo portare la covato percolata dalla famiglia madre su un pigliasciami. Adesso io li ho messi così per una questione grafica, no? Ma in realtà poi i pigliasciami vanno messi o sotto l'arnia proprio o sopra, per una questione poi dopo di ritorno dalle bottinatrici. Ok, allora si prepara l'arnia e l'arnietta e si porta fuori tutta la covata opercolata, però anche se c'è una fascia di covata non opercolata non è un problema, d'accordo? L'importante è che ci sia abbastanza covata opercolata sul telaino che si porta fuori, d'accordo? Che non sappiamo quanti sono, 1, 2, 3, non ha importanza quanti, d'accordo? Li mettiamo dentro, no, torna indietro un attimo, li mettiamo, anzi torniamo indietro un attimo ancora, prima di chiudere l'arnietta facciamo uno salico. Perché? Perché se c'è della covata non opercolata, quella lì nel momento in cui viene chiusa è pulita, d'accordo? Cioè andiamo a proteggere quella covata che non è ancora opercolata. Alla famiglia madre, se non presenta difficoltà diciamo, di stato di salute, si può fare anche lì uno salico. E siccome abbiamo portato via tutta la covata percolata, la famiglia madre ha solo covata aperta, d'accordo? Perciò un trattamento, la famiglia è pulita, è chiaro? Poi si chiude tutto. Se ho tirato via, se dalla famiglia madre ho tolto dei favi, devo ripristinare qualche cosa, no? Ne ho tirati via 3, ne metterò uno almeno, ho tirati via 4, ne metterò 2, d'accordo? E dopo se è necessario integro successivamente, però nel frattempo mi si liberano gli altri, ok? Trascorsi i 15 giorni, in teoria nella famiglia, nella arnietta è sfarfallato tutto, cioè, tutta la varroa è esposta, va bene? Altro trattamento, perché così tiriamo giù la covata che è sfarfallata, se c'è qualche celletta chiusa l'abbiamo già pulita prima, d'accordo? Tanto la possiamo recuperare dopo.
2: Quindi altro trattamento con lo salico?
0: Con
2: però.
0: Lo salico, sì, sì, con lo salico. E dopo 2 giorni restituisco le api pulite, basta buttarle dentro nel melario, non serve fare tante cose. Si buttano dentro nel melario e loro dopo scendono. Un'altra particolare è, siccome c'era della covata oppure non sappiamo se c'è qualche uovo in giro, che potrebbe esserci, dopo 4-5 giorni nell'arnietta bisogna guardarci che non ci siano celle reali. E se ci sono bisogna romperle, perché loro si sentono orfane.
2: Sì.
0: Se c'è un uovo disponibile lo vanno subito a recuperare.
2: Facendo attenzione di non trasferire anche la regina.
0: Bravissimo, ecco, questo io lo so per sottinteso, ma non bisogna mai dare per sottinteso niente, no, bisogna stare attenti, sì.
2: Sì, certo.
0: A volte se ci sono tante api si può scuotere un pochino, d'accordo? Si scuote un pochino il telaino in modo che vanno giù un bel po' di api e si vede meglio se c'è la regina, d'accordo? Piuttosto di correre il rischio di trasferirla.
2: Oppure la si individua e dopo si lascia da parte quel telaino.
0: Se hai tante api, fai fatica
2: a trasferirsi dal telaino a un altro.
0: D'accordo.
2: Ecco. Sì, sì, chiaro.
0: E allora?
2: Interessante.
0: Interessante.
2: Già.
3: Bisognerebbe un po' calcolare però quando iniziano a sfarfallare per essere sempre pronti però a questi trattamenti.
0: In che senso?
3: Che quando fai il secondo trattamento.
0: Sì, ma tu calcola 15 giorni. Allora, sì. Calcola 15 giorni. No? 15 giorni dovrebbero essere sfarfallati anche i fuchi. Va bene. Al limite, ripeto, resta indietro qualcosa, magari quella che non era opercolata, però quelli lì se portano ancora della covata opercolata che avevi già trattato,
2: esatto.
0: perché l'hai trattata subito, quella lì la puoi mettere dentro dopo a qualche spazio vuoto delle arni e va recuperata, non la butti via, insomma, invece di stare lì a aspettare 20 giorni, no? È per quello che si fa subito un trattamento,
3: okay.
0: Per guadagnare 4-5 giorni. Bene, ok,
2: chiaro.
0: Allora, anche per questa sera abbiamo finito, cari amici. Abbiamo alle spalle chi ci...
2: Vuoi anticipare Gianni con cosa proseguiremo nel prossimo episodio?
0: Non so, cosa proseguiremo? Non so.
2: Col blocco di Covata, allora, a sto punto. Adesso sono curioso, perché mi hai detto che non...
0: Non lo facciamo?
2: Ma non vuoi spiegare in cosa consiste?
0: Certo, sì, va bene, sì.
2: No, non so se avevi qualche altro tema. Ovviamente
0: hai ragione,
2: mi affido a te, a quello che c'hai da proporci.
0: Sì, sì, sì. Però... Vabbè, parliamo del blocco di Covata. Il perché non facciamo il blocco di Covata?
2: Esatto.
0: Okay, sì, sì, sì.
2: Il pro, contro e la tua opinione, sì, in merito.
0: Sì, sì, sì. Mm. Ok, va bene. Perfetto, mi piace questa cosa. Sì.
2: Bene. Quindi noi ci diamo appuntamento.
0: 10 quant'è?
2: Che sette giorno siamo? Giugno. Ah, il 7 giugno.
0: 7 giugno, 7.
2: Esatto.
0: Sette giugno,
2: mettiamo il piede, mettiamo un piede nel mese di giugno.
0: Sì, siamo vicini.
2: Ci avviciniamo.
0: Al culmine.
2: Esatto, ci avviciniamo al solstizio,
0: d'estate. Che peccato.
2: Bene, dai.
3: Tutto vola.
0: Esatto. Sì, vola veramente. Bene.
2: Ecco.
0: Cari amici.
2: E come tutto vola anche il tempo.
0: Abbiamo terminato anche questa sera. Siamo felici. Anche questa sera per quello che abbiamo fatto, d'accordo? E a presto.
2: Eh già.
3: Ciao a tutti.
2: Ci risentiamo allora domenica 7 giugno. Buona serata a tutti.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Ecco qua, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, riprendiamo ora il nostro programma. Come di solito è consueto, saluto belli, buoni, brutti e cattivi dalla A alla Z, dalla X alla Y, più avuto, più acuto, più accito, più... Saluto. Saluto tutti indistintamente. Siete in ascolto? Vi sto aspettando, ci siete ancora? Bene, io continuo, sai, come la mia carrellata, come di solito, di consuetudine. Gente, siamo qua e riprendiamo con il nostro programma tranquillamente. Partiamo stasera, iniziamo col Cantagiro, ecco la primissima edizione. E prima che parta, vedo se ci sono dei messaggi che da premettere. Vediamo un po' chi abbiamo. Chi mi ha messaggiata, vediamo un po', è sempre presente, guarda, in primis, in tutto e per tutto, Davide D'Alesiano, buona serata, carissima Anna, saluto Marco da Varghera, Luca di Mandria, la Marica, Corrado e Anna Maria, buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Quindi grazie Davide, è sempre il primo in tutto e in tutti, sempre presente, sempre con noi, tranquillamente, guarda, e io ti abbraccio virtualmente, un salutone forte, poi come di consueto abbiamo il carissimo Daviduccio, l'inviato speciale. Davide, cerca di starmi vicino perché sai che la spalla destra sono tre giorni che mi ha tradito la spalla destra. Oddio, c'ha tanti impegni, povero figlio, grazie. Thomas poi è sempre grande. Ma purtroppo fra le votazioni, problemi di casa e puttana Eva, non riesce a fare tutto, ecco, è troppo preso. Quindi Davide, confido in te, del tuo aiuto, della tua collaborazione. Essendo da sola, mi devo arrangiare alla meno peggio, ecco, quindi spero che tu sia presente, ecco, ed è questo. Poi partiamo e vediamo se ci sono dei messaggi, no, quelli che c'erano prima. Quindi gente, come di solito io devo partire con il Cantagiro. Prima che parto con la prima edizione del Cantagiro, vorrei fare gli auguri alla carisma, che oggi è 24, al nostro Fabione di San Giorgio in Bosco, che compie gli anni. Fabione, ci sei? Ecco, io voglio sentirti, spero che sei in ascolto, Fabione caro. Quindi tantissimi auguri, un abbraccione forte e pensiamo anche per te. Ed è questo. Bene, dopo aver fatto gli auguri, dopo aver pensato un po' al partire, quindi partiamo ora con la storia del Cantagiro. Quindi il Cantagiro è una manifestazione musicale ideata da Ezio Radaelli nel 1962,
che si svolge in Italia nel periodo estivo, quindi sostituisce il disco per l'estate. La particolarità della manifestazione è il suo carattere itinerante, che vede i cantanti esibirsi in diverse città in giro per l'Italia. Ha avuto il suo massimo successo negli anni 60, proseguendo con alterne fortune e un'interruzione di 3 anni sino al 1981. Poi, tra il 1990 e il 1993, fu tentato un rilancio con il nome di Nuovo Cantagiro. Però, insomma, dopo proseguiremo anche per questo. Noi partiamo dal primo periodo, che è la prima edizione della manifestazione, che si è svolta nel 1962. E venne presentata da Nuccio Costa e dall'attrice Dani Paris. La formula era presa a modello del Giro d'Italia di ciclismo e consisteva in una carovana canora in giro per l'Italia, con diversi cantanti gareggiavano tra loro, giudicati da giurie popolari scelte tra il pubblico delle varie città. Ogni sera veniva proclamato il vincitore di tappa e nella tappa finale, che si svolgeva a Fiuggi, veniva annunciato il vincitore assoluto. Quindi, per 5 edizioni consecutive, dal 1968 al 1972, la finale fu disputata a Recoaro Terme, nello scenario delle Fonti Centrali. La finale era articolata in 3 serate con la diretta TV su Rai 1 della serata conclusiva. Gli interpreti e i relativi brani erano divisi in 2 sezioni. Il girone A comprendeva gli artisti di fama conosciutissime e il girone B le nuove proposte canore, mentre invece il girone C, introdotto negli anni 1966 e 67, comprendeva i gruppi musicali. Quindi, tutto questo si svolgeva tra i meriti del Cantagino Ovviero, il tentativo di far uscire la canzone dai classici luoghi di ascolto, e pur in assenza dei mezzi di comunicazione di massa, di avvicinarla alla gente tramite il contatto diretto nelle strade, nei luoghi di incontro e negli stadi. Ecco, questo si dice del Cantagiro. Ci dovrebbe stare una sigla, vediamo se riusciamo a farla ascoltare. Così partiamo col Cantagiro, vediamo un po'. Veniva detto Cantagiro Twist. Ed era cantata da Arden e i 4 sconosciuti. Vediamo un po' che ce l'ascoltiamo. Vai!

Messi, e questa è la sigla del Cantagiro 1962. Vediamo un po' se sono arrivati dei messaggi. Sì, che sono arrivati dei messaggi. Abbiamo il messaggio di Luciano. Sì, Luciano di 90, dove dice: Anna, sei rimasta da sola? Eh sì, qua mi stanno abbandonando tutti, c'ho la mia spalla destra impegnato con i seggi, la spalla sinistra è impegnato con le votazioni. Insomma, cosa devo dire? Va bene, cercherò di cavarmela, cercherò con l'aiuto del mio inviato speciale Daviduccio, che è difatti mi ha anche scritto il fetendone, la sigla Arden e i quattro sconosciuti. È vero, questo mi ero un attimino preparata per non partire, perché io non uso computer, non uso nulla, però a casa li ho potuto, come mi avevi consigliato ieri tu, dice che li trovo e li ho trovati, ho smanettato e ho scritto, e difatti mi dice, oltre a questo che ho mandato in onda la sigla del Cantagiro Twist, ecco, c'è stato il vincitore di quell'anno, nel primo anno consecutivo del Cantagiro, è stato Adriano Celentano con Stai Lontana da Me. E quindi dopo faremo ascoltare la canzone vincitrice del Cantagiro 1962. E come di consueto, prima che faccia ascoltare la canzone vincitrice, vorrei parlare un attimino di Ezio Radaelli, quello che ha creato, quello che ha inventato, insomma, il Cantagiro. Allora, vediamo un po' cosa riesco a smanettare. Ecco qua. Allora, vediamo di Ezio Radaelli cosa riusciamo a dire o a parlare, e andiamo avanti. Opla. Allora, ecco, abbiamo i messaggi di Luca di Bandria, dove dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmia, Davide, Adriano, Marco, mamma Mary, la Bea, Beatrice, via fora. Sì, poi abbiamo la Nadia di Cassavio. Dai Anna, che sei una roccia, buona trasmissione, e un saluto a nonno Piero e Valentina e tutti quelli che ti ascoltano. Ciao da Nadia di Cassavio, ex Lido. Grazie Nadia, grazie. Poi il mio Daviduccio, dove sta? Sigla

Garden e i quattro sconosciuti. Sì, questo è Cantagiro Twist, grazie. E i Big, Adriano Celentano, Stai lontana da me. Sì, poi abbiamo Luciano Teioli, Ad un palmo dal cielo. Poi Claudio Villa, Vieni a Venezia, Jenny Luna, A chi darai i tuoi baci. Certo, questa è tutta una bella classifica che man mano faremo ascoltare. Voglio avvisarvi, gente, che io 10 minuti a mezzanotte chiuderò la trasmissione, quindi casomai farò ascoltare un po' di canzoni e riprenderemo col prossimo notturno. Continueremo sempre col Cantagiro 1962. E purtroppo, insomma, sono fatta sorpresa così. È dura. Volevo un attimino parlare di Ezio Radaelli. Opla. Ecco, quindi Ezio Radaelli era nato a Milano il 23 aprile del 1924 ed è morto a Roma il 15 ottobre del 2005. È stato un personaggio televisivo e imprenditore italiano. Il suo nome è legata alle manifestazioni musicali di intrattenimento. E nell'immediato dopoguerra, all'età di 21 anni, fu vice segretario della Camera del Lavoro di Milano e si occupò del reinserimento dei reduci dal fronte e dai campi di prigionia nel mondo del lavoro. Negli anni 50 fu organizzatore del concorso Miss Italia e portò al cinema personaggi del calibro di Lucia Bosè, Gina Lollobrigida ed Elsa Martinelli. Fu anche capo ufficio stampa della casa di produzione cinematografica di Ponti e De Laurentiis, da dove cominciò ad occuparsi del Festival di Sanremo, che seguì con diverse interruzioni fino al 1976, talvolta in collaborazione con Gianni Ravera. Nel 1962 ideò il Cantagiro, di cui fu patrone e organizzatore fino al 1972, quindi per ben 10 anni. Sull'idea del Cantagiro nel 1966 creò anche il Canta Europa, uno show itinerante che si prefiggeva lo scopo di portare la musica italiana in varie città d'Europa, anche dell'Est. Al contrario del Cantagiro, il Canta Europa ebbe tuttavia vita breve e si interruppe dopo 2 sole edizioni. Ecco, quindi come quello che ho potuto parlare o spiegare un attimino di Ezio Radaelli. Quindi come mi ha detto anche il carissimo Daviduccio, quell'anno il Cantagiro è stato vinto da Adriano Celentano con Stai lontana da me, e ora ce lo ascoltiamo, quindi Adriano Celentano, Stai lontana da me. Vai.

0: Sì, Adriano Celentano, vediamo un po' che cosa mi dice se... ecco qua. Prendiamo un po' per i messaggi, vediamo. Il mio carissimo, caro Daviduccio, vediamo, a tutto twist col maestro Arden, che era anche il pianista di Rita Pavone e Teddy Reno. Wow, grazie, grazie Davide. E poi il molleggiato sul selciato 24enne all'epoca, e aveva 24 anni quando aveva vinto il Cantagiro. Eh sì, grazie, grazie. Allora Luca mi dice se telefono è ancora rotto. No, dovrebbe andare, però provate a chiamarmi, vediamo se si prendono le linee. So che l'hanno messo a posto, non lo so se altri hanno preso. Provate a fare uno squillo, vediamo se io riesco a vedere. Ecco, vediamo, vediamo, vediamo un po'. Pronto!
1: Ah, buonasera
0: Ecco
1: signora
0: qua,
1: Anna.
0: allora i telefoni funzionano perché la Gabriella, guarda, ha tentato di
1: Ti avevo
0: chiamarmi.
1: chiamata prima, ma forse non ti avevi visto che ti chiamavo e ora comincerò.
0: No, beh, finché ho letto un po' la storia del Caldagiro e tutto, e
1: Ma posso
0: allora.
1: domandarti, ti portare anche la brandina là?
0: Ma questo è il guaio, che qua sparisce tutto. Sparisce tutto, devo mettere le sedie in fila per poter dormire. Metto le gambe su una carica, il culo su un'altra, il corpo su un'altra e la testa su un'altra ancora. E non sono.
1: Esagerata, tanti si peso di me, ora mi manco che ne ho tre, dite che ne è più.
0: Ah sì, io ne ho quattro, se no non ci va nulla.
1: Brava. Ecco, mi sembra che sono sentato tre. Volevo
0: Allora.
1: salutarti, darti un grosso abbraccio, amore.
0: Ti
1: E grazie che sei
0: ringrazio.
1: là, e grazie della canzone di ieri sera.
0: Ah, vedi, mi ero ricordata ciò, però.
1: Perché te l'ho ascoltata fino alla fine, dopo che tu hai cosa poi sono. Va bene, sì,
0: Ti
1: un bacione, saluto anche a Giorgio, saluto tutti qui ascoltatori e tutti gli speaker.
0: vedo.
1: Ciao
0: Grazie.
1: Anna, grazie.
0: Grazie Gabri, grazie cara.
1: Ciao Sena, ciao.
0: Ciao, ciao. Vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, la Paolotta! Dai che funzionano stasera i telefoni. La mia Paolotta!
2: Sì, anch'io, mia Anna. Ho detto adesso la chiamo anche se lo sentio a Gabriella. La saluto caramente, tanti auguri per suo nipote che ho sentito che sta poco bene una volta.
0: Ma si è ripreso, sì, dai, è tornato a casa. Oh, facciamo le corna.
2: È giovane ancora.
0: Assolutamente, ha i
2: E
0: suoi
2: tu
0: 15
2: come ti
0: anni.
2: va? Sento, sento, io ascolto il tuo angelo custode.
0: Ma veramente che qua io ne dovrei avere più di uno di angeli custodi, qua ce n'è sempre una, ce n'è sempre una.
2: Sì, anch'io uguale, sempre qualcosa, sempre avanti.
0: Ma mai arrendersi, mai arrendersi.
2: Sì, ma Anna, delle volte le braccia vanno giù delle volte.
0: E tu
2: Quindi.
0: alzale, fai come Giorgio che io gli leggo la cordicella e glielo alzo.
2: Ah, tu dici qua, mamma mia, mi manca Pierina di anotte quando ti venivano là fino alla mattina, ti ricordi, Anna?
0: È
2: Quelli
0: vero,
2: erano i bei giorni, quelli erano i bei sabati.
0: ma
2: Ah.
0: erano i bei sabati, ma veramente, guarda,
2: Quante risate! Quando?
0: ieri mi è venuto un flash quando con la Pierina si doveva parlare di qualcosa, sta zitta, faceva a me la Pierina, non lo dimenticherò mai, che loro
1: sarebbero no, tutte le mattine, carissime, tutte le mattine non mi dimentico mia Pierina,
0: erano carissime amiche, età, tantissimi anni, guarda, stupenda, e lei dice, beh, faceva a me, sta zitta, non sa parlare, se no c'è la rana della bocca larga. Gli diceva la rana della bocca larga, che l'Antonietta, sai che subito te lo diceva in faccia.
1: Guarda,
0: tutte e due ora.
1: Guarda, belle serate, arrivava alle 6 come niente fosse, eh?
0: Ah, veramente. Veramente.
1: Quando ti cantava il gallo mi ti chiamavo anche.
0: È veramente. E la Vittorina, mamma mia, quella sia prima di andare a letto e se non faceva l'ultimo saluto anche la Vittorina. Mamma.
1: Ma, certo, tutti quanti.
0: Sì, sì, sì.
1: E guarda dopo come diventiamo, ma la vecchiaia si è brutta. Dai,
0: veramente. Cosa dobbiamo fare? Dai, anche quella.
1: Insomma. Insomma, saluto tanto e Ricciolino, ho sentito che non c'è.
0: Non c'è perché
1: ha le sue cose da fare. Sì.
0: No, le sue cose. Lui è, come che si dice,
1: è votazione
0: ai seggi, no?
1: Ah, e ora bisogna, è importante anche la
0: votazioni là, due carare, sì, sì. Lui è vicepresidente dei seggi e
1: sì, sì,
0: è molto
1: sì,
0: più
1: sì,
0: importante
1: sì.
0: Là, ecco.
1: Beh, questo da sono d'accordo, ma lo saluto caramente con i suoi genitori.
0: Certo, certo.
1: E un abbraccio tanto a tua figlia.
0: Grazie, grazie Paola.
1: Tanti auguri, e così io adesso il giorno mi va nella testa che mi ricordo anche lei, non so qual è la figlia che è nata il 6 gennaio. Ho scritto qua nella
0: grande,
1: testa.
0: È la grande. A me la Befana mi ha portato la calza. È la primogenita.
1: Tiana, a differenza di un mese, io il 6 gennaio e tu sei febbraio. Mi ricordo i nomi. Il 12 mese è zia Ugolina, sempre in febbraio, vicino
0: sì,
1: al 12.
0: Sì.
1: Beh, io ti saluto, adesso ti ascolto, sono contenta che te l'ho preso. Salutiamo tutti quanti, saluto.
0: Grazie Paola, grazie. Continuo. Cara.
1: Ciao, grazie mille, Sayana.
0: Grazie Paola, anche
1: ciao.
0: A te. Grazie.
1: Ciao, grazie ciao.
0: Ecco, questa è la Paola di Montebelluna, grande. Allora, come dicevo che andavamo in classifica e come anche il carissimo Daviduccio, il poeta pazzo, che mi ha fatto un po' una piccola carrellata, al secondo posto del girone A dei big, diciamo, si è classificato Luciano Taioli con la canzone Ad un palmo dal cielo, e ora cielo ascoltiamo. Ad un passo dal cielo, Luciano Taioli.

ecco qua, ad un passo dal cielo, Luciano Taioli. Difatti Davide mi scrive: Taioli è stato cantante e attore, ma anche produttore di vini, Vandanna. Grazie Daviduccio, grazie. Abbiamo poi ha una voce veramente dolcissima, proprio da usignolo. Bene, al terzo posto troviamo Claudio Villa con Vieni a Venezia. E vai, Claudio Villa.

ecco qua il grande, il nostro Reuccio. Non lo so se mi ascolta il carissimo Michele di Venezia, ma lui che è un patito di Claudio Villa, vedi, non sapevo che ci fosse questa canzone su Venezia. Vieni a Venezia. Michele, mi confermi qualcosa? Ecco qua. E guarda il mio Daviuccio cosa mi ha scritto di Villa. Ecco il villano. Ma dai, Davide, è veramente che è il Reuccio della canzone, sai? Ecco, continuiamo, vediamo se poi mi farà qualche cronaca il mio Daviduccio. Ora abbiamo al quarto posto Jenny Luna con "A chi darai i tuoi baci". Jenny Luna, e vai. Opla!

Ecco qua e continuiamo. Vediamo se il mio Daviduccio mi sa dire qualcosa, altrimenti andiamo con la canzone che si è classificata al quinto posto, A chi darai i tuoi baci? No, questa l'abbiamo di Jenny Luna. Sarebbe Rosa Charlotte Twist, quindi è cantata da John Sentieri, e vediamo se se il mio Daviduccio mi dice qualcosa di Jenny Luna. E sì, Jenny Luna, voce romana, che si ritirò nel 1969 per riprendere il suo lavoro da insegnante. Grazie Davide, vedi, ci sono certe nozioni, io purtroppo come non so scartabellare, mi sono preparata un po' così, alla buona, la prossima volta farò la carrellata anche sui cantanti. Ora abbiamo Joe Sentieri con Rosa Charlotte Twist. Vai. No. Opla.

Ecco qua, Rosa Charlene Twist. Questo è un testo di Alberto Testa e la musica di Rino Sentieri. Ecco, almeno quello che sono, vediamo se Davide Duccio, Gio Sentieri, uno dei primi urlatori conosciuto anche come il Saltino. Chiudeva le sue canzoni con un piccolo salto. Ecco, vedi, anche questo sarebbe dei piccoli aneddoti che si facevano allora, che ognuno o qualsiasi cantante aveva, si identificava con una personalità. Io mi ricordo che c'era anche, come si chiama? Mamma mia, adesso mi sfugge in questo momento, che si presentò, a piedi nudi al Festival di Sanremo. Che da allora l'appellavamo sempre con la cantante scalza, senza scalza. Mamma mia, adesso mi sfugge, se mi ricordo lo dirò. Bene, abbiamo il prossimo cantante, quindi il sesto classificato, abbiamo Little Tony, So che mi ami ancora, ed è un testo di Valeri e la musica di Alberto D'Enrico Ciacci, quindi sarebbero i suoi fratelli, eh? Sentiamo la voce di Little Tony. So che mi ami ancora.

Eh sì, l'Itletoni, da premettere che io ero, diciamo, oltre a Gianni Morandi, ma a me piaceva tantissimo l'Itletoni, ero una patita di l'Itletoni. E sì, so che mi ami ancora. È un po' che non l'ascoltavo più questa canzone e vediamo se Davide Duccio mi ha mandato qualcosa. Sì, vediamo, ricordando il povero Littretonio, scomparso nel 2013 a 72 anni, è vero, con un brutto male. Bene, come abbiamo sentito, so che mi ami ancora, è un testo di Valeri e la musica di Alberto ed Enrico Ciacci, quindi dei suoi fratelli. Ora abbiamo la prossima cantante, anche lei una grandissima cantante che ha portato le sue canzoni in tutto il mondo, la grande Milva. Quindi è la settima canzone, La risposta della novia. Questo è un testo di Aldo Alberini, la musica di Dasi Lumini, è ritirata dalla gara dai dirigenti della Cetra. Quindi vediamo la risposta della novia, Milva. Andiamo, oppla!

la grande Milva, veramente grande, grande. Ho visto, oh, grazie nonno Piero, grazie. Ciao Anna, la cantante scalza che dicevi per caso era Sandy Shaw? Sì, era proprio lei, non mi ricordavo più il nome. Sai quando hai quei momenti vuoti, quando hai quei momenti che non ti farfuglia più la in mente la persona che vorresti nominare. Eh sì, grazie Piero, grande, sei stupendo, era proprio Sandy Shaw. Vediamo qua cosa, quasi tutti scomparsi queste voci de sai, teniamoci stretto Celentano finché possiamo. Ciò è vero, tanti sono scomparsi, almeno, ma parlando del 62, siamo nel 2026, sono 64 anni, e cioè ad ognuno c'è chi va ancora avanti, come anche Gianni Morandi, come anche Albano, come anche, insomma, ma di quelli che stiamo ascoltando fino ad ora veramente sono venuti quasi a mancare tutti. Ora abbiamo Miranda Martino, Me ne infischio. Il testo è di Vincenzo Faraldo e la musica di Luigi Naddeo e Giuseppe De Lucia. Quindi ci ascoltiamo Miranda Martino, Me ne infischio. E guarda cosa mi dice Davido, cioè sì, ci sono stati tante di queste voci sono venute a mancare, mancano, però le canzoni rimangono, restano nell'etere, nella memoria, restano nella nostra mente, nel nostro cuore, ed è bello ogni tanto farle rivivere, ricordarle. Bene, Mia Martino, Me ne infischio.

ecco qua! Abbiamo la Miranda Martino! Eh sì, ora abbiamo Un mondo per noi, cantata da Nilla Pizzi, e veramente tutti i cantanti che sono scomparsi. Un mondo per noi, ce l'ascoltiamo dalla voce di Nilla Pizzi. E opla, opla, opla. Blah.

Pizzi, Lilla Pizzi. Vediamo cosa mi sa dire di Nilla Pizzi. Ecco, il suo vero nome è Adio Nilla, difatti detta Nilla, quindi Adio Nilla Pizzi. È nata a Sant'Agata Bolognese il 16 aprile 1919 ed è venuta a mancare a Milano il 12 marzo del 2011. È stata una cantante e attrice italiana, quindi è stata premiata al Festival di Sanremo nel 1952, un'edizione in cui si aggiudicò l'intero podio, sarebbe il primo, il secondo e il terzo posto. Eh sì, questa era la grande Nilla Pizzi. Ed ora continuiamo, vediamo se il Daviduccio mi dice qualche altra cosa. Sì, le mutande di Pizza, di Pizzi. Dai, la friulana Miranda Martino, che ha vissuto a Padova nei primi 7 anni di vita. Wow, non sapevo che la Miranda Martino, guarda, fino a 7 anni è vissuta a Padova. Ah, che belle informazioni, guarda, benissimo. E continuiamo, vediamo un po' la carrellata di, ecco, ora abbiamo Nunzio Gallo, Non sai piangere. E vediamo se, opla, Nunzio Gallo, Non sai piangere. E qua cosa mi dice? È il testo di Marcello Zanfagna e la musica di Nunzio Gallo e Luigi Conte. Quindi ora ci ascoltiamo Non sai piangere di Nunzio Gallo. Ai.

sì, non sai piangere. La musica è proprio di Nunzio Gallo e Luigi Conte, quindi il mio Daviduccio mi dice, e io so che di Nunzio Gallo è nato il 25 marzo del 1928 a Napoli ed è morto il 22 febbraio del 2008, quindi aveva l'età di 80 anni. È morto a Telese, quindi il nipote Gianluca Di Gennaro, e abbiamo i figli, che ha avuto tre figli: Massimiliano Gallo, che è un nuotatore, Gianfranco Gallo, Loredana Gallo e Gerry Gallo. Quindi è stato un cantante e attore italiano di nazionalità italiana, a bandiera napoletana come di solito, e come mi ha scritto anche il Daviduccio. Ora continuiamo con una canzone, uno fra mille cantata da Teddy Reno, uno fra mille.

No, te direi no, ed ora vediamo cosa mi dice Daviduccio. Te direi no, che proprio a luglio farà 100 anni, è vero. L'11 luglio è lo stesso giorno, beh, come anno diverso, di mia zia, la sorella del mio papà. E di mio cognato, quindi il marito di mia sorella, loro l'11 luglio compirebbero gli anni. E quindi te direi no, cosa dire? Sì, lui è arrivato al secolo, speriamo che si mantenga ancora così. Tranquillamente, nasce a Trieste, è figlio dell'ingegnere Giorgio Merck von Merkenstein, di famiglia austro-ungarica, di origini aristocratiche, e di Paola Sanguinetti, romana, di ascendenza ebraica, dell'ingegner Giorgio Sanguinetti, proprietario e direttore della grande azienda alimentare Arrigoni, con stabilimenti in città e a Cesena. Negli anni 30 il padre dovette cambiare il cognome in ricordi per in posizione del regime fascista. Teddy si esibì per la prima volta nel 1938 a un concorso per dilettanti che si tenne a Rimini, cantando la canzone Tu sei la musica. Dopo l'8 settembre, Paola, ricercata dai nazifascisti per ragioni razziali, col figlio Ferruccio, si rifugiò a Cesena presso il fratello, e in questa città Teddy frequentò l'ultimo anno del liceo classico. Nel giugno 1944, saputo che i repubblichini giuliani erano andati a cercarli nella loro casa di Trieste, si spostarono in un rifugio più sicuro a Milano Marittima, protetti sotto falsa identità dall'imprenditore alberghiero Ettore Sovera, che nel proprio hotel Mare Pineta, mentre ospitava vari ufficiali tedeschi, dava rifugio a partigiani ebrei e prigionieri alleati in fuga. In dicembre i Merck ricordi si trasferirono nel Ferrarese, ma furono catturati e rinchiusi nel carcere di Codigoro. Infine, fortunatamente, riuscirono a riacquistare la libertà. Teddy Reno, tra Vittorio Mascheroni e Lelio Luttazzi, negli uffici della CGD nel 49, esordì a Radio Trieste durante l'amministrazione alleata della città, lanciando con l'orchestra del maestro Guido Cergoli la canzone Eterno ritornello, Te voglio ben, di Bidoli. Nel 1946 effettuò una tournée in Germania con l'orchestra britannica di Teddy Foster. Attraversando il Reno gli venne l'idea del pseudonimo, usando il nome del direttore d'orchestra e come cognome il fiume. Quindi, dopo essersi esibito per le truppe alleate in Europa dal 45 al 47 e in seguito alla RAI di Torino,
con l'orchestra di Pippo Barzizza nel 1948, partecipò a svariate trasmissioni con l'orchestra diretta dal maestro Ernesto Nicelli, in particolare il braccialetto dai, è passato un attimino. Vabbè. Mi è saltata che lo stavo leggendo. Allora, so che è sposato con Rita Pavone nel 1968 è sposato da 57 anni con Teddy Riner. Suo padre non venne al matrimonio, si pentì, era contrario per i 19 anni di differenza. Molti anni dopo, in giardino, ha guardato me e mio marito. Con voi due ho toppato alla grande, gli disse il papà di Rita Pavone. Quindi poi ricordo quel periodo, so che Teddy Riner era sposata con Vania Protti e doveva stare cioè quindi doveva stare 8 giorni, è rimasto quasi 2 mesi, sorride Vania, che a 87 anni ha pubblicato Sognavamo al cinema. Questa era la prima moglie, Vania Protti. Dopo essersi divorziato, ciò ha conosciuto Rita Pavone e sono tantissimi, da 68, fai conto quanti anni sono assieme. Va bene, sono 58, dal 68 sono 58 anni. Bene, ora andiamo con la prossima. Abbiamo Chitarra e Pistola cantata da Tonina Torielli. E vediamo di ascoltarcelo. Vai, chitarra e pistola, Tonina Torielli.

Ecco qua Tonina Torielli, è qua, ecco, è una ancora in voga, 92 anni, quindi è nata il 22 marzo 1934. Quindi Tonina Torielli è un pseudonimo di Antonietta, è una cantante italiana in voga negli anni 50 e 60. E quindi è nata, come abbiamo detto, a Serravalle di Scrivia, e vediamo, vediamo se c'è qualcosa. Sappiamo che la nazionalità è italiana, vabbè, la musica leggera tra 55 e 65, e soprannominata la caramellaia di Novi Ligure in riferimento alla sua occupazione lavorativa, è contraddistinta da una voce calda e morbida. Ha conosciuto la notorietà partecipando al Festival di Sanremo nel 56, dove si è piazzata al secondo posto con Amami se vuoi, e nel medesimo anno ha gareggiato con lo stesso brano all'Eurofestival. È rimasta attiva in campo musicale fino al 1965, prendendo parte nel complesso a 8 edizioni del Festival di Sanremo. Ecco, questa è la Tonina Torielli. Ed ora abbiamo finiti i big tranquillamente e passerei, vediamo cosa mi dice Daviduccio. La Torielli, con una carriera durata una decina d'anni, sì, l'ho detto, da 55 a 65, poi si dedicherà a un negozio di dischi e strumenti musicali a Torino assieme al marito. Grazie Daviduccio. Bene, ora passiamo al girone B. Donatella Moretti con L'abbraccio. E Donatella Moretti, e ce l'ascoltiamo, vai. Questa è la sezione Beat.

Ecco qua Donatella Moretti, 83 anni, il 17 settembre, è una cantante e conduttrice radiofonica. E vediamo un po' cosa mi dice. Ecco, opla. Vediamo cosa mi dice. Un attimino, la Donatella Moretti partecipò quasi per caso al Cantagiro 1962 nel girone B dedicato agli esordienti e ne uscì vittoriosa perché si è classificata prima, ottenendo inoltre il terzo posto nella classifica generale senza aver ancora inciso il brano in concorso intitolato L'abbraccio, presentato il successivo 28 ottobre nella trasmissione Incontro con Neil Sedaka, a cui presero parte anche Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Rosi e Gianni Morandi. Ecco qua, questa è la Donatella Moretti. Ora andiamo col prossimo cantante, che era negli esordienti, Don Bachi, con La storia di Frankie Ballan, e ce lo ascoltiamo. Vai Don Bachi.

sì, Don Bachi, pseudonimo di Aldo Caponi. Quindi è nata a Santa Croce sull'Arno il 21 agosto 1936. È un cantautore, attore, scrittore e fumettista italiano. Quindi, dotato di una voce graffiante combinata ad uno stile di scrittura ricercato e poetico. Don Bachi ha alle spalle una carriera che dura da più di 60 anni. Oltre alla sua attività di musicista, Don Bachi si è impegnato per la sua carriera d'attore, scrittore e fumettista. Le sue canzoni sono state registrate in diverse lingue e da artisti di successo come Billy Joel, Armstrong, Il Volo, Johnny Dorelli, Milva, Gianna Nannini e molti altri. Tra le sue canzoni più note ci sono L'immensità e Sognando. E questo è Don Bachi, Aldo Caponi. Ed ora continuiamo con il prossimo, vediamo se l'inviato speciale mi dice qualcosa. Ecco, e difatti, grande Don Bachi, cantautore spesso sottovalutato, ha recitato anche in varie commedie all'italiana. Grazie, grazie Daviduccio. Poi abbiamo: ciao Anna, cara, ti ascoltiamo sempre con piacere. Ah, il nostro carissimo Faustino di Cavarzere. Ciao Faustino! E continuiamo ora ancora. Sempre questi sono i girone B, quindi le nuove proposte. Ora abbiamo Lando Fiorini fino all'ultimo. Ce lo ascoltiamo. Vai, Lando Fiorini. Opla.

sì, Lando Fiorini, nome d'arte di Leopoldo Fiorini, è nato a Roma il 27 maggio 1938 e il 9 dicembre del 2017 è venuto a mancare. È stato uno dei è stato un attore, cantante e cabarettista italiano. Quindi è nato da una modesta famiglia del Rione Trastevere di Roma, ultimo di 8 figli. I genitori lo affidarono alle cure di una famiglia modenese, i coniugi Montanari. Così visse per circa 2 anni a Disvetro di Cavezzo, in provincia di Modena. Gli anni della sua adolescenza furono segnati dalla prematura morte della madre, che venne a mancare quando Fiorini aveva solo 14 anni. Tornato a Roma, fece diversi lavori: il barbiere, il riparatore di biciclette e il facchino ai mercati generali di via Ostiense, dove lavorava il padre. Nella sua città non perse occasione per intonare canzoni, spinto più che altro dal suo amico Amedeo Silvestri, un cassiere della ditta da Cunto Santini, che lo spingerà a fargli intraprendere i primi provini canori, con l'obiettivo di una carriera di cantante. Debuttò dal vivo nell'aprile 1960, esibendosi al Teatro dei Satiri di Roma in uno spettacolo organizzato dalla scuola di canto che frequenta insieme ad altri cantanti, tra cui un giovane Robby Crispiano. Ecco qua. Bene, questo è Lando Fiorini. Ora andiamo avanti con la prossima cantante. Abbiamo Pioggia a settembre, cantata da Cristina Amedei. E ce l'ascoltiamo.

Cristina Medei, Pioggia a settembre, e un po' della sua biografia. La Cristina Medei è nata a Bologna il 3 marzo del 1942, a San Lazzaro di Savina, e il 9 gennaio del 1989, solo a 47 anni, è stata una cantante italiana, cioè viene a mancare il 9 gennaio del 1989. Inizia a cantare da adolescente, esibendosi con alcune orchestre nella sua regione, finché nel 1961 partecipa al Festival di Castrocaro. Vince insieme ad Anna Maria Ramenghi e viene notata dalla Disco Ricordi, che le propone un contratto discografico. Nello stesso anno partecipa al Festival di Vibo Valentia, giunto alla sua decima edizione. L'anno successivo partecipa al Cantagiro del 1962 con Pioggia a settembre, brano scritto da Lino Businco. Incide altri 45 giri negli anni successivi, partecipando al Burlamacco d'Oro, e si ritira verso la metà del decennio, continuando per un certo periodo l'attività a livello locale. Muore a San Lazzaro di Savina il 9 gennaio 1989. E non mi dice di cosa è morta. Tu, Daviduccio, riesci a saperne di più di cosa è morta? Se è stato un male, se è stato non so. Se ti riesci a darmi delucidazione in merito, così possiamo, perché morire così giovani, 47 anni. E allora vediamo un po' chi abbiamo adesso. Opla. No, opla, vediamo chi ho adesso. E quanti moscerini. Non. Ah, ora abbiamo Davide Serra. San Gennaro, vediamo un po'. Opla, San Gennaro, cantata da Davide Serra. E allora ascoltiamo, vai.

era una rosa maggio, m'ha fatto innamorare. Era bella e gentile, io non mi scordo come ha già fatto. Gira per cento strade,

Sì, vediamo se Daviccio, ecco, Don Bacchi è recitato nel film Il Monaco di Monza con Totò e Macario, una breve apparizione con Celentano. Sì, perché era anche grazie RDM, ecco, vedi anche il nostro oracolo. Poi Fiorini era un grande amico di Enrico Montesano. Sì, in effetti sono tutt'oggi sconosciute le cause della morte della Medei. Difatti non riesco a trovare. Grazie Davide, grazie. Ora andiamo con la prossima canzone, cantautore Cia Cia Cia, cantata da Gina Armani. Cantautore Cia Cia Cia, Gina Armani.

ecco qua, Gino Armani, nome d'arte di Luigi Armani, nato a Napoli il 5 marzo del 1940, è stata una celebre cantante italiana nota soprattutto per la sua intensa attività negli anni 60 e 70. Ha legato la sua carriera alla musica e alla sceneggiata napoletana. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Abbiamo Oltre il muro, cantata da John Marsène. Oltre il muro, Joe Garcin.

partita la corrente ed ora andiamo avanti, qua siamo senza luce, senza niente. Partiamo con la prossima canzone.